0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

superstar DJs. Here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Sunday Morning with Mauro Michelini.
1: Venerdì 5,
2: sabato 6,
1: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
3: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
4: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
1: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
5: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
0: Sunday Morning.

0: Sunday Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Eccolo, Exquisa!
7: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
12: Party like a DJ is coming.
13: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
14: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
15: Chi saranno i prossimi?
16: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
0: Sunday Morning.

right now is all we have. Right now is all we have.

Right now is all we had.

0: Saturday Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.

0: Udall e il premio Oscar Dustin Hoffman.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanu fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Party like a DJ, domenica 6.

0: con Potential Somber, che sarà che l'ho conosciuto che forse era inverno, abbiamo cominciato ad ascoltarlo un annetto fa, quando diciamo in queste bande qui e questi orari eravamo ancora nella piena oscurità, ok? Sarà che si chiama Somber, Sombra, e quindi a me ricorda sombra, che in spagnolo vuol dire ombra, quindi l'ho sempre associato un po' con il buio, comunque atmosfere un pochino più cupe, più notturne. Ecco, tutto questo per dirvi che sentire un pezzo di Somber alle 6:04 della domenica mattina, dove però per una questione sappiamo di stagionalità così ormai c'è chiaro fuori, ecco, sono già tutta destabilizzata, c'è già fin troppa luce per i miei gusti. No, però invece abbiamo tutta una giornata, speriamo, di sole e speriamo non troppo caldo davanti a noi.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
0: Domenica 24 maggio 2026. Muy buenos días, feliz domingo para todos.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio anche la domenica mattina, anche sì, alle 6:06. Ma perché? Ma quella volta? Ma come? No? Cosa ci è successo? Ma oh, niente, è andata così nella nostra vita. E pensa, in alcuni casi siamo pure contenti di essere svegli a quest'ora, contenti di essere all'ascolto di DJ, contenti di essere in macchina, contenti di essere già fuori, contenti anche che siano le prime ore del mattino e le uniche di freschino, perché poi mi sa che sarà una bella giornata implacabile dal punto di vista delle temperature, con questa in inglese elegantissima heat wave, o che sembra una roba quasi da hit parade anni 80, cioè la ondata di calore che sta invadendo tutta Europa, Italia compresa, e

0: cercare di non impazzire, non smattare subito, per poi godersi e rosolarsi, nel caso invece di altre persone qui presenti, ecco, il sole, tipo per esempio la nostra Barbie in regia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, io tu, felice.
0: Tu una bella salamandra, tu non vedevi l'ora.
1: Sì.
0: Mamma, quindi stai, questi giorni di caldone li stai vivendo da Dio.
1: Sono serena.
0: Sì, tu sei già in manica corta.
1: Vivo nel mio,
0: Sì. nel tuo sole. Vedi, tu ce l'hai dentro, Barbie invece a questo giro l'hai portato a tutti noi, anche meno la prossima volta. E c'è anche la nostra Sabri da Roma, in redazione, buongiorno.
2: Buongiorno, basterebbe un po' più graduale.
0: Esatto, sono d'accordo con te, perché così da 0 a 100, come cantava la nostra Baby K, capito, è un pochino traumatico. Fosse già, anche perché tra l'altro in tutto questo non siamo neanche arrivati a giugno e già ci sono 30 gradi, 35 gradi. Mi sembra una cosa un po' maleducata, siamo d'accordo, Sabri?
2: Poco elegante,
0: bravissima, una cosa vagamente cafona questo caldo qui, anche perché è un caldo improvviso, è quel classico caldo della stagione in cui tu esci di casa che comunque non puoi uscire in canotta perché c'è comunque un minimo di temperatura freschina, per cui ti metti, non so, una giacchettina di jeans, una roba, poi esci magari in pausa pranzo e c'è un caldo che pezzi, c'hai tutte le macchie della maglia di sudore così, poi la sera però rinfresca un pochettino, magari in alcune zone d'Italia c'è anche vento così. Insomma, signora mia, ci si ammala che o niente, giusto Sabri? Ci si ammala pure.
2: Esatto.
0: Poraccia. La Sabri che si regge a malapena in piedi questa mattina, ma.
2: No, ma ci siamo, dai, ce la facciamo.
0: Benissimo.
2: Secondo me anche perché. Questa è una cosa tipicamente italiana,
0: sì.
2: In qualche posto già c'è l'aria condizionata.
0: Mamma mia, sì, mamma.
2: E quindi questi sbalzi sono terribili.
0: Sì, ma già io vi dico, faccio fatica quando magari vado al supermercato e già magari sono in maglietto, comunque vestita leggera, arrivi nella zona banco verdure o banco surgelati, banco frigo, e ci sono dei pinguini che girano per le corsie, ragazzi. Ma siamo pazzi, delle temperature assurde. E adesso stessa cosa, molti uffici, negozi hanno già l'aria condizionata a cannone, poi tu esci, ma il sole a picco e ti viene quel sudorino dietro la nuca, hai presente, sulla schiena, che non è il massimo della vita. Comunque di questo e di tanti altri luoghi comuni parleremo sicuramente nelle prime due ore del mattino di DJ, e come sempre siamo tutto orecchi per conoscere i vostri racconti del mattino al 347 342 5220, numero solito per i vostri messaggi scritti, per le vostre note audio, un risveglio soft, ma neanche tanto, perché Pink ci prova, ce la mette tutta, senti qualche roba, e ce la mettiamo tutta anche noi.

0: Hola Florenza, buongiorno. Hola. Gigi da Sant'Anna Pelago. Stamattina, direzione Capanno Tassoni, marcia dei tori, okay. Una gara di corsa in montagna bellissima, con un dislivello di 750 metri e 13 km di lunghezza. Beh. Stamattina sono con Davide. Ciao da Gigi e forza Orecchiella.
1: Dai Gigi, dai Davide, che mi sembra comunque abbastanza impegnativa. Non mi sembra una passeggiatina di salute, visto che c'è un po' di dislivello, per cui insomma le corse in montagna barra camminate, perché di fatto puoi alternare corse e camminata quando si tratta di trail, mi sembra abbastanza impegnativo, soprattutto per essere così una giornata, una domenica qualunque, anche perché stiamo arrivando verso la fine, se vogliamo, non ancora, però stiamo addirittura ad arrivo verso la fine della stagione, no? Di tutte quelle che sono le gare di corsa, le tappasciate, i trail, i vari giri, perché appunto già adesso c'è un caldo importante, dopo diciamo da metà giugno in avanti, fine giugno, poi si chiude un po' tutto, perché giustamente se ne riparla a settembre-ottobre. Però oggi, per dirvi, magari ne parliamo più tardi, ci sono una caterva di gare podistiche, di corse organizzate a livello locale, le vari circoli, gruppi sportivi, proloco, eccetera, ed è veramente bellissimo sapere che tantissime persone si svegliano presto così, con la voglia di stare insieme, di fare una bella passeggiata, ognuno al proprio livello, ognuno con la propria andatura, però popoliamo l'Italia anche a quest'ora e siamo così tante persone che in qualche maniera sono, non so, abbiamo insieme in comune, ecco, la voglia di fare qualcosa di bello, di andare un pochino oltre i propri limiti, di sfidare la sveglia, di sfidare le proprie gambe, lo troverai tutto sommato poetico, più o meno.
2: Florenzia, buongiorno. Hola. Da Gabriele da Monza.
1: Ciao Gabriele.
2: Stamattina sveglia alle 3.45 perché lavoro come autista privato NCC.
1: Ah, caspita.
2: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Che giro. Autista di NCC, in effetti gli orari sono, diciamo, molto spesso, molto presto la mattina, proprio perché capita che siano servizi, quello appunto di chi non lo sapesse, noleggio con conducente, no? Quindi macchine private, anziché prendere il taxi, così sono appunto delle persone che hanno delle automobili e che o da soli o con agenzia, insomma, trasportano poi persone verso gli aeroporti, o perché appunto è molto presto, quindi a quell'ora non ci sono mezzi, non ci sono taxi, oppure banalmente trasportano direttamente verso la meta desiderata, insomma, le persone. Quindi non è un mestiere semplice. Tra l'altro vedevo che su TikTok, che come sapete è la mia unica fonte di informazione, ansa ormai scansati proprio perché arriva TikTok, vedevo che ci sono diversi autisti e anche autiste appunto di noleggio con conducente che raccontano un po' la loro vita, quindi fanno vedere come allestiscono la macchina, che di solito sono anche macchine, non vi dico di lusso, però comunque delle belle macchine, molto ben tenute, quindi tutto quello che devi far trovare in macchina quando arriva l'ospite, dalla bottiglietta d'acqua, dal cavo per caricare il telefono, qualche caramellina, qualche cosa, e poi come ci si rapporta tra conducente con il cliente, cioè magari quello che ha voglia di chiacchierare, cioè quello che invece sta in silenzio per tutto il tragitto. Anche proprio i tragitti veri e propri, perché sono persone che magari devono guidare per ore e ore e ore, ore e fuori da casa, quindi magari ti svegli che sei a casa tua, noi siamo a Milano, e poi si ritrovano tra 6 ore che sono in Svizzera e allora gli dici boh, e adesso che faccio, devo rientrare. Quindi davvero è un mondo affascinante che ovviamente non conoscevo e che quindi mi sembra carino, mi sembra interessante. Hola.
3: Hola DJ.
1: Buondì.
3: 26esimo giorno consecutivo di lavoro.
1: Ma che dici?
3: Ma il prossimo fine settimana, sole, mare, spiaggia.
1: E via.
3: Divertimento.
1: Dove?
3: Gianfranco da sotto il vulcano. Da sotto l'Etna, da Catania.
1: Da Catania, ma Gianfranco, ma 26esimo giorno consecutivo che lavora in agricoltura. Sabri, dobbiamo chiamare i sindacati. Cosa dobbiamo fare per questo povero Gianfranco?
4: Magari fa due lavori, quindi alterna uno all'altro.
1: Certo, hai ragione anche tu, in effetti. Tu ne sai qualcosa?
4: Ne so qualcosa.
1: Barbie, tu ne sai qualcosa di fare più lavori e di lavorare tanti giorni consecutivi? No, perché non vi vedevo particolarmente colpite dal fatto che fossero 26 giorni consecutivi di lavoro. Vabbè, ognuno

0: farà quintale. Certo che a quest'ora l'aranciata, ma quasi quasi era meglio un caffettino o un tè all'arancia, una tisanina all'arancia amara, frutti rossi, queste cose qua. Però vabbè, l'aranciata tutto sommato, noi quello che passa il convento ce lo prendiamo, dai, avete ragione anche voi. Fra quintale alle 6:21 minuti nella domenica mattina di DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno anche a Francesca da Vienna. Oggi previsti 30 gradi, pure a Vienna, questa heat wave, ragazzi, sta andando dappertutto in Europa. E dice, pensa, Flo, oggi previsti 30 gradi a Vienna e io inforno le lasagne per mio marito. Se questo non è amore, ciao Italia, ci dice Francesca, che è ancora un po' rimasta al mood dell'Eurovision Song Contest che si è concluso da poco. E posso dire una roba? Va benissimo che inforni le lasagne, effettivamente lo puoi fare solo alle 6:20 del mattino, perché sennò diventa la cucina
1: della domenica. Poi
0: capito.
1: Quanto è italiana questa cosa?
0: È bravissima, c'è un
1: più
0: distillato. È bravissima, è proprio è amore per l'italianità, mi sembra, no? Amore per le tue tradizioni, di fatto. Anche perché poi comunque mi fa ridere, inforna le lasagne per suo marito. Lei cosa fa dopo a pranzo? Lo guarda mangiare? Non penso, penso
1: che salata perché l'estate è vicina.
0: Sì, certo, Vara. sì, te piaceria. Guarda, io se devo, cioè, c'è una roba che proprio non è un concetto che entra nella mia testa, è quello del devo mangiare di meno o devo stare più attenta perché arriva l'estate. Ma chi ce ne frega? Sai la questione della prova costume? Ma cosa vuol dire? Ma cosa significa prova costume? È una prova scritta? C'è un quiz? Devo rispondere alle domande? Se fallisco la prova costume non posso andare in spiaggia? Cosa vuol dire la prova costume? Sabri, illuminami, perché è una roba, è un concetto che non mi entra nel cervello. Cioè, se fallisco la prova costume cosa faccio? Non mi posso mettere
1: ne
0: in costume?
1: Ne compro un altro.
0: E ne compro uno più grande, esatto. Cioè, è come quando, mamma mia, questa roba mi fa alterare, vi giuro. Queste cose relative al corpo delle persone. Cioè, già abbiamo tante sfighe nella vita, ok? Dobbiamo anche metterci questo accollo qua del devo entrare nel bikini o devo entrare nel costume, perché se no, se mi si vede la panza, cosa succede? Viene la polizia dalla spiaggia a prenderti, Barbie? Cosa fanno?
2: Però col bikini, panza o non panza, quella è.
0: Ma che infatti, ma che te frega? Tanto, cioè, è una cosa che si indossa per andare in spiaggia,
2: sì,
0: nel senso.
2: Non ce la puoi fare, cioè,
0: sì.
2: se c'è.
0: Appunto, ma poi la panza ce l'hai anche se ti metti lo scafandro, anche se ti metti la muta. Non
2: sì.
0: È che. E poi vi dico una cosa importante: la pancia contiene gli organi. Come ho sentito dire una volta da Iris Tinunin, che è una consulente d'immagine molto molto brava.
1: Quindi io ho più organi?
0: Tu hai tanti tanti tanti organi e sono molto molto grandi, ok? Come me. Però veramente sta roba che non bisogna avere la pancia, che addio. Ma poi un'altra roba, adesso vi dico anche questa cosa, questa verità, no? Così molto banale. Quando andiamo in spiaggia, ma veramente veramente vi interessa di quello che il vostro vicino di ombrellone può pensare se vi mettete il bikini e vi si vede un buco di cellulite o un pezzo di pan? Ma che ce ne frega?
2: No. Ma nel Salento poi si mangia molto bene, quindi
0: esatto,
2: cioè, non ce ne frega proprio niente.

0: spiaggia.
1: Anche in spiaggia, sì, certo, anche soprattutto in spiaggia. E poi io per prima vado, se vado, le rare volte onestamente che vado in spiaggia, perché non ho, diciamo, non ho il, lì non è tanto il fisico quanto la pelle, non ho proprio la tempra per andare in spiaggia. Comunque, quando sono lì, non è che mi metto a guardare di fianco a me, oddio, ma quella lì? No, ma quel costume? E quest'altro? No, che a me non me frega un tubo, io sono lì, leggo, mi faccio i miei affari miei, guardo, ma chi se ne frega di questa prova costume?
2: Beh, però se c'è bel pezzo di mazzo lo guardo.
1: Questo è un altro discorso, Barbara. Allora, questo questo è un altro discorso, ma perché lì, allora, in quel caso, sto sudando, allora, quando tu vedi un bellissimo ragazzo con un bellissimo fisico forgiato, sì, da palestra, sport,
2: tartarughe varie,
1: le protico, anche quando vedi una bellissima ragazza, no, con un fisico proprio anche lì scolpito, lì è come andare al Louvre. Cioè, tu vai al Louvre, no? Vedi un bel quadro. Non è che passi avanti perché dici, ah, ce ne sono tanti di quadri nel mondo. C'è la Gioconda e dici, mamma mia, che bella, ma la sto guardando. Non è che me la voglio portare a casa mia, la Gioconda. La ammiro per come...
2: La potrei portare anche a casa mia.
1: No, Barbara, quello è rubare. No, quello non si può fare.

0: capolavoro, Lucky Man, The Verve, alle 6:29 minuti qui su DJ. Un saluto anche da Santi, da Montefalco, in piedi dalle 6 verso Roma per un'uscita con la compagnia dei balestrieri di Assisi. Certo che avete delle vite incredibili, ragazzi, neanche non mi verrebbe mai in mente, invece guarda chi c'è all'ascolto. E poi ancora anche Raffaele, che da Matera sta andando a fotografare atleti che corrono una 10 km a Fasano. Infatti tra pochissimo magari raccontiamo di alcune delle gare di corsa, delle gare podistiche che ci sono in giro per l'Italia, tra un pochino però.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
11: Radio DJ, One Nation, One Station, Radio DJ.

0: 6:34 minuti nella domenica mattina di DJ. Hola DJ, buenos días, buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi è sveglio già da quando c'era ancora buio. Adesso ormai c'è la luce perché mi sto girando fisicamente. C'è anche un bel solettino, un po' inesorabile. A me prende un po' male perché sapete che ormai sono da un po' che sono nella famiglia, la grande famiglia del running, ok? E sapete anche che sto preparando, e lo dico più che altro così, questa cosa è vera e continuo a mantenere l'impegno, perché io avrei già mollato mesi fa, onestamente, cara Barbara, lo sai, e avendo la maratona di Berlino a settembre, mi devo allenare giustamente. Quindi saluto la mia coach Sara Galimberti, ecco, che mi segue con questa spada di Damocle che pende sulla mia testa, e quindi adesso, finita la diretta, poi bisogna andare ad allenarsi. Sì, sveglia alle 4, si lavora e poi si va a correre. E il caldo oggi, devo un attimo cercare di fare il prima possibile, perché altrimenti correre col caldo è un incubo. Ma lo sapete meglio di me. Comunque, vediamo al 347-342-5220 i vostri messaggi, anche i vostri racconti audio della mattina, tipo questo.
1: Lorenzia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Agostino da Colleferro. Sto accompagnando mio figlio, il primo dei 4, a Bellitri,
0: okay,
1: per un PCTO che andrà a Milano.
0: Ok, benissimo.
1: E dopo gara podistica al lavoro, 250 persone, banchetti, comunioni e via.
0: Ammazza!
1: Buona giornata!
0: Giornata bella impegnata, Agostino, ti sento, però ti sento anche carico, dai, bene
2: così.
0: Ciao
2: Flo, buongiorno.
0: Buongiorno, hola.
2: Allora,
0: dimmi.
2: A Bologna oggi c'è la Stra Bologna.
0: Sì, vero.
2: Io mi sono alzato presto, semplicemente perché devo andare a lavorare.
0: Ok.
2: E quindi
0: non la fai.
2: Mi tolgo via
0: dalle balle.
2: Da questa cosa, bloccheranno la città.
0: Eh beh, sì, per qualche
2: quindi
0: ora, dai.
2: Ritornerò quando sarà già tutto in ordine.
0: Va bene.
2: Ciao, buona giornata, Giuseppe. Da Bologna.
0: Giuseppe, il messaggio era cominciato sotto i migliori auspici. Pensavo dicessi no, che bello, andiamo a correre alla Stra Bologna. Invece no, lui si voleva levare dalle balle prima che chiudano le strade. Vabbè, è una cosa normale, però ricordatevi sempre, sono poche ore a fronte di una città che si popola, che si anima. E lo so che può dare fastidio, può esserci qualche disagio, però programmandolo prima, anche perché avvisano prima, non è che piomba una gara podistica, dicendolo prima uno si può regolare di conseguenza. E poi dai, la prossima volta, Giuseppe, sono 10 km al massimo la Stra Bologna, la puoi fare camminando, ti prendi la mattina e te la fai anche tu, e vedrai che bello è farsi queste gare di corsa. Io adesso, tra l'altro, lo sto dicendo adesso così, ma Barbara sicuramente alla DJ Ten, Barbie, la dobbiamo fare, quella di ottobre a Milano, a me non mi importa, la fai camminando, sei di turno, non ci interessa, io chiederò le ferie per te quel giorno, perché la devi fare.
3: Ah, no, ci proviamo.
0: Eh beh sì, anche perché adesso, cioè, perché Barbara fa tutta, cara Sabri, lo dico a te, la Barbara fa tutta quella, no, lo sport, assolutamente, Nisba così.
3: Ma lei è informissima.
0: Non solo,
3: poi.
0: Non solo è informissima, ma adesso mi stava dicendo la signora qua presente che ha fatto 5 allenamenti sta settimana, è andata 4 volte in piscina e pure in palestra, Barbie.
3: Sì.
0: E allora, cosa hai da dire a tua discolpa?
3: Che non posso dire. È un po' mi annoia.
0: No, non puoi dire che ti annoia.
3: Quando corro.
0: Sì, ti fa. No.
3: Ancora non ho trovato.
0: Allora, in questa radio non si può dire.
3: Appunto, ho detto a bassa voce.
0: Esatto. Ok, diciamo che la corsa la lasci a chi è più motivato,
3: sì,
0: in qualche
3: sì,
0: maniera.
3: Sì.
0: Beh, però la camminata veloce, la camminata è bello.
3: Vabbè, vado di camminata.
0: Va bene, ok, ho tempo fino a ottobre. Sabri, a te ti faccio venire apposta, facciamo la ten di ottobre, a Milano.
4: Salutando le persone, tipo reali.
0: Ma certo, sì, sulla Papa Mobile ti
4: camminando,
0: metto a te.
4: Esatto.
0: Sulla macchina con le vetrate, così puoi salutare
4: una carrozza, cortesemente.
0: Sulla carrozza, così puoi salutare i tuoi numerosi fans. Va bene, facciamo così. Vabbè, ci ho provato, ragazzi, qua è impossibile veramente ogni volta cercare di coinvolvere. No, però comunque tutto questo, la Barbara fa tutta la, però è più in forma di tutti noi messi insieme, anche perché 4 allenamenti in piscina, ragazzi, a me mi trovano in mezzo alla corsia che boccheggio, che nuoto a cagnolino. Lei invece va spedita.

0: Florenzia, ciao.
1: Hola, ciao.
0: Io sto attraversando le valli umbre.
1: Wow.
0: Ho appena passato Norcia per andare a una gara di pesca a Sellano.
1: Ah,
0: non dire buona pesca. Ciao.
1: No, lo so, lo so. Se c'è una cosa che abbiamo imparato in questa trasmissione è che non si deve dire quella cosa lì perché porta male, poi non pescate. Però pensa questo, io sono in conflitto di interesse perché essendo veg, quindi non mangiando gli animali, e in generale essendo animalista, quindi sarei abbastanza contro, lo so, mi dispiace, quello che tu fai, te lo dovrei augurare perché così mi assicuro che tu non prenda pesci e che quindi, capito, io sono con... Non lo so, facciamo che non ti dico niente, che faccio finta di non aver sentito questo vocale, che è meglio. Buona giornata, così, generico.
2: Buongiorno Flo.
1: Buondì, hola.
2: Volevo salutare mio marito, mandargli un bacio, dirgli che sarà per la prossima volta se lo rifarà.
1: Cosa?
2: Ieri pomeriggio è partito per il passatore e non ce l'ha fatta. Il caldo iniziale gli ha tagliato le gambe, è arrivato ai 65 km e poi è dovuto ritirarsi perché era troppo in ritardo.
1: Mi immagino.
2: Dispiace tanto, si era allenato tanto quest'inverno, pazienza. Ci riproverà se ha voglia.
1: Sì, avrà voglia.
2: Un bacio a tutti. Ciao Sonia da Treviso.
1: Che dispiacere Sonia, lo immagino che non sia una... Lo vivi come... Lì per lì lo vivi veramente come un fallimento, anche perché sai, ha voglia dirgli, comunque hai corso 65 km, sei stato un grande, però tu ti eri allenato per farne 100. Però guarda, se c'è una cosa che ho imparato è che davvero tu puoi allenarti quanto vuoi, puoi essere in uno stato di forma strepitoso, ma per imprese come quella del passatore, lo racconto alla Barbie perché ne parlavamo ieri mattina, 100 km del passatore è una di quelle gare podistiche storiche dove si va da Firenze a Faenza, sono 100 km di corsa correndo, si ha un tempo limite in questo caso di 20 ore, ma devi essere bello allenato anche perché poi ti fai dei bei momenti di dislivello importante ed è una gara veramente difficile. Ho visto che stanotte sono arrivate il primo uomo e la prima donna, insomma, che sono arrivati, ci hanno messo una cosa tipo 6 ore e mezza, 7 ore e mezza, una roba del genere, che devi essere in una forma strepitosa. E poi ci sono tutti gli altri che sono sicuramente in forma, perché per fare una gara del genere devi essere in forma stremagliante, però può succedere che le gambe a un certo punto ti cedono, la testa ti cede, o come nel caso del caldo, tantissime sono le persone che ci hanno provato, eravamo 3500 ieri al passatore e hanno dovuto abbandonare perché le temperature erano veramente implacabili. Oltretutto ieri c'era anche la... si sta svolgendo fino anche oggi, se non sbaglio, perché anche lì il tempo limite era più lungo, la London Brighton, cioè sono anche lì 100 km da Londra a Brighton correndo, e lì si può anche fare corsa e camminata, insomma, comunque è una bella cosa. E c'è una runner che è anche un influencer della corsa, diciamo così, che è molto lenta e quindi piace a me per questo, perché lei corre distanze lunghissime ma è lenta, si chiama Jenny, la trovate come Jenny Fit su Instagram, è veramente pazzesca da seguire. Lei si è preparata un botto, ha raccontato tutto sui social della sua preparazione per fare questa London Brighton, e al chilometro 50 o 50 km da fare, ragazzi, tanta roba, si sentiva male, è andata dagli infermieri, insomma dall'equip medica, gli ha detto dove devi andare al pronto soccorso perché non puoi continuare. Lì purtroppo è la gioia e dolori di una disciplina come quella della corsa, dove soprattutto lunghe distanze, dove, ripeto, uno può prepararsi finché vuoi, ma poi l'imprevisto è sempre la vita che decide per te, no? È doloroso in questo momento, ma poi, boh, si impara qualcosa, chi può dirlo?

0: scattare una foto.
1: Il nuovo singolo di Elisa, Amore è, alle 6.49 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Saluto Cintia che dice che oggi nella sua città, Savigliano, provincia di Cuneo, si corre la Strada Saviana, una camminata barra corsa in paese dove appunto escono tutte le famiglie. Succede tutti gli anni e lei va a lavorare, apre il bar per ovviamente poter sfamare tutti e dare la colazione a tutti quanti. E poi mi scrive una cosa molto carina perché dice, dopo ve lo traduco, sapes una cosa? Yo también tengo una Florencia en casa, mi nena de 11 años, mi scrive Cintia, tradotto, sai una cosa, anche io ho una Florencia a casa mia, ovvero la mia bambina di 11 anni, perché evidentemente ci sono, c'è della parentela, c'è dell'argentinità anche nella famiglia di Cintia, e quindi che bello sapere che c'è una mia omonima di 11 anni nella provincia di Cuneo, che ha la mamma che va a aprire il bar per dare la colazione a tutti. E parlavamo delle, appunto, delle varie gare di corsa. Intanto saluto Alessandra che chiede un mucha mierda alle pagaie rosa che partecipano alla Voga Longa. Beh, ma ragazzi, si va a pagaiare stamattina, che giri veramente assurdi che fate. E dicevo, c'è chi mi segnala che oggi per esempio c'è la maratona di Cape Town, deve essere meravigliosa, che vuole in effetti tra l'altro diventare l'ottava maratona, cioè quella delle cosiddette major, no? Quelle maratone, quelle più del circuito, quelle più importanti, New York, Boston, Tokyo, eccetera eccetera, e Cape Town vuole proprio farsi avanti, vorrebbe diventare, essere inclusa tra le major, chissà che non succeda. Ci dice Claudia, maratona bellissima con una vibe unica, e non lo dubito sicuramente. E poi ancora vi segnalo, visto che anche voi ce le state segnalando delle altre attività, appunto gare podistiche in giro, ci segnalavate la Stra Bologna, appunto oggi una 10 oppure una 6 o una 3,5 km, si parte niente meno che da Piazza Maggiore, che è uno dei, diciamo, uno dei piazzi più belle del mondo intero, quindi stupendo partire e arrivare poi lì. A Verona c'è la Angels in Run, che è una corsa barra camminata a scopo benefico per dare ovviamente più risalto alle donne e soprattutto aiutarle, perché parte del ricavato vanno ad associazioni che sostengono con progetti concreti donne in percorsi di rinascita, diciamo così, da situazioni di svantaggio. Quindi stamattina alle 9.30 da Piazza Arsenale a Verona, appunto. E poi ci sono anche, vediamo, ce ne sono un botto, stavo guardando, sempre a scopo benefico, rincorriamo la pace con Emergency, siamo in zona Roma, quindi una quest'area naturale protetta all'interno del comune, che è la Pineta di Castelfusano per esempio, e quindi naturalmente qui si raccolgono fondi a favore dei progetti di Emergency per esempio. Ma poi anche c'è la Corri Maccarese, quindi sempre in Castel Luis San Giorgio Maccarese, siamo sempre in zona Roma. E andando in Trentino a Piave di Ledro c'è la Ledro Sky, che è un trail anche qua, tappa ufficiale delle Golden Trail World Series, quindi un trail di 21 km con ben 1700 metri di dislivello, scenario mozzafiato in tutti i sensi, mi viene da dire, perché sarà veramente molto molto faticoso. E poi ancora, ecco, ve ne segnalo una invece internazionale che mi ha fatto molto ridere, ovvero che a Montbrison, che siamo nella Loira, quindi zona Rodano Alpi, Francia, ok, c'è la maratona della birra oggi, quest'anno c'è la maratona della birra, che c'è sono 4 anni che c'è, la 4ª edizione, praticamente è una competizione vera, c'è una maratona vera e propria di 42 km, ma puoi farla anche di 21, c'è anche la 10, eccetera, e si chiama maratona della birra perché di fatto ti devi partecipare, ok, correre o camminare travestito, quindi travestimenti di tutti i tipi, ok, puoi andare vestito come ti pare, basta che tu vada travestito. E poi è una maratona della birra vera e propria, perché tutti i ristori ogni tot chilometri hanno solo birrette, quindi arrivi a fine della maratona. Io, se trovate qualcosa su YouTube o sui social, fa ridere, perché ci sono delle persone quando arrivano che, insomma, sapete che la birra comunque fa carboidrato, quindi in teoria aiuta, no? Certo, bersi un sacco di birrette lungo la corsa, diciamo che non è il massimo, quindi c'è gente che arriva che è sbronza marcia, poveracci. Però devo dire che il tutto è in un'atmosfera veramente molto divertente, infatti, ecco, la bella effervescente. Secondo me questa è una delle canzoni che sentite per le strade di Montbrison, tutti belli imbrianghi, però ci sono anche queste camminate gastronomiche, se magna, se beve, se sta ben, come si dice da noi, e vabbè.

0: ciao, sto andando a fare l'ultimo lungo in vista della preparazione della 03000. Oggi ne avrò circa 5 ore.
1: Mamma mia.
0: Gara durissima, spero di portarla a termine fra 2 settimane.
1: Vediamo come andrà, caro Vincent o Vincent, a seconda dell'accento sul tuo nome. Io devo dire che da 03000 non la conoscevo, sono andata intanto ad informarmi durante la canzone, ed è la super maratona dell'Etna. E giusto per darvi un'idea anche qui, sono 43 chilometri con 3000 metri di dislivello, ci partecipano 500 persone, quindi abbiamo veramente sentito uno dei pochi eletti che la fa quest'anno. Ed è una spettacolare corsa su fondo misto, perché la prima parte 33 km su asfalto e basolato, la seconda più dura su fondo sterrato, e si arriva a fare 1000 metri di dislivello in 10 km, che per chi non mastica è una roba terrificante. Quindi veramente gara durissima, bravo davvero anche solo per gli allenamenti, poi vedremo come andrà. Arriva la redazione con le nostre news, noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
2: DJ con Florencia
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
1: Italia Starter Pack,
0: Dito nella piaga,
2: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
0: Pinguini Tattici Nucleari,
3: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Pochi secondi alle 7.
5: DJ!
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. L'accordo con l'Iran è pronto e lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale l'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran. Ma i Pasdaran frenano. Trump, dicono, fa propaganda. Prima dell'annuncio di Trump ci sono stati momenti di tensione a Washington. Un giovane ha sparato una ventina di colpi di pistola contro un checkpoint della Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti della sicurezza. Trump era all'interno della residenza presidenziale, che è stata messa in lockdown per tutta la durata dell'allarme. L'assalitore aveva disturbi mentali ed era noto al Secret Service. Dopo la visita a Pompei a Napoli ieri, Leone XIV è stato ad Acerra, dove ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i sindaci della Terra dei Fuochi. Va scardinata la cultura della prepotenza, ha detto il Papa, che ha condannato quelli che ha definito oscuri interessi.
6: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto.
4: Nella notte le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni. Potenti esplosioni hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina. Il bilancio di almeno una vittima e una quarantina di feriti. Gli attacchi arrivano pochi giorni dopo quello ucraino contro una scuola in una regione occupata dalla Russia. Oltre 6 milioni e 600 mila elettori sono chiamati oggi e domani alle urne per la nuova tornata delle amministrative. 749 comuni interessati, tra cui 18 capoluoghi di provincia e uno di regione, Venezia. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 7 e 8 giugno. Un test importante per il governo dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Fjord di Mungiu, che racconta di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce il figlio, ha vinto la Palma d'Oro del Festival del Cinema di Cannes. Per il regista romeno è il secondo successo dopo 19 anni. Premio speciale della giuria per Minotaur, critica alla società borghese russa. E siamo allo sport. Il calcio: negli anticipi del sabato al Dallara, Bologna e Inter hanno pareggiato 3-3. La Lazio ha battuto all'Olimpico il Pisa 2-1. Oggi si giocano alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 invece le 5 partite che decideranno la volata per la Champions League e la salvezza. Il Milan di Allegri riceve il Cagliari a San Siro, dove nel 2026 i rossoneri hanno fatto ben pochi punti.
7: Diciamo che il ritmo del 2026, diciamo, è tragico, perché in casa le ultime tre partite abbiamo fatto un punto, però domani abbiamo l'obiettivo là, ora diciamo che è un po' più vicino, quindi bisogna cercare di prenderlo.
8: Il meteo.it, il che fa la differenza.
9: Sponsored by
8: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
4: Nella prima parte della giornata sole e clima estivo un po' su tutta Italia, qualche addensamento al sud, soprattutto sul basso Tirreno. Nel pomeriggio temporali su Calabria, Sicilia centro-orientale e Alpi occidentali. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
4: E noi ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station. Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
14: Radio DJ, One Nation, One Station.
15: Sabrina,

0: intanto vi date tutta una calmata, ragazze, ok? No, io comunque, Sabri, io veramente fossi in te, io non potrei vivere da quando esiste questa canzone, sai? Niente, è scomparsa, ha deciso che non ne basta, non ne vuole sapere, perché ogni volta che la chiamano Sabrina, capito?
1: Sì, esatto, ma guarda che ormai è un continuo, so che sono così importante che con questa canzone tutti pensano a me.
0: Eh no, certo, infatti, quindi figurati, una roba che vivi con la paranoia praticamente.
1: Sì, sì, è tutto Sabrina.
0: Barbara. Dimmi, esatto, basta. Cioè, basta, capito? Mancava solo Barbara ed era praticamente quello che farei io la DJ ogni sabato e domenica. Buongiorno, buenos días a todo il mondo. Seconda ora di Hola DJ in questa domenica mattina. Sono le 7:07. Noi in diretta qui da Via Massena e con la nostra Barbie Blago in regia e da Roma con la nostra Sabri in redazione e con voi da ovunque in Italia e nel mondo, come abbiamo sentito che in queste prime ore del mattino siamo in tante faccende, affaccendati dallo sport, approfittando del freschino, quel poco fresco che c'è ancora in questa giornata veramente molto molto calda, chi invece è in viaggio, chi ai noi tocca di lavorare, perché comunque bisogna mandare avanti il mondo e l'economia in qualche maniera. E poi appunto abbiamo parlato anche tanto, abbiamo sentito le nostre news del mattino, della cronaca, dello sport, adesso un po' meno anche di calcio perché comunque i campionati stanno finendo. Ecco, mi faceva molto ridere, per me il video della settimana è stato quello del principe William, che l'avrete sicuramente visto sui social. Lui era volato in Turchia per assistere alla storica vittoria, tra l'altro 3-0, alla finale di Europa League dell'Aston Villa contro il Friburgo, no? Aston Villa di cui appunto il principe William è molto molto tifoso. Sugli spalti dello stadio William è stato ripreso appunto da dietro, c'era una persona che era due file dietro di lui, che lui vede il principe William tutto intento a fare dei bei video, no? della partita. Ecco, si vede proprio nel video che lui, mentre sta filmando la partita, riceve una chiamata e la metti giù subito, perché dice ma no, sai quando proprio dici no, non adesso, track, mette giù per poter continuare a filmare la partita da tifoso. E mi faceva molto ridere perché magari era tipo una telefonata importantissima, chissà chi può averlo chiamato, capito? E invece lui non ne fregava un tubo, e magari era suo papà, potrebbe essere il principe Carlo, ormai il re Carlo, che l'ha chiamato, non ne fregava niente, c'era la Aston Villa. Tra l'altro, se non sbaglio, in settimana un'altra news legata, diciamo, alla famiglia reale inglese è quella che

hanno dato per morto Re Carlo. C'è stata una radio inglese che non si sa come ha ricevuto questa velina, no? Quindi questa notizia dell'ultima ora. Hanno dato per 3-4 minuti per morto Re Carlo, dicendo appunto adesso ci bisognerà organizzarsi per un minuto di silenzio per la morte di Re Carlo. A un certo punto hanno detto: guardate che non è assolutamente vera questa cosa. Quindi vabbè, si vede che gli hanno allungato la vita, come si dice, no? Di solito quando sogni qualcuno che tira le cuoie, di solito gli si allunga la vita. Speriamo che anche per Re Carlo sia andata così, dai, tutto sommato non se lo merita, ecco.

0: Bel sentire, grazie Ufficio Programmazione Musicale per questa chicca. 7:13 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno.
1: Hola Florencia.
0: Eccolo.
1: Siamo in cammino per Lago di Vico, oggi è la maratona, mezza maratona. Uh-huh. Siamo Flavio, Emanuele e Giovanni.
0: Bravissimi, guarda, grazie. Che giro. Grazie a voi. Non so se quell'accento ispanico fosse voluto per scrivere a me oppure fosse vero, quindi non lo so, nel dubbio buon viaggio e buona gara.
2: Buongiorno,
0: buona
2: Radio DJ. Ciao, anche noi siamo un gruppetto che stiamo affrontando gli allenamenti per la 03000. Oggi 26 km,
0: okay.
2: Partiamo da quota 0 e arriviamo a quota circa 1500.

0: 5.
1: Mamma mia, di altitudine. Ciao. Certo, bravissimi, bravissimi veramente. Già solo la preparazione è stancante, non oso immaginare poi il giorno della gara. Comunque mi fa ridere perché dici, ma cavoli, finiamo sempre a parlare di sport, di attività fisica domenica mattina, ma siete voi che veramente siete degli Highlander, siete incredibili, fate delle imprese altro che eccezionali, pazzesche davvero. Quindi è bello raccogliere anche i vostri racconti del mattino che vi portano a fare tutto questo sport. Torno sulla questione di prima, perché effettivamente è stato molto stupore il fatto che ancora nel 2026 possa arrivare una notizia falsa ed essere comunicata, no? Dicevamo della presunta morte di Re Carlo di Inghilterra per questa radio inglese che per qualche minuto ha dato la notizia, data per certa, della morte di Re Carlo, cosa non, assolutamente non vera, e a quanto pare era stato un errore informatico. Sembra questa la ragione che ha portato questa radio a far dire una a far dare una notizia simile. Boh, confrontare le fonti mi sembra una roba, vabbè, non importa, fatto sta che loro dicono appunto un errore informatico. C'è da dire anche che è vero, perché ormai purtroppo, signora mia, anche qui la banalità del giorno, ma è vero, con tutta questa, ce ne siamo bombardati da informazioni, e molto spesso adesso, un po' con l'intelligenza artificiale, un po' con la questione delle fake news, siamo bombardati da cose e facciamo veramente fatica adesso a distinguere, magari non le redazioni giornalistiche, però ecco, i comuni cittadini fanno molta fatica a distinguere la realtà dalla finzione, e capisco che si possa cadere in errore. E anche tutto quello, il discorso legato all'intelligenza artificiale, credo che all'inizio ci fosse veramente un grandissimo entusiasmo, e adesso poi, quando se ne stanno cominciando a vedere un po' le conseguenze, è andato un po' a scemare. E leggevo effettivamente che anche uno studio che è stato condotto negli Stati Uniti, soprattutto per all'interno della generazione Z, quindi i ragazzi più giovani, che in teoria dovrebbero essere quelli tra tutti più entusiasti, no? Relativi alla IA, quindi l'intelligenza artificiale, detta anche AI perché è artificial intelligence, quindi lo trovate scritto come AI o come IA a seconda. Dicevo, questo sondaggio alla fine ha come si dice, ha fatto capire che per quanto riguarda la generazione Z, il 51%, quindi metà di questi ragazzi nati tra il 97 e il 2012, utilizza chatbot, utilizza insomma il Gemini della situazione per chiedere cose, lo utilizza a livello quotidiano. Però il sentimento è diventato molto più negativo per la prima volta da quando l'intelligenza artificiale esiste, addirittura è diminuito del 14%. Questo perché appunto molto si stanno rendendo conto che sta diventando sempre più difficile, proprio intanto crea anche dipendenza, perché farsi aiutare dall'intelligenza artificiale per la scuola, per il lavoro, per la vita di tutti i giorni, è uno strumento che poi veramente si fa fatica, visto che è così comodo, a staccarsi. E allo stesso modo, facendo fatica ormai a capire cos'è la realtà, cos'è la finzione, l'entusiasmo si sta un po' spegnendo. Poi ecco, se vediamo l'intelligenza artificiale utilizzata male, a sproposito,
2: possiamo
1: ecco
2: dire
1: che,
2: anche abusata.
1: Bravissima, abusata assolutamente. Io immagino che tu a cosa ti riferisca, quelle che sono immagini artistiche, locandine, cose promozionali.
2: Sì.
1: Cioè, lo so, perché veramente secondo me sta un po' sfuggendo di mano questa questione.
2: Ma
1: legata
2: poi è anche tutto molto uguale ormai.
1: Sì,
2: perché
1: assolutamente.
2: Giustamente, imparando da noi, imparando cosa ci piace, tra virgolette,
1: certo, certo.
2: I prodotti sono tutti uguali, e quindi
1: è
2: questo
1: vero.
2: Abuso se ne vede, cioè,
1: sì, sì, la
2: conosce
1: conseguenza,
2: molto di più.
1: Sì, anche perché c'è proprio un appiattimento dal punto di vista del contenuto, anche della forma, che evidentemente non sta impoverendo in qualche maniera, no? Anche tutta la parte artistica, per non parlare appunto dell'informazione, come dicevamo prima. Che tempi, signora mia!

No, Saif che ci augura buona domenica alle 7:21 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi che state scrivendo. Sì, parlavamo, no, dell'intelligenza artificiale, di, vabbè, ormai è un tema, è come parlare del tempo, no, per molte persone. Però è vero, pian piano stiamo cominciando intanto a vederne le grandi opportunità, perché comunque è vero, è innegabile che in tante cose è un grande contributo, e in altre però stiamo cominciando, i nodi stanno venendo un po' al pettine in qualche maniera, no? Se prima c'era appunto questo grande entusiasmo e che ci rendeva anche ciechi a volte, no? Di fronte a rischi concreti che può creare se non gestita bene, e adesso secondo me è passata l'ondata di entusiasmo, essendo già parte integrante della vita non solo nostra quotidiana, ma di tutto quello che sono i sistemi informatici, le aziende, insomma, stiamo cominciando a vederne anche un po', non tanto i limiti quanto il fatto di doverle controllare in qualche maniera. Per esempio vedevo, abbiamo parlato della questione legata alla, come si dice, all'arte, abbiamo visto della questione legata insomma alle fake news, al giornalismo eccetera, c'è anche tutta la questione legata alla sicurezza, di come a volte possano essere fallaci e che quindi possano mandare in tilt tutta una serie di sistemi. Mi riferisco in realtà a una cosa che per ora non ha dato problemi ma che va sicuramente monitorata, ovvero la questione dei limiti di velocità variabili in autostrada. Cioè adesso succede che si è partiti in sapete che in tutta Europa ci sono limiti di velocità in autostrada che sono diversi a seconda del paese. Una volta bastava guardare, no, vedere quali sono i limiti. Adesso in realtà sempre più paesi, tipo in Germania e Francia, molti tratti autostradali già usano l'intelligenza artificiale. Adesso la si sperimenta anche in Spagna e qualche timido tentativo anche in Italia, ovvero che l'intelligenza artificiale in pratica riesce a tracciare in tempo reale le condizioni meteorologiche, di visibilità, di traffico, incrocia tutti questi dati e da limite di velocità magari 130 in autostrada può anche farlo passare a 150 momentaneamente o 110 se appunto ci sono condizioni più difficili. Io non so voi, ma forse sono un po' così, un po' ingenua, un po' candy candy, però un po' mi spaventa sta roba qua, perché

0: Ciao Florencia.
1: Hola.
0: Stavo guardando Instagram e sì? Da lontano ho sentito questa canzone. Mm-hmm. Mi sono fermato perché mi ha riportato indietro di parecchi anni. E beh, sì. Tanti bei ricordi.
1: Immagino.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ricordi, Instagram non c'era mica, non era neanche immaginato, non c'era l'intelligenza artificiale, non c'erano tante cose, però evidentemente tanti ricordi comunque ti legano a questa canzone, non solo a te ma anche tante altre persone all'ascolto che ci hanno scritto. Ci prendiamo un pochino di pausa e torniamo subito dopo con l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
17: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
16: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
17: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
16: Veramente?
17: Arredissima, dove la vita è issima.
18: Arredissima.
19: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata,

0: la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibi Telurisia, tempo speso bene.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Venerdì 5,
10: sabato 6,
9: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
11: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
12: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
13: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
14: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
15: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Dai dai, Ico, Udale, Ale, let's go. Tutti gli stessi modi in lingue diverse per dire dai, appunto. Dai dai in italiano, Ico in giapponese, Dale in spagnolo, Ale in francese, let's go in inglese. Ovviamente è una canzone che vuole unire tutti i popoli, tutte le lingue, tutti i paesi. E dopo Waka Waka, ecco, Dai dai, nuovo singolo di Shakira insieme a Burna Boy, che è la colonna sonora ufficiale dei prossimi mondiali di calcio. Certo, è ironico che il titolo della canzone ufficiale dei mondiali di calcio sia in italiano, considerato che non ci siamo qualificati, ma questo Shakira evidentemente non lo poteva sapere al tempo. E in questo momento, più che dai dai in italiano, ti verrebbe da dire dai dai in inglese, muori muori, ma questo è un altro commento che terrò sicuramente per me. È bello perché naturalmente è pensata questa sonorità un po' che unisce reggaeton, afrobeat, no, e tutta una serie di altre come dire musiche anche del mondo. Shakira è molto brava in questo, unire un po' tutte queste sonorità, ed è bello pensare che la sentiremo per qualche mese, almeno fino alla fine dei mondiali, sicuramente li guarderete, vero, i mondiali. Adesso possiamo dire una cosa, l'ho già chiesto a Sabrina, non era convinta, l'ho già chiesto a Barbara, non era convinta, voi all'ascolto, almeno voi orfani della nazionale italiana, ma volete tifare Argentina ai mondiali? Tifate la selezione, dai, noi vi accogliamo volentieri, così vi sentite meno orfani. Poi sapete che l'Argentina, dai, al 70% siamo tutti italiani, gli argentini, quindi sicuramente tutti voi avete un nonno, uno zio, un parente, un cugino argentino, quindi dai, siamo in tanti. Sicuramente non tifiamo per il Brasile. No, no, questa è una rivalità calcistica vecchia come il cucco, saluto tutti.
1: Pensavo la Francia.
0: Beh, questo mi sembra già obbligato, nel senso, mi davo per scontato che nessuno tifasse Francia, dai. Solo il Filarino tifa Francia, che questa cosa non gliela perdonerò mai. Lo so, Barbara, doveva pure avere un difetto il Filarino, tifa Francia.
2: Ma dei parenti?
0: No, peggio, è proprio che gli piace la Francia, ha vissuto a Parigi per qualche periodo, innamorato della cultura francese, quindi tifa la Francia ai mondiali.
2: De gustibus.
0: Brava, che era un modo per dire ma va va, infatti è così, ho qualche difetto, doveva pure averlo quel bel signore. Comunque, Shakira, che è sempre stata molto attenta anche sul sociale o in generale a un certo tipo di sensibilità, e infatti per la finale dei mondiali, che come sappiamo è in programma il 19 di luglio nel New Jersey, Shakira ha deciso di portare sul palco con lei in questa sorta di halftime show. Sapete che faremo come se mi occupassi io dei mondiali, vabbè, lasciamo perdere, ormai così è mitomane. Dicevo, faranno questa performance, tra cui appunto la canzone che abbiamo appena sentito, e vuole portare sul palco un gruppo che arriva da tutt'altro mondo rispetto a quello glamour e scintillante del calcio globale, ovvero i Ghetto Kids, che sono questo collettivo di ragazzi nati in Uganda e composto da bambini provenienti dai quartieri popolari di Kampala. E li avete sicuramente visti sui social, sono questo gruppo di bambini neri, bambini ragazzi, che ballano in maniera veramente appassionata tutta una serie di canzoni, e hanno fatto veramente, come si dice, il giro del web. E Shakira li porterà con lei, porterà questi giovanissimi ballerini che, quando hanno saputo che Shakira voleva proprio loro sul palco della finale, hanno reagito con gioia incontenibile. Che bello!

0: versione attualizzata di Tiny Dancer, Hold Me Closer, Elton John insieme a Britney Spears. Questo esperimento così dalla fortuna alterna, ecco, che è stato nel 2022 alle 7:42 qui su DJ. Oh, la DJ, mi state dando un colpo al cuore, ragazzi, ve lo devo dire, ve lo devo dire.
1: Sei simpatica,
0: sì,
1: ok,
0: grazie.
1: Però
0: penso
1: che un pochettino invece io ti farò Brasile, c'è Carletto Ancelotti, quindi alla fine vado sul CT italiano, Mr. Carletto.
0: Ho capito, ma senti, ma siamo tutti italiani praticamente in Argentina, tra una balla e l'altra, abbiamo anche tante altre origini, però senti, è una questione anche di vicinanza culturale, niente, questa cosa mi sta dando tanto dolore, senti anche qua, Rian.
2: Non ti farò Argentina perché avete letto Milei.
0: Ma che c'entra?
2: No, non si può eleggere Milei, per cui...
0: Ma cosa c'entra?
2: Niente tifo per l'Argentina.
0: Ma scusa, a parte che non l'ho letto io, di sicuro non ho votato Milei. Ma nel senso, ti sembra una persona che può votare Milei? Adesso con tutto il rispetto, no? Perché adesso va bene, non parliamo di politica così. Però diciamo che Milei si presenta un po' da solo, non c'è bisogno di spiegare perché vuole. Però da lì a dover giustificare, allora non tifiamo la nazionale, allora ci sarebbero tante nazionali da non tifare, se devo essere proprio onesta. Dai, mi raccomando, invece tifiamo Argentina. Senti, non vi siete qualificati, ma davvero dovete trovare dei paesi pazzi? C'è chi tifa Corea, ma cosa tifate Corea? Ma dai, tifate Argentina. Vabbè, comunque avremo modo di parlare, o forse no, dei mondiali, dipende da come va. In ogni caso sappiate che ci sono tante curiosità e non sempre positive legate a questi mondiali, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, di sicuro. E qui in queste bande siamo molto scettici, o la DJ quantomeno, perché c'è molto scetticismo legato insomma intanto al coinvolgimento a livello di dirigenza, a livello di FIFA, tutto quello che ci va intorno, e anche a livello ambientale, tutta una serie di motivi per cui siamo un po' scettici e diffidenti da questi mondiali, oltre al fatto che appunto l'Italia non si è qualificata. Ma vabbè, una di queste cose è lo stadio messicano Azteca, quello, lo stadio proprio di Città del Messico, che è quello che ospita il match inaugurale, quindi tra poco, l'11 giugno, tra Messico e Sudafrica. Cos'è successo? Sta sprofondando. Vi volevo dire questa cosa. Si trova infatti in una zona della capitale già nota per fenomeni di, si chiama così, subsidenza del terreno, cioè il terreno che è un po' friabile, legati soprattutto allo sfruttamento intensivo delle risorse idriche sotterranee. Quindi essendoci poca acqua viene sfruttata moltissimo, e quindi essendoci, togliendo l'acqua dal suolo, il suolo diventa friabile, come insegnano Aldo, Giovanni e Giacomo, franabile, fria, non è che fria, frana, vabbè, insomma ci siamo capiti. E quindi ci sono dei dati allarmanti. Secondo i rilevamenti, il terreno di Città del Messico si sta abbassando a una velocità che può arrivare fino a 1,5 cm al mese. Raga, è tanto, eh? È tanto.

perché se confermato nel lungo periodo è una criticità significativa per infrastrutture di così grandi dimensioni come lo stadio. E addirittura gli esperti della NASA stanno usando dei sistemi satellitari radar per analizzare in tempo reale le variazioni della superficie terrestre. Quindi immagino che da qua al prossimo giugno non ci siano problemi. Però ecco, ci siamo capiti, sta sprofondando lo stadio qui in Messico, vabbè.

0: Abitudini di Mace insieme a Salmo e con la pesce alle 7.48 qui su DJ. Oh niente, pensavo di raccogliere molte più adesioni su questa questione mondiale, invece c'è dello sparpagliamento.
1: Allora Florenza, neanch'io tifo per l'Argentina.
0: Ma come?
1: Io sono mezzo italiano, mezzo tedesco.
0: Vabbè.
1: Ho sempre tifato per l'Italia.
0: Certo, ok.
1: Ho avuto un bel tempo il 2006 quando abbiamo vinto i campionati.
0: Sì.
1: In Germania. Che
0: è vero, mamma mia, è lì stato difficile.
1: A 18 anni, grande festa.
0: Immagino.
1: Però insomma ora l'Italia di nuovo non ce l'ha fatta.
0: Che facciamo?
1: Quest'anno tifo per la Germania.
0: Va bene, dai, allora in questioni affettive e di radici ti capisco. Auf geht's Deutschland! In questo caso va bene, puoi tifare Germania, poi vabbè, insomma il campionato tedesco è anche molto figo, io ho sempre avuto grande simpatia per il Bayern München, poi in generale per Oliver Kahn, che per me, non so perché, ma tantissimi giocatori del mondo ho sempre amato, per me il portiere migliore di tutti i tempi, adoro Oliver Kahn, vabbè, ma questo è un altro tema. Comunque niente, non ho raccolto abbastanza adesioni o sì?
2: Ciao Florenzia, siamo Cristian e Jessica da Bologna.
0: Ok,
2: se tu dici forza Reno, noi diciamo forza Argentina. Stiamo andando a fare l'ultimo torneo di rugby della stagione. Forza Reno!
0: Vai, ciao. Ragazzi, allora ve lo dico fortissimo. Forza Reno! Forza Reno! Mi dispiace per le altre squadre, ovviamente, ma forza Reno. Oh, bisogna raccattare qua dei forza Argentina, perché mi sembra che l'unico modo è lo scambio.

0: l'ultimo torneo femminile di calcio, ecco, a Brugherio. Dai, benissimo, mandaci un in bocca al lupo a tutte le ragazze della Triestina, alle nostre dirigenti e genitori.
1: Ma
0: dai,
1: certo,
0: grazie. Ciao Florenzia.
1: Ma certo, adesso bisogna basta, devo tifare per tutte le squadre di tutti gli sport del mondo, me la sono cercata.
2: Rugby Lecco, andiamo a conquistare Rovato.
1: Eccoci, Rugby Lecco, basta, noi tifiamo tutto qua, pur di che tifiate Argentina ai mondiali.
3: Ciao Florenzia, da ragazzo ho vissuto in Argentina per più di un anno. Aha. E il mio cuore è rimasto là,
1: sì,
3: quindi non essendoci l'Italia,
1: sì,
3: che io albiceleste,
1: sì,
3: voluto.
1: Muy bien, dai, almeno uno l'abbiamo raccattato, sono sicura che anche tanti altri, dai, ora di giugno vi raccolgo.
4: Todo tiene su final.
1: Per fortuna Todo tiene su final, che stava diventando veramente la questua, veramente, questa trasmissione. In ogni caso, noi ci risentiamo la settimana prossima, grazie infinite Barbie.
5: Besitos.
1: Un besito, molto bene, grazie Sabri.
5: Grazie a te Flo.
1: Niente, lei invece imperterrita in italiano, sia mai, guarda che la tiri fuori da Roma. Vabbè, comunque, adesso arrivano Rudy e Laura e noi ci risentiamo la settimana prossima, sabato e domenica, sempre dalle 6 alle 8 per svegliarci insieme con Hola DJ. Un besito da Florenzia, ciao!
6: Hola DJ con Florenzia
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: This is DJ Training Center.
10: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
9: This is DJ Training Center.
6: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
12: Che

0: faccio?
1: Puoi provare Mclon Lennox?
2: Conosci Mclon Lennox?
1: Mclon Lennox.
2: Ce l'hai, Mclon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Skill. Finisce sempre così quando siamo io e te. Madame.
1: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
0: Night.
2: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è pronto e Hormuz verrà riaperto. I dettagli a breve, ha aggiunto il presidente americano. L'intesa prevederebbe una proroga di 60 giorni del

0: cessate il fuoco e lo sminamento dello stretto da parte di Teheran. Ma i Pasdaran frenano, Trump dicono fa propaganda. Prima dell'annuncio di Trump ci sono stati momenti di tensione a Washington. Un giovane ha sparato una ventina di colpi di pistola contro la Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti della sicurezza. Un passante è rimasto gravemente ferito. Trump era all'interno della residenza presidenziale messa in lockdown per tutta la durata dell'allarme. L'assalitore aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l'edificio più sacro del nostro paese, ha commentato il tycoon, per il quale la sparatoria conferma la necessità di costruire uno spazio sicuro. Non si ferma l'indignazione sollevata dall'abbordaggio alla flottiglia. Gli attivisti denunciano: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalla Libia. Tel Aviv si renda conto che c'è un limite, dice il ministro degli esteri Tajani.
1: C'è un limite oltre il quale non si può andare. Siamo amici di Israele, non l'abbiamo mai negato, ma essere amici significa anche essere sinceri. Ieri c'è stato un documento firmato dai quattro grandi paesi europei, Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, poi sono aggiunti altri paesi, per dire basta alle azioni dei coloni e occupare legittimamente i territori dell'autorità nazionale palestinese compromette anche la strategia di pace per avere due popoli, due stati. Siamo stati molto duri anche dopo quello che è successo con gli attivisti della flottiglia.
0: Nella notte le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni. Potenti esplosioni hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, dove è stata colpita anche una scuola. Il bilancio è di almeno una vittima e una quarantina di feriti. Da circa un'ora si sono aperti i seggi per la prima giornata delle amministrative, che coinvolge 749 comuni e 18 capoluoghi di provincia e uno di regione, Venezia. I seggi saranno aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 7 e 8 giugno. È un test importante per maggioranza e opposizione, dopo il referendum sulla giustizia. Fjord di Mungio, che racconta la difficile integrazione di una famiglia romena in Norvegia, ha vinto la Palma d'Oro del Festival del Cinema di Cannes, premio speciale della giuria per Minotaur, critica alla società borghese russa. Siamo allo sport. Il calcio: negli anticipi del sabato Bologna-Inter hanno pareggiato 3-3, la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi si giocano alle 15 le derby Emiliano-Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le 5 partite che decideranno la volata per la Champions League e la salvezza. La Roma è di scena al Bentegodi con il Verona. Gasperini traccia il bilancio della stagione.
2: Non è stato un anno facile, sicuramente io cerco di portare il mio modo di lavorare. Ho avuto la fortuna in primis di trovare i ragazzi che sono stato credibile nei loro confronti. Ce lo siamo posti noi quasi come un traguardo superiore a quello che c'era richiesto, però questo è stato anche una locomotiva per una spinta continua per non mollare mai, per cercare di andare oltre i nostri limiti, oltre le nostre possibilità.
0: Formula 1 stasera alle 22 in programma il Gran Premio del Canada. In pole position c'è la Mercedes di Russell, che ieri ha vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli. Infine il ciclismo con il danese Vingegaard, nuova maglia rosa dopo il successo di ieri a Pila. Il Giro d'Italia torna in pianura con la 15ª tappa da Voghera a Milano di 157 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: Radio

0: Lui si chiama Noah Kahan, questo è Doors su Radio DJ e questo è il buongiorno di Laura e Rudy.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti, buongiorno a Sabrina, buongiorno a Barbara. Sigla, andiamo, si parte! In questa domenica piena di sole ci sono due studi, uno a Milano, uno a Roma, due conduttori, uno a Roma e l'altro a Roma pure, pensa, è incredibile.
2: È Laura, è Rudy.
0: Bella la domenica così però, eh?
1: Bello, dai. Bello, bello. Quanti di voi sono svegli con piacere? Quanti di voi sono svegli con grandissima rottura di can? Che
0: povero,
1: uno dice, stamattina sono le 8:09, sono già sveglio, porca miseria, no a can. Proprio
0: no,
1: ti viene
0: non si fa, non si fa. Ho sentito anche il tuo collega Federico Russo farlo, okay. Questa affermazione forte così per, sulla Radio DJ, e non si fa.
1: Ho capito, abbiamo passato
0: il suo
1: disco,
0: sarà felice. Ma lui non lo sapeva, allora, che sarebbe arrivato qui.
1: 347-342-5220, uno sfogone oppure una soddisfazione che durerà 2 o 3 minuti. Quanti di voi sono felici di essere svegli e quanti di voi invece stanno soffrendo, sono sulle ginocchia, sui gomiti, a tirare anche la domenica mattina?
0: Magari quelli che hanno fatto la notte hanno legittimamente diritto di dire io,
1: sì,
0: vostro onore, ho sonno.
1: Beh, c'è anche gente che magari alle 8 della mattina di domenica dormirebbe invece di portare il figlio al torneo di come si chiama quello lì che è Scopetti? Come si chiama?
0: Scopetti.
1: Come si chiama?
0: Il curling.
1: Quello che è Scopetti.
0: Il curling,
1: sì.
0: Curling. Salutiamo mio marito che oggi accompagna sua figlia,
1: ecco,
0: ai brevetti di nuoto, sua figlia.
1: Vedi, anche lui, hashtag Noah Kahan, porca miseria. No, hashtag Noah Kahan tutta la mattina.
0: Qui ci sono delle finali regionali di Under 13 di volley, vedo.
1: Noah Kahan, anche a voi ragazzi.
0: A tutti,
1: sì,
0: direi.
1: Sì, sì, dai, 347-342-5220, le vostre storie via messaggio, ma soprattutto note vocali che si chiuderanno tutte insieme con il rito del Noah Kahan.
0: Bello, bello, questo rito nuovo mi piace molto.
1: Ti piace
0: molto.
1: Hashtag Noah Kahan? Eh sì, buona domenica.

0: 1984, lui meravigliosamente in forma, Bryan Adams con Run to You su Radio DJ con messaggi a pioggia.
1: Ma quanta roba avete da fare la domenica mattina alle 8:14:50? Allora, diciamo così, non riusciamo ancora a dare un risultato, Sabrina, correggimi se sbaglio, al sondaggio, se siete più felici di essere svegli a quest'ora della domenica oppure invece siete un po' hashtag no a can, perché
2: sembrano più felici.
0: Sono felici.
1: Ci sono anche quelli che insomma, io quelli che non scrivono.

0: scrivono niente e che stanno portando i figli a judo, secondo
1: me. Per esempio,
0: me...
1: nazionali di judo a Brescia, ha scritto Veronica. Tutto ok.
0: È una domenica bestiale quella, tutto dai, non okay. È, cioè, come diceva Concato, non è proprio gioia e giubilo. Però effettivamente devo dire, ammetto, che ci sono invece tanti che sono felici di essere svegli alla mattina. Diciamo la media è quasi tutti accompagnatori di figli sportivi.
1: Anche per esempio Paolo da Udine, che va all'Udin Bike Festival con la bici.
0: Ecco.
1: Già col caschetto, sì. Pronto così.
0: Sì, con tanti automobilisti felici di stare dietro di te mentre
1: tu
0: pedali.
1: L'automobilista
0: pedali.
1: Se deve dare una carmata, l'ho detto proprio in lingua autoctona.
0: Sì, sì, sì, sì. I compleanni dei nipotini di 10 anni valgono? Mi sto preparando per andare a fare un lungo viaggio, come dice Manuela. Sì.
1: Hai preso il regalino, perché bambino regalino immediato, proprio subito.
0: Il regalo di compleanno del nipotino che ti fa fare 8 ore di viaggio per andare in autostrada in coda, glielo compro in autogrill e si accontenta.
1: Un
0: bel Kinder Bueno e ciao, arrivederci. Non rompiamo tanto. Attenzione.
1: Come, ma cosa dici?
0: Sì.
1: Tu poi che
0: gli orsetti, gommosi e non rompere.
1: Certo, no, insomma, un bambino di 10 anni te li tira.
0: Già mi faccio 8 ore di coda per venire al compleanno del nipotino. Che ho visto al battesimo e non l'ho mai più rivisto.
1: Ma non è vero, non essere così malmostoso. Vediamo se c'è qualcuno di buon umore. Al telefono con noi c'è Mari di Gallarate. Pronto,
0: buongiorno.
1: Mari?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao ciao.
1: Allora, testiamo il tuo umore, come va?
2: Molto molto bene.
0: Primo giorno di vacanza, sei nella nostra amatissima Grecia, proprio
2: sì,
0: amatissima,
2: certo.
0: E quindi
1: certo.
0: Accidenti.
1: Ma, sì, dove sei?
2: Devo sottolineare amatissima,
1: certo.
2: Siamo a Rodi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Com'è la giornata? Cosa
2: bellissimo.
1: Vedi dalla finestra stamattina?
2: In questo momento vedo il mare. Il mare, una costa assolutamente tranquilla, le spiagge ancora deserte.
0: Sì.
1: Bello.
2: Il mare calmissimo, cristallino, sembra non sembra il paradiso.
0: Che bello. Allora,
1: poi
0: quindi
1: oggi
0: sei
1: è 24 maggio, quindi voglio dire, non ci sarà questa affluenza turistica massima,
2: ma
1: no? O
2: sai
1: sì.
2: Che gli hotel in realtà sono
1: tutto
2: tutti pieni.
0: Sì, sì, perché
2: turismo un po' inglese.
0: La Grecia ormai mi va via come il pane. Allora, io sono mesi che studio la Grecia, so tutto ormai della Grecia
2: no.
0: E quindi tu mi sei nella parte nuova, perché invece la parte vecchia è nel centro storico, che è un po' dietro di te, quindi tu sei più...
2: Io sono a sud-est.
0: Certo, okay, certo.
1: Perché lui rodi la bazzica.
0: No, io ormai
1: come
0: tutta la Grecia.
1: La Garbatella.
0: Interrogatemi su qualsiasi cosa della Grecia, io la so,
1: bene,
0: non preoccupate. Senti, lo sai che...
1: Però ci dici tutte le isole del Peloponneso.
0: Vogliamo...
2: Sì.
0: Vogliamo...
2: No, comunque,
1: a memoria,
2: quando incontri il nuovo capo, la prima cosa che gli devi chiedere è Tikanis, così fai un'ottima impressione.
0: Ah, ok.
2: Chiedi come stai in greco, così.
1: Brava, vedi che lei si preoccupa per noi. Brava,
0: sì, sì, sì.
2: Certo,
0: senti, mi raccomando, sai anche la storia del Colosseo di Rodi, la sai
2: il
0: bene.
2: Il Colosseo.
0: Sì, cosa ho detto?
1: Colosseo,
0: perché siamo a Roma. Del Colosso di Rodi, dico, lo sai, sì.
2: Infatti, sì, la sapevo molto bene, l'ho letta, riletta, me la sono completamente.
1: Poi il cane mi ha mangiato gli appunti.
2: Sì, sicuramente. Non so, credo non si sappia nemmeno se sia esistito oppure no, però mi fermo lì.
0: Brava,
1: sei preparata.
0: Sei preparata.
1: Io
0: sarei
1: un 8.5.
0: Sì, 8.5, 8.5. Va bene, va bene. Senti, quanti giorni stai a Rodi? Perché almeno 2 o 3 mi devi stare per vedere tutto, anche
2: no.
0: I musei.
2: Ma in realtà deve essere la 25ª volta che veniamo, perché veniamo da tanti anni.
0: Ok.
2: Per cui abbiamo già visitato la Casa dei Cavalieri, sono delle cose bellissime veramente da vedere. Quindi adesso facciamo una settimana di vero
1: relax.
0: Promossa.
1: Che bello,
0: brava.
1: Mari, grazie per aver condiviso con noi. Buon mare.
2: Grazie mille.
0: Ciao. Senti questa musica tipicamente greca? La senti,
1: sì.
0: Laura?
1: E com'è?
0: Perché ricordate che la samba è stata inventata in Grecia.

0: Stavamo parlandone fuori onda del fatto che sia stata scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Grazie, mi hai insegnato una cosa che non sapevo.
0: Ma
1: davvero,
0: me l'ha insegnata,
1: dico,
0: in realtà Riccardo stesso, ospite di Linus questa settimana.
1: Linus che tra l'altro sembra visto in bicicletta da Silvia, che dice: siamo già in auto, secondo torneo di calcio di mio figlio del weekend, crediamo di aver incrociato Linus in bicicletta, lo dicono loro. Insomma,
0: può darsi
1: a questo
0: dire di no
1: 23.
0: A questa cosa. Lui è uno che si alza presto, che va in bicicletta, e quindi potrebbe essere lui.
1: Situazione della domenica mattina a quest'ora: tanti messaggi che stanno arrivando. Non so, Laura, se tu hai selezionato qualcosa.
0: Io
1: ma nel frattempo
0: ho selezionato, ma vai tu intanto.
1: Vado.
2: Buongiorno, sono Gerardo. Io stamattina devo riempire il serbatoio di felicità per poi tenerlo come scorta durante della settimana di lavoro, per arrivare venerdì con una sola lineetta. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno.
0: Cioè lui
1: buongiorno.
0: Fa il pieno del serbatoio di felicità e poi scende durante la settimana e arriva con una lineetta, quindi riserva.
1: Lo ricarica però poi.
0: Sì, ricarica. Sì, bella questa immagine che hai dato, questa metafora della felicità, mi piace molto.
1: Ci piace molto, sì. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buona domenica. Io sto andando a giocare la Coppa Italia di tennis, Serie D.
0: Wow.
3: Parto da Bologna per andare a giocare per la mia squadra che è a Parma.
0: Wow.
3: Vabbè. Un po' di chilometri.
0: Non tantissimo.
3: Per farsi una bella sudata con 30 gradi.
1: Bravo, bravo. Ciao caro.
0: Il clima non aiuta gli sport faticosi.
1: Non abbiamo salutato tutti i fortunati familiari che sono in viaggio per cresime comunioni.
0: Oddio, oggi è un plan di cresime comunioni e matrimoni. Ho saputo, ed è pubblico perché ho visto anche una storia, che ieri si è sposato il nostro collega e amico Paolo Menegatti.
1: Oh Paolone,
0: quindi
1: felicità.
0: Facciamo a lui e alla sua moglie un grandissimo augurio
1: da
0: parte di un uomo che si è appena sposato. Poi tra l'altro
1: parleremo poi di liste nozze, soprattutto parleremo liste nozze, che sono sempre un gran mal di testa.

0: Ma lo vogliamo fare un disco, Justin? Che dici?
1: Dai, ma lui è un po' pigretto.
0: Lo so,
1: sai.
0: Tu che lo segui, tu che sai tutti.
1: Sì, c'è stata anche una polemica al concerto di Milano qualche tempo fa. Dicevano che faceva cantare il pubblico e lui beveva la birra nel frattempo.
0: Sì, ma questa
1: qualcos'altro.
0: Polemica,
1: non so se fosse birra.
0: Ha un po' stanca. L'ho vista anche fare su Elisa.
1: Voglio dire,
0: Elisa non ha bisogno di far cantare noi vogliamo, sfigati.
1: Allora, facciamo una cosa. Tutti insieme adesso diciamo pubblicità. Proviamo?
0: E poi vi dico una cosa. Quando rientriamo vi raccontiamo anche una cosa sui concerti, visto che l'abbiamo citati e nominati.
1: Facciamolo. Dai. Pubblicità, andiamo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia! Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: 3, 2, 1, go!
13: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
14: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite servizi in velocità e sicurezza.
13: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
14: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
15: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
26: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Bruno Mars in concerto il 14 di luglio a Milano San Siro. Ti dico questa cosa perché avevi detto che volevi dire una cosa sulla musica live.
1: Volevo dire che Repubblica stamattina ci dice che nel 2025 la musica dal vivo ha registrato un nuovo incredibile record, superando il miliardo di euro di spesa del pubblico, con un incremento del 21% rispetto al 2024. Quindi un comparto molto in salute e molto in crescita.
0: Sì, anche i prezzi sono molto in crescita, sì, a volte giustamente ci mancherebbe altro, quindi il guadagno maggiore molto spesso non è dovuto a più persone ma a più costo. Scusa se faccio
1: il maestrino,
0: il maestrino di economia,
1: però è anche
0: hai detto
1: vero però è anche vero che tanta gente, proprio ieri parlavamo di questo, no? Avete già prenotato il vostro concerto, cioè è comunque un settore che vive e gode di ottima salute.
0: Quanto di quel miliardo c'è in, viene da ognuno di voi che siete l'ascolto?
1: Quanti ne abbiamo messi di soldini.
0: Con grande gioia e grande soddisfazione. Anche quest'estate in Italia tanti tanti concerti che potreste, per una volta, invece di andare col vostro cellulare che fa mille cose insieme, per esempio fotografare con una bella macchinetta, con la pellicola che fa una cosa alla volta.
1: Esatto, no? Sì, che piace tantissimo ai bambini.
0: Sì,
1: cioè,
0: molto.
1: Se voi date in mano a un bambino una macchinetta fotografica antica, diciamo, anche se non riesce a vedere immediatamente il risultato, è contentissimo.
0: Leo Zerbi è andato alla prima gita della sua vita, pensa, in quinta elementare, ha aspettato fino alla quinta elementare per andare alla prima gita della sua vita, e prima di partire mi ha detto: papà, non possiamo portare niente di elettronico.
1: Quindi perché no telefoni?
0: No, beh, lui non ce l'ha il telefono, però diciamo per no telefoni,
1: magari ce l'hanno.
0: No palmare, no niente, no tablet, niente, però la macchinetta fotografica con la pellicola sì, ed è partito, gli ho spiegato come si utilizza la macchinetta fotografica.
1: Loro la amano, i bambini, perché sì, poi sì, sono molto affascinati da tutto quel mondo che non hanno mai visto, soprattutto quelli nati in questi anni.
0: Adesso sono curioso di vedere il risultato.
1: Beh,
0: cosa avrà fotografato?
1: Che lo sottovaluti.
0: Sopra l'obiettivo.
1: Non Leo Zerbi.
0: No,
1: è un piccolo adulto. Altro
0: dici,
1: che
0: no,
1: avrà fatto un servizio fotografico tipo Helmut Newton.
0: Speriamo, sarei curioso. Allora, oggi sul Sole 24 Ore, a pagina 31, c'è un articolo molto interessante che racconta come stiamo riscoprendo i dispositivi che fanno una cosa alla volta. Per capirci, tutte quelle cose analogiche che fanno un po' vintage ma che stanno tornando. L'esempio giusto è proprio quello della macchina fotografica, no? Quindi insomma, portarsi dietro una cosa che fa quella roba lì. Sembra che nel nostro paese stiano tornando un po' tutti questi oggetti che una volta si usavano, scherziamo sempre con Enrico Albanino, il barometro, no?
1: Sì.
0: Adesso nel nostro cellulare dentro c'è tutto, c'è il meteo, c'è

0: la macchina fotografica, la calcolatrice, tante cose. Invece piano piano ci stiamo riappropriando di giradischi, mangiacassette, frullatori.
1: Però, per esempio, quell'oggetto molto vintage che era questa calcolatrice solare, no? Che a noi sembrava la tecnologia quando eravamo piccoli, no? Mettevamo sotto la luce e si accendeva, oh mio Dio, miracolo. E piace tanto anche quella molto ai bambini, tant'è che la continuano a produrre, e quando tu fai giocare un bambino, giocare, insomma, esercitare un bambino a fare dei calcoli con la calcolatrice, si diverte tantissimo. Molto. È un'altra cosa che piace.
0: Altra cosa che piace molto agli italiani è il taccuino, cioè basta scrivere sul cellulare le vostre note, ma riprendete carta, penna e matita.
1: Presa.
0: Sì, assolutamente. E allora ve lo chiediamo, magari avete chiesto in regalo qualcosa, avete fatto una lista nozze, avete chiesto una cosa analogica, avete comprato, volete comprare qualche cosa un po' come stiamo raccontando.
1: Oppure
0: con quello spirito.
1: Oppure avete un desiderio, cioè nessuno ci pensa a regalarvi questa cosa, perché tutti dicono vabbè, ma tanto, a che gli serve? No, ma magari uno non lo dice, però ha un desiderio nascosto, una cosa che gli piacerebbe tanto ricevere, ma nessuno gliel'ha mai regalata.
0: Ditelo a noi, 347-342-5220. Laura, Sabrina e Barbara faranno una colletta e ve la regaleranno con grande gioia. Va bene?

0: però corto.
1: Ah, certo, cioè, no, ma io pensavo ai camicioni della messa gospel.
0: Ah, così, no, invece
1: sì, perché io mi sentivo in una messa gospel. Ah, ok, se tu parlavi proprio dei Boyz II Men.
0: Sì, sì, sì, però sì, il camicione ha senso sicuramente.
1: Sai che lo dico da anni,
0: tu
1: il mio sogno
0: il gospel,
1: è andare
0: sì.
1: a vedere una messa gospel sì. originale là, proprio
0: che ce
1: là.
0: Ce ne sono, ah, lì,
1: sì,
0: proprio in America.
1: Sì,
0: quindi.
1: Sì, voglio andare okay. lì. Tanti messaggi che sono arrivati, un sacco di fotografi incistatissimi, cioè sì, proprio sì. maniaci dell'analogico, della vecchia reflex, dei rullini. Fabio, ciao, un saluto a tutti quelli che ci hanno scritto di macchine fotografiche, ma un saluto anche a tutti i sostenitori del vinile e dei giradischi.
0: Per
1: Tanti.
0: Esempio, però c'è anche chi non ce l'ha mai avuto, per esempio Monica che dice: io non ho mai avuto il giradischi e lo vorrei tanto, l'avrei tanto desiderato.
1: Sì, Daniele dice: ho preso casa da poco, ho intenzione di prendere un giradischi e dei vinili per fare un angolo musica in ingresso. Daniele, se vuoi chiamami, io ti dico, ti do un po' di informazioni che a mia volta ho rubacchiato ad Albertino.
0: Beh,
1: che
0: direi
1: ringrazio
0: che
1: tanto.
0: La fonte è buona.
1: Assolutamente. Sì. Per gli amici del invece vecchio barometro, quello sì. che magari qualcuno di voi ha ancora in casa che non funziona, c'è Enrico Albanino. Buongiorno. Buongiorno Enrico.
2: Eccomi qua.
0: Buongiorno. Ma buongiorno. Sai che quando smette di funzionare mi sa che è difficile rianimarlo, vero Enrico? Perché
2: sì, ma io non so neanche, perché poi è tutto meccanico, quindi c'è caso anche che sia, non dico eterno, ma quasi.
0: Non lo so, perché a me si è rotto uno, per esempio.
2: Ah, sì,
0: sì,
2: ah,
0: e lo conservo lo stesso, però, perché gli voglio tanto bene. Quindi
2: e invece questo funziona, era di mio nonno e ancora funziona.
0: Vedi,
1: che le cose belle di una volta. Enrico, ci sono rimasti 40 secondi per
2: sì.
1: parlare della settimana e poi ci hai promesso lo speciale quando finisce questa. Estate caldissima,
2: sì.
1: vai.
2: Sì, sì. Comunque Zeno, no? Perché se
1: sì.
2: si chiama
0: Zeno
2: così, questo
0: anticiclone, sì.
2: sì, l'anticiclone che si è spostato verso l'Italia, però è più. Io l'avrei chiamato Carlo Magno perché dalla Francia si è spostato verso la Germania e poi verso l'Italia.
0: Perché hai della cultura tu, ma noi no. Quindi...
1: Carlo chi?
2: si è ricostituito un po' il suo impero,
0: bravo,
2: impero carolingio,
0: bravo,
2: ecco, sotto
0: storia.
2: L'insegno dell'anticiclone. Quindi oggi ovviamente sarà bel tempo e ancora più caldo, quindi verrà anche sfondata quota 30 ampiamente a Milano, Torino, Roma, Firenze, Bologna. Ad esempio, ecco, un po' più fresche le località di mare, in particolare quelle dell'Adriatico come Ancona, Pescara, Bari, ad esempio, saremo sui 26, ecco, ecco. Poco più Palermo e Cagliari.
1: Sì.
2: Quindi insomma una bella giornata comunque, una bella domenica di sole. E comunque a parte che io ho l'alternativa al mare, perché io stasera sarò a Sassuolo alle 18.30 a presentare finalmente dopo mesi il mio libro lì. Ecco,
0: ah, quindi... perché Sassuolo è molto importante nel libro di
2: sì.
0: Enrico.
2: Sì, è fondamentale,
0: un ruolo...
2: direi che
0: certo.
2: Sì, è il cuore, quindi lì sarò proprio in Piazzale della Rosa alle 18.30, quindi vi aspetto se non volete andare al mare perché fa troppo caldo il mare.
1: Dai,
0: notare Piazzale della
1: sì,
0: Rosa.
1: Sì, sì,
0: poi,
1: sì.
2: Ecco, poi per dire quando finirà
1: Dai,
2: tutto ciò,
1: dicelo.
2: Perché è già un
1: sì.
2: incubo, potrebbe esserci una botta non di freddo, quei 4-5 gradi in meno uh-huh. Proprio per il prossimo ponte che può essere anche
0: giugno.
2: Un bene.
0: Va,
1: okay.
0: bene.
1: Va bene, quindi finisce.
2: Quindi
1: senti,
2: finisce l'estate.
1: Per confermare quello che hai detto, avevamo un altro disco, per favore Barbara
2: sì.
1: cambialo, e mettiamo un disco, c'è uno che si chiama Fulminacci, che secondo me che arrivino,
2: arriveranno un po'
1: tra poco potrebbe essere interessante.
2: Anche sulla mia testa.
1: Brava Barbara, l'hai scelto molto bene.
0: Tecnicamente non è neanche iniziata l'estate, così volevo fare.
2: Sì,
1: ci siamo già rotti, visto caldo.

0: me.
1: Fulminacci, maledetto me su Radio DJ. Ho fatto anche la pausa.
2: Ho visto. Sai, Laura, che stavo ascoltando questa canzone che mi piace molto. Bravo, sì. Fulminacci, ci piaci proprio da sempre, non da oggi. Felici del tuo successo, felici che tanta gente ti stia scoprendo in questi ultimi mesi. C'è un momento nel testo di questa canzone che mi ha ricordato tanto Battisti. Ti dico quando. È quando lui parla del motore, di mettere a posto quel fanale posteriore, meglio farlo controllare. Il problema, la frizione, forse è stata colpa mia.
1: È anche nella metrica questa similitudine.
2: È un pochino sì. Non ti viene in mente un Si viaggiare di Battisti?
1: Come no?
0: Quel gran genio del mio amico.
1: Ah. Sì, è molto però
0: lui
1: simile, hai ragione.
0: Cosa fare.
2: Lui lo sa cosa fare.
0: Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano a
1: miracoli.
2: Capisci che tutto torna?
1: Che è difficile
2: tutto
1: da togliere
2: torna.
1: Questa canzone.
2: Sì, è una sofferenza. Aspetta, senti.

0: Mogol, quante cose avete scritto. A proposito, mi farebbe piacere fare un secondo di autopromotion, scusami,
1: sì, falla.
0: Se lo dico, ma Radio DJ ha pubblicato un piccolo video che trovate, andate a cercarlo, dove racconto che è stato grazie a una francese, sai che noi ce l'abbiamo sempre pochi francesi,
1: sì.
0: No? C'è questa rivalità
1: con i cugini, sì,
0: sì. Coi cugini, che è stata una francese a far incontrare, a far conoscere, a mettere insieme Battisti e Mogol. Si chiamava Christine Leroux, era un'editrice, ha preso Lucio Battisti, l'ha messo sotto contratto e ha detto: ti faccio conoscere una persona che secondo me fa il caso tuo, potrebbe scrivere dei testi belli per le tue musiche.
1: Vedi?
0: Quindi grazie ai francesi, perché sennò non ci sarebbe stata questa coppia meravigliosa.
1: Bene, grazie per questa piccola questa Lectio Brevis che trovate sull'account di Radio DJ
0: un
1: di
0: piccolo
1: Instagram.
0: Video inizia con la Gioconda, lo trovate lì,
1: ecco,
0: che tra l'altro non ci hanno rubato i francesi, siamo noi una volta che abbiamo
1: ritornato. È tutta una lunga storia.
0: Vive la France, torniamo tra pochissimo. A tra poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
8: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica, ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
24: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi istanti dopo le 9. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'accordo con l'Iran è pronto. Hormuz verrà riaperto, l'ha annunciato il presidente americano Donald Trump, che ha precisato che i dettagli verranno resi noti a breve. L'intesa, che fermerebbe anche la guerra in Libano, prevederebbe una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo sminamento dello stretto e l'allentamento delle sanzioni sul petrolio iraniano. Ma i Pasdaran frenano, Hormuz rimarrà sotto il nostro controllo, dicono, e non c'è alcun impegno sul nucleare. Prima dell'annuncio di Trump ci sono stati

0: momenti di tensione a Washington. Un giovane con problemi mentali ha sparato una ventina di colpi di pistola contro la Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti della sicurezza. Un passante è rimasto gravemente ferito. Il tycoon era all'interno della residenza presidenziale, che è stata messa in lockdown per tutta la durata dell'allarme. Seggi aperti per la prima giornata delle elezioni amministrative in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Si potrà votare fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15. È un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Il ministro della giustizia Nordio, ieri a Palermo per la commemorazione del 34esimo anniversario della strage mafiosa di Capaci, ha parlato del suo rapporto con il giudice Falcone.
1: È particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Purtroppo lui ha sacrificato la vita per un ideale che è quello di tutti noi, quello di salvaguardare lo Stato e la sicurezza dei cittadini.
0: Da domani all'ospedale di Galarate saranno effettuate le autopsie sui corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive rientrati ieri in Italia. Intanto, dopo il tragico incidente, il governo di Malé sta studiando una nuova legge sulle immersioni. Sale l'allarme per l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Le vittime sono più di 200, circa un quarto dei casi sospetti. Per l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana, altri 10 paesi rischiano di essere colpiti dal virus. Siamo allo sport, il calcio e la giornata dei verdetti per la Serie A. Dopo il pareggio di 3-3 tra Bologna e Inter e il successo della Lazio sul Pisa per 2-1, oggi si giocano alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le 5 partite che decideranno la volata per la Champions League e la salvezza. La Juventus affronta il Torino di D'Aversa nel derby della Mole.
2: Penso che il derby della Mole sia il derby di chi ha costruito la propria storia con i trofei e contro chi ha costruito la propria gloria con la propria storia.
0: Formula 1, stasera alle 22 in programma il Gran Premio del Canada. In pole position c'è la Mercedes di Russell, che ieri ha vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli. Ciclismo con il danese Vingegaard, nuova maglia rosa dopo il successo a Pila. Il Giro d'Italia torna in pianura, la 15ª tappa parte da Voghera e arriva a Milano dopo 157 chilometri.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
10: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
11: This is DJ Radio, Radio, Radio. One nation, one station.

0: Il disco dei Maroon 5, Heroin, su Radio DJ. Sono le 9 e 6 minuti. Io sbaglio sempre a quest'ora perché sono convinta che siano le 8.
1: Perché sei indietro di qualche anno di programma.
0: Sono old school, diciamo.
1: Sono i Maroon 5 e le 9 e 6, capito? Sono una conseguenza l'uno dell'altra.
0: Seconda ora di programma. Nella prima abbiamo vagliato tantissime notizie, tantissime storie. Abbiamo sfogliato insieme i giornali. Lo continueremo a fare. E dove siamo capitati?
1: Attenzione,
0: Rudy,
1: ragazzi. È il momento delle notizie che sappiamo tutti, conosciamo tutti, ce l'hanno detto mille volte, ma che sui quotidiani sembrano nuove. Oggi vi facciamo un piccolo excursus della parte salute del Corriere della Sera.
0: Allora, fai proprio il sommario.
1: No, voglio farlo perché allora il Corriere della Sera ci dice in prima pagina una cosa importantissima. Si parla di prevenzione, quindi cose importanti. Più fate all'amore e più, diciamo, vi proteggete.
0: Di malattie importanti, sì, soprattutto prostatiche, sì, giusto, era così l'articolo, sì, si può scongiurare.
1: Bene, qui
0: lo dice
1: posto,
0: il medico.
1: Poi andiamo avanti. Con l'età si dorme meno.
0: Questo lo sappiamo. Infatti siamo qua, anziché essere a letto.
1: Che non sapevamo. Okay. Però dice anche: ma fino a che punto è normale dormire
0: quindi
1: poco?
0: Quindi bisogna capire.
1: Quante ore è normale dormire poco? Poi vado avanti, attenzione.
0: Luciano Onder.
1: Sì, no, vado su quelle cose che. E poi si arriva quasi alla fine della parte del Corriere della Salute e ci dice che se togliamo e se non mangiamo la buccia di frutta e verdura perdiamo tante cose importanti.
0: Questo lo dicevano sempre i nonni, sì. Sono però, quelle cose da nonna proprio.
1: Non è che lo scopriamo oggi,
0: lo
1: giusto?
0: Lo sappiamo, però non lo facciamo abbastanza. E in quell'articolo ti dice anche diverse ricette, ti consiglia delle ricette, sì, molto interessanti che ovviamente non possiamo descrivervi ora minuto per minuto, però potete leggere.
1: Ma adesso
0: dopo.
1: Vediamo qualcosa. Per esempio, quando si mangia una banana si scarta un terzo di quello che si è comprato, vale a dire la buccia.
0: Ma la buccia di banana,
1: mangiarmi la buccia della banana,
0: non ce la faccio.
1: Lo stesso accade con altri frutti. La buccia rappresenta circa il 20% di un'arancia, tra il 9 e il 13% di un kiwi, e nel melograno pesa quanto i suoi arilli. Ma devo mangiarmi il melograno a morsi?
0: Ma per esempio la buccia dell'arancia ti dà dei suggerimenti su come cucinarla, cuocerla e farci altre cose.
1: Attenzione, se abbiamo bucce di tre arance, lavarle, tagliarle in strisce sottili, sbollentarle in acqua per 5 minuti, scolarle e ripetere l'operazione. Poi metterle in pentola, acqua, zucchero, cuocere a fuoco basso per 30 minuti e viene fuori un meraviglioso sciroppo profumato da conservare in frigo, che è ottimo nello yogurt, nei dolci.
0: Okay.
1: Voi che state facendo colazione in questo momento, grazie all'usare la buccia avete uno yogurt meraviglioso.
0: È vero, mi fai venire in mente quelle storie di Instagram che dicono fino a 40 anni non sapevo che.
1: Esatto.
0: E poi fanno delle robe, Sabrina aiutami in questo perché so che tu sei come me una che guarda queste delle cose che ci vogliono 6 ore per prepararle, ti credo che non l'hai fatto fino a 40 anni, no? Scusate, se ho un attimo così di ribellione
2: la frutta
0: verso...
2: essiccata, cioè, è così facile, 60 ore in forno.
0: Ma io ho una vita, ragazzi, cioè, se mi metto davanti al forno per 60 ore, credo che poi tutto il resto vada a rotoli.
1: Paola scrive: mia figlia mangia i kiwi con la buccia, sì, io non mi sento ancora pronta.
0: Ma hanno i peli? Cioè, nel senso che il kiwi mi è un po'
1: sembra
0: però.
1: Di limonare con un gatto.
2: Ma lo fanno, e anche a me questa cosa mi ha lasciato sconvolta.
0: Sì.
1: A me viene in mente limonare con un gatto.
0: Mamma mia, a me forse perché ho un po' di allergie, quindi questa cosa mi repelle. Però se lei lo fa, forse ha ragione. Anzi, ha ragione perché lo dice la scienza.
1: Non c'è dubbio, lo dice. Allora, 347-342-5220, mia nonna, virgola, mio nonno diceva sempre.
0: Esatto,
1: quella,
0: ed era vero.
1: Quella regola lì.
0: Sì.
1: Da tutto, è dal dormire, cucini, fare all'amore. Anzi, a proposito di fare l'amore, visto che bisogna farlo tanto, dice il Corriere della Sera, per prevenire.
0: Devi andare ora.
1: Barbara, mi cambi il disco per cortesia.

0: una canzone che parli di fare l'amore tanto.
1: Eccola qua, Barbara è di una velocità, ragazzi.
0: Che brava, I wanna sex you up. Color me bad, mi piace. Si scherza, è tutto. Quando io dico così è perché la programmazione

0: su Radio DJ.
1: All night, ormai è alla nostra età che all night.
0: 5 minuti.
1: 6 minutes. Compreso il parcheggiare la macchina, citofonare, salire,
0: E lavare le bucce.
1: Esatto,
0: ovviamente
1: più o meno, sì.
0: Di frutta organica ci ricordano, o comunque lavata, rilavata, perché bisogna stare attenti.
1: Attenzione, Mike dice: buongiorno Laura e Rudy dall'Argentina, credo sia. Quindi l'ideale è fare l'amore, cucinare bucce durante le ore insonni della notte. Problema risolvi
0: tutti i problemi,
1: quelle cose,
0: sonno,
1: le cose che
0: l'amore,
1: detto.
0: Le malattie.
1: Tutto.
0: Mia nonna, 99 anni, 12 luglio, dice sempre anche ai suoi figli di 80 e 70 anni di mettere sempre una canottiera di cotone a contatto con la pelle che protegge dai malanni. Saluti da Laura da Pomezia.
1: Sì, c'è solo un problema estetico. Per il resto, io per esempio che si sente, in questi giorni sono raffreddato, avessi avuto probabilmente la canottiera della salute non mi sarei raffreddato. Ma come fai soprattutto d'estate a mettere la canotta sotto, perché, che ne so, la maglietta?
0: Scusa, tu non
1: o
0: sai
1: la
0: Justin
1: camicia.
0: Timberlake allora, no, cioè, tu che lo segui
1: quel
0: tanto
1: fisico lì.
0: Così,
1: allora
0: po'.
1: La canotta sta bene solo
0: Justin
1: a
0: Bieber.
1: Adriano Celentano, che è sempre
0: ti
1: stato un figo.
0: Ti devi chiamare Justin per metterla.
1: Io per esempio con la canotta sembro il mago Ronzo, te lo ricordi? Il mago Ronzo
0: con la sola in posizione delle mani,
1: esatto,
0: posso ungervi la giacca e
1: esatto,
0: la cravatta.
1: Io sì, sono mago Ronzo e
0: sì,
1: voi?
0: Anche noi.
1: Che
0: anche noi, le maghe Oronze, eccoci qua.
1: Ci vuole un altro che potrebbe mettere la canottiera è il cantante che tra poco ascolterete.
0: Sì.
1: Lui
0: anzi,
1: con la canotta sta molto
0: sulla
1: figo.
0: Foto dell'articolo
1: c'è la canotta?
0: Ha la canottiera bianca.
1: Indovinate chi è? Tra poco, tra poco.
0: Intanto,
1: nel frattempo
0: sì,
1: qualche messaggio è arrivato.
2: Ciao ragazzi, mia nonna diceva sempre che non si prende il sole nei mesi con la R.
0: Giusto.
2: E aggiungeva el sul de febrer el te manda al cimitero.
1: Urca.
2: Ciao Romina da Brescia.
1: Alla faccia.
0: Questo la sapevo, non in questo dialetto.
1: Il sole di febbraio.
0: Esatto.
1: No, eh.
0: Febbraio, marzo, aprile. No, no,
1: maggio
0: no,
1: sì, giugno sì, luglio sì, agosto
0: sì.
1: Ma non
0: settembre
1: è il
0: contrario.
1: No. Ma non è il contrario,
0: no,
1: che il sole è quello più forte.
0: Non nei mesi con la R.
1: Non devi
0: anch'io la sapevo così, adesso
1: no,
0: il motivo.
1: Io non sono d'accordo.
0: Sabrina, facciamo una ricerca.
1: Ma no, è il contrario, il sole è quello che fa peggio e quello più forte, quindi quello dei mesi estivi che non hanno la R.
0: Eppure dicevano di non prenderlo nei mesi con la R.
1: No, non
0: vabbè,
1: d'accordo.
0: Rudy Zerbi non è d'accordo
3: buongiorno
0: con le nonne.
3: Buongiorno Rudy, buongiorno Laura. Mia mamma mi diceva sempre: sbuccia la pera all'amico e la mela al nemico.
1: Ah.
3: Questo perché la mela ha tante proprietà, mentre invece la pera, la sua buccia fa tanto bene.
1: Niente.
3: Un abbraccio. Buona domenica, Valeria da Roma.
1: Vedi, questo
0: ciao,
1: è interessante.
0: Ciao Valeria, io ho sempre mangiato sia della pera che della mela, la buccia, quindi adesso prendo tua nonna in prestito con questo detto.
1: Però è vero, perché la buccia
0: è un po' amarognola.
1: Aspetta che abbiamo una risposta dell'esperta, dica.
4: Allora, il detto è vero, è così, che non si prende nei mesi con la
1: sì,
4: R, però viene da antiche credenze nelle quali si credeva che nei mesi invernali la pelle fosse più fragile.
1: Ecco. Mollatemi, sono dermatologo.
0: Però questo è il detto.
1: Mollatemi, non fatemi perdere
4: questo.
1: Non fatemi perdere del tempo.
0: Lui sta litigando con la saggezza popolare.
1: No,
0: basta.
1: La scienza dice che ho ragione. Non intervenire più, non dire più niente, Sabrina,
0: via,
1: perché ho ragione.
0: Lascialo stare.
1: Allora,
0: io esco.
1: Sta benissimo con la canotta Marrakech.

Il singolo di Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, ha molta più incidenza, molto più significato adesso che ho letto questo articolo che adesso vi raccontiamo, perché effettivamente parla proprio del fatto di capire quanto contino determinate cose nella vita di una persona che ha avuto successo, no? Perché nell'articolo che riguarda Marrakesh, su Del Rap, la vita di Marrakesh arriva in sala, 37 di Repubblica di oggi, si parla proprio

0: di questo, cioè del non poter tornare indietro quando tu passi quella soglia, no? Cioè tu diventi famoso, è vero, arrivano tanti privilegi, tante belle cose, però ne vediamo cadere tanti.
1: Sì, certo. E anche quello che tu magari hai desiderato. Pensa, questa mattina venendo in radio ascoltavo una canzone che mi ha messo sugli ascolti, Leo Zerbi, e c'era una canzone di Sfera Ebbasta che racconta esattamente la stessa cosa. Tu passi una vita a desiderare delle cose materiali, magari perché non le hai avute,

0: e poi capisci che tutte quelle cose che tu hai avuto significano poco, non contano nulla. Credo che sia un po' il concetto,
1: esatto,
0: di questa canzone.
1: È un po' quello,
0: no?
1: Un po' anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, infatti dice questo, dice mia mamma rubava il cibo alla mensa e cose di questo tipo, cioè capire che arrivano comunque quasi sempre da situazioni molto particolari, molto difficili, poi arrivano sul tetto del successo tanti soldi improvvisamente, tanta popolarità, e non poter tornare indietro, non poter più uscire magari, non poter avere più il tuo angolo. Qualcuno dirà vabbè, ma l'hai voluto tu. Sì, d'accordo, però non è detto che tutti siano pronti poi ad affrontare questo con un animo forte.
0: Non è detto neanche che le persone cambino, maturino, abbiano altri valori, desiderino altre cose che magari sono meno materiali, lo scopri magari quando le hai.
1: Esatto.
0: I più fortunati riescono a raggiungerle, poi si rendono conto che è più felice, è più importante una serenità, un amico in più, un poter fare delle cose, che un orologio.
1: Altra
0: o come
1: cosa...
0: dice in questa canzone Marrakesh, la Amex senza limiti.
1: Esatto,
0: no?
1: E poi anche non sapere più chi sono i veri amici, perché poi a quel punto sono tutti amici, no? E anche questo secondo me è una situazione devastante. Comunque non volevo entrare in tutte queste maglie difficili, ma dire semplicemente che 25, 26, 27 maggio arriva al cinema King Marrakesh, questo docufilm dedicato a lui, di cui nell'articolo si dice che la parte bella è quella anche dell'infanzia, quella che lui passava al paese in Sicilia, magari con i nonni, magari appunto in una situazione molto semplice, che è ben raccontata in questo documentario.
0: Da vedere, devo dire, lui interessantissimo, quindi se il film, speriamo, sarà bello e sarà raccontato in modo dettagliato, con anche queste cose che abbiamo raccontato,
1: sembra di sì, anche con cose un po' più forti e crude, insomma,
0: può interessare moltissimo.

0: Take me to church, Osier, su Radio DJ.
1: È il momento di farvi un bel regalo, ragazzi.
0: Sì, sono le
1: 9:27. Tra pochi minuti regaleremo due biglietti per Party Like DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Cosa significa? Significa che vi vedrete uno spettacolo pazzesco con tanti artisti, con tutti noi di Radio DJ, da una tribuna meravigliosa, comoda. Arrivate, avete il vostro posto, nessuno vi sposta, vi disturba. Tutto perfetto, preciso. Arco della Pace di Milano, sabato 6 giugno.
0: Due biglietti.
1: 347-342-5220. Che foto chiediamo questa mattina?
0: Ieri abbiamo chiesto un po' di Boria, un po'
1: faccia
0: di
1: faccia da tribuna Visa.
0: Me la sto tirando oggi, faccia da domenica.
1: Sì. Quella faccia lì, quella delle
0: 9:27. Non dovete tirare niente.
1: Vuoi
0: adesso
1: raccontare come sono uscito io questa mattina?
0: Stamattina Rudy è uscito con delle strane ciabatte rosse, un po' papali, direi, no?
1: Abbastanza.
0: Perché il Papa di solito porta. Quindi so che a volte hai dei deliri d'onnipotenza.
1: Faccio la foto? La metto su Instagram.
0: Adesso guarda, io posterei.
1: Mi vuoi fare una storia?
0: Adesso facciamo proprio una foto insieme, che non le facciamo mai, indicando però soprattutto le tue scarpe.
1: Laura Antonini DJ, tra poco la troverete.
0: Sì. In esclusiva,
1: sì,
0: sono come verissimo,
1: ecco,
0: io.
1: Non condividetele però poi.
0: No,
1: lasciatele.
0: Condividete, anzi dici anche la marca, che le vogliamo tutti.
1: Foto subito per vincere due biglietti per Party Like DJ.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita

0: luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Venerdì 5,
6: sabato 6,
5: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
7: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
8: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
9: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
10: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
11: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Mr. Know It All Teddy Swims.
1: È inutile che ridi e cerchi di stare seria disannunciando un disco quando invece pensi solo alle mie,
0: alle tue bellissime, guarda che
1: ciabattone rosse.
0: Ti ho preso in giro, ma te le invidio molto perché sono belle. Se volete vederle, non abbiamo messo la marca perché non facciamo delle pubblicità occulte, ma sono molto carine.
1: Ma intanto le riconoscete, sì, non c'è bisogno
0: sull'account Laura Antonini DJ. Se vuoi puoi ricondividere.
1: Ma hai fatto proprio un post?
0: Ho fatto un post, sì, perché meritavi, perché tu non hai mai, non ti prendi mai la luce necessaria, tu rifiuti tutto, no? Sei un uomo molto schivo. Adesso non sto scherzando, però Rudy è difficilissimo beccarlo, tant'è che quando cercavano notizie sul tuo matrimonio sono entrati tutti nel mio account a guardare le foto, a capire ma cosa ha fatto. Beh, l'ho visto perché c'è stata un'impennata nel mio account, ho detto ma che è successo,
1: c'è questa parte di me che esatto, è così. Comunque
0: nasconde.
1: Se volete andate a cercare questa foto appena pubblicata,
0: sì, sì,
1: e segnalate Laura Antonini nel suo account. No, scherzo, scrivete almeno sotto nei commenti vi stiamo,
0: esatto,
1: ascoltando su Radio DJ, così
0: bravi,
1: almeno sappiamo che siete lì con noi. Andate,
0: dai,
1: da, andate
0: vogliamo,
1: da
0: vi vogliamo qui vicini.
1: Comunque
0: sì,
1: scusami,
0: dimmi,
1: te lo
0: dimmi,
1: dico, sono le mie calzature, non
0: adatte,
1: diciamo niente così scoprite,
0: sì,
1: sono quelle tipiche che quando vai a fare la bracciata, la,
0: sì,
1: insomma la grigliata al lago per esempio,
0: sì,
1: o vai in tenda sempre lì al lago, fare quelle cose, sono quelle che metti sempre perché sono comode.
0: Certo,
1: comode.
0: Vanno bene anche per lungo fiume?
1: Sì, ma non questo modello magari, ma quelle,
0: okay,
1: di gomma uguali.
0: No, perché
1: sì,
0: a quanto pare qui i fiumi vanno fortissimo ultimamente, quasi tutti stanno diventando balneabili o perlomeno ci sono dei progetti importanti affinché lo diventino.
1: Il Tevere?
0: Sì, compreso noi, compresi il Tevere.
1: Stanno,
0: sì,
1: pensando, sì, di, sì, rendere balneabile il Tevere, voglio dirvi solo questo. Sì.
0: Allora, a Londra intanto è stato aperto il primo tratto balneabile del Tamigi,
1: sì,
0: la notizia rilancia i vari progetti dei fiumi delle città italiane da Milano a Roma, quindi anche Roma è coinvolta in questa cosa,
1: sì,
0: anche i navigli sono coinvolti.
1: Tra 1500 anni accadrà. Poi
0: il sindaco ha detto,
1: sì,
0: di aver già annunciato un tavolo tecnico per valutare la balneabilità del Tevere.
1: Valutarla, sì.
0: Ah, ma certo, cioè, adesso perché tarpargli le ali?
1: No, scusami, il sindaco, io parlo sempre bene di Gualtieri,
0: ecco,
1: ma proprio sempre, perché ha fatto tante cose buone per Roma, però credo, ecco, che sia un'impresa difficile rendere
0: tutto
1: balneabile
0: difficile,
1: il Tevere.
0: Però se uno vuole, insomma, se ci si mettono impegno, soldi e progetti, come è stato fatto per Parigi, no? Ti ricordi quanto ne,
1: certo,
0: ne abbiamo parlato di Parigi? Eccetera.
1: È andata bene? Nuotano nella Senna?
0: Sì, sì, sì, continuano a utilizzarla la Senna. Perché guardi Sabrina, non ti fidi di me?
1: Ma avevo ricordi diversi,
0: no,
1: però.
0: No. Diciamo che Milano si ispira molto come modello a quello della Senna di Parigi, con delle vasche protette praticamente. Probabilmente faranno delle parti
1: con
0: in
1: dentro
0: cui...
1: dell'acqua, della,
0: sì,
1: dell'acqua.
0: Quindi pesciolini, come vuoi fare tu con delle carpe koi?
1: Oligo minerale, sì, sì, una...
0: con delle carpe.
1: Poi voglio parlarvi delle
0: ci
1: carpe koi.
0: Ci vuoi parlare delle carpe koi?
1: Sì, facciamo fra due o tre puntate,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: adesso c'è,
0: prepari?
1: Il disco e non c'è tempo.
0: Va bene.
1: Nel frattempo, se andate a nuotare o anche in barchetta sul lago, oggi la nostra dedica più bella è proprio questa canzone, Buon Vento.
0: Ah, bene.

0: proprio ragione Stefano da Napoli, che scrive: non c'è proprio più decoro, rifare una canzone uguale a Disco Inferno e intitolarla Buon Vento.
1: Grandissimo commento.
0: Ho confuso,
1: mi
0: era...
1: hai fatto ridere da morire, ma hai fatto ridere anche tu, perché pensavo che queste cose succedessero solo a me.
0: No, ogni tanto che... ero talmente concentrato sulle stupidaggini che ci stava bene, però Buon Vento, parlando
1: sì,
0: di laghi,
1: esatto,
0: balneabili, navigabili.
1: Ce l'abbiamo in scaletta,
0: certo.
1: Era solamente una riga sotto, insomma, succede.
0: Stiamo parlando
1: amici.
0: Della canzone nuova sì, di sì, Alfa sì. e Jovanotti, che ascolteremo tra pochissimo. Prima però dobbiamo farvi un bel regalo.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Due biglietti per Party Like a DJ in tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano. Che pacchia, ragazzi, andare
0: bello,
1: in tribuna, guardarsi
0: Visa,
1: il concerto. Ci salutiamo, ci beviamo una cosina. Ciao Daniele, questa
0: buongiorno.
1: Volta ti ho pregato, Rudy.
3: Buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno
3: a tutti.
0: Aspetta,
1: buongiorno.
0: Però,
1: devi indovinare di dov'è,
0: sì,
1: però.
0: Prova a ridire un attimo, buona domenica a tutti.
3: Buona domenica a tutti.
0: Piemonte, sicuro.
1: Sì, bravo. A che altezza, però?
0: Però aspetta, di tutti.
3: Tutti.
0: Cuneo.
1: Vabbè.
3: Ma no, come l'ho fatto?
0: Andiamo, ragazzi.
1: Lo sai, campione del mondo.
0: Fine linguista.
1: Molto fine.
0: Molto fine.
1: Come va, Daniele? Che facevi di bello questa domenica?
3: Allora, io oggi sono partito da Cuneo per andare a prendere mia figlia Sofia, che adesso è qui con me. E ci passiamo la domenica insieme.
1: Che bello.
3: E vi stavo ascoltando e insomma ho fermato la macchina e ho risposto al vostro messaggio. E
1: allora.
3: Così.
1: È fatta Daniele, allora, hai due biglietti, hai una ragazza di 15 anni, una figlia da accompagnare.
0: Portala, portala.
1: È fatta.
3: Voglia, certo,
1: questo è il regalone del papà, proprio meraviglioso.
3: E vi saluta.
1: Ciao Sofia.
0: Grazie.
3: Abbiamo il telefono condiviso tra due teste.
1: Bello,
0: okay. Senti,
1: ciao
0: allora,
1: Sofia.
0: Mi fai parlare un secondo con Sofia?
1: Sì.
3: Certo, te la passo.
0: Grazie, aspetta. Grazie. Allora Sofia, adesso c'è una canzone che si chiama Disco Inferno. No, scherzo.
1: Non è vero.
0: C'è una canzone che unisce un po'
1: due generazioni. Quella tua e quella di tuo papà.
0: Di papà, sì. Quindi è perfetta. A te piace Alfa, a lui piace Jovanotti. L'ho deciso io,
1: ha
0: comunque
1: deciso
0: a priori.
1: Di sì, Sofia, vero? Sì.
0: Sì, è vero.
3: Sì.
0: Okay. Okay, perfetto. Ci ho beccato ed è la canzone nuova di loro due insieme, che si intitola Buon Vento.
1: Finalmente, okay, perché la stavamo aspettando con una certa ansia.
0: Abbiamo fatto un po' pace con tutto.
1: Sì.
0: Ragazzi, ci vediamo a Party Like DJ il 6 giugno all'Arco della Pace di Milano, ok?
3: Sì, grazie tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Buon viaggio, ciao.
0: Ciao.

0: L'aveva detto tante volte Alfa di apprezzare, di amare follemente Jovanotti, di essere appunto un grande fan, finalmente insieme in questo singolo che come si intitola, Rudy?
1: Disco Inferno?
0: Forse Disco Inferno.
1: Si intitola Buon Vento che sarà una delle canzoni che Jovanotti canterà nel suo tour che insomma sta per iniziare, tour che secondo me vedrà Jovanotti e Alfa insieme molto, molto
0: bene,
1: spesso.
0: Bene.
1: Jovanotti ha postato proprio... Ieri
2: l'abbiamo provato.
1: La versione live
0: l'abbiamo provata per la prima volta, dice.
2: È una gioia. L'ora in cui passassi sul palco con me.
1: Capito?
0: Lo dice, non vedo l'ora che Alfa
1: sul palco.
0: Non so se si sentiva perché il volume era molto basso della voce e alto della musica.
1: Perché
0: quindi...
1: lui è un po' boomer, Lorenzo. Sì. Ha messo insieme.
0: Ma figo un DJ come lui, non
1: mischiando
0: può...
1: insieme.
0: No, questa è la bruttezza di Instagram, secondo me, che crea a volte questi dislivelli musicali. Però diceva appunto questo, che non vede l'ora di poterla fare insieme sul palco, giusto?
1: Sarà una bella emozione. Poi Jovanotti porterà sul palco di questa tournée tantissimi artisti, DJ come fa sempre lui, da
0: sempre,
1: tutto il mondo.
0: Sempre.
1: Musicisti, novità, andare a vedere un concerto di Jovanotti
0: è un'esperienza
1: perché vivi una giornata intera stupenda, scopri artisti da tutto il mondo, insomma vedi cose che probabilmente non vedresti.

0: Sweet Voices, Right Here, Human Nature, la versione remix su Radio DJ.
1: Una cosa ci tenevamo tanto a dire: riparte la Mille Miglia, che è la corsa più bella del mondo, lo sappiamo, e proprio per celebrare tutto ciò, dal 25 di maggio, anzi dal 26, a Palazzo Piacentini ci sarà proprio un percorso tra storia, industria, identità, che attraversa il mito proprio della Mille Miglia. Quindi se avete voglia di andare a scoprire qualcosa di più di questa meraviglia che ci ha visti anche insieme,
0: è fantastica, perché finché non ti avvicini non sai e non capisci quante cose belle si scoprono, che vita bella si vive quando si gira con la Mille Miglia.
1: È stupendo. Quindi la Mille Miglia d'Italia tutti i giorni dal 25 maggio al 13 di giugno, anche nei fine settimana, aperta al pubblico. Non perdetevela.
0: Sì, andate, perché sarà una bella sorpresa.
1: Ne vale proprio la pena, ci tenevamo a dirvelo.
0: Sì,
1: abbiamo finito,
0: è tutto finito. Ciao Barbara, ciao Sabrina, noi torniamo la prossima settimana, sabato e domenica.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
7: Exquisa!
6: La bontà va condivisa!
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di...

0: di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Sabato 6 giugno è

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 10. DJ! E di nuovo il momento delle notizie, stretta finale su un accordo tra Stati Uniti e Iran per una proroga alla tregua di 60 giorni, durante la quale Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran, e le ostilità verrebbero interrotte anche in Libano. Questi per Axios sarebbero i capisaldi dell'intesa ormai pronta, secondo quanto annunciato ieri sera dal presidente americano Donald Trump. Ma i Pasdaran frenano, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo, dicono, e non c'è alcun impegno sul nucleare. Prima dell'annuncio del tycoon ci sono stati momenti di tensione a Washington. Un giovane con problemi mentali ha sparato una ventina di colpi di pistola contro la Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti della sicurezza. Un passante è rimasto gravemente ferito. Trump era all'interno della residenza presidenziale, che è stata messa in lockdown per tutta la durata dell'allarme. Va scardinata la cultura della prepotenza, lo ha detto Leone XIV, che ieri da Cera ha portato

0: dato la sua vicinanza agli abitanti della Terra dei Fuochi, dove sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che la gente paga ora in inquinamento ambientale.
1: Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimone di un nuovo patto.
0: Nella notte le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni. Potenti esplosioni hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, dove è stata colpita anche una scuola. Il bilancio è di almeno una vittima e una quarantina di feriti. Torniamo in Italia, seggi aperti per la prima giornata delle amministrative in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. È un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Da domani all'ospedale di Gallarate saranno effettuate le autopsie sui corpi dei subacquei morti durante un'immersione alle Maldive che sono rientrati ieri in Italia. Intanto, dopo il tragico incidente, Malè sta studiando una nuova legge sulle immersioni. Siamo allo sport, il calcio è la giornata dei verdetti per la Serie A dopo Parma Sassuolo alle 15 e Napoli Udinese alle 18. Alle 20.45 si giocano tutte le 5 partite che decideranno la volata per la Champions League e la salvezza. Il Milan riceve il Cagliari a San Siro sperando di invertire la tendenza delle ultime gare casalinghe.
2: Diciamo che il ritmo del 2026, diciamo, è tragico perché in casa le ultime 3 partite abbiamo fatto un punto, però domani abbiamo l'obiettivo là. Ora, diciamo che è un po' più vicino, quindi bisogna cercare di prenderlo.
0: Formula 1 stasera alle 22, in programma il Gran Premio del Canada. In pole position c'è la Mercedes di Russell, che ieri ha vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli. In chiusura il ciclismo con il danese Vingegaard, nuovo leader della classifica. Il Giro d'Italia torna in pianura. La 15ª tappa parte da Voghera e dopo 157 km arriva a Milano, che riabbraccia la Corsa Rosa dopo 5 anni.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
7: DJ chiama Italia.
8: Siete in onda fra 3 minuti.

0: chiacchiero con
1: è da qua, da qua, è da qua, che da qua, mi dà fastidio, qua. Perché Lino sa delle nevrosi che alcuni pezzi vanno bene ma fino a un certo punto.
2: E beh, qui è come la maionese che impazzisce. Domanda da inconsapevole chef mancato completamente:
1: la maionese,
2: perché impazzisce la maionese?
1: Perché
2: cosa significa?
3: Impazzisce che forse si sgonfia.
1: No, proprio una... non viene, siccome è un procedimento che non so, cioè okay. Uova e olio, detta male, uova e olio, tu uova e olio diresti mai che poi viene fuori quella cosa
2: ma
1: gialla?
2: Neanche ci avrei mai pensato.
1: E invece con un particolare movimento che ho visto fare a Bruno Barbieri con questi occhi, viene fuori questa cosa qua, ma se non lo fai bene, seguimi, rimangono uova e olio. È incredibile.
2: La maionese impazzisce quando la componente grassa, l'olio e quella acquosa, uovo, limone, aceto, non si legano. Questo accade per tre motivi principali: l'olio viene versato troppo velocemente, gli ingredienti hanno temperature diverse, oppure c'è troppo olio rispetto ai liquidi.
1: Sì, tutto vero, fate i fighi con ChatGPT.
2: Ho letto lì, mica.
1: No, per carità. Ma quando lo vedi fare sembra il miracolo di San Gennaro, cioè una cosa.
3: Io l'ho visto fare a Marisa.
2: Forse è un miracolo.
1: Forse è un miracolo.
3: L'ho visto fare a Marisa, ma non con la mano, con il quello lì elettrico. No, una specie di mixer.
1: Però piano. Piano.
3: No, andava e si è gonfiato e è diventata maionese.
1: Guarda il video, adesso vediamo. Anche voi che state guidando e sentite la radio, guardate il video. Sì, non c'è.
3: La cosa incredibile è la quantità di olio che serve per fare la maionese. Cioè, tu metti un po' di maionese così con leggerezza.
2: Mi fermerei qui,
1: Sì, no, Linus, tu devi
2: sapere. Ma già rotti coglioni.
1: No,
2: argomento,
1: devi sapere.
2: Mi fermerei qui,
1: no,
2: ragazzi.
1: Prima della sigla, devi sapere che se ti mangi un po' di maionese è buonissima. Ma ti mangi 8 kg d'olio. Okay, 8, okay, capito? Okay. In un cucchiaino ci sono 8 kg.
2: Va bene, non la mangio, promesso.
1: Bravo, esatto.
2: Oggi a pranzo, giuro, non mangerò. No.

0: Quanto vorrei essere una rockstar stamattina e poter fare la trasmissione con gli occhiali scuri come fanno i cantanti un po' âgé.
1: Ah, sì, eh?
0: No, spesso perché? Vengono a trovarci dei cantanti, certo, con gli occhiali e li tengono su durante l'intervista.
1: Certo.
0: E puntualmente arrivano un sacco di messaggi: ma che maleducato!
1: No,
0: maleducato, perché uno vuole salvare il salvabile,
1: giusto,
0: a un certo punto.
1: Giusto,
0: perché
1: giusto.
0: Si mettono gli occhiali da sole?
1: Perché l'occhio
0: perché
1: non c'è
0: l'occhio
1: più.
0: Si spegne,
1: non c'è più,
0: no?
1: Non c'è più, si chiude tutto a un certo punto. A me bel diset.
0: Blefaro plastica. Non sei altro.
1: Io però la blefaro non l'ha fatto, non mi interessa.
0: Non ci avrà,
1: rimaniamo così.
0: Ho due occhi così perché ho dormito malissimo. Ho dormito nel presepe stamattina. Stamattina ho capito che tutto quello che c'è nella leggenda di Betlemme ha un fondo di verità.
1: Va ora in onda Cascina Linetti. Sì, avete capito bene. Proprio come la celebre sitcom Casa Vianello, alla fine si trasformò in Cascina Vianello. Quando i due conduttori erano molto attempati, anche Casa Linetti si trasforma in Cascina Linetti.
0: Voglio andare a vedere a che età aveva Raimondo Vianello quando è passato da Casa Linetti a Cascina Linetti. Aspetta, Matteo, abbiamo tutto il tempo per farlo.
1: Più di te.
0: Non lo so. Comunque, stanotte sul giaciglio di paglia su cui mi trovo,
1: sì, bravo,
0: da solo, mi hanno fatto compagnia il bue e l'asinello,
1: sì,
0: dove il
1: sì.
0: bue è Hilde, un labrador di quasi 40 kg, e l'asinello è il

0: Il recente arrivato gattino nero, che però di chili ne pesa pochi.
1: Cane e gatto.
0: Cane e gatto.
1: Sullo stesso letto.
0: Sullo stesso letto.
1: Ma a volte dormono attaccati?
0: No, però attaccati. Si fanno compagnia, giocano spesso uno con l'altro. Di solito il gatto gioca con la coda del cane, il cane le lecca la faccia.
1: No,
0: vanno molto
1: non
0: d'accordo.
1: Non le abbaia mai?
0: No, sai cosa fa il cane? Fa il poliziotto.
1: Cioè, in che senso?
0: Siccome dal primo giorno in cui è arrivato il gatto abbiamo cominciato a cercare di farle capire dove si poteva fare le unghie e dove non si poteva fare, in particolare c'è un tappeto grande su cui ovviamente il gatto all'inizio subito ha cercato di farsi le unghie.
1: Invece no.
0: E sentiva noi, no, lì no, no, no.
1: Gorlan tappeti,
0: appena
1: no.
0: Lei fa così...
1: Bravo,
0: era mandarino,
1: bravo,
0: bravo. Però di solito di notte dormono su un tappeto che è davanti al letto. Magari il gatto sale sul letto perché è legato più a mia moglie,
1: sì.
0: Quindi le fa un po' di compagnia, ma il cane tendenzialmente rimane giù. Adesso che sono da solo, stanotte hanno dormito sopra di me.
1: L'hai fatto salire tu, di la verità.
0: Ma non me ne sono accorto, me lo sono trovato di fianco. Okay. All'inizio ero anche contento, no? Perché
1: certo.
0: Che ti diano questa dimostrazione di affetto è anche
1: bellissimo,
0: è abbastanza carina
1: certo.
0: Come cosa. Però ho scoperto una cosa che non avevo calcolato, e per questo che ho citato il presepe, che scaldano.
1: Moltissimo.
0: Ma tanto.
1: Ma
0: specialmente
1: molto,
0: quel vitello di 40 kg.
1: Certo, certo. Vabbè, però ci sta, perché in questo periodo qua al nord ha fatto molto.
0: Abbastanza freddo, per cui per un po' andava bene, poi a un certo punto alle 5 mi sono alzato, li ho cacciati fuori
1: via!
0: Qua tutti e due, e almeno dormo l'ultima ora.
1: E se tu li cacci fuori e chiudi la porta, loro non fanno
0: no.
1: Eh no, luce la mattina verso le 8:30, sa che prima non deve.
0: No, quello che fanno, anzi quello che fa il cane è a un certo punto, quando è un po' che aspetta che io esca, si sdraia di fianco alla porta,
1: certo.
0: Okay, ma si sdraia così. Brum!
1: È chiaro.
0: E tu senti che è successo qualcosa.
1: E che cosa vuol dire? Presidia la porta?
0: Sì, che
1: vuol
0: non
1: dire
0: vede l'ora che tu esca.
1: Portami con te.
0: No,
1: cioè,
0: portami da qualcosa.
1: Portami
0: a mangiare.
1: Fuori,
0: portami
1: fuori.
0: A mangiare e poi portami anche.
1: Ok,
0: fuori.
1: Ok.
0: Allora, il cane si chiama Hilde ed è una femmina, anche se tutti i vicini di casa la chiamano Tilde. I miei vicini di casa sono giovanissimi come me, evidentemente. E il cane si chiama Rio, come un pappagallo.
1: Voilà.
0: Ma come anche una parola che viene ripetuta in una canzone famosa di un nostro amico.
1: Rio, a Rio. La prima che ha fatto, la prima.

0: Santuario, che era anche il titolo della mostra che ha fatto Luca Carboni nel momento in cui si è sentito pronto per ritornare ad avere un rapporto col pubblico. Ed essendo Luca un artista a tutto tondo, come si diceva una volta, cioè non è soltanto il musicista che fa le canzoni, no, è anche un pittore, è uno scrittore, insomma è uno che pratica un po' tutte le belle arti, come si diceva una volta. E quindi la sua prima cosa è stata la mostra di quadri qualche mese fa.
1: Senti, allora, quanti anni aveva Raimondo Vianello?
2: 74.
3: Quando è passato da Casa Vianello a Cascina Vianello.
0: C'ho qualche anno ancora.
3: Sì, non tantissimo.
0: No, mica tanto. No,
3: ma guarda che sono...
0: Non prendetevi gioco.
3: Siamo
0: di me.
3: Tutti nella stessa barca.
0: E sai che ti dico? Finché la barca va,
3: lasciala andare, per forza.
0: Da Bologna a Modena, che è lì vicina, e peraltro il collegamento è anche quasi musicale, no? Nel senso che la casa dove abita adesso Luca Carboni è vicinissima a Zocca, che cioè, è in provincia di Modena. Quando Luca cantava questa canzone pensavamo che fosse un imitatore, tra virgolette,
3: di Vasco Rossi. Sì, in maniera molto superficiale.
0: C'erano molti punti di contatto.
3: Però, chiaro.
0: Modena se ne parla tanto per via del terribile incidente dell'altro giorno, investimento, chiamatelo come volete, insomma, no? Quella cosa difficile anche da comprendere, no? Perché quasi senza nessun senso. Mi ha colpito stamattina l'intervista, che c'è un po' dappertutto, al papà dell'investitore,
3: sì,
0: che
3: sì,
0: è un signore di origini nordafricane, adesso non mi ricordo se marocchine.
2: Marocchino,
0: che ha detto una cosa che mi ha veramente colpito: non ci sono parole per chiedere scusa davanti a una cosa come questa, e non le riesco a trovare né in italiano né in arabo. No, proprio una confessione col cuore di impotenza,
3: certo,
0: e di inconsapevolezza, perché poi alla fine qual è il vero problema? Che nessuno si rendeva conto che questa persona era completamente andata fuori di testa.
3: Sì, sì, sconnessa, no? Dalla realtà, con della rabbia per il lavoro che non trovava, no? Se non sbaglio.
0: Sì,
3: anche.
0: Sì, per tanti motivi, probabilmente anche per motivi suoi in origine. Adesso è difficile, chiaramente con il senno di poi si sta investigando, di segnali ce ne erano stati tanti, ma siamo in tanti su questo pianeta. È difficile sapere e prevedere quello che faremo in un momento di fragilità o di debolezza. C'è sempre poi il fatto che i genitori non sanno quello che fanno i loro figli.
3: Assolutamente.
0: Questo era anche abbastanza grande come figlio. Però, insomma, per fortuna i miei genitori non sanno che cosa ho fatto io quando ero adolescente. Non che abbia fatto niente di che,
3: no.
0: Però ci sono delle cose che se le avessero scoperte,
3: sì, non c'è dubbio,
0: avrebbero sofferto.
3: Tutti,
0: no?
3: Noi genitori e i nostri genitori facciamo tutti del nostro meglio, facciamo quello che ci sembra giusto. Per i primi 5-6 anni di vita del bambino siamo molto presenti. Poi piano piano, con la prima elementare, parto da molto lontano, la corda si allenta sempre di più.
0: Si deve allentare.
3: Si deve allentare,
0: però un pochino si deve cercare anche di sorvegliare.
3: Certo.
0: Anche perché
3: certo,
0: le tentazioni aumentano man mano che diventiamo sempre di più, prima che individui, clienti di qualcuno, nel senso che ci sono cose che ci vengono proposte o quasi imposte e noi tendiamo a perderci davanti ai luccichii che ci vengono messi davanti al naso. Se vi capita, se avete dei figli adolescenti, facciamo così, se avete dei figli adolescenti non guardate
3: meglio
0: il film,
3: no,
0: che vi sto per suggerire,
3: andate in paranoia.
0: Se
3: diciamo,
0: avete avuto dei figli adolescenti che per fortuna sono usciti dall'adolescenza, ecco, guardate cosa avete rischiato. Su Netflix c'è un docufilm, si chiamano così, no? Perché
2: sì,
0: comunque le immagini sono autentiche, non sono girate con attori,
3: mm-hmm,
0: o con altre rappresentazioni, che si chiama The Crash, e racconta una vicenda successa in un paesino dell'Ohio pochi anni fa, in cui una ragazza di 17 anni, completamente posseduta dal delirio di TikTok, dei social,
3: è fin lì, è come nostra figlia,
0: è fin
3: diciamo,
0: lì, è come, come...

0: Tante come ragazze, tutte le o ragazzi di oggi, è stata condannata a 2 ergastoli per aver ucciso volontariamente con la sua macchina il fidanzato e un amico del fidanzato che era seduto dietro.
1: Quindi con la sua macchina e loro
0: lei
1: a bordo.
0: La macchina, loro erano di fianco, quindi... e lei volontariamente sembrerebbe, insomma, 2 ergastoli le hanno dato, uno per ogni persona che è morta, e è andata a 160 all'ora contro un muro.
2: Quindi si è salvata.
1: Ecco, si è salvata. Questo
0: lei
1: non
0: si
1: può...
0: è salvata, ma non era previsto che lei si salvasse. Però si è salvata.
1: Non l'ha fatto scegliere.

0: genitori un angelo, e invece poi insomma uno dei motivi per cui hanno deciso che quella cosa è stata fatta volontariamente e tutto quello che lei aveva fatto è documentato anche nei mesi e negli anni precedenti.
1: Certo, ecco, quindi adesso tu, signora o signore che stai ascoltando la radio, stanotte mentre lei dorme, la bimba, la ragazza, vai col suo cellulare di lei, fai Face ID mentre dorme, sblocchi e ti loghi a tutti i suoi social network. Così almeno
2: controlliamo.
0: Sì, però non so fino a che punto si possa controllare.
1: Ma no, ovviamente no.
0: Qualunque sia il punto, sicuramente non è mai abbastanza.
1: No, purtroppo.
0: Però se vedi questi film, un po' si poteva fare.

0: Radio DJ Olivia Rodrigo, state ascoltando Radio di Genitori, che è una versione mattutina di questa radio. Beh, che una volta era tutta pum pum pum pum e adesso si occupa anche dei figli degli altri.
1: Certo,
0: siamo dei babysitter,
1: esattamente,
0: non dei baby gang. Controllo il telefono di mia figlia di 14 anni tutte le sere, dice Sonia dalla bellissima Treviso. Lei sa benissimo che fino a 18 anni il suo telefono deve essere a nostra disposizione, social compresi.
1: Benissimo, Sonia,
0: Sonia ne avrà un altro che voi non sapete.
1: Beh,
0: neanche.
1: Non lo credo.
0: È impossibile che tua figlia sia così trasparente.
1: Sì, sì. Il lavoro rende liberi.
0: Io mi preoccuperei.
1: È fisso davanti a casa.
0: Dai.
1: Loro.
0: Marco da Roma, come diceva Giulio Andreotti, noi tutti abbiamo tre vite, una pubblica, una privata e una segreta.
1: Bello,
0: la cosa vale anche per i figli.

0: soprattutto per i figli, che però ce l'hanno segreta senza neanche pensare che lo sia.
1: Certo, certo.
0: È ma solo codificata, e noi quel codice magari non riusciamo non a decrittarlo. Francesca e molti altri, in questo caso, nel caso dell'investitore di Modena, si poteva prevedere qualcosa, era stato in cura, aveva bisogno di essere seguito e curato, la salute mentale andrebbe tutelata, invece i fondi sono stati tagliati e non sono gli unici. Ma passiamo a cose più leggere. Si mettono gli occhiali da sole per avere più carisma.
1: E sintomatico mistero, certo.
0: Mio papà me lo dice sempre.
1: Sì, sul ponte sventola bandiera bianca, Franco Battiato.
0: Il mio gatto dorme sul cuscino vicino alla mia testa, Sara da Cormano. Cani e gatti scaldano perché la loro temperatura... Mi aspettavo che tu l'avresti detto. Sì. Lo sapevi?
2: Che sono a 39 gradi.
0: Bravo, bravo. Sì. E perché non me l'hai detto?
2: Non ci ho pensato.
0: Cani e gatti scaldano perché la loro temperatura corporea di norma è circa 3 gradi più della nostra.
2: Sì, quando infatti misuri la febbre e vedi 39 all'inizio, certo. Se non sei
0: un
2: che questa cosa la sa, dici madonna che febbre che ha, e invece sta benissimo.
1: Ma fa le fusa quando è nel letto? Fatto.
0: Quando dorme
2: prima di
0: fa,
2: dormire
0: fa,
2: sì.
0: Prima.
2: Quando arriva è contento poi.
0: A proposito di animali, sono stata piantata dal mio compagno il giorno prima di partire per un'avventura in bicicletta di 2 settimane.
1: Aia.
0: Abbiamo parlato della bellissima come si chiamava? Candice?
2: No.
1: Una ragazza che avete
0: sì,
1: incontrato.
0: Sì, del nostro viaggio in bicicletta, la viaggio sopra nelle 3 ore.
2: La nostra avventura.
0: Nella scampagnata che abbiamo fatto l'altro giorno, da Treviso a Jesolo, 60 chilometri bellissimi, sì, in mezzo al verde. A un certo punto abbiamo affiancato 2 ragazze, pioveva, e queste avevano addosso il poncho, quello che hanno addosso i Marines quando fanno le operazioni, no? Mentre piove, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: E guidavano 2 biciclette da gravel, insomma, però con delle grosse borse, no?
1: Ok.
0: Allora il rattuso numero 1, Frank, si è accostato e ha attaccato bottone.
1: Bene.
0: Ed erano
1: bene.
0: 2 ragazze francesi che stavano in giro in bicicletta 2 mesi, arrivavano dai Pirenei.
1: Bello,
0: e avevano
1: bello.
0: 20 e 21 anni.
1: Bene,
0: molto carine.
1: Bene, rattusità, ok. Hashtag rattusità. Intanto questa è stata mollata e tu
0: sì,
1: l'hai liquidata
0: sì,
1: così.
0: Sì. No, vado avanti.
1: Ma lei l'ha fatto il viaggio.
0: Dice: ora riorganizzo le borse con Flora, il mio cagnolino, e Mimì, il mio gatto. Cioè, praticamente nelle borse ci mette gli animali. Almeno così mi pare di capire.
1: Gatto, no, dai.
0: Domani partirò lo stesso, da sola, per la prima volta sulla mia gravel, da Padova, direzione Siena, che è casa di mia mamma.
2: Col cane e il gatto pure.
0: Non si capisce bene, spero di no.
1: Io il cane ancora, ma il gatto che mi risulti proprio soffre.
2: Ma sì.
1: Soffre come un cane il gatto.
0: A fare una lei cosa si chiama Marilu, si firma così, e il cane doveva chiamarsi
1: Leone Califone.
0: Ma è una femmina e si chiama Flora, come la cana
1: di Paolo Limiti, buon'anima, Flora Dora. DJ, chiama Italia.
3: One station. Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
12: E di vincere, Antonella!
13: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa!

0: spesa card fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Quindi una volta si sorseggiava l'amaro, adesso c'è il biberon, si controlla se il latte è caldo. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno fresco, buongiorno. Di biberon, eccomi.
0: Papà,
1: qui
0: c'è ancora il segno di un rigurgito da qualche parte, forse sulla felpa.
1: Ma guarda, ho fatto la scelta un po' non ponderata oggi di venire con una felpa nera e di
0: pericolosissima
1: sì, perché l'ho notte, ma l'ho lavata benissimo e penso non si veda, ma confermatemi voi, non si veda.
0: No, sei fortunato, niente, ti è andata bene. Alessandro, dunque.
1: Alessandro
0: si può dire adesso, perché per un po'
2: oggi non è che si può dire, siamo i primi a dirlo.
0: Va bene, sai che abbiamo svelato il segreto.
1: Patrono di Bergamo, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Patrono di Bergamo.
0: Non c'è un nonno che si chiama così anche?
1: No, c'è un mio grandissimo amico, però. Proprio di
0: che ovviamente avrà detto, no, l'ha fatto per me, perché siamo molto amici.
1: Secondo me dietro i nomi ci sono sempre tanti motivi.
0: Esatto. Quindi, quasi sei mesi, giusto?
1: Sì, tra qualche giorno, sei mesi.
0: Ha già cognizione, distingue te dalla mamma. Vabbè, te c'è la barba. Te la sei fatta crescere, perché così... Sai che i bambini quando sono piccoli non ci vedono ancora,
2: sono
0: benissimo,
2: tanti.
0: No?
1: Lui molto, fa molto, appunto... Mi tocca tanto la barba, in effetti.
0: Non ce l'avevi così lunga prima?
1: No.
0: L'hai fatto apposta adesso.
1: Ma un po' mi diverte che mi faccia così.
0: Chiaro,
1: poi siamo una forza sovrumana.
0: Già succube, completamente schiavo.
1: È incredibile questo momento della vita.
0: Beh, è molto bello. È la cosa più bella che possa capitare a un essere umano. Punto.
2: E adesso ti dirò la verità, Linus. Ecco, vedi, tutto torna. Adesso ho capito perché scrive così tante canzoni anche per altri, perché quando ti nasce un figlio ti viene quell'istinto primordiale proprio di lavorare di più, cioè di guadagnare, ecco. Adesso lo so che è brutto per un artista,
0: a te di guadagnare.
2: No, a tutti è una cosa naturale nel nostro DNA, cioè
0: a me è venuto l'istinto di andare più piano in macchina,
2: ma naturalmente sì,
0: cose lì,
2: però
0: no?
2: L'uomo
0: sì,
2: primitivo
0: pensi.
2: Andava a caccia una volta in più, non so come dirti.
0: Perché aveva la famiglia da sfamare.
2: Naturalmente sì, e quindi la creatività, che vabbè, è il tuo mestiere, probabilmente
1: sta sbocciando, dici?
2: Probabilmente sì.
1: Ma
2: probabilmente.
1: Devo dire che ultimamente mi sto trovando molto bene con altri artisti, anche a scrivere con loro in studio, e non so perché stia succedendo, però lo faccio un po'
0: più. Si parla molto, perdonami, del fatto che adesso le canzoni vengano scritte a più mani. Riesci a lavorare con altri, almeno dal punto di vista del testo? Cioè, come si fa a scrivere...
1: Ma non con
0: ci sono
1: tutti.
0: Stati esempi nella letteratura, no? Penso a Fruttero e Lucentini, che erano una coppia che scriveva.
2: Sì, ma già questi sono due nella musica contemporanea. È normale che si sia anche in sei, tipo.
1: Ma allora, io appunto non con tutti, non nella misura che c'è qualcuno che mi sta antipatico, qualcuno che mi sta simpatico, ma che se crei un gruppo grosso, si creano delle dinamiche poi... dai gruppetti, come io li chiamo, a magari qualche volta in cui qualcuno si sente un po' più isolato, e quindi è sempre complessa per me gestire grandi gruppi,
0: esatto.
1: Mentre invece one to one o anche in tre di solito, cioè, ce la faccio con
0: one to one vuol dire uno che scrive la musica e uno che scrive le parole,
1: o anche tutte e due.
2: E senti, Bossa Nostra l'avevi scritta tu da solo o l'hai scritta proprio con la Gaia?
1: No, l'abbiamo scritta insieme, e lei è una forza della natura.
2: Ok, ma e quindi non esiste un provino con la tua voce e basta?
1: Io le ho fatto un po' di seconde voci, perché a lei piace molto che ci sia questa cosa di cantare
2: sì,
1: chiunque
2: certo.
1: È lì, anche se vieni tu a trovarci,
2: certo,
1: ti fa cantare. E devo dire, no, l'abbiamo proprio scritta insieme, secondo me si sente.

0: Perché c'ha un sapore
1: Certo.
0: brasiliano che viene
1: Cioè,
0: da
1: il vino
0: Brasile.
1: bianco
0: A me
1: piace sempre pensare a qual è la scintilla che ha fatto scattare poi tutto il resto del testo. In questo caso la frase magica qual è stata?
0: Una favola da favela.
2: Una favola favela. Da gioco, favela.
0: Da
2: cioè
0: favela.
2: Della favela.
1: Il gioco di parole favola e favela.
0: Sì. Poi italiano, brasiliano.
1: Tuo o suo?
0: E quello in specifico è mio, ma è venuto dopo una conversazione con lei su un suo viaggio che ha fatto in Brasile. Lei ogni anno quasi ci va. E devo
1: ci
0: dire
1: torna, possiamo
0: ci
1: quasi
0: torna.
1: Dire. Sì,
0: E devo dire che è stata magica, come a volte succede anche con altri artisti. Si creano delle magie incredibili, ma non è mai. Se c'hai un artista in studio, anche se non scrive, l'identità viene fuori.
2: Certo.
0: Anche se magari è solo nella melodia,
2: Hai
0: nel
2: scritto
0: modo
2: anche
0: di fare.
2: La canzone di Paola Iezzi, che abbiamo messo molto, insomma.
0: Ho scritto per Noemi anche, un'altra grandissima voce. Insomma, negli anni ho scritto per un po' di persone.
2: Sei pieno di grazia in questo momento, come un'Ave Maria.
1: Non ti fa differenza scrivere al femminile o al maschile? No, non cambia quasi
0: ma
1: nulla.
0: Mi diverte da un certo punto di vista la voce femminile, perché ha un'estensione di norma maggiore, e soprattutto in questo paese non mi sono mai spiegato il perché. Le donne cantanti cantano meglio di norma dei maschi e anche di me,
1: anche di
0: molto anche di me.
2: Se tu hai un tono molto gentile di voce, molto anche alto, no?
0: Ma io arrivo dalle note ogni tanto, soprattutto in falsetto ci arrivo abbastanza alto, però diciamo Mengoni, per dire, è una voce che sta proprio, cioè lui riesce a fare tutto.
1: Sì, certo.
0: Ecco, se lavori con Mengoni chiaramente
1: Però non ce ne sono tanti di Mengoni,
0: no,
1: vuoi dire,
0: bravissimo,
1: in Italia,
0: cioè,
1: almeno
0: Diodato ha una voce bella estesa, per dire. A me piace lavorare con chi sa fare un sacco di cose, perché io non le so fare.
1: Certo.
0: E loro invece, questi cantanti che ho appena citato, sono incredibili, quindi è bello.
1: Sorry, scusa, lo sento. Adesso la sentiamo e poi ci racconti quella storia un po' misteriosa che ci sta dietro. Però voglio sapere se è vero che la canti a tuo figlio.
0: Sì, ho un pianino, l'ho fatto anche vedere in alcune storie, un pianino minuscolo.
1: Come quello dei Peanuts.
0: Esatto, esatto. E ci suono sopra gli accordini e sembra calmarsi, quindi è molto divertente. Ma perché bello. Sembra che la musica lo colpisca. Poi lo suona anche lui, sarebbe per lui quel pianino
1: certo,
0: lì. Però lo suono io al momento.
1: Non riesci a sfuggire alla tentazione.

0: Sorry, scusa, lo siento. Allora, c'è un ritorno di adolescenzialità in questa canzone, in questo giochino di andare in giro per gli stabilimenti, gli alberghi, gli edifici abbandonati. Chi non l'ha fatto, no? A 13 anni.
1: Noi lo facciamo ancora. Sì, noi lo facciamo ancora per sentirci boh. Forse.
0: Nella Bergamasca ce ne sono?
1: Ce ne sono diversi. Poi devo dire... Il tema della sicurezza è importante,
0: è fondamentale,
1: nella misura in cui quando hai 13 anni lo fai senza pensarci troppo, oggi come oggi ci stiamo un po' attento, però ci piace questa cosa dell'urbex, dell'esplorazione degli spazi abbandonati dalle varie città.
0: È un po' Blair Witch Project, non so se tu l'hai visto, sei molto giovane.
1: È uno dei miei film preferiti.
0: Era un documentario finto.
1: Un documentario.
0: Esatto. Facevano finta di imbattersi in questo posto dove succedevano cose un po' sataniche. Che poi, guarda, questa cosa degli edifici abbandonati è un mio cruccio eterno. Cioè, io ogni volta che passo per una statale, per la periferia di una grande città, mi chiedo, ma non ci potrebbe essere una legge per cui se tu abbandoni un albergo, abbandoni uno stabilimento...
2: Sì, spesso sono falliti però.
0: No, certo. Quindi... ma nel momento in cui lo costruisci dovresti dare una specie
2: via...
0: di garanzia che permette al resto del mondo di trasformarlo in uno spazio
1: però
0: pubblico.
1: Però noi
0: no?
1: A Bergamo alcuni spazi così ce li abbiamo, devo dire la verità.
0: Li avete recuperati?
1: Li abbiamo, sì, sia nelle varie cittadine, penso a diverse fabbriche. E grazie al cielo, perché poi ci creano queste fiere gigantesche, fighissime, magari di cibo etnico, che ne so...
0: Qualunque cosa, ma ci sono statali piene zeppe di questa roba. Insomma.
2: Senti, Linus, prima che ci dimentichiamo, cosa ti ha detto il presidente? Voleva, voleva sapere di nucleari?
1: Ce l'hai l'imitazione? No?
2: È abbastanza facile, però devo... adesso devo pensarci, però insomma...
1: Ma però ci sei.
0: Potrebbe essere, sai, stavo pensando, potrebbe essere Jovanotti da vecchio.
2: Un pochino, un pochino.
0: Come va? Va bene?
2: Incuriosiva.
1: Secondo me arriverà anche lì lui a una certa. Jovanotti for president.
0: Si chiuderà il cerchio. Era una dichiarazione di intenti fin dall'inizio.
2: Si chiuderà il cerchio.
0: La prima volta che lo incontravi,
1: era la prima volta, cioè io avevo il cuore che mi è scoppiato proprio. Cioè ti dico, quasi come la prima volta che abbiamo suonato in uno stadio. Per la stima e il rispetto che ho sia della storia politica da presidente, ma anche prima, quando era ministro, perché se ti vai a leggere la sua storia, è sempre stata una persona di un'integrità morale assurda.
2: Certo.
1: Ma ha detto fondamentalmente delle cose che molto carine su di noi, e a una certa ci ha tenuto a chiamarmi, io ero dall'altra parte della stanza per non rompere troppo, perché c'era un sacco di gente, e ci ha tenuto a chiamarmi. È stato un momento incredibile, perché qualcuno ha urlato Zanotti, venga qui Zanotti,
0: hai capito? Ti faccia una birra con noi.
2: Sì, esatto. Molto cotonato, almeno così mi hanno detto.
0: Vaporoso.
2: In maniera...
1: Vaporoso.
0: Tanti capelli bianchi.
2: Sì, bianchi, certo.
1: Però ha una intelligenza assurda e poi ha una memoria ferrea.
0: Ma c'è anche una vitalità pazzesca, perché ogni giorno questo riceve chiunque, poi succede qualcosa di tragico o di bello in giro per l'Italia, lui comunque è presente, poi torna a casa. Cioè, avrà una dieta anche molto... attenta.
1: Ma poi dove vive? Voi lo sapete? Vive lì? Vive proprio lì?
2: Sì, credo proprio di sì.
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì, c'è un appartamento che non tutti hanno usato, mi pare che lui ci stia. Anche perché
1: lui non ci ha invitato a bere il caffè con la moca nel suo appartamento, è stato più istituzionale, quindi non l'abbiamo visto.
0: Senti, ma in tutto questo i pinguini dove sono? Al Polo Sud nel frattempo?
1: I pinguini sono, nel corso degli ultimi mesi hanno fatto qualche viaggio in giro, perché io per l'appunto mi sono preso qualche mese, e poi adesso si sono visti loro due giorni fa, io non sono potuto andare perché ho avuto dei problemi...
0: familiari,
1: fanciulleschi, no, è che a volte qualche sera magari sei un po' più incazzato di altre sere, quindi sto a casa.
2: Senti, li hai avvisati che sabato 6 giugno sei con tutta la band a Party Like a DJ?
1: Assolutamente no. Certo.
2: Magari è un po' che non vi ritrovate, allora...
1: stanno bene, siamo fomentati.
2: Sabato sera ci sono i pinguini.
0: Dei 5, 6, quanti siete? 6?
1: Sei.
0: Formazione completa, 6. Chi è quello che si

0: ricorda tutto.
1: Paso, il chitarrista, ma da tempo in memoria.
2: Cioè si ricorda tutte le date anche che avete
1: tutte
2: fatto.
1: Tutte le capienze. Tutte le persone che c'erano, bello, anche. Perché un tempo bello. Era importantissimo per arrivare alla fine serata e dire: oh, abbiamo fatto questo numero di biglietti.
2: E tu ti ricordi? C'è qualcuno che non si ricorda?
0: Ma smemorato chi è?
1: Allora, noi cinque altri, tutti per diverse cose, siamo smemorati. Il più smemorato di tutti, Simone, il bassista.
2: Ok.
1: Devo dire che lui proprio non si ricorda dove era
2: non
1: ieri.
2: Non sa, vive il presente.
1: Sì, abbiamo una bella forbice nella band, giusto. Da Paso a Simone, giusto. E quasi tutte le categorie della vita hanno Paso da una parte e Simone dall'altra.
0: Giusto. Però giusto. Quando vi siete salutati, diciamo l'ultima volta prima di Natale, insomma, non so, gli ultimi impegni, e davanti avevate la data del 4 giugno 2027, che è quella in cui riparte il tour. Cacchio, è un anno e mezzo di vuoto davanti.
1: Però vedi, ad esempio, veniamo a parti like a DJ.
0: Sì, se qualche cosa la fate.
1: Qualche cosa la facciamo sempre. Poi ci troviamo comunque, adesso stiamo costruendo una nuova sala prove. Abbiamo dei progetti lì. Però sì, chiaramente il live è il momento di sublimazione massimo della tua musica, perché tutti ti cantano addosso quasi, soprattutto in uno stadio. Un po' di malinconia c'è, dall'altra quest'anno sarebbe stato veramente difficile organizzarci. Perché poi lo fai d'estate e vuol dire che tante cose poi te le devi saltare perché c'è il tour.
2: Volevo dire, Linus, scusami, prima che mi passi di mente, che il 30% delle canzoni di sabato 6 giugno sono di Riccardo, perché c'è ci sono i Pinguini, c'è Gaia e c'è Paola Iezzi. Monopolio, così mi piaci. Poi dicono che sono i Brivilinei quelli che si infilano dappertutto.
0: No, voglio solo sapere l'ultima cosa, se qualcun altro degli altri 5 ha avuto la tua stessa idea, cioè di riprodursi in questa pausa.
1: Allora, no, però
0: per mancanza di materia prima o di voglia?
1: Un po' e un po', perché siamo in sei, quindi ciascuno ha la sua situazione,
0: ha la sua storia, ci mancherà.
1: Però devo dirti, hanno fatto quella cosa che ti dicevo prima dei viaggi, hanno fatto tanti viaggi loro. E poi dall'altra, uno è uscito anche questo poco fa, si è sposato, poco fa ormai no, però un po' di mesi fa si è sposato. Tutti hanno fatto dei piani, perché ce lo siamo proprio detti a un certo punto. Io ho programmato con la mia compagna con loro. Detto, okay, adesso capiamo, ragazzi, quest'anno ci facciamo tutte le cose.
0: Sono entrambi i tuoi compagni. Bene, allora ci vediamo con loro sabato 6 all'Arco della Pace, e aspettiamo che esca la prossima canzone firmata da te, perché tanto è questione
2: perché
0: di giorni.
2: Ne ha fatte altre
0: è una ventina, ma non si
1: sa
0: dire.
1: Mai non si sa mai, perché fino a che non esce chissà.
2: Okay.
0: Ci sono canzoni che poi magari non escono.
1: Capita spesso, anzi, sì. La vita dell'autore è molto diversa da quella
0: dell'autore. E c'è un periodo oltre il quale tu dici: oh, se non la usate, me la faccio io.
2: Certo.
1: Allora, c'è stato a un certo punto, lo posso dire, sì. Perché tanto lei l'ha anche già detto, con Arisa.
2: Sì.
1: Io le avevo scritto Pastello Bianco.
2: Ok.
1: Lei l'aveva provinata, però poi l'ha tenuta lì per un po' di tempo. E a una certa mi sono detto: ma sai che sta canzone che continuavo a riascoltarmi l'ho cambiata un po', però ho detto voglio farla io, e quindi gliel'ho chiesto, ha detto sì. L'ho ripresa.
2: Lo fa anche Giovanotti con L'allegria di Gianni Morandi, era sua, di Giovanotti, poi l'ha data a lui cambiando le parole.
1: Che tra l'altro uno dei miei produttori ha lavorato con Morandi, ha detto che è il più grande artista di sempre. Morandi è insuperabile. Un saluto se ci stai ascoltando.
0: Fuori onda ti racconteremo di Mondo di
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ.
0: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green

0: Prende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
16: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: Runway.
1: Runway, la canzone abbinata alla colonna sonora del film con Meryl Streep, insomma, Il Diavolo Veste Prada 2. No, no, non era una domanda.
2: Vabbè, certo, è un'affermazione. Di nuovo buongiorno.
1: Citando sempre Il Diavolo Veste Praga.
2: Esatto.
1: Prosciutto,
2: esatto,
1: di Praga.
2: Naturalmente sì, pensa che roba.
1: Che tipo, è un prosciutto cotto?
2: Beh, sì, affumicato, no Matteo?
1: Leggermente
2: è quello
1: affumicato.
2: Lì?
3: Non lo
2: no,
3: so.
2: Non no, è secondo spec.
3: Secondo me no, è un prosciutto normale. Che
1: sì,
3: però
1: sì, però cotto, non
2: cotto,
1: quello
2: crudo. Cotto,
1: sì, sì, sì, quello che sta in quel panino, quello bravo, quello buono,
3: quello giusto.
1: Giusto. Quello lì.
2: Panino giusto, bravissimo. Buongiorno,
1: buongiorno,
2: buona domenica.
1: Buongiorno
2: di nuovo.
1: Murino, vedi che si comincia a capire, insomma. Devo aspettare ancora 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza prima di mangiare, perché c'è un'ora di Meglio della Settimana, c'è un'ora di DJ Cam Italia, ci sono tutti i consigli di Ale Casi. E poi forse finalmente arriverò a casa.
2: No, ma la cosa brutta è che nell'ultima ora che trascorrerai qui si parla di cibo.
1: Eh no, è quello, con i consigli suoi che mi dicono che cosa posso mangiare, che cosa non posso.
2: Sì, vabbè, cioè, diciamo
1: ti
2: non
1: dico
2: è che...
1: solo, è domenica e sono a casa da solo. L'alternativa è aioio.
2: No, aioio sei capace a farla?
1: Buonissima.
2: E allora fai
1: quando la fa, l'ho fatta già l'altro giorno. Quando la fa mia moglie, gli si... la schifo.
2: Mi immagino, mi immagino.
1: Qual è il mio segreto? Nessuno.
2: Certo, non saperlo fare.
1: Vabbè, dai, domenica mattina, Radio DJ, Il Meglio della Settimana, DJ Cam Italia. Vai Alex.

0: Io sarò eternamente grato a Luca Carboni per questa canzone che mi ha permesso di conoscere la mia compagna e una volta di far divertire anche i miei ascoltatori facendo sentire il modo in cui mia moglie cantava questa canzone, ma oggi ve lo risparmio perché la prima persona a cui l'ho mandato è stato Luca in persona. Buongiorno Luca Carboni.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Bentornato, grazie. E grazie per averci fatto l'onore, perché insomma non sei andato da nessuna parte, il fatto che tu sia da noi è un orgoglio.
0: È solo una riunione di gente attempata,
2: sì,
0: le altre radio sono troppo giovani, non possono capire.
1: Mamma mia,
0: senti, la domanda...
1: è bellissimo essere qua dopo tanto tempo.
0: È dal 2018 che manchi, non soltanto qui ma anche diciamo dal mondo della discografia fondamentalmente, no?
1: Sì, perché l'ultimo album fu quello... fu Sputnik del 2018 e quindi l'ultimo giro sia di concerti che di incontri con,
0: certo,
1: con gli addetti ai lavori con voi è stato di quel periodo. Poi dopo, mentre stavo pensando ancora al disco nuovo, poi è arrivato il Covid, quindi certo, è tutto
0: è arrivato l'inquilino indesiterato e qualche anno un po' complicato.
1: Subito dopo il Covid questa esperienza che comunque mi ha fatto stare male ma anche fatto scoprire tante cose, vivere anche un momento di felicità.
0: Beh, per esempio, certo, ma non che non lo sapessi, hai scoperto che c'è un sacco di gente che ti vuole bene.
1: Mamma mia.
0: Che non è mica poco, no?
1: Sì, da quando mi sono riaffacciato ho sentito il desiderio di rincontrare la gente, mi è arrivata una valanga,
2: certo, di affetto,
1: di
2: affetto, amore,
1: pazzesco.
2: Sì.
1: Io ero timorosissimo, mi hanno spinto a fare, che avevo paura di non farsi, il concerto 11 novembre al Forum qui di Assago.
0: Eri emozionato prima di quella sera.
1: Non ho dormito per due giorni.
2: Certo. Scusami, a proposito di questo, hai portato il cuscino? Hai dormito qua a Milano?
1: Cuscino. Sia ieri al Salone a Torino.
0: Bravo.
2: Sai che ti penso sempre?
1: Oggi...
2: ogni volta che vado in un albergo, in un posto, in un qualsiasi posto dove c'è un cuscino...
0: Sono 40 anni che ti porti dietro
2: Bellissimo.
0: Il cuscino.
1: Esatto.
0: Ma hai un cuscino da viaggio, quindi?
1: Sì, è un cuscino piccolo, anche... me lo posso portare dietro perché è un cuscino relativamente piccolo.
0: Certo, ma cos'è che ti
1: però
0: piace?
1: Però non ha funzionato in questo periodo. Non sono più abituato a viaggiare.
0: Cioè, forse
1: e quindi non è lo questo. So, penso quello. No, nonostante il cuscino non dormo la prima notte che arrivo in un
2: se
1: albergo.
2: Posso aggiungere, prima di questa data del tour, insomma, di cui parlavi, c'è stata questa apparizione nella canzone con Cesare che è stata veramente di un'emozione per noi che ti seguiamo, quando tu parti a metà canzone quasi e dici io non la so fare una preghiera, è una cosa che quasi mi commuovo ancora adesso, insomma.
1: Mi sono commosso anch'io perché devo dire che io, questo è stato un grande dono da parte di Cesare, era il periodo in cui stavo ritornando con una mostra, di pittura, perché non me la sentivo ancora di affrontare tutta il disco, i concerti, e quindi ho voluto fare un piccolo passo, quello di esporre le mie opere, e però proprio in quel momento mi arriva un messaggio da Cesare

0: con questo MP3 e dice: ascolta questa canzone, sarebbe bello farla insieme. Io ero talmente terrorizzato dall'affrontare la musica, che per 5 giorni lo guardavo e non l'ho scoperto.
1: Ah, non hai neanche sentito il file.
2: Peraltro, lui si chiama Luca perché la mamma era devota a San Luca.
1: Bologna,
2: la canzone si chiama San Luca.
0: Quindi San Luca. Io non sapevo nemmeno di...
1: Avevi
0: cosa
1: paura
0: trattasse.
1: Che ci fosse la tua beatificazione nella canzone.
0: Sì, esatto. No, in realtà avevo paura che fosse una canzone pop, certo. In cui magari non mi potevo certo. Non sentirmi di entrare in un mondo che non mi apparteneva in quel momento. Invece quando la metto su era San Lu, cioè ho sentito questa roba e ho sentito l'emozione proprio da ascoltatore. Quindi,
1: e com'è stato poi cantarla dal vivo, insomma?
0: Cantarla dal vivo, meraviglioso, invece cantarla in studio, dato che era la prima volta che ritornavo a cantare,
1: faticoso, sì.
0: Non mi sono piaciuto subito, ho avuto però la fortuna che lavoravamo in studio da Cesare, quindi mi ha dato il tempo.
2: L'avete rifatto 5-6 volte,
0: sì.
2: Ho visto.
0: Infatti poi lo racconto.
2: Nel libro,
1: a proposito di beatificazione, mi ha fatto molto ridere il risguardo, insomma la quarta di copertina, dove c'è una tua bella foto con dei dipinti tuoi e c'è scritto in maniera lapidaria: Luca Carboni, Bologna 1962, è uno dei più importanti cantautori italiani. Volevo sapere cosa hai pensato quando hai letto questa cosa.
0: Ma,
1: tu che sei sempre così schivo, insomma.
0: Sì, ma già, guarda, il passo di arrivare a scrivere di me. Infatti questo è un libro che viene tecnicamente spiegato come autobiografia, che è un termine che non mi piace perché mi fa venire in mente radiografia, biopsia.
1: Ah, bravo, certo.
0: Cioè, mi piaceva l'idea di... realizzare un libro che fosse una raccolta di racconti, in realtà. Racconti ispirati a storie vere che sono successe a me. Quindi lo spirito non è stato tanto quello di celebrarmi, no. Ma di raccontare.
1: Di fermare forse anche delle emozioni.
0: Esatto, sì. E raccontare, dato che tutto, ogni capitolo è un posto, quindi c'è Riccione, c'è San Luca, ma un posto anche la mia auto, la vecchia Volvo, sì. 240 degli anni 80. Cioè,
1: il Dall'Ara.
0: Esatto, sto un po' dietro,
2: certo.
0: Ai posti che hanno fatto nascere le cose che poi sono finite anche nei miei dischi.
1: Allora, non so se l'avete capito, ma la città di provenienza di Luca è Bologna.
2: Dici? Ma non ti sfugge niente, Linus?
1: Sono arguto, questa è Bologna, è una regola.

0: Bologna è una regola, Luca Carboni su Radio DJ dal penultimo album. Adesso non ti chiedo quando uscirà quello nuovo, però come la sensazione che molte parole che potevano diventare canzoni sono finite nel libro, no? Molte piccole storie che hai raccontato. Alcuni racconti sembrano dei testi di canzone un po'.
1: È vero, anche perché in realtà questo in questo libro è entrato di tutto, è entrato sia racconto, sia gli appunti di canzoni, ipotetiche canzoni nuove che sono le liste, esatto, all'inizio di ogni capitolo.
2: Ecco, mi dici questa cosa delle liste?
1: Cioè, le liste fin da bambino.
2: Posso esemplificare, perdonami, sì? Luca. Gigi Marzullo, Il ritmo di Bukowski in Pulp, Dobbiaco, Le canne di Brizzi, Le uova al tegamino con tartufo, Spencer Tracy, Il freddo si dirama, Se uno è tutto coperto ma ha due buchi nei pantaloni, piano piano può morire congelato.
1: Sono liste frasi che mi venivano in mente, che mi sembravano belle, sì, importanti, o avevano in quel momento, certo, una motivazione.
2: Sì.
1: Le canne di Brizzi, perché avevo letto Bastoni, aveva, sì, scritto un libro dove continuamente parlava di farsi la canna, quindi mi aveva colpito. quindi, no, delle cose che poi io noto e nei miei quaderni sono piene di queste.
0: Certo. E prima o poi potrebbero diventare frasi.
1: Esatto, che poi diventano anche. A volte ho trovato dei blocchi di queste frasi che erano già il testo di una canzone.
0: Quello.
1: Quindi,
0: certo. Senti, a proposito di quaderni, c'è un protagonista assoluto in questo libro, che è tuo papà, insomma, no? Che si chiamava Giovanni?
1: Giovanni Carboni.
0: Giovanni,
1: sì.
0: Carboni, disegnatore, quindi uno, sì, sempre con una matita o con una penna in mano.
1: Assolutamente.
0: Quando se n'è andato, voi cinque fratelli siete,
1: cinque,
0: no? Voi cinque avete recuperato degli scatoloni, insomma, di agende in cui lui segnava tutto, ma con una tenerezza meravigliosa. Per esempio, lui dice di essersi accorto, o che tu gli avresti detto, di essere innamorato di Marina, ma tu non gliel'hai mai detto,
1: no,
0: l'ha,
1: infatti,
0: capito da solo, no?
1: Sì, quella è una delle poche cose che, dove lui è stato molto creativo nella scrittura, è molto così ispirato, è extra, perché di solito mette a cose molto tecniche,
2: anche
1: mio fratello 30 30 lode.
0: Sì, però c'è anche
2: da
0: sempre oggi,
2: ragazzi,
0: Luca e Marina entrano nella casa nuova.
1: Sì, sì,
0: c'è anche quello, no?
1: Sì, sì, si annotava.
0: Ma è vero che lui ha sempre abitato in affitto per una questione di principio, perché era contro la proprietà in qualche,
1: sì,
0: modo.
1: E, beh, lui non era contro la proprietà dal punto di vista ideologico,
0: no, okay,
1: riteneva, ci spiegava, che mettere energie su questo tipo di cose ti toglieva, cioè ti metteva anche poi tante ansie,
0: ah,
1: tanti,
0: certo.
1: Per cui lui, i suoi amici compravano le case, lui ha detto no, ma io non, cioè, ci pensano, se si rompe una cosa ci pensano gli altri, io mi posso concentrare sulla famiglia, su voi, cioè lui aveva questa visione.
0: Caspita.
1: Quindi non aveva nemmeno il concetto di lasciare. Poi noi eravamo tanti figli, sarebbe stato anche difficile
0: dividere,
1: certo, dividere. E poi comunque aveva uno stipendio normale, non è che si potesse,
0: certo,
1: permettere chissà
0: che.
1: Però i suoi colleghi tutti avevano preso la seconda casa al mare, in montagna,
0: certo.
1: Invece lui era proprio un teorico dell'affitto, l'affitto,
2: sì,
1: come roba.
2: E quando andavi, perdonami, quando andavi, ne scrivi, quando andavi sull'Appennino, dove

0: stavate lì? È sempre in affitto?
1: Sempre in affitto.
0: Sempre in affitto.
2: Dove?
1: A Tolè.
0: Fine della Porrettana, no?
1: Sì, sì. Lui era nato a Sasso, quindi era legato alla Porrettana, lavorava sulla Porrettana, però non aveva la patente. Quindi cercava dei posti.

0: in cui è
1: molto vicino,
0: molto vicino,
1: sì,
0: a uno di questi,
1: sì,
0: posti.
1: Infatti, perché quando è
0: si
1: nato
0: torna
1: mio
0: sempre
1: figlio,
0: sul luogo del delitto,
1: esatto, quando è nato mio figlio mi piaceva l'idea che anche lui come me conoscesse questa parte del mondo.
0: Ma questo incontro di Dalla sdraiato su un frigorifero dei gelati?
1: Allora, io Lucio l'avevo conosciuto sempre lì da Vito, racconto di questo locale, che in realtà era stato fondato, tra virgolette, da Guccini, che abitava di fianco e che tutte le notti andava a giocare a tarocchi e si trascinava un po' di musicisti.
2: Ma cosa vuol dire? Ne parli anche. Cos'è giocare a tarocchi? Che cos'è?
1: Tarocchi è un gioco molto complicato che io non ho mai imparato.
2: Di carte, è un gioco di carte. Però non c'entra niente la cartomanzia, diciamo.
1: No, no. Okay. Sì, beh, sono quelle immagini che usano anche per leggere.
2: Ok, però diciamo è la classica roba.
1: Un gioco, sì, sì.
2: Quello lì che dice le parolacce perché vince,
1: certo,
2: o perde.
1: Certo.
2: Okay.
1: Sì, okay. È un gioco. Infatti si formavano le squadre a 2-2.
2: Ok. Okay.
1: Come a Briscola, insomma.
2: E dopodiché Dalla quando arriva?
1: E Dalla quando andava in questo locale, che, dove c'erano tantissimi personaggi, parliamo da Bonvi, il disegnatore, a... poi a parte che stando aperto fino alla mattina veniva chi finiva gli spettacoli, io
2: certo.
1: Lì ho conosciuto Carmelo Bene, ho conosciuto Gaber, ho conosciuto, perché sapendo che lì c'era Guccini, Dalla, arrivavano,
0: certo, c'era vita,
1: alla notte. E Lucio, che dormiva un po' come i gatti, non credo abbia mai fatto una notte intera nella sua vita, dormiva qualche ora ogni tanto e si appollaiava.
2: Ma lì?
1: E lì
2: dormiva
1: anche lì. Si metteva proprio addirittura all'ingresso, c'era un frigo dei gelati molto piccolo. Era bello perché era frigo dei gelati,
2: piccolo.
0: Ma anche lui, era piccolo.
1: Ma quindi lui si rannicchiava lì.
2: Non mi dire che dobbiamo chiudere. Facciamo
0: sì.
2: Un colpo di stato, andiamo avanti. No, a un certo punto lui gli dà i testi delle canzoni e da lontano vede lui che li legge e telefona.
1: Esatto, dalla finestra fuori.
2: C'è,
1: e io avevo lasciato il numero di telefono e lui quando rientro, perché intuisco che sta andando a chiamarmi, era già al telefono con mia sorella.
2: Cioè, capito come?
0: Ma
2: stupendo.
0: Tutto questo lo trovate in Luca Non Parlava Mai. Se lo volete trovare fisicamente, 26, 27 maggio e 3 giugno è in giro, Feltrinelli di Roma, di Milano e di Bologna. E poi dopo c'è il tour che parte il 7 di luglio da Genova con 20 date in giro per l'Italia. Devo dirti che la parentesi in cui sei stato lontano da questo tipo di attività ti ha fatto molto bene.
2: Ne avrebbe fatto a meno,
0: No, è grazie a Carla. Però ti abbiamo trovato molto più, diciamo,
2: fantastico.
0: Aperto.
2: Fantastico.
1: Mamma mia, grazie.
0: Grazie, Luca.
3: DJ, Roma Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
11: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
12: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
13: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?

0: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
1: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: If I could turn back time, sì, così in inglese proprio, se potessi far tornare indietro il tempo, se potessi spostare all'indietro le lancette non dell'orologio ma del calendario.
1: Certo.
0: Mannaggia. 1989.
1: 89, perché insomma stavamo guardando il video di questa splendida Cher, così, che è
0: molto poco vestita,
1: molto
0: con
1: poco
0: un chiodo
1: vestita
0: di pelle e sotto praticamente solo una calzamaglia con un bel culetto da ragazzina.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, guarda, quanti anni avrà avuto qua? Una sessantina?
1: Già 60 anni.
0: No, 42,
1: diciamo, sì. Il tempo passa quando ci si diverte.
0: Come si fa a fare questi conteggi facilmente? Partendo dalla consapevolezza che Cheryl Sarkisian, al secolo Cher, compie 80 anni.
1: Ragazzi,
0: sono passati in tanti da questo studio. Alcuni prima di arrivare ci hanno creato un po' di agitazione, perché eravamo convinti magari che avremmo incontrato un personaggio spigoloso, no? Lei è sempre stata una donna molto molto forte, e invece
1: simpatica,
0: super
1: come,
0: cioè,
1: la Patty Pravo, come la Patty Pravo.
0: La Patty Pravo te l'aspetti, però sai, quando c'è anche la distanza della lingua, la distanza della cultura, dall'America, anzi dall'Armenia, perché lei addirittura ha radici armene, insomma. Vabbè, comunque 80 anni, una vita, devo dire, molto intensa, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sentimentale. Ha anche fatto delle belle cose nel cinema. Credo che abbia vinto anche un Oscar per Stregata dalla Luna, se non ricordo molto male, con Nicolas Cage. Ma comunque, puntualmente, quando si parla di Cher, quando si fa un po' il punto sulla sua carriera, si stila come sempre l'elenco dei suoi fidanzati famosi.
1: Fidanzati,
0: perché
1: o mariti?
0: Poi ce ne sono stati anche, qualcuno marito, qualcuno no.
1: Okay.
0: Vabbè, lei ha cominciato col marito, insomma, no? Con Sonny Bono.
1: Sonny
0: and Cher erano un duo. Questo era negli anni 60, ai tempi di I Got You Baby. Poi è arrivato David Geffen, che magari non è un nome famosissimo, ma è il fondatore di una famosa etichetta discografica e non soltanto. Poi è arrivato Greg Allman, o Allman che dir si voglia, uno dei due fratelli della Allman Brothers Band,
1: allora,
0: gruppo famosissimo.
1: Benissimo, visto che sei arrivato a questo Allman, ti dico che con Allman ha fatto un figlio, e con Sonny ha fatto anche lì una figlia.
0: Che siamo già a due, ma magari ne ha sparpagliato qualcun altro in giro.
1: E poi ha fatto la transizione, il primo figlio, va comunque.
0: Esatto. Lunga relazione con Gene Simmons, che sembravano fratelli.
2: Sì,
1: già, vero.
2: C'erano molto in comune.
0: La fisicità, i capelli neri.
1: Il capo dei Kiss, cioè quello con la lingua, diciamo.
0: Sì, benissimo. Poi una breve storia con Val Kilmer, che però era di 20 anni più giovane di lei, perché a un certo punto lei ha deciso che i suoi coetanei non andavano più bene e ha abbassato di moltissimo.
1: Chiama la fessa.
0: De sorta. Breve storia con Tom Cruise, conosciuto durante una cena alla Casa Bianca.
1: Poi
0: potremmo andare avanti all'infinito.
1: Fantastico.
0: No, ma comunque tuttora c'ha un compagno.
1: Non abbiamo detto la cosa naturalmente più importante per la quale Alex mi continua a tirare dalla giacchetta tutto il tempo. Dica l'hai inventato l'autotune. Ecco, se detestate i rapper che fanno la voce da robot, diciamo, l'autotune, il famigerato autotune, per la prima volta è stato, forse fortuitamente, forse no, introdotto nella canzone Do You Believe in Love, nel 1996.
0: Non credo sia stata Cher a inventarlo, ma probabilmente il produttore appunto di quella canzone.

0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Francesca, la soluzione a tutti i problemi è fare sport, libera la mente come nessun'altra cosa. Io pattino, insegno pattinaggio, insomma, pattina.
2: Sì.
0: Quando arriva a casa lei?
2: Con le pattine.
0: Senza
2: sì.
0: le scarpe.
2: Devo
0: via.
2: Dire che, diciamo, l'abbiamo capito anche da una band che si chiamava I Verve, le droghe non funzionano.
0: No.
2: The drugs don't work. C'è una droga che funziona, che è lo sport.
0: Sì, che
2: quella
0: è...
2: lì tende proprio a rimuovere, è lo esatto. Swiffer delle paranoie. Noie proprio, ecco.
0: Buongiorno ragazzi, caduta dalle scale a scuola dopo i consigli di classe. Qual era la mia preoccupazione durante le lunghissime ore in pronto soccorso?
2: Qual era?
0: Mi sarei persa il 50 Linetti al Parco Sempione.
2: Porca miseria, ragazzi.
0: E mi son detta, mentre aspettavo la sentenza, che sarei comunque venuta, anche con le stampelle. E invece mi hanno appena detto che è solo una distorsione,
2: ma
0: una
2: poi,
0: distrazione.
2: Cioè,
0: ma se volevi della distrazione, comunque...
2: Ma poi lì, voglio dire, puoi star seduta, quindi
0: ma
2: non
0: sì,
2: c'è nessun
0: sì,
2: problema,
0: sì,
2: ecco.
0: Brava Ceci.
2: Benissimo.
0: Poi.
2: Allora,
0: saluto...
2: quindi siamo sempre all'interno della rubrica un po' di messaggi
0: sempre
2: che sono arrivati.
0: Messaggi che sono
2: e allora,
0: arrivati.
2: Vengano avanti i PU.
1: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
0: E poi vedi che alla fine ha cercato di armonizzare.
2: Facchinetti spinge,
0: ma ragazzi,
2: come un dannato proprio.
0: Altro ma volete mettere con il nostro?
1: un sacco di messaggi che sono arrivati.
0: Nostro...
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Allora, Gabriele da Bellinzona, per osmosi sto assemblando i mobili per il mio van che sto camperizzando.
2: Ah, grande,
0: è un
2: bello,
0: trend, questo, molto
3: l'idea.
0: Bello. Se sei bravo, se sei capace di fartelo da solo, deve essere una soddisfazione enorme.
2: Sì.
0: Questo l'ho fatto io.
2: Certo, camperizzare.
0: Io, il mio dipinto, quello meraviglioso che ho completato poco tempo fa, ok, adesso l'ho fatto incorniciare.
2: Sì.
0: E siccome rappresenta la via di casa mia, l'ho messo sul pianerottolo di fianco alla porta di casa mia.
2: Bello, così.
0: Quindi quando esco dall'ascensore lo vedo e tutte le mattine dico:
2: questo l'ho fatto io.
0: Oh,
2: dovresti essere
0: cazzo che quadro.
2: Dovresti essere orgoglioso. Adesso mi spiace fare questa magnificazione di Linus, però dovresti essere più orgoglioso delle mensole nel garage. Ma lunghe, Matteo, l'hai viste quelle mensole lì?
3: No, non me le ricordo.
2: Ma lunghe, lunghe tanto. Cioè,
0: quelle le ho messo quando ancora avevo pazienza.
2: Ma come fate a farle tutte dritte così? Non
0: che
2: un po'
0: nell'impresa.
2: Dritte, neanche un po' inclinate.
0: Non le ho fatte io.
3: È un eroe, c'è riuscito.
2: No. Ho capito, Matteo.
0: È stato difficile.
3: Come
0: è stato?
4: È stato difficile.
0: Ma a un certo punto.
4: Io ho avuto paura.
3: Perché erano
4: certo.
3: un po' storte.
2: Come si chiamano quelle staffe lì?
0: Staffe.
2: Ne metti due e metti una mensa, poi altre due. Come fa a essere tutto dritto?
0: Prendi prima
3: bravo.
0: Il segno per tutte,
3: no.
0: Poi dopo.
2: Ma il segno come hai fatto a prenderlo giù?
3: È un artista.
0: Non mi ricordo, l'ho fatto 30 anni fa.
3: È un artista.
0: Ero giovane e volenteroso.
2: Chi è
0: adesso?
1: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.
3: Neri per vorrei caso. Di nuovo un campanello.
2: Chi è?
5: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Il grande Gennaro Oliva del bar di Cirella, frazione di Diamante, provincia di Cosenza, di fronte all'isola. Dice. Chi è?
6: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Qui è proprio
0: bello,
2: lui
0: bello.
2: Perché potrebbe essere una canzone degli 883.
0: Sì,
2: questo.
0: Sì, spezzale in purezza.
2: Ah,
0: c'è
2: faccio.
0: Un bel messaggio, molto interessante. Ascoltatelo con attenzione. Sono un 72enne felicemente single.
2: Però.
0: E oggi ho rimandato tutti gli appuntamenti che avevo e ho deciso di prendere la mia cabrio e sto andando a prendere la mia amica trentenne per andarcene a Cannes al festival. Per quelli che commenteranno gne, certo coi soldi la trentenne, bene, la trentenne in questione divorziata la gappidane de me.
2: Ah,
0: quindi buona giornata a tutti voi che siete sempre la mia miglior compagnia.
2: Grande.
0: E vogliatevi bene, perché solo così piacerete alle donne che sono il sale della vita a tutte le età. E come diceva il Dogui, ta

0: 1984, lo stesso album di Blue Jean, una delle ultime cose pop molto famose di David Bowie, canzone che si intitola Loving the Alien, magari non famosissima ma molto molto molto bella, diciamo arriva al 20° posto fra le canzoni belle di David Bowie solo perché ne ha fatte di meravigliose.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: fosse un altro cantante sarebbe un capolavoro di un cantante,
1: sì, comunque decisamente sottovalutata. Beh, sì, all'interno del suo repertorio
0: però molto bella, bella. Mi è venuta voglia di sentirla perché è un po' di giorni che sento parlare di alieni, no? Pare che la NASA, adesso l'ente americano che si occupa di questi fenomeni, stia studiando un modo per comunicare, cioè hanno delle cose che ci vorrebbero dire e c'è Trump che spinge su questo, non si capisce per quali motivi, forse vuole passare alla storia anche per essere stato il presidente non soltanto che ha rovinato il mondo ma anche che ci ha fatto sapere che esistono gli alieni.
2: A lui,
0: no?
2: Piace che la gente sia spaventata.
0: Sì, forse quello, forse quello.
1: Oppure anche quello, e poi comunque una parte del suo elettorato è fatta anche un po' di complottisti, cioè di gente tende un po' anche, no?
0: Comunque se ne parla molto e stanno cercando di studiare il modo per comunicare le informazioni che hanno in una maniera che non sia, come dire, allarmistica, insomma, mm-hmm, no? Mm-hmm. Per usare dei termini che possano non spaventare, che già sta cosa spaventa.
2: Certo.
0: Sapere che non sanno come dircelo, oh Madonna, cosa avranno da dirci? Ti viene da pensare.
2: La cosa a proposito

0: degli anni che mi ha spaventato di più è che la curia, la chiesa cattolica, si è posta il problema del fatto che se gli alieni avessero o meno il peccato originale. Hanno stabilito di no, così quando arrivano e devono sapere qualcosa, battesimo, non c'è bisogno di battezzarli, sono comunque creature
1: vengono accettati,
0: pulite, diciamo.
1: Molto, come gli animali alla fine, no? Che quelli hanno la loro purezza, mm-hmm, fondamentalmente, magari a volte anche più intelligenti di noi. Poi tra l'altro questa voglia di sentire questa canzone mi è stata rafforzata da una cosa che ho visto ieri che mi ha fatto molto ridere. Il mondo dei podcast, mm-hmm, è un mondo abbastanza selvaggio, no? È talmente facile entrarci, produrne uno, che chiunque ormai con un microfono da poche lire può diventare, certo, il conduttore di un talk o l'intervistatore di qualcuno.
2: È ancora tutta campagna e ricorda appunto i primissimi giorni,
1: beh, sì,
2: della,
1: sì,
2: radio,
1: sì,
2: privata.
1: Noi eravamo molto diversi 50, esatto, anni fa quando cominciavamo a fare la radio.
2: Ma se posso dire, è ancora più facile delle radio private, perché le radio
1: che
2: private
1: non devi trasmettere, non hai un'antenna,
2: non hai l'energia elettrica, ti basta proprio nulla.
1: Allora,
2: nulla.
1: Spesso molte cose sono un po' pressapochistiche. C'è un talk che fanno in Argentina con la partecipazione contemporanea di 4 o 5 persone, nel quale invitano, come i talk televisivi, alcuni esperti a seconda degli argomenti di cui vogliono,
2: sai,
1: parlare.
2: Sai che a Sydney ridono molto del fatto che noi diciamo talk e non talk.
1: E non talk, è vero. Però il talk ormai è diventata una parola italiana.
2: Sì,
1: è diventata come italiana. Avevo un'intenzione di realizzare una puntata che parlava proprio degli alieni, che parlava degli UFO, e quindi, mm-hmm, cercavano un ufologo.
2: Ok.
1: Uno dei redattori, evidentemente non tanto esperto, ha chiamato un urologo.
2: Non ci credo. No, non mi
1: e dico. L'urologo ha detto: guardate, sono, ho una certa confidenza con le cose lunghe e cilindriche.
2: Ma non con le navicelle, diciamo.
1: E beh, però chi non ha mai confuso cinofili con cinefili?
2: Sì, certo.
1: Astrologi con astronomi.
2: Sì, no, è vero. Allora, l'urologo, posso dire, lo so, mi prenderete in giro, Nicky mi dileggia molto per questo. L'urologo è il dottore che si occupa delle
1: parti... È
2: il ginecologo maschio, e per verificare che tutto vada bene dà un'occhiata fuori, ma spesso dà un'occhiata anche dentro,
1: vabbè,
2: utilizzando la palpazione.
1: Vabbè, è una di quelle cose che si conoscono a un certo punto della tua vita.
2: Esattamente.
1: Fino ai 40 anni tu non conosci neanche il significato di quel termine, o quasi.
2: Qui lui o lei ha confuso urologo con ufologo. È vero, cinefilo, cinofilo.
1: La consonante ci può stare, insomma. No? Però ti ripeto, dell'urologo te ne accorgi quando non spacchi più le noci.
2: Belli, sì, sì. Anche quando non fai quel getto così come un putto. Come un putto, il getto, quello del prostamol. Sì, è così.
1: The Colors!

0: abbiamo scherzato molto sul significato di questa canzone. L'altro giorno mi scrive un ascoltatore e mi dice: guarda, se non la capisci tu te lo spiego io. Sì. Questa canzone è praticamente la versione italiana della canzone dei Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Mi permetto di dissentire, cioè mi viene la dissenteria, giusto, visto che parliamo di
1: equivoci, ma va, non c'entra niente.
0: Papa Was a Rolling Stone era una mamma che spiegava ai loro figli dove era finito il loro papà.

0: papà.
1: Ma sì.
0: Il loro papà aveva abbandonato la famiglia ed era andato in giro per il mondo. Sapete, ragazzi, quello lì era una pietra rotolante, chissà dove sarà andato. Era fatto così. No, questa era la storia di quella canzone. In questo caso c'è il tradimento.
1: C'è il tradimento.
0: E lo si capisce bene quando lui dice: ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia, le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima.
1: Ma non solo, guarda, arrivo più al dunque, Carolino. Mi hai detto di tutto
0: per il segno di un bacio
1: sul collo. Quello. Cioè, quasi siamo a non è un capello, ma è un crine di cavallo. Cioè, lui è stato beccato per un cazzo di succhiotto, scusatemi. lui c'ha un succhiotto.
0: Vabbè, non è un succhiotto. Magari no, è
1: un segno di un bacio.
0: È un bacio stampato con rossetto.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Può essere arrivato da una fan, se è un personaggio famoso.
1: Sì, sì,
0: oppure
1: sì.
0: Da un'amica affettuosa, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Importante che il bacio sia sul collo.
1: Comunque è interessante. Rileggimelo un po' quella cosa, scusami.
0: Passaggio?
1: Sì, perché è proprio didascalico a dir poco.
0: Ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima. Persino meglio di un occhio nero, perché nel frattempo questa la
1: certo,
0: gli ha rigato la moto e l'ha anche
1: l'ha
0: menato.
1: Menato. Bello, molto bello.
0: Il corrispettivo del ginecologo e l'andrologo, vero? L'urologo si occupa dell'apparato urinario, che è comune sia a uomini che donne.
1: Vabbè, ok. Sì. Andrologo, sì, vabbè, comunque io vado dall'urologo.
0: Dove andrò?
1: Da andrologo.
0: Adesso lo so. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo

0: parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Eccolo Exquisa,
6: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: È mezzogiorno. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Una proroga di 60 giorni alla tregua estesa anche al Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran. Questi per Axios sarebbero i punti principali dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ormai pronta secondo quanto annunciato dal presidente americano Donald Trump. Le trattative sull'accordo finale potrebbero tenersi il 5 giugno. Intanto a Washington un giovane ha sparato una ventina di colpi di pistola contro la Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti della sicurezza. Nella sparatoria un passante è rimasto gravemente ferito. Il 21enne Nasir Best aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù ma anche Bin Laden, e sui social aveva espresso il desiderio di far male al tycoon. Nell'omelia della messa di Pentecoste Leone XIV ha lanciato un appello alla pace. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, ha detto il Papa, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Ma in Ucraina è sempre guerra. Nella notte le forze russe hanno bombardato Kiev con missili e droni, colpita anche una scuola. Il bilancio è di almeno 4 vittime e più di 60 feriti. Seggi aperti per l'amministrativa in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Si potrà votare fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Si allarga l'epidemia di Ebola in Uganda e nella Repubblica Democratica del Congo. Qui le vittime sono più di 200, circa un quarto dei casi sospetti. Per l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana, altri 10 paesi rischiano di essere colpiti dal virus. Siamo allo sport, il calcio. Ultimi verdetti per la Serie A dopo Parma-Sassuolo alle 15.

0: 15 Napoli-Udinese alle 18, alle 20.45 si giocano Juventus-Torino, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Lecce-Genoa, decisive per la Champions League e la salvezza. Formula 1 al via stasera alle 22, il Gran Premio del Canada, Mercedes in prima fila con Russell davanti ad Antonelli. Infine il ciclismo, con il danese Vingegaard, nuova maglia rosa, la 15ª tappa del Giro d'Italia parte da Voghera e dopo 157 km arriva a Milano, che riabbraccia la corsa dopo 5 anni.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ, One Nation,
3: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
4: 10 è il parente di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Tra poco, DJ Training Center.
8: Sponsored by Enervit. Prima, durante.

0: tornato di moda, insomma, dopo tanti anni.
1: Ma sono sempre stati di moda i vampiri.
0: Vampiri, sì. E tra l'altro ho letto nei giorni scorsi che stanno per realizzare, credo, una serie televisiva. Tu sei l'esperta da questo punto di vista, partendo da Frankenstein Junior.
1: Sì. Stanno facendo, sì, faranno un Frankenstein Junior in serie televisiva. Potrebbe deluderti, sappilo.
0: Guarda, senza gli attori sicuramente, ma soprattutto senza la follia di Mel Brooks, come si diceva una volta. Pronti a cominciare? DJ Training Center.
2: Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
0: Allora, DJ Training Center, un'ora tutte le domeniche da mezzogiorno alle 13 in cui si parla di sport e soprattutto di integrazione e di tutti i consigli che si possono dare. Per la parte integrazione alimentare c'è Elena Casiraghi, Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: A rappresentare l'uomo o la donna della strada c'è Alessandra.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: In redazione
1: a tutti.
0: Saluto il mio amico Enrico Aiello. Di solito c'è un atleta che copre la parte tecnica. Eccomi.
1: Tu ne copri tante, scusami.
3: Beh, insomma,
1: caspita,
3: con la tua vasta
1: ciclismo,
3: esperienza.
0: Un po' alla cappero.
1: Corsa.
0: Però,
1: ti manca, beh, il nuoto, diciamo, non è proprio...
3: Però l'ha provato e ha detto no, grazie,
0: però ci ho
3: basta.
0: Provato.
1: Manca solo l'arrampicata, dai, ecco.
0: Ma ho
1: per
0: fatto
1: tutti.
0: Qualcosa. Ecco, io sono
1: allora
0: un grande
1: basta.
0: Frequentatore dell'Alto Adige, quindi qualche volta mi sono arrampicato anch'io. Bene. Le domande vanno mandate al 347-342-5220, ripeto, siamo qua fino all'una. Comincio con il salutare quelli che credo hanno già finito la Nove Colli, che partiva stamattina alle 6,
3: sì,
0: perché la Maratona delle Dolomiti parte alle 6:30 di regola.
3: Esatto.
0: La Nove Colli parte alle 6.
3: Eh sì, perché c'è un percorso bello lungo da fare.
0: Sì, in termini di chilometri sì, un po' meno impegnativo.
3: Beh certo, un'altimetria sicuramente.
0: C'è meno dislivello, però insomma molti avranno già finito e magari in questo momento sono in macchina un po' stropicciati.
3: Un po' tanto, sì.
0: Stanno cercando un posto per rifocillarsi. Sempre lì in zona c'è la 20ª edizione del Rimini Wellness. Mm-hmm. Ovviamente tutto quello che riguarda l'attività fisica, c'è il CrossFit, c'è l'Aerox, Alessandra non vede l'ora di cimentarsi.
1: Sì, ho detto Linus che dovremmo provare a fare l'Aerox.
3: Ah sì? Facciamo una gara coppia.
1: Potremmo, perché guarda che potresti tranquillamente farlo, sono tipo 800 km di corsa, poi hai una...
3: 800 km no, sono
1: scusami,
3: un po' meno.
1: 800 metri, scusate, 800
0: km. Grazie per la fiducia.
1: No, scusami, 800 metri di corsa, okay. E poi ci sono varie, tipo 4-5 staffette, non so, hai i jumping jack, poi... Okay. 800 metri e hai un'altra staffetta, secondo me ce la fai l'anno prossimo.
0: Pensiamoci. Quindi CrossFit, Aerox, Watercross e poi insomma la tendenza verso l'allenamento funzionale che rimane come definisci allenamento funzionale.
3: Praticamente si prendono gli esercizi che fai nel quotidiano, cioè i movimenti, perdonami, che fai nel quotidiano, pensa a uno squat, pensa a spingere eventualmente qualcosa, okay. E lo trasporti in palestra, quindi ti ritrovi a spingere una cosiddetta slitta, che non okay. È altro che un'attrezzatura con dei dischi con un carico pesante.
0: E quelli cosa sono? Pettorali, dorsali?
3: Quello è tutto il corpo che spinge, quindi l'obiettivo dell'allenamento funzionale è imitare comunque per rinforzare delle catene muscolari i movimenti che fai nel quotidiano, ma applicati in maniera più divertente.
0: Cosa ne pensi?
3: Ma è molto utile, sicuramente per migliorare la forza bisogna un allenamento dedicato alla forza, ma questo però è un allenamento per stimolare i muscoli e divertirsi al tempo stesso e coinvolgere anche l'apparato cardiorespiratorio. Sì, assolutamente.
0: Prima domanda.
1: Sì, molto bella. Marisa, a luglio partirò per una vacanza in barca con amici, il che significa stare in costume tutto il giorno, okay. Direi, ma ho addosso 2-3 kg di troppo e solo un mese per smaltirli. Da dove comincio?
3: Beh, rispondi tu Ale, perché sei tu l'esperta.
1: Allora,
3: della barca.
1: A parte che 2-3 kg di troppo credo che non si vedano nemmeno, se posso
0: dipende
1: essere sincera. Certo. Marisa, io ti dico non fare niente, continua così, li perderai in barca. Io sono stata in barca tra non dormire, mangiare poco, star sempre in acqua.
0: Sei tornata dimagrita.
1: Sono tornata dimagrita di 3 kg.
0: Perché mangiate poco? Perché barca sì.
1: Anche perché sì,
0: insomma.
1: Non hai molto. Sì, cucini, però voglio dire, consumi tantissimo stando praticamente sempre in acqua tutto il giorno. Quindi io direi che puoi anche rimanere così, poi 2-3 kg. Insomma.
0: Dai, mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me? Ai tempi era una questione sentimentale, credo, no? Quella di cui parlava Boy George in questa canzone. Però può essere anche uno che si lamenta nei confronti del suo dietologo che gli dice: oh, ma mi vuoi far morire?
1: Ma guarda, no, che credo che sia quasi sempre così con i nutrizionisti.
2: È un rapporto di affettività stretta.
0: Lo dico perché c'è il messaggio di Massimo che dice: a giudicare da alcuni trend sui social, piatti consistenti come volume, penso la classica insalatona, ma a basso impatto calorico, possono ingannare il nostro cervello e diminuire la sensazione di appetito. È davvero così?
2: Allora, bisogna capire come facciamo a saziarci, nel senso che non bisogna ingannare il cervello, bisogna capire come funziona il concetto di sazietà. Abbiamo due tipi di sazietà, la sazietà vera e propria e la saziazione. Sono
0: la?
2: Saziazione, satiation in inglese, funziona meglio. Volevo renderla in italiano, ma suona malissimo. Il fatto qual è? Che uno di questi tipi di sazietà, che è un po' fittizia, viene dato da quando le pareti dello stomaco si allargano, mandano le loro cellule, mandano dei segnali al nostro cervello che dicono: guarda che lo stomaco è pieno.
0: Pieno!
2: Esatto.
0: Sei da sotto,
2: inizia
0: cantina.
2: A togliere la fame, quindi inizia ad attivare la sazietà. In realtà è una sazietà fittizia, perché pensa che puoi stimolarla mangiandoti un chilo di insalata che ti apporta un chilo di insalata.
0: È controindicazione che di lì a poco tu hai di nuovo fame.
2: Esattamente, quindi. Oppure quando beviamo tanta acqua in una volta sola, magari anche gasata, quindi le pareti si dilatano. E quindi questo possiamo utilizzarlo possiamo sfruttarlo inserendo nel pasto le verdure, partendo dalle verdure per esempio. Poi cosa facciamo? Dobbiamo stimolare anche l'altro tipo di sazietà, è quello
0: quella
2: che
0: vera.
2: Ci fa arrivare al pasto successivo senza avere quei picchi di fame. E allora come facciamo? Con le proteine, perché le proteine attivano degli ormoni all'interno del nostro organismo che anche loro mandano dei segnali al nostro cervello, prima al nostro intestino, e dicono: guarda che sei sazio per davvero, adesso smetti di mangiare.
0: Tutto un sacco di telefonate
2: che vanno su. Assolutamente, no, devi sapere quante, c'è un centralino lì che... E quindi il mix di queste due cose ci aiuta a essere sazi nel momento in cui mangiamo, quindi a smettere prima, e al tempo stesso a essere sazi fino al pasto successivo.
0: Molto interessante, vai Ale.
1: Roberta, esiste una tecnica casalinga per ottenere un effetto quantomeno simile a quello dei due gambali per la pressoterapia di Linus,
0: che adesso prestano anche le gambe di Alessandra?
1: Sì, è una delle cose più belle del
0: praticamente
1: mondo.
0: Praticamente quello che chiede Roberta è se esiste la versione gamboni dell'allenamento funzionale.
1: Sì.
0: No, c'è qualcosa che imiti la vita.
2: Allora, a me è venuto in mente uno strumento che ha un bassissimo costo e occupa anche abbastanza spazio, dipende poi quanti ne hai, perché a casa mia ne ho diversi, che è il foam roll. Avete presente quei tubi? Esatto, quei rulli su cui puoi rotolarti sopra. Quindi diciamo lo sforzo è che non sei sdraiato sul divano come con la pressoterapia, che guardi una serie TV, ma devi semplicemente rotolarti su questi rulli e fanno un massaggio alla miofascia, cioè a quella parte che chiude il nostro muscolo, che generalmente...
0: Sono quelli anche coi bitorzoli.
2: Sì, ce ne ho quelli che vibrano, ce ne sono tantissimi tipi.
0: Lo uso per le mie chiappone.
1: Ma sai che io lo trovo, adesso sto per dire una cosa che non c'entra.
0: Lo trovi, attenzione.
1: Trovo molto sexy gli uomini
0: l'uomo
1: che lo
0: sul rullo.
1: Ve lo giuro, non so. Sì, sì, ma c'è anche tutto un trend su Instagram.
0: Io ce l'ho anche in ufficio, lo devo nascondere prima che mi cadi in tentazione. Allora Patrizio, vado in palestra con l'obiettivo di mettere su un po' di massa, dovrei prendere delle proteine? Qui insomma più classica come domanda.
2: Allora, classicissima sicuramente, cerchiamo di capire come funzionano le proteine. Prima devi stimolare il muscolo, quindi benissimo in palestra, se vuoi mettere massa devi fare un lavoro ad hoc, quindi di ripetizioni, di pausa, che possano migliorare non solo la forza ma anche proprio il volume del muscolo. E le proteine assunte subito dopo, specialmente quelle che arrivano più velocemente al muscolo, come ad esempio quelle del siero del latte, possono dare una risposta immediata a questo stimolo che tu hai dato in palestra.
0: Tradotto, quelle del siero del latte?
2: Sì, sono le whey, quelle che comunemente troviamo scritto come whey, W, H e Y, quindi siero del latte è la parte più nobile del

0: Domenica mattina su Radio DJ Coez con Ci vuole una laurea, che è la canzone abbinata al nuovo cortometraggio di Zero Calcare. Ci vuole una laurea per rispondere come sì, risponde sì. Ai casi. Ci vuole una laurea rilasciata dalla Università della Strada per rispondere a domande come quella di Pino.
1: Sì, dopo quanti chilometri vanno cambiate le scarpe da running? Però Pino non ci dice quanti chilometri fa la
2: e
1: settimana.
2: Dove corre, e dove quanto corre, pesa, che tipologia di corsa.
0: Quanti chilometri ce lo dice. Poi questi chilometri possono essere diluiti in un mese, due mesi, tre mesi. Però se tieni il conto dei chilometri in maniera approssimativa, sì. Non dal chilometro,

0: Allora, una volta si diceva che era corretto cambiarle ogni 500 km. Se sei uno che corre sul serio, con l'intenzione anche di fare magari delle attività sportive. Addirittura c'era gente che arrivava anche a 800 km.
1: Okay.
0: Se non sei troppo pesante, se le usi con un po' di attenzione, se te ne prendi cura, secondo me la durata adesso è diminuita.
1: Sì, anche perché è cambiata tanto la mescola delle scarpe.
0: Sì, è diminuita non tanto per l'ammortizzamento, che quello resiste ancora secondo me parecchio, è cambiato il modo di fare la tomaia, cioè la parte sopra della scarpa. Spesso viene usato quel tessuto a rete, che quando non è più nuova, sono più leggere, ma quando non è più nuovo non tiene il piede tanto fermo, quindi se hai una corsa non perfetta.
2: Cavolo, quindi vanno cambiate spesso, perché ho fatto
1: diciamo dai 400 e 600.

0: calcolatrice, un anno devo cambiarle.
1: Prego, fai pure.
0: Allora, Andrea ti chiede: secondo una recente ricerca bisognerebbe aggiornare la piramide alimentare della dieta mediterranea basandola sul cronotipo di ciascun individuo. Cioè, qua bisogna già spiegare la domanda. Comunque, sì. Assumendo certi cibi in certi orari, è una cosa scientificamente valida?
2: Allora sì, nel senso che hanno presentato questa proposta, se non ricordo male, al Congresso Nazionale di Endocrinologia quest'anno, chiedendo appunto di, anzi proponendo una piramide alimentare un po' nuova con un sole e una luna, nel senso che hanno osservato che come noi ci alimentiamo incide sul nostro ritmo circadiano e quindi sulle nostre funzioni. Questo già un po' si sapeva, ma hanno osservato che questo diventa molto impattante. Rispettare il nostro ritmo circadiano, quindi per esempio ci sono le allodole che sono coloro che si alzano molto presto, al mattino, certo, okay, e vanno a dormire presto, i gufi che invece preferiscono avere, hanno un'attitudine di vivere di più la notte, ecco, mettiamola così, hanno uno stile alimentare diverso, meglio, questo stile alimentare può favorire un miglior benessere in ciascuno di questi. Quindi per esempio chi fa colazione presto, cioè perché si alza presto, deve avere una buona colazione ad esempio con un adeguato apporto di fibre, di proteine,
1: cioè completa, diciamo.
2: E sì, assolutamente. Invece chi tende a stare sveglio la notte, evitare di mangiare verso tarda sera e la notte, perché questo ovviamente va a disturbare, chiaro, invece, chiaro, il nostro ritmo circadiano a livello di, sì, di benessere.
1: Diciamo che alla fine con un po' di buon senso ci si poteva arrivare.
2: Esattamente, una regola
1: senza
2: che va
1: studio
2: assolutamente per tutti.
0: Senza le piramidi.
1: Allora, pubblicità e poi torniamo.
3: DJ Training Center. DJ Training Center.
1: Se amate pedalare in compagnia, non perdete la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro attraverso le colline romagnole. Partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
4: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
18: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
19: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia!
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più

0: su sim-italia.it.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Per le vostre domande potete scrivere all'equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter@dj.it. Enervit, The Positive Nutrition Company. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Bentornati, questa è Radio DJ, era Madonna, buongiorno, piacere, alla prossima, era Sabrina Carpenter, sì, quella più piccola è Sabrina Carpenter, sì. Madonna è addirittura più alta.
1: Pensa
0: Madonna, che roba strana. 347 34

0: 342-5222 per mandare messaggi come questo.
1: Sì, Stefano chiede: è sbagliato sostituire le proteine in polvere con le uova?
2: Allora, secondo me dovremmo ribaltare la domanda, perché le proteine in polvere, come tutti gli integratori, sono nati, come dice la parola stessa, per integrare l'alimentazione. Quindi the food first, quindi il cibo per prima, come prima scelta. Quando ti trovi magari frequentemente a consumare eventualmente troppe uova, puoi utilizzare magari delle proteine in polvere che ti riducono il volume e tolgono anche la presenza di un eccesso magari di grassi in quel momento. Oppure, se si tratta del momento dopo l'attività sportiva, puoi utilizzarle perché sono più pratiche e soprattutto, come dicevamo prima l'altro ascoltatore, arrivano prima i muscoli che hanno lavorato, quindi possono essere utilizzati in questa maniera. Però prima di tutto dobbiamo considerare l'alimentazione in termini di alimenti veri e propri.
0: Domande che arrivano al 347-342-5220. Vai,
1: allora, Ale. Sofia chiede: fare tanto sport dopo 50 mantiene più giovani o fa invecchiare prima? Grande domanda.
0: Secondo me ci sono entrambe le cose.
1: Esteticamente, sì. Secondo me
0: esteticamente fa invecchiare.
1: Posso dire,
0: specialmente
1: perché
0: la Yeman, faccia,
1: con tutto, lo adoro, stupendo, l'ho seguito, però lui sembra più grande dell'età che ha, perché ha 30 anni, no? Sì, insomma, sì. È bello segnatino, poveretto.
0: Beh, la faccia si segna tanto. Sì. Io nei periodi in cui sono più allenato dimostro.
1: Ma se stai benissimo.
0: Grazie, amore.
2: Dovremmo chiederlo a Stefano Baldini. Allora, dipende esattamente come dite voi, nel senso che troppo sport aumenta la produzione di radicali liberi e quindi lo si vede anche a livello estetico. Ad esempio, se guardate, molti triatleti Ironman hanno un po' quella faccia, quel
0: scavata,
2: viso, quella pelle vissuta, una pelle molto...
0: Perché la faccia è il primo posto dove si vede?
2: Perché è molto, la pelle è molto delicata e c'è una bassa concentrazione di grasso rispetto ad altre parti del corpo dove i magazzini di grasso sono più abbondanti, e al tempo stesso anche la sintesi di collagene, quella proteina che inizia a ridursi con il passare del tempo, è molto più delicata in viso, quindi è per quel motivo che prima ci vediamo lì un po' sciupati. Il fare tanto sport non ha a che fare col benessere quotidiano, quindi se facciamo tanto sport per raggiungere il nostro obiettivo sportivo,
0: scordatevi di stare bene.
2: Esatto, ha un senso, nel senso che lo stiamo facendo per quello. Se invece facciamo tanto sport con l'idea di star bene, purtroppo siamo un po' fuori strada, perché comunque, anche guardando le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è che dice fate più sport possibile, ma dice questo, fatelo con questa determinata quantità.
0: Sabrina: vivo il cambio di stagione, dice, sempre con un certo malessere, in certi casi mi ammalo pure. Esistono alimenti che rendono meno complicato questo passaggio?
2: Allora, potrebbe essere legato a varie situazioni, poi ciascuna situazione andrebbe analizzata in maniera individuale. Una cosa che ho analizzato e che penso che sicuramente c'è, o con ogni probabilità, una carenza del sonno, soprattutto quando andiamo verso maggior luce, quindi dormiamo meno, proprio anche perché c'è maggior luce, quindi non so se l'avete provato anche voi, ma i primi giorni di cambio dell'orario in primavera abbiamo un sonno disturbato, magari più leggero, non abbiamo più quel sonno profondo ristoratore. E poi anche una mancanza di idratazione, nel senso che facendo più caldo, magari non essendo ancora adattati,
0: non facciamo
2: attenzione a bere a sufficienza. Quindi carenza di sonno e carenza di idratazione sono due fattori che predispongono il nostro sistema immunitario ad essere un po' più vulnerabili.
0: Mario: per lavorare sulla forza, l'elettrostimolazione può essere un'alternativa ai pesi o è solo un po' superficiale?
2: Allora, è un po' superficiale se fatta in maniera passiva, tant'è che molti adesso utilizzano l'elettrostimolazione in maniera attiva, quindi ad esempio fare dei balzi, fare dei piegamenti sulle gambe con l'elettrostimolatore addosso, quindi abbiamo una stimolazione, ci sono delle tute adesso che si utilizzano anche in questo senso, che si possono indossare, perché che cosa accade? Che quando noi vogliamo contrarre un muscolo, anche solo da seduti, come magari siete in questo momento, contraete forte il gluteo, il quadricipite, è il vostro cervello che sta mandando il comando al muscolo, ok? Se invece applico l'elettrostimolatore, che può essere benefico e vantaggioso in molte situazioni, però che cosa accade? Che lo stimolo è esterno, quindi il vostro cervello non sta più lavorando così tanto come prima, il vostro sistema nervoso in realtà. Quindi sarebbe molto importante o lavorare in maniera attiva oppure applicare, unire entrambe le due cose.

0: Radio DJ, DJ Training Center, bentornati ancora per un quarto d'ora insieme fino alle 13. Stavo pensando ancora insieme per un'ora e un quarto d'ora, perché questa è la penultima puntata.
1: Come faranno?
0: Ma siamo arrivati al punto che mi dispiace.
2: No, davvero.
1: Eh sì, perché in realtà lui dice, ma poi segna, impara.
2: Manchiamo.
0: Come farò? Vabbè, Deborah, a proposito di quello che stavi raccontando prima sulla soluzione dei problemi di Sinner, scopiazzando Instagram, dice lei, la mattina ho iniziato a bere un grosso bicchiere d'acqua con sciolti due cucchiai di aceto di mele e un pizzico di curcuma. In teoria, se è vero quello che raccontano su Instagram, mi starei idratando, starei aiutando l'assimilazione dei grassi e anche assumendo un antinfiammatorio naturale. Sbaglio?
2: Allora, sono un po' scettica.
0: Allora, cara Deborah, ti mando la foto della faccia di Elena.
2: Esatto,
0: è sufficiente.
2: Non credo che su Instagram ci siano delle certificazioni scientifiche che possano appurare appunto la veridicità di questa pratica e non riesco nemmeno a concepirla, nel senso che non capisco quale sia il legame con l'idratazione. Come antinfiammatorio naturale penso sia associato soprattutto alla curcuma, però ricordo sempre che la curcuma ha un basso assorbimento a livello intestinale. Considerate che noi assumiamo lo 0,1% di quella che consumiamo, e dovremmo associarle per esempio alla piperina, che è il principio attivo del pepe nero, all'olio extravergine di oliva e via dicendo. Quindi credo che non basti questa miscela per favorire un potere antinfiammatorio.

0: idratante, ecco.
1: C'era anche in una puntata di The Pitt, io non so se tu hai avuto modo di vederla,
2: la piperina?
1: No, la curcuma, una delle pazienti che era poi la vera moglie di Noah Wiley, che si intossica perché ne prende troppo e diventa gialla.
2: Ma è quella che diventa
1: tutta rossa? È la moglie? È la moglie
2: che
1: vera, esatto,
2: ah,
1: lei.
2: Non l'ho riconosciuta.
1: Vedi quante cose che ti racconto sulle serie.
2: Ma pensa a te, ma tu mi dici queste cose.
1: Dario invece ti chiede, esiste qualche integratore per abbassare in maniera naturale la pressione?
0: Sì, te ne dico uno che è gratuito ed è naturale, dell'esercizio fisico.
1: Brava Ele.
0: Prima di tutto l'esercizio, ti racconto anche un tipo di esercizio che puoi fare, scientificamente validato. Sono 3 volte l'esercizio della sedia per 1 minuto alla parete. Quindi appoggi la schiena alla parete come se fossi seduto su una sedia, il wall sit, ormai lo conosciamo abbastanza bene questo esercizio. Rimani in quella posizione per 1 minuto, non ricordo il tempo di recupero, ma dovrebbe essere intorno ai 2 minuti, e lo ripeti per un totale di 3 volte. Questo tipo di esercizio è stata associata a una riduzione della pressione sanguigna in maniera significativa per chi è una, diciamo, ha valori elevati. Poi sicuramente mi vengono in mente anche gli acidi grassi omega 3, uno dei claim, cioè uno dei, dei benefici riconosciuti dall'EFSA, che è l'ente europeo di sicurezza del cibo, per quello di mantenere grazie agli omega 3 una normale pressione sanguigna. Poi, come dicevi anche tu Alessandra, il biancospino per esempio.
1: Sì, quindi... me lo ricordo perché era successo una nostra collega durante un party like DJ di aver scoperto di avere la pressione alta, e come primo rimedio le avevano suggerito il biancospino.
0: Sì, ha un effetto rilassante. Però tutte queste sostanze funzionano a patto che ci muoviamo, perché se abbiamo uno stile di vita sedentario ci stiamo un po' remando contro, ecco.
2: E il troppo movimento fisico invece con la pressione?
0: Dipende che movimento facciamo, perché come sai, se facciamo movimento sempre a basso ritmo, quindi tendenzialmente un'attività di endurance, tendiamo ad abbassare la nostra pressione sanguigna o mantenerla in un valore ottimale, ecco, quindi anche lavora molto bene sulla frequenza cardiaca. Invece il lavoro contro resistenza, cioè il sollevamento di pesi, tende ad alzarla. L'ottimale sarebbero i 2 insieme. Sì.

0: L'aranciata di Fra Quintale ci ha fatto arrivare fino all'ultimo appuntamento di questa mattina. Come sei messa nei confronti dell'aranciata?
1: Ma dai, bene, sì.
0: Le tue bimbe hanno avuto il piacere una volta nella vita
1: sì.
0: di berne un bicchiere.
1: Ma dai, le feste di compleanno do e sguinzaglio e dico dai, toglietevi qualche soddisfazione.
0: Mamma mia, quando c'era l'aranciata, quando io ero piccolo, era arancione.
1: Sì, sì.
0: Perché adesso l'aranciata è gialla.
1: Sì,
2: è vero.
0: Non so perché è gialla adesso.
1: Ah, perché d'arance vere, prima era molto colorante, penso qualche colorante che adesso è stato proibito, penso
0: giusto,
1: comunque eliminato,
0: pochino,
1: ecco,
0: eh.
1: Assolutamente.
0: Però era buonissimo. Vai, sì. Ale.
2: Paola, 55 anni, ti scrive Elena, non seguo diete particolari, in generale sto attenta a quello che mangio e non ho mai smesso di fare sport, nuoto, allenamento funzionale, corsa, quindi brava Paola. Eppure da circa un anno il mio corpo ha cambiato forma e non riesco a dimagrire nella parte addominale. Mi aiutate? Presumo
0: aiuto!
2: Sia ma 55 menopausa. Anni credo sia in menopausa
1: sì,
2: anche
1: sì. E in menopausa c'è un più facile accumulo del grasso a livello viscerale, quindi potrebbe essere legato anche a quello. Cosa fare? Attenzione sempre agli zuccheri, quindi gli zuccheri aggiunti o comunque gli alimenti come i dolci, i gelati che ne contengono diversi, e al tempo stesso fare l'allenamento per la forza muscolare con i pesi, quindi sollevare dei
2: sì.
1: pesi, perché questo aiuta tanto a stimolare degli ormoni che ci aiutano anche a ridurre il grasso a livello addominale.
0: Anche se i pesi non li sollevi con la pancia.
1: Anche se i pesi non li sollevi con la pancia, sì.
0: Però l'effetto positivo
1: Però
0: arriva
1: l'effetto
0: lì.
1: L'effetto positivo arriva, assolutamente.
0: Strano, bisogna rivederlo questo meccanismo.
1: Hai visto.
0: Non c'è collegamento fra causa ed effetto. Tutte femmine oggi a scrivere, molte. Marta, a cosa è dovuta la maggior resistenza delle donne rispetto ai maschi negli sport di endurance, che pare ormai scientificamente dimostrata? Ha a che fare col fatto che siate progettate anche per essere madri?
1: Potrebbe essere, ma parto dal presupposto che non è sempre condiviso a livello scientifico che noi donne siamo più resistenti, nel senso che sì, ci sono delle capacità che possiamo analizzare insieme adesso, ma non è un dato assoluto che noi donne okay. siamo più portate o più forti in assoluto nell'endurance, ecco, questo sia chiaro. Noi abbiamo...
0: Lo dici per tenere buono tuo marito,
1: No. No, noi abbiamo sicuramente, tendenzialmente, in maniera ovviamente generalistica, più fibre rosse, che sono quelle più capaci, se le alleniamo, di consumare i grassi. E siamo meno veloci.
0: Però, fibre rosse non era più veloci, no, più resistenti.
1: Quelle bianche sono
0: quelle
1: le bianche più veloci. Quelle bianche hanno una capacità contrattile più rapida, quindi si contraggono più rapidamente, tengono sforzi più intensi e sono prive di sangue. Quelle rosse invece sono rosse proprio perché sono maggiormente capillarizzate.
0: E voi ne avete di più.
1: E noi tendenzialmente, esatto, ne abbiamo di più, quindi già per questo siamo più portate per più lunghe distanze. Poi, considerando l'affaticamento a livello nervoso, come parlavamo prima, dei crampi, tendiamo a affaticarci
0: più lentamente. Ah, pensavo, che nervoso con mio marito, che non lo reggo più.
1: Okay. Anche quello. Però tendiamo ad affaticarci più lentamente a livello nervoso. Tant'è che se tu guardi i dati sui crampi muscolari nelle distanze lunghe, della maratona, l'aero, mezzo aereo, vi dicendo, i dati sono inferiori, cioè la frequenza è inferiore nelle donne rispetto agli uomini, quindi gli uomini hanno una maggiore insorgenza. Un altro aspetto, un'ipotesi, potrebbe essere il fatto che noi abbiamo una taglia inferiore, nel senso che siamo più piccoline, quindi okay. cosa significa questo? Significa che accumuliamo meno calore, probabilmente. Poi ovviamente è tutto soggettivo, perché se guardiamo anche all'Ironman della Hawaii dello scorso anno, Lucy Charles, che era l'ex campionessa del mondo in carica, è stata fermata per ipertermia, quindi aveva una temperatura così elevata che suo marito è andato proprio a prendere e ha detto adesso tu esci dal campo di gara per salvarti la pelle. Quindi questi sono dei fattori che favoriscono comunque un migliore adattamento di noi donne all'endurance.
0: Dai, una risposta veloce. Vai. Per chiudere, Giulia è iscritta alla maratona di Venezia del 25 ottobre, quindi oggi è il 24 di maggio, mancano giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, esattamente 5 mesi oggi. Mi sto riprendendo adesso da una tendinite. Secondo voi, partendo non dico da zero ma quasi, in 5 mesi ce la posso fare a prepararmi? Allora, la premessa è: dipende da che tipo di traguardo ti eri prefissata. Secondo me sì.
1: Sì, ma un consiglio proprio in maniera sincera, chiama un allenatore e fatti preparare da lui. Per quale motivo? Perché riesci in maniera esterna a capire qual è il tuo carico allenante e soprattutto a crearti un percorso costruttivo. Quindi in questo momento avrai da costruire le basi, quindi creare delle basi molto forti, e poi via via ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo. Non far da sola, una persona esperta ti può aiutare anche a ridurre gli infortuni.
0: Facci sapere. Grazie Elena, grazie Ale, grazie a tutti.

0: DJ Training Center.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Sun in the sky, you know how I feel.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: La città cambia stile. Anche tu! Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
17: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
18: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
19: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani, in regalo con Repubblica.
20: Sabato 6 giugno è...

0: Mr. Noirol, signor so tutto io, Teddy Swims, dai che comincia Animal House.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Radio DJ.
1: Buongiorno, domenica 24 maggio, pochi minuti dopo le 13, esattamente l'orario in cui ormai da 8 anni la domenica di Radio DJ da sportiva diventa bestiale.
0: Eccoci.
1: Da DJ Training Center arriva Animal House e siamo qui per parlare fino alle 14 dei vostri animali. Allora, da cosa cominciamo? Siamo io, Paolo Menegatti, c'è la dottoressa Dugneravo, ormai vabbè, insomma, ci conoscete, Tito Sampieri in regia, Agnese Vannucci in redazione. Ok, detto questo, da cosa cominciamo? Cominciamo da una notizia che arriva dagli Stati Uniti d'America, in particolare da San Francisco, in particolare dall'isola di Alcatraz, sì, quella famosa per il noto e famigerato penitenziario.
0: E per la fuga da Alcatraz.
1: La fuga è film
0: meraviglioso.
1: Fuga realmente avvenuta, sì, sì, sì. E poi tratta dalla quale è stato tratto un film altrettanto meraviglioso con Clint Eastwood.
0: Tratto meraviglioso perché era meravigliosa anche la fuga.
1: No, sì, no, ma
0: il film è bellissimo.
1: Sì, no,
0: il film è meraviglioso.
1: E anche la fuga è geniale. Non so se vabbè, sì, la conoscono tutti.
0: Ma sì,
1: no?
0: Ma perché quando succedono queste cose come quando hanno rubato al Louvre, c'è sempre un po' quella partecipazione con il delinquente.
1: Sì. Il delinquente è affascinante.
0: Quando il delinquente è così.
1: E non fa male a nessuno,
0: sì,
1: no?
0: Ovviamente non fa male a nessuno.
1: Quindi no, cioè, certo, anche perché i veri detenuti che sono riusciti a evadere dall'isola di Alcatraz nella realtà poi non sono mai stati ritrovati. Quindi,
0: certo,
1: cioè,
0: quindi
1: si è creato un mito assurdo. Molto
0: perché,
1: probabilmente sono annegati perché,
0: sì, perché proprio intorno ad Alcatraz le correnti sono
1: sì,
0: fortissime,
1: sì,
0: le acque sono gelate e infatti è per quello che lì ci hanno costruito un carcere, ma no, non è inespugnabile.
1: Molto probabilmente, esatto, noi umani, gli evasori sono gli evasori, gli evasi sono annegati, molto
0: sì,
1: probabilmente, non si sa, anche se sono fioccate leggende su leggende, ma sicuramente non è annegato un
0: perlomeno
1: animale
0: all'andata, perché ritorno non si sa.
1: Un animale, un coyote. È stato trovato proprio sull'isola di Alcatraz.
0: Sì, a gennaio è spuntato.
1: A gennaio, con un freddo assurdo.
0: Freddo becco.
1: Ed era la prima volta dal 1972 che sì, sull'isola di Alcatraz non si vedeva un animale, un coyote.
0: Un coyote,
1: un
0: sì.
1: E
0: si sono
1: specie.
0: Detti, ma da dove arriva? Pensavano che arrivasse dalla più vicina a San Francisco, circa un chilometro e mezzo di distanza.
1: Cioè, che comunque un chilometro e mezzo a nuoto, anche se sei un coyote che sa nuotare, insomma, nelle acque gelide a gennaio di San Francisco,
0: agitate,
1: insomma,
0: non
1: è
0: tanta roba.
1: Non è il massimo. Invece non arriva.
0: Sono a raccogliere le cacchine sante
1: da San Francisco, ma sono andati appunto ad analizzare la cacchina santa e a capire da dove venisse veramente. E da dove veniva?
0: Da Angel Island,
1: che è il doppio più lontano,
0: 3 chilometri. Quindi insomma, in pratica sta bestiolina, che è un giovane maschio in dispersione, si è sparato 3 chilometri a nuoto. Quando è arrivato lì c'è stato anche un attimo di timore, perché lì ci sono dei uccelli nidificanti, quindi insomma si pensava che potesse combinare un macello. E invece come è arrivato è andato, non si sa se sia arrivato sano e salvo a riva, ma comunque un'impresa veramente incredibile, degna di nota.
1: E noi prendiamo spunto da questa notizia per chiedere a voi, Animal Housers, quale impresa hanno fatto i vostri animali? Spero non un'impresa del genere, perché appunto questo è stato un esemplare forse unico che è riuscito.
0: Poi vi racconto quella del mio gatto.
1: A compierla e probabilmente, forse, speriamo di no, però soltanto all'andata. Quindi noi vogliamo invece le imprese, quelle simpatiche, quelle divertenti,
0: sì,
1: quelle che vi hanno fatto ridere, dei vostri animali. Sappiamo che sicuramente ne hanno fatte di ogni nelle vostre case, e non solo nelle vostre case, anche perché questo è il periodo estivo, sta arrivando l'estate, quindi
0: anche fuori.
1: E quindi scriveteci 347 342 5220. Ovviamente ci sarà il momento SOS e il premio fedeltà. 347 342 5220. Ripeto i contatti. Tra poco avremo un ospite molto ma molto gradito.

0: Radio DJ. Abbiamo visto un documentario che ci è piaciuto un sacco, come ci piace un sacco da sempre questo, la sua autrice, la sua protagonista, la sua, diciamo, ideatrice, che è una nostra grande amica ed è una donna soprattutto meravigliosa, Caterina Murino, che è al telefono con noi. Ciao Cate!
1: Ciao, come state?
0: Bene, bene, grazie. Tu?
1: Bene, grazie mille.
0: Ma grazie a te. Allora, il documentario in questione si chiama Attraverso i nostri occhi e sostanzialmente è un viaggio che tu hai fatto attraverso la Sardegna. Tu adesso vivi a Parigi da tanto tempo, però sei sarda, insomma, no? E da sempre, oddio, in realtà da 5 anni a questa parte, perché prima il mondo animale non apparteneva tanto alla tua vita, giusto?
1: Assolutamente no, ovviamente non li ho mai massacrati, non è che no, certo. Non interessarsi vuol dire ucciderli e massacrarli come tante geni in questo mondo fanno, ovviamente non facevano parte del mio mondo, ecco, e li ho sempre tenuti un po' alla larga perché con le nostre fantastiche credenze sarde gli animali stanno fuori, portano malattie, i peli e quant'altro, fino a quando giustamente mi fidanzo con Edoardo per 5 anni mi massacra tutti i giorni con le fotografie di cani o gatti.
2: Grande Edo!
0: Vogliamo bene anche Edoardo.
1: Fino a quando un gattino ha avuto la genialata idea di addormentarsi nelle mie braccia. Io non mi ricordo manco come cavolo ci è arrivato nelle mie braccia. E quindi lì è stato il punto di non ritorno.
0: Ok.
1: Ho adottato la prima gattina, Litia, giustamente trovata alla strada in Sardegna. Ho fatto la scemenza perché ancora non ero ancora in questo mondo animalaro.

0: come voi conoscete bene,
1: Certo.
0: di farla accoppiare, quindi ha avuto i gattini, li ho distribuiti a persone fidatissime, una me l'ha sostenuto, un'altra mi è ritornata 4 anni dopo, e quindi ho scoperto, giustamente amando gli animali e scoprendo questo mondo meraviglioso, di queste anime straordinarie in casa mia, il disastro che c'è in giro. E giustamente in Sardegna c'è un disastro più grande come nel sud Italia, di randagismo, di cani maltrattati, gatti massacrati, di un randagismo mostruoso dove appunto i rifugi e i canili sono allo stremo.
2: Sì, sono
0: E sempre
2: proprio.
0: di più.
2: Non ce la fanno veramente più perché poi è tutto in mano ai volontari, eh? Cioè, la gran parte è in
0: Tutti
2: mano ai
0: erano
2: volontari.
0: volontari. Quindi la mia idea non era quella di fare il documentario che ha
1: Sì,
0: scoperto
1: infatti, perché il
0: questo
1: documentario è venuto
0: fenomeno in
1: dopo.
0: corsa.
1: Tu volevi fare un viaggio
0: È
1: per
0: venuto.
1: sensibilizzare e raccogliere fondi sostanzialmente per aiutare queste
0: Non è
1: realtà
0: vero,
1: che.
0: no, io ho avuto, posso dirlo, non so se posso dire Zooplus, ho detto velocemente, la
1: Sì.
0: piattaforma su internet dove appunto si possono comprare il cibo, avevo già collaborato con loro e loro, quando si compra da loro ci sono dei punti, accumuli dei punti che puoi ridarli a dei rifugi che loro scelgono ogni mese, dipende
1: Ok.
0: appunto dalla zona, loro danno comunque tanto cibo a dei rifugi. E quindi gli ho chiesto di regalarmi tanti chili di crocchette per distribuirle in Sardegna. Dopo
2: Beh, sei
0: due
2: andata a farti
0: mesi
2: un
0: mi hanno.
1: giro. Ah, sei andata a distribuire cibo, quindi, ok.
0: Io sono andata a distribuire cibo, l'idea mia era distribuire cibo, finiva la settimana lì, e mi hanno regalato 3.000 kg di crocchette.
2: Ammazza.
0: Quindi io pensavo 2 o 3 pacchetti, invece erano 3.000 kg. Quindi i 3.000 kg bisognava distribuirli poi. Quindi mi sono
2: Certo.
0: messa da febbraio fino ad aprile a cercare i canili che giustamente grazie ai social mi apparivano tutti i giorni e poi ho chiesto a una persona che poi è diventato ovviamente un mio amico ora che conosce benissimo la Sardegna perché è innamorato di nuraghe e di tutte le nostre magnifiche pietre di accompagnarmi per
1: Fabrizio
0: 3 anni
1: Pinna,
0: qua, Fabrizio Pinna,
2: che è il
1: che è il
2: regista, sì,
1: coautore
2: coautore.
1: del documentario.
2: Quindi
1: E
2: insomma
1: quindi
2: questo
1: lui
0: è il
1: praticamente,
0: fondo.
1: sostanzialmente, lui, mentre tu andavi in giro per i canili a distribuire cibo, ti faceva ogni tanto delle riprese, magari da condividere sui social o fare delle fotografie.
0: Bravissimo, questa era l'idea,
1: E da lì
0: questa era l'idea.
1: poi
0: Era
1: avete trovato
0: questa
1: talmente tanto
0: fantasia
1: materiale che avete deciso di
0: mestiere.
1: tirar fuori un documentario.
0: Esatto, un documentario che appunto ringrazio anche la Rai per avermelo diffuso perché è veramente un regalo immenso, non avrei mai pensato che diventasse un documento di come i rifugi e come questi volontari lavorano tutti i giorni incessantemente. Quindi attraverso i nostri occhi non è solamente. Esatto, perché attraverso i nostri occhi? Perché attraverso gli occhi degli animali capiamo la sofferenza che c'è dietro quelle sbarre, la sofferenza che noi umani abbiamo causato, perché o l'abbiamo causata perché abbiamo abbandonato quegli animali o causata perché non sterilizzati. Quindi è un numero mostruoso di animali abbandonati e non sterilizzati. E la mia domanda che faccio sempre, ogni volta che entro in un rifugio, si vedrà appunto, si vede nel documentario, è i comuni vi aiutano? Perché? Perché i cani e i gatti randagi, i signori sindaci, deve entrare nella loro testa che di legge sono proprietà del sindaco i cani e i gatti randagi. E questi loro non lo vogliono
2: Eh
0: capire.
2: no,
0: Quindi
2: purtroppo
0: se sono i
2: questa.
0: volontari. Scusami.
2: No, che purtroppo è vero, cioè, è molto difficile da un punto di vista istituzionale assicurare benessere agli animali che poi sono appunto in carico all'amministrazione stessa, ma il tuo documentario è sicuramente un occhio proprio su una realtà che tanti non vogliono guardare perché hanno paura di avvicinarsi. Quindi ho paura di andare in canile se no me li porta a casa tutti, ho paura perché soffrirò troppo. Ecco, il tuo documentario è uno sguardo e potete assolutamente
1: Recuperarlo su Rai
2: recuperarlo.
1: Play.
2: Su Rai Play è uno sguardo laddove lo sguardo di solito non arriva,
1: Non
2: quindi
1: arriva,
2: un
1: esatto.
2: documentario sicuramente
0: Per
2: di denuncia, ma
0: denunciare,
2: anche un documentario per avvicinare le persone
1: sensibilizzare.
2: a delle realtà che hanno bisogno di essere viste e di essere anche visitate, perché è proprio così che poi ci si porta a casa uno di questi animali. Quindi noi invitiamo ovviamente tutti a vedere il tuo documentario bellissimo, ti facciamo super complimenti, Caterina.
0: Grazie.
1: E ricordiamo appunto attraverso i nostri occhi di e con Caterina Murino, di Fabrizio Pinna, coautore con la regia di Marco Marras. Cercatelo su RaiPlay perché vi aprirà il cuore. Grazie Caterina! Ti
2: Grazie cara, a prestissimo.
1: si ama!
0: Un abbraccio,
1: Saluta il
0: grazie.
1: piccolino, il piccolino
0: Sì, lo
1: Demetrio.
0: porterò. Grazie.
1: Anche
0: Ciao cara.
1: Edoardo ci mancherebbe. Ciao ciao!
0: Grazie ragazzi, un abbraccio.
3: Animal House.
4: Animal House.
3: La casa degli animali su Radio DJ.

0: Marrakech Madame, proprio Madame sarà una degli artisti che si esibiranno domenica 7 giugno all'interno del Plaid, in particolare all'interno della serata 1212 Celebration. Invece il sabato 6 giugno io e Dunia ci esibiremo al DJ Caffè all'interno di Parco Sempione in una sorta di incontro con i nostri ascoltatori alle 11:15 più o meno, appunto al DJ Caffè, che si trova, diciamo, guardando il castello da l'Arco della Pace. Questa è una notizia per i milanesi, una spiegazione per i milanesi, cioè voi dall'Arco della Pace guardate il castello, siamo a sinistra.
1: Sì, poi vi daranno una mappa, voi
0: cercate
1: mettete...
0: DJ Caffè,
1: noi siamo lì alle 11:15, portateci le vostre bestioline, che io porterò le mie, i mucchini, portateci soprattutto le vostre domande.
0: Brava!
1: Cioè quelle che ci mandate durante le dirette le potete fare lì, quindi sarà sostanzialmente un SOS Animal House in diretta
0: live.
1: Quindi così live,
0: venite,
1: noi siamo lì,
0: venite,
1: non lasciateci
0: numerosi,
1: da soli, mi raccomando,
0: no, assolutamente. Ok, detto questo,
1: sì.
0: Allora, le imprese dei vostri meravigliosi animali, tra l'altro arrivano un sacco di complimenti per Caterina Murino,
1: che è carina,
0: quanto è bella,
1: come
0: essere umano, proprio, sì. Come creatura. E quindi il mio gatto Garfield è riuscito ad aprire il frigo, scartare un pacchetto di prosciutto e richiudere la porta. Se non avessi visto le impronte avrei dato la colpa a mio marito Paola.
1: Allora adesso vi racconto una che ha fatto una cagnolina che tenevo in stallo tanti anni fa, si chiamava Piera, l'avevo trovata in mezzo alla strada,
0: la cagnolina Piera
1: l'avevo trovata vicino in campagna, nella regione, stavamo facendo un viaggio, abbandonata, quindi avevo il camper, cosa vuoi, non tirarti su un cane e portartelo a Milano, io ovviamente l'avevo fatto, e l'avevo tenuta in casa finché l'avevo trovato una famiglia. Insomma, un giorno torno, avevo preso in un noto supermercato una torta, cioccolato e pere, quindi era proprio chiusa nel suo pacchetto di carta, ok, sì. Quelli proprio, cioè, prendi come le torte, quelle della pasticceria,
0: certo,
1: ok, sì, sì. Esco, torno e trovo quel pacchetto a terra. Ma la cosa incredibile è che era chiuso. Cioè, la linguetta era stata aperta, era stato levato il contenuto, cioè la torta, cioccolato e pere, ed era stata richiusa.
0: No, dai, non ci credo.
1: Te lo giuro,
0: ma neanche MacGyver.

0: E tu è stato testimone di questa cosa, suonava il campanello. Il dottorino usciva e stava fuori anche per magari dei giorni, poi tornava, faceva un po' i fatti suoi. Suonava il campanello quando
1: quando arrivano.
0: Si riaprire.
1: Chiaro, ma gli animali sono delle robe allucinanti. Io ho un gatto che si è salvato dopo un volo dal settimo piano.
0: Caspita.
1: Cioè, tu dimmi te.
0: Volo ovviamente che gli hai fatto fare tu perché hai perso la pazienza,
1: no? La mia cattiveria, esatto.
0: Sappiamo che Dunia è una violenta sugli animali.
1: Ma coercitiva e violenta. No, ai tempi abitavo all'ultimo piano con la mia famiglia, sottotetto. Lui andava in giro tutto il tempo sui tetti a cacciare robe e in uno di questi voli è finito giù.
0: E si è fatto male?
1: Beh, insomma, non si è fatto bene, ma non malissimo. Cioè, sicuramente meno male di quanto mi sarei fatta io se fossi caduta dal settimo piano, per sbaglio.
0: Che è una cosa abbastanza comune, si sente, no? Il gatto che è caduto dai piani alti. Perché si addorme? Le cause, adesso correggimi se sbaglio, sono più o meno due, quelle generali. O si addormentano.
1: No, ma questa è rara, di solito. È sempre
0: oppure la predazione,
1: esatto.
0: No? Magari vedono un uccello e si scatta al momento predatore.
1: O anche perché sono molto curiosi. Questo gatto che si chiamava Attila è un gatto che è caduto, cioè si è lanciato da ogni finestra. E l'ultima casa che ho avuto, che era un po' vecchiolino, quindi non riusciva più a buttarsi dal quarto piano, ha fatto quattro rampe di scale, ha aspettato dietro il portone il primo caprisse ed è uscito. E lui in Porta Romana a Milano è stato in giro tipo 5 giorni. Poi è tornato.
0: Grande Attila.
1: Quindi personaggi.
0: Le imprese dei vostri animali. 347-342-5220.
1: Sono storie vere.
0: Solo storie vere, anche se sembrano inventate.
1: Giurella.
0: È la realtà, supera la fantasia.

0: state facendo impazzire dal ridere. Allora, il mio pappagallo Gennaro imita perfettamente il suono del citofono, mi ha fatto alzare dal divano 4 volte in un'ora. Genio del male, Alessio. Il mio beagle fiuto ha trovato il nome giusto per un beagle, perché il beagle fiuta.
1: È fiuto, di brutto.
0: Di brutto. Ha trovato la fede nuziale di mio padre, che era caduta nell'erba alta del parco 3 giorni prima. Ha setacciato un ettaro di terreno finché non ha puntato l'anello. Gabriel, questa è un'impresa vera e propria.
1: Sì, ma in realtà è vero, un'impresa vera e propria. Ma tu sai quanta gente io conosco di cinofili, che sono dei un po' rimbambiti come me, e quindi insegnano al cane

0: a trovare i loro oggetti, perché per un'altra ti perdi nei campi o nei boschi, sì, il cellulare, cioè, una volta
1: ma questa
0: ti
1: è la
0: perdi
1: fede del padre, eh?
0: Sì sì, no, ma guarda, se il papà, cioè, immagino lo conosca, una volta che un oggetto è stato vicino a te, ma banalmente le chiavi, io non gliel'ho mai insegnato perché sono una scazzata, quindi io non ho mai insegnato, ma la mia socia, la Nicola, ad esempio, sì, perché il suo cane sa ritrovare le chiavi, per esempio, e quindi è una cosa molto comune nel, cioè i cani fanno quella che è discriminazione olfattiva, quindi nel momento in cui capiscono che in un ettaro immenso loro devono trovare, discriminare l'odore del parente, loro prima o poi ci arrivano.
1: Prima o poi ci arrivano. Invece siamo arrivati al momento di staccare un pochi minutini per la pubblicità. Torniamo subito.
2: Animal House su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Madison Pictures presenta: a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
3: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.

0: www.mad.it.
1: Venerdì 5,
2: sabato 6,
1: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
3: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
4: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
5: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
6: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Animal House.

0: Sempre Radio DJ, sempre Animal House. Allora, puntata in cui ci stiamo divertendo molto io e Dunia, speriamo che anche voi vi stiate divertendo, ci state raccontando le imprese bestiali dei vostri animali. Però c'è arrivato anche un messaggio di Fra, credo Francesca o Francesco o Franco o Franca. Complimenti per la sensibilità sul tema canile. Abbiamo avuto ospite Caterina Murino,
1: sì,
0: nella prima parte della puntata, che ha parlato del suo documentario che è proprio ambientato all'interno dei canili sardi,
1: attraverso i nostri occhi,
0: che si chiama Attraverso i nostri occhi. Lo trovate su Rai Play. Ok, dice Fra: ho adottato Luna proprio dopo aver sentito una delle storie degli ascoltatori. Siete grandi.
1: No, sei grande tu.
0: Siete voi i grandi. Noi siamo qua a fare un po'. Cioè, io fare pirlone, Dunia ovviamente mette a disposizione la sua competenza, ma
1: pirlaggine.
0: Le vere storie sono le vostre,
1: certo.
0: No? Questo proprio lo dimostra. Tu hai preso un canile dopo aver sentito la storia di un altro animal houser che aveva appunto evidentemente raccontato che aveva adottato in canile. Questo è
1: meraviglioso.
0: Era meraviglioso. Allora, detto questo, a proposito di adozioni, cioè, vorrei adottare un secondo cane per fare compagnia a Pippo, ma ho paura che

0: diventi geloso. Consigli su come gestire l'inserimento, Greta?
1: Allora, sì, il mio consiglio è sempre quello di, allora, nel caso dei cani, di fare il percorso preadottivo, quindi andare nei canili, nei rifugi, prendersi del tempo, andare più volte, conoscere il cagnolino, farli conoscere, quindi fare degli incontri preliminari con i cani, non solo all'aperto ma anche al chiuso, perché cambiano molto le cose al chiuso,
0: sì,
1: di fare
0: brava.
1: Delle prove a casa vostra, quindi si prende il cagnolino o la cagnolina al rifugio, si porta a casa, si sta qualche ora, poi si torna indietro, ci si piglia tutto il tempo necessario e si vede come reagisce il cane familiare, il cane che è già presente in casa. Stessa cosa con i gatti, mi raccomando, con i gatti ancora più attenzione, perché dobbiamo essere sicuri che il gatto in casa non voglia essere figlio unico, mentre i cani sono animali spiccatamente sociali e quindi, salvo conclamate, diciamo, odio nei confronti dei propri simili, se si trova il compagno o la compagna giusta, solitamente i cani stanno molto bene quando sono più di uno. I gatti invece non è proprio detto, potrebbero stare meglio, come potreste fargli veramente la peggior delle infamate,
0: ma infatti,
1: portandogli in casa un altro
0: spesso
1: gatto.
0: E volentieri chi prende un secondo animale, che sia cane o gatto, lo fa per tenere, come dice anche Greta,
1: sì,
0: tenere compagnia al primo.
1: Sì,
0: è
1: ma...
0: così necessario.
1: No, si senso, fanno dei bei danni.
0: Si rischia di fare dei danni. Poi invece magari ti può anche andare,
1: ma guarda,
0: di lusso, no?
1: Ad esempio io che ho adottato,
0: io ho avuto anch'io due cani insieme, quindi insomma.
1: Io ho adottato il Junkie 4 mesi fa, la Wanda è felicissima, felicissima, cioè l'ho fatto il regalo più bello che potessi farle, e idem quando ho adottato la Wanda c'avevo il Bomber. Però dipende sempre da cane a cane. Coi gatti ancora più attenzione, perché veramente poi se si fa l'adozione sbagliata, magari col cane dopo un po' di tempo si riesce un po' a farglieli digerire, mentre invece se il gatto dice no, non voglio che nessun altro gatto entri in casa mia, non cambia facilmente idea, ecco.
0: Esatto, e poi ti rimane il secondo eventuale gattino sul classico gobbone non sai dove piazzare, povera bestia. Ok, ci ascoltiamo un disco. Ma che disco, direi. Queste sono le note che riconoscono anche i sassi. 347-342-5220 per le imprese bestiali dei vostri animali. Arrivano i Police su Radio DJ.

0: capolavoro di Police, Every Breath You Take. Allora, le imprese dei vostri animali, il mio cane Zelda ha imparato a riportare il telecomando, ma solo se in cambio riceve un pezzetto di parmigiano. Questo non è un'impresa, questa
1: no!
0: È corruzione.
1: Questa è corruzione di minore.
0: Giovanni, il mio Jack Russell Pepe ha noleggiato per sbaglio un documentario premendo tasti a caso sul telecomando col sedere.
1: Sei documentario, dicono tutti così, chissà cosa ha comprato.
0: Chissà quanti soldi ti ha fatto spendere. Fantastico. Allora, abbiamo una notizia che arriva dal Kenya. Sì, direi più dolce che agro, dai, perché l'inizio è triste.
1: È quello l'agrodolce.
0: Però è molto più dolce che triste, dai, insomma.
1: Ma insomma,
0: la rigiriamo così. Dai, dottoressa Rawan, è una bella notizia.
1: Allora, in pratica l'avrete sentito.
0: È una bella notizia.
1: Avrete sentito il piccolo Bumpy o Bumpy, adesso non so come si pronunci, che è questo piccolino, questo ippopotamino di un mese, che è stato salvato dai ranger in Kenya perché è stato trovato vicino alla sua mamma, che probabilmente era già diversi giorni, almeno un giorno, che era mancata, era morta. Per cause naturali, non si capisce, insomma, cosa è successo. Insomma,
0: sì, qui siamo sulla stregua di Bambi, no?
1: Siamo sulla stregua di Bambi.
0: Però parliamo di ippopotami.
1: Ippopotami.
0: E questa è la parte triste. Allora, qua arriva invece la rivincita di Bambi. Allora, sì, Bambi, ce Bambi, la puoi fare. Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: La una cosa positiva è che non c'è di mezzo il bracconaggio. Per una volta, morte naturali. I ranger sono arrivati e non riuscivano veramente a prenderlo, questo topino, perché non si voleva staccare dalla mamma.
0: Amore.
1: Quindi, dopo grandi peripezie, un grandissimo investimento di energia, e anche una pianificazione veramente molto attenta e anche al cosa fare, perché ovviamente nel momento in cui salvi un animale selvatico poi ti devi anche porre l'interrogativo del cosa sarà il resto della sua vita.
0: Certo, questi stanno facendo le cose
1: fatte bene,
0: proprio più corretta del mondo, nell'interesse del piccolo Bumpy.
1: Esatto, perché
0: sono i rangers kenioti.
1: Sì, sì, adesso è un centro di recupero,
0: molto conosciuto e all'avanguardia
1: dove stanno impostando tutto un progetto che servirà poi al piccinino a tornare in natura. Quindi dovranno fare sostanzialmente le mamme surrogate e non farlo.
0: Qui il dolcissimo della storia.
1: Dolcissimo, dovranno far sì che questo animale non si addomestichi troppo nei confronti dell'uomo.
0: Si affezioni troppo anche a una singola persona. No,
1: perché è molto importante che gli animali selvatici destinati a tornare in natura mantengano sempre una certa paura e timore nei confronti dell'uomo, che come sappiamo è abbastanza infame a volte, soprattutto in quelle zone lì.
0: E quindi i rangers cosa fanno? Fanno i turni per coccolarlo.
1: Hanno creato
0: appunto uno spazio con anche dei cuscini,
1: enormi cuscini che emulano la presenza della mamma accanto. Insomma, stanno cercando di fare di tutto per fargli un po' credere, passare, che non è da solo, anche se piccinino è da solo. Quindi noi monitoreremo e speriamo presto di darvi la notizia che Bumpy o Bumpy è tornato libero in Kenya, nella savana.
0: Invece adesso siamo felici di dare la notizia ad Alessia, che ha vinto il premio Fedeltà.

0: Non potevamo non dartelo, Alessia da Cantù. Ciao Alessia.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ma grazie
1: ciao
0: a te.
1: Paolo, ciao Dunia, ciao.
0: Ciao. Hai ascoltato la storia di Bumpy l'ippopotamino?
1: Sì, ecco, sì, l'ho ascoltata.
0: L'hai trovata più dolce o più amara?
1: Dipende da che lato si vuole.
2: Vedi,
1: guardare.
2: Agrodolce, esatto. Quella è la definizione.
0: Dovevi dire dolce, perché io sostengo che invece è una bella storia. Dai.
2: No, no, la bella storia è quella che ci racconta Alessia. Sì, Alessia, cosa fai tu per gli animali? Tanto.
1: Sì, sì, allora io ho fondato un'associazione 15 anni fa con la mia mamma,
2: sì?
1: Che si chiama Cani e Nici per Amici,
2: mm-hmm.
1: È una bellissima associazione in Brianza, tutta, diciamo, si basa tutta sul volontariato e dove ci occupiamo di tantissimi mici, diciamo, di colonia o mici fragili,
2: sì?
1: E quindi sono circa 200 adesso.
0: Oh, wow, mici. Quanti?
1: Sì.
0: Io sono di Monza, quindi
1: verrò
0: a trovarvi.
2: Ma sono tutti Serenio. Gattini o anche cagnolini?
1: Allora, oggi siamo dedicati soprattutto ai gatti.
0: Ai gatti.
1: Abbiamo realizzato una piccola oasi a Seregno che si chiama Miciolandia.

0: Sì, e lì praticamente mi ci sono ricoverate, ma è uno spazio libero, cioè praticamente un prato, chiamiamolo così, con le recinzioni apposite delle casette, e i mici sono liberi sostanzialmente lì, ma sono curati e seguiti da noi tutti
1: i giorni. Meraviglia. Quindi insomma, guarda, diciamo che non potevamo dare questo premio a persona migliore.
2: Esatto, ti arriverà il premio offerto dal Monature per adesso non è che spammerà i 200 mici,
1: ma qualcuno lo spammi,
2: però qualcuno lo farai felice, e ti assicuro che passo.
0: Ma meraviglioso.
2: Ci mettiamo d'accordo.
0: Se ci volete seguire su Instagram, questo lo devo dire per forza, perché è bellissima la nostra pagina, cani amici per amici _ODV. Poi assolutamente vi aspettiamo, così magari mentre gli diamo le pappe venite anche voi a far compagnia.
2: Ma molto volentieri.
1: Grazie Alessia, facci sapere se
2: te lo porto
1: piace.
2: Io il premio fedeltà, te lo
0: grazie,
2: porto proprio fisicamente.
0: Cosa, scusa? Rischiate di non andarvene più però.
2: Lo so, è vero.
1: Lo so,
2: vero.
1: Diventeremo degli accarezzatori di gatti professionisti.
2: Ma sarà un rischio che ci piacerà correre, ok?
1: Grazie Alessia. Finite.
2: Grazie Alessia, complimenti per quello che fai. Ciao, ciao.
1: Saluta
2: ciao,
1: la mamma. Ciao Alessia.
2: Ciao. Grazie, ciao.
3: Animal House. La casa degli animali.

0: Canzone estiva Annalisa. Ok, abbiamo finito anche questa puntata di Animal House. Abbiamo ancora il tempo per darvi una notizia che assomiglia un po' a quella dell'ippopotamino Bumpy.
1: Sì, salvataggio.
0: È un salvataggio di un animale selvatico. Questa volta è avvenuto in Italia nei confronti di un orso marsicano che non era un cucciolo, ma che aveva un grandissimo problema.
1: Enorme!
0: Che è dettato probabilmente, dovuto probabilmente
1: a qualche infame.
0: Al bracconaggio.
1: Sì, insomma, al bracconaggio.
0: Era stato praticamente, aveva intorno al collo un laccio
1: di metallo.
0: D'acciaio di metallo che lo stava strozzando.
1: Esatto, non si sa ovviamente come ci sia finita la sua testa in quel laccio, evidentemente perché qualche infame l'ha lasciato in giro nei boschi dell'Abruzzo. Quindi stiamo parlando del parco di Abruzzo, Lazio e Morise, in particolare Abruzzo, dove vive appunto la popolazione di orso marsicano, che è una sottospecie dell'orso bruno.
0: Che è un
1: ossettino un po' più piccinino.
0: Ed è un'unicità che abbiamo in Italia.
1: Unicità assoluta, un endemismo. Esatto, che abbiamo lì. Pensate che sono solo 60 gli
0: 60
1: animali.
0: Esemplari.
1: Esemplari. Cioè. Quindi ovviamente 60 individui, quindi ovviamente nel momento in cui hanno visto che questo animale aveva questo problema, gli esperti veterinari hanno cominciato a fare di tutto per trovare il modo di liberarlo. Ci hanno messo un mese.
0: Per catturarlo.
1: Per catturarlo, perché per liberarlo dovevano prima catturarlo con una gabbia tubo, quindi attirarlo nella gabbia tubo, catturarlo, addormentarlo, levargli il lazzo, perché avevamo proprio visto che stava cominciando a entrare nella carne,
0: sì,
1: quindi se non fossero intervenuti il cane, ciao, l'orso sarebbe morto di sicuro. Ci hanno messo un mese, perché l'orso, che è un maschio di circa 10-12 anni, che pesa quasi 200 kg, è anche un bel furbetto, e quindi
0: sì, non entrava, è di certo un coglione,
1: no. Entrava nella gabbia tubo, ciulava il cibo, riusciva a ciulare il cibo e poi gli faceva l'ombrello e usciva. Invece finalmente sono riusciti a catturarlo molto velocemente, l'hanno sedato, liberato, dopodiché hanno pubblicato il video della liberazione,
0: l'hanno ovviamente
1: disinfettato, fatto il possibile, ma non l'hanno tenuto in decenza, ma l'hanno liberato. Ecco, questo per ribadire che se siete dei bracconieri che mettete i lazzi nei boschi, dovete veramente
0: essere delle brutte
1: vi auguro un'aerofagia di quelle terminali.
0: Dall'altra parte invece ci sono delle persone meravigliose, come appunto le persone
1: i ranger del parco
0: nazionale Lazio Abruzzo Molise, che sono meravigliose. Abruzzo Lazio Molise,
1: Abruzzo Lazio Molise,
0: perché poi si offende.
1: Esatto. Anzi, io vi devo dire che uno dei posti più belli d'Italia per me è Pescasseroli. Quindi, visto che magari uno sta ancora decidendo le vacanze, Pescasseroli e tutta quella zona dell'Abruzzo, sappiate che è un paradiso terrestre.
0: Ed è qui, ce l'abbiamo noi, in Italia. Ok, invece non abbiamo più tempo, dobbiamo salutarvi. Grazie a Tito, grazie a Agnese, grazie a Dunia.
1: Grazie a Paolino Menegatti.
0: E grazie a voi ascoltatori, ci sentiamo domenica prossima.
1: Buona domenica, ci vediamo tra pochissimo anche al Plaid. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Animal House con Paolo Menegatti e Dunia Rawan. Malta e Gozo, il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta, explore more beauty.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
6: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
7: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
15: e Furio.
16: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
17: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
18: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
17: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
19: Anche stanotte zero riposo.
20: Allora cambiamo sistema letto.
19: Non è il momento di spendere.
20: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
21: Scopri Letto Alba a 429 euro e materiale.

0: Asso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
5: Finisce sempre così quando siamo io e te.
4: Madame.
6: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
8: Buona domenica, sono le 2.

0: cominciare questa domenica pomeriggio con Pecchia e Damiani. Per adesso solo Damiani, Pecchia.
1: No, sono qua, sono sereno.
0: Quindi mi sono sentito di iniziare il programma io.
1: Com'è andato? Tutto bene?
0: È andato tutto bene.
1: Sono già cresciuti
0: gli ascolti.
1: Non si fa, semplicemente perché hai cominciato tu invece.
0: Tra l'altro, cioè, Fede aveva un problema con le cuffie, ok? Allora io ho detto, vado io. Ho detto, Barbie, vado io. Però il microfono l'accende Fede, io ho cominciato a parlare. Ho detto, che cavolo però, cioè il karma proprio è contro di me. Allora Barbie mi ha aperto, però avevo perso, cioè, tutta la fiducia in me stesso.
1: Nel frattempo, in tutto questo, mentre io armeggiavo con le cuffie, Mary è andata a spegnere il telefono di Davide perché stava caricando.

0: cercando una storia e nel frattempo si è detto,
1: cioè vuole fare una battuta per cominciare invece di giungla ad aprire perché? Perché avevo il microfono spento,
0: sì, cioè, cioè ti tarpano le ali in questo posto.
1: Poi c'ho sta storia che va avanti,
0: è
1: meno
0: carica,
1: male, meno male che Mary è venuta a
0: battere
1: il volume perché si sentiva più il volume della storia che The Jungle. Una domenica un po' confusionaria, ma come siamo noi?
0: Ah sì, ok.
1: E noi siamo gente di strada.
0: C'è gente di strada, c'è gente
1: nata ai bordi di periferia.
0: Sì, secondo me non è cominciata benissimo sta puntata. Non so, ma tanto non siamo in diretta, tanto si può rifare, si può
1: rifare. Se cercate la perfezione avete sbagliato posto.
0: Bella questa cosa che hai detto. Radio DJ
2: One Nation One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Have fun with... Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.

0: domani.
1: Vado io?
2: Vai te, sì.
1: Cioè, ormai lei... Sono l'allievo.
2: Pensavo...
1: Mi ha fatto fuori onda. Vai, vai, Davide, vai, sentiti libero. Vola, no, vola.
3: Che volevi riprenderti da quel momento. No, va bene così.
1: Tu mi conosci, io sono parecchio alti e bassi. Ora sto vivendo il basso.
3: Un momento di basso.
1: Sì, dopo che c'avevo il microfono spento, non sono riuscito ad esprimermi al meglio.
3: Ma non
1: delle
3: è vero, Davide, guarda che tu... Cioè, non c'è bisogno di fare... Ma non c'è bisogno di fare troppi svolazzamenti, capito?
1: Uno mi ha scritto che apertura banale. Perché non Pecchia nessuno. Non ha parlato
3: nessuno.
1: Prima di te.
3: Nessuno te l'ha scritto.
1: Anche mia mamma mi ha detto, preferisco quando apre Fede.
3: Te lo immagini. Buona domenica a tutti voi, domenica 24 maggio, 347-342-5220. Lasciamo subito il numero di cellulare per mandarci i messaggi e interagire con noi in diretta, perché prima ho detto una gag, ma cioè...
1: Hai detto una gag.
3: Ho fatto una gag.
1: E poi sono io quello che sbaglia di detti, almeno i detti, cioè non li usi spesso in giornata, lui i verbi sbaglia.
3: Perché sono le 14.06 di questa domenica 24 maggio, ciao a Barbie.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao a Mary.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao a Davide.
1: Ciao, benvenuti, questo ciao. È il nostro spazio. Ciao a Federico.
3: Ciao, ciao a tutti voi.
1: Sembra un ritrovo tra alcolisti anonimi.
3: Sì, ma è così, è più o meno è come funziona.
1: Posso dire subito una cosa?
3: Cosa?
1: Ufficialmente oggi mi sento un cittadino autoctono di Milano, perché sono riuscito a venire senza Google Maps, cambiando strade.
3: Davvero senza Google Maps?
1: Sì, l'avevo messo ma non l'ho seguito, perché comunque oggi c'è il Giro d'Italia, no?
3: Questo è importante.
1: Che attraversa Milano e no, diciamo la verità, non è che attraversa Milano, attraversa i quartieri di me e Fede.
3: Sì.
1: Che hanno scelto chi è che lavora oggi?
3: Cioè,
1: Federico Pecchia e Davide Damiani.
3: Ma, no, ma è letteralmente così, cioè il Giro d'Italia per la parte che interessa Milano va da casa mia a casa di Davide,
1: sì,
3: e tornano
1: tutto,
3: indietro.
1: Tutto a sud-est.
3: Sì, sì, sì, sì, perché poi fanno il giro quattro volte.
1: Sì.
3: Quindi hanno il Giro d'Italia è cominciato adesso, perché è cominciato alle 2, finirà intorno alle 5, alle 6, poi alle 6 riapriranno le strade.
1: E io ho cominciato ad andare in macchina, sì, sapendo comunque di dover attraversare un po' più la parte nord, cioè cercando di scalzare quella interessata dal giro, però poi le strade erano chiuse, quindi giravo a destra, girava a sinistra. Poi a Milano è facile perché vedi i grattacieli.
3: Certo. Quindi ti orienti. Ma
1: sì,
3: mi fa ridere Davide,
1: io
3: come
1: sono venuto senza Google Maps.
3: Come Bear Grylls, cioè che si orienta, che ne so, con i muschi e i licheni sugli alberi.
1: Ma poi
3: Davide
1: avevo...
3: guarda i grattacieli.
1: Ma poi avevo il braccio fuori perché è caldo.
3: Certo.
1: Scattisce delle dot.
3: Cioè, cioè
4: anche io a Milano
3: quadro.
4: Anche io a Milano mi oriento guardando i miei punti di riferimento. Dico, devo andare di là,
3: verso quella direzione. No, ma mi piace che avete questo spirito di avventura. Io oggi, per esempio, che io ho messo Google Maps per le strade chiuse, secondo me a un certo punto le strade non erano più chiuse dove stavo andando, ma comunque ho voluto seguire Google Maps perché ho paura dell'imprevisto, capito?
1: Fede, tu ti devi lasciare un po' andare. Cioè, non ti devi affidare solo alla tecnologia. Tu dentro hai un potenziale che va sperimentato e buttato fuori. Quindi prenditi questa settimana dove torni anche a casa, vai al mare, pensa su questa cosa che ti ho detto, ti devi lasciare.
3: Va bene, grazie. Dai.
1: Grazie perché questa canzone Sweetest Thing è perfetta
3: per questo momento.
1: Sì, sì, per concludere questo messaggio che ti ho lasciato e spero ti sia arrivato in testa, Fede.
3: In qualche maniera sì,
1: tutti
3: ti riuscirà.
1: Dobbiamo lasciare andare anche voi là
3: sì,
1: fuori.
3: Ma non piangere perché non c'è bisogno.

0: 18 YouTube Sweetest Thing su Radio DJ alle 14:12. È cominciato l'appuntamento di Pecchia e Damiani. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Sono tanti gli italiani che in questo momento ci stanno scrivendo e che stanno andando verso località di mare, ovviamente per godersi questa bella giornata. Probabilmente, ne abbiamo parlato prima, chi è a fare i ciclisti, insomma, gli atleti che sono a fare il Giro d'Italia, non lo so, caldo così è abbastanza...
1: Non l'avevo considerato.
0: No, poi saranno abituatissimi, nel senso sono atleti, non lo so, tutto quanto, però fa caldo, ecco.
1: Per esempio, ieri ho seguito un pochino la tratta alpina. Uh-huh. E insomma, a quelle altitudini non si pensava che ci fosse poi un'afa del genere.
0: Sì.
1: Per questo weekend.
0: No, certo, certo.
1: Sai, magari te l'aspetti più da una città come Milano, dove sono oggi, perché la tratta era Pavia Milano. Mm-hmm. È Pavia Milano, perché mentre stiamo parlando il giro sta andando avanti. Mm-hmm. Magari in città ti aspetti un pochino più caldo. Invece ieri, cioè, già tutte quelle curve, l'altitudine, poi ci metti il caldo, alcuni l'hanno sofferto parecchio.
0: Ecco.
1: A voglia a portarsi la bottiglietta nello zaino.
0: Ma tra quei fogli che stai facendo così, c'hai anche i 10 rimedi per evitare il caldo quando fai attività fisica?
1: Ma quindi vuoi partire da quello?
0: No,
1: c'ho tutto. Io qua c'ho il Giro d'Italia, c'ho il meteo per la prossima settimana,
0: certo,
1: e come approcciarsi alla bronzatura la prima volta.
0: Questo tra poco ne parleremo. Salutiamo Raffaele che ci scrive da Cork, in Irlanda.
1: Credo di sì.
0: In Irlanda, sì, sono
1: abbastanza. Per celebrare YouTube.
0: Sì, esatto, perché dice, visto che passate YouTube,
1: io sono stato a Dublino a gennaio.
0: Sì, ma a Dublino, capito, quindi... sei stato solo a Dublino.
1: Sì,
0: invece
1: ho capito.
0: Io ho fatto tutto il giro dell'Irlanda.
1: Patria, ma questo
0: io non
1: di Bono.
0: Sto a dirlo, patria di Bono e di Boni. Ci sono 20 gradi, dice che a Cork ci sono 20 gradi di sole cocente, che oggi facciamo il primo pranzo dell'anno nel backyard.
1: Nel cortile,
0: il backyard, bello questo. Cioè, vuol dire che comincia quantomeno la bella stagione, se fai il primo pranzo.

0: pranzo o la prima cena nel tuo cortile di casa, nel tuo giardino, ecco.
1: Guarda, mi trovi d'accordo.
0: Cioè, sono contento anch'io, guarda, il fatto che tu sia, d'accordo. Un altro problema che riguarda il caldo e riguarda sempre lo sport è il Roland Garros, perché è cominciato il Roland Garros.
1: Proprio oggi?
0: È cominciato proprio oggi, già subito una brutta notizia purtroppo per noi, perché è stata eliminata al primo turno la Bronzetti, mentre devono ancora giocare oggi Federico Cinà, che è il palermitano, diciamo la nuova promessa del tennis italiano, e poi devono giocare Sonego e Bellucci oggi, e poi insomma ci saranno anche tutti gli altri italiani.
1: Quanto mi dura tutta la settimana? Cioè fino a
0: due settimane, perché uno slam è lungo. È chiaro che il favorito rimane ad oggi sempre Sinner, anche perché non c'è Alcaraz, però come dicono quelli bravi, gli slam sono un altro sport, perché è a 5-7, quindi è tutto diverso, sì, bisogna vedere, perché poi Sinner per esempio il caldo lo soffre. È vero che lui ha la bevanda al cetriolino, che quella roba lì
1: svolta la giornata.
0: La svolta un attimino. Però continua a far caldo.
2: Ma anche la terra battuta, diciamo, non è il suo terreno preferito.
1: Beh, allora siete bravi solo voi. Mary, di cosa si parla io e te?
3: Non lo so. Io.
0: No, questo è un ottimo punto. Magari fino a poco tempo fa potevamo dire così, ma adesso li ha vinti tutti quelli su terra. Madrid, Roma, Monte Carlo li ha vinti tutti. Cioè,
1: ma non risponde male così a Bagna.
0: No, ma perché è giusto, cioè solo Nadal aveva vinto in un anno tutti i tornei in terra, che ci sono tutti i tornei più importanti in terra, l'ha fatto anche Sinner, quindi Sinner va bene qualsiasi, anche sulla spiaggia giocherebbe Sinner.
1: Barbie, hai un'altra domanda?
2: No.
0: Ho capito, ma una volta che qualcuno mi fa una domanda sul tennis, te mi fai c'è caldo il caldo e gli fa male alla festa e si deve mettere il cappello, più o meno questi sono.
1: Mi fa piacere che mi fai passare come quello sempre la butta più quella roba. Grazie Fede, sei un amico, sei, guarda, tutto quello che ti ho detto prima di lasciarti andare, dimentica tutto.

0: scattare una foto.
1: Bello questo nuovo singolo di Elisa che si intitola Amore È, che ha un sound anche, diciamo, boh, sto per dire moderno, ma non è l'aggettivo corretto.
2: Anche perché credo abbia già sperimentato da anni
1: alla grande,
2: il suono moderno.
1: No, sì, intendo all'avanguardia come quello di Dardust.
2: Io parecchio fan di Elisa, mi sembra di riconoscere, appunto parli di sound, delle vibe da No Hero. Non so se ve la ricordate, la canzone del 2016, che suonava proprio così, cioè in inglese. E vabbè, comunque sì, Dardust è alla produzione di questo nuovo singolo che apre l'album. Album, che ancora deve uscire, non sappiamo quando. Io ho tre frasine, lo sai quando c'è un singolo nuovo mi piace parlare del significato con due o tre frasine che non ho detto io ma le ho riprese
1: dai famosi comunicati stampa.
2: Allora, il titolo del pezzo è Amore È. Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ok, per me possiamo andare avanti.
1: Finito!
2: Finito!
1: Cioè, hai fatto la premessa che era più lunga delle frasi poi.
2: Oh, ma non va bene niente oggi. Quello pensavo, che
1: faccio. Forse un attimino più articolato, invece no, era una premessa lunga, ma non era lunga poi la frase in sé. Ma va benissimo, va benissimo. Proseguiamo con il filone del caldo che si sente anche qua, diciamo, dentro questo studio. Caldo che sentiranno anche le persone che in questo momento stanno andando a votare, perché si vota in 743 comuni italiani.
2: Sì, ci sono le amministrative, in tanti anche capoluoghi di provincia. E diciamo che l'abbiamo sempre detto, no? Quando le amministrative cadono in questo periodo, e solitamente siamo sempre alla fine di maggio, inizio giugno, anche perché se ci fosse il ballottaggio ne riparliamo tra due settimane, coincide con il periodo in cui uno scopre l'estate, scoppia la stagione estiva e quindi va un po' in vacanza, va al mare, ne approfitta per fare in due giorni da qualche parte. E infatti alle ore 12 l'affluenza è sotto il 15%.
1: Sì, che rispetto alla tornata precedente sì è in calo, perché era 15,7, invece ora è 14,7, quindi un punto percentuale in meno. Più o meno siamo lì. Comunque, come al solito, l'affluenza cala.
2: Non lo sa cos'è? È che noi adesso veniamo dall'affluenza altissima dell'ultimo referendum.
1: Vero.
2: Che era accaduto a marzo, se non mi sbaglio. Era stata altissima.
1: Sì, sì.
2: Quindi ora ci sembra di fare un passo indietro. Ma ne parlavamo fuori onda. Ora non è che vogliamo fare i politici presso noi stessi.
1: Certo.
2: Però se le amministrative continuate a metterle, non si potrebbe anticipare un pochino? Ma mettiamole.
1: La politica riparta da Davide Damiani.
2: Ma
1: mi piace. Mi piace che questo programma.
2: Ma fatele ad aprile!
1: È un salottino sportivo, è un salottino politico. Tra l'altro, tutti con una. Un'approssimazione generale nello sport, nella politica. Però quantomeno si parla un po' di tutto.
2: Ma allora posso dire, questo è un bar il nostro.
1: Sì,
2: è un bar.
1: Esatto.
2: Fate conto di essere seduti. Magari qualcuno di voi davvero adesso è fuori al bar, che so, in spiaggia.
1: Sì.
2: Si sente la radio, c'ha il giornale in mano, parla con qualcuno, ha finito di mangiare.
1: Oppure sente i discorsi di quelli accanto.
2: Certo.
1: E siamo noi. Siamo letteralmente noi.
3: Facciamoci chiamare dai bar per fare questo tipo di intrattenimento.
1: Esatto, perché noi siamo perfetti.
2: Come dicevamo ieri di cominciare
3: di
2: il tour.
3: Ma
2: sarebbe bello fare il tour davanti ai bar. Oggi a Bar Centrale, Vecchia e Damiani, dalle ore 14.
1: Si gioca anche a carte a quel punto.
2: Certo.
1: Perché al bar si gioca anche a carte.
2: Risco, la volevo fa.
1: Certo.

0: Weekend su Radio DJ, quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa settimana, Davide, per chiudere il filone caldo?
1: Allora, tornano i nostri amici anticicloni, perché quello che stiamo vivendo in Italia è il primo anticiclone africano, quindi caldo, con temperature che arriveranno fino ai 36 gradi per tutta la settimana. Cioè, grazie della base Barbie, e riguarderà tutto lo stivale, tutto il bel paese. Sì. Tutta l'Italia, quindi.
0: Sì, ma è la terza volta hai detto la stessa cosa.
1: Il picco dovrebbe essere mercoledì, quindi mercoledì. Attenzione, mi raccomando, uscite con la bottiglia d'acqua.
0: Certo.
1: E non uscite nelle ore più calde.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Ora i consigli tornano ad essere questi.
0: No, io ho solo una domanda. Sì. C'ha un nome quell'anticiclone?
1: No, per adesso peccato, no. Peccato. No, adesso sono quelli generici.
0: Ok.
1: Che riguardano anche Francia e altri paesi europei.
0: Okay.
1: Perché l'abbiamo parlato a Roland Garros stamattina.
0: Certo.
1: Il torneo si è aperto con 31 gradi.
0: Che sono faceva molto caldo.
1: Ultima cosa, quale sarà la parte d'Italia più soggetta a questo anticiclone?
0: Dicelo.
1: Centro-nord.
0: Quindi anche Milano.
1: Amo, siamo noi.
0: Sì, io vado in Toscana, però vado al
1: nord. Oh sì, l'ha voluto Ridì.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Sapete cosa vuol dire polleggiarsi?
4: Significa rilassarsi e prendersela comoda.
3: Perché per sentirsi in vacanza basta infilarsi un paio di Hey Dude. Comode, pratiche e leggere. Perfette per godersi le giornate di Party Like a DJ.
4: Passate allo stand Hey Dude. Vi aspettiamo per polleggiare insieme.
5: Hey Dude, take your vacation.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.

0: portarti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
8: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
7: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
8: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
7: Veramente?
8: Arredissima, dove la vita è issima.
9: Ah,

0: Redissima.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: singolo di Alex Warren, Fever Dream, su Radio DJ alle 14.34. Anche lui ha cominciato il tour, Alex Warren.
1: Sì, ha cominciato il tour in Nord America, ma la cosa, vabbè, tante date, complimenti, in bocca al lupo, ma non è questa la cosa di cui voglio parlare. Vabbè, ci sta, perché...
0: Sì, mandiamo una traccia, eccetera.
1: Di una caratteristica che riguarda Alex Warren e il suo rapporto con gli amici. Non parliamo di amici classici, amici, cioè classici, sono anche in questo caso classici, amici normali, quelli di scuola,
0: non famosi,
1: quelli che senti ogni tanto, okay, perché ci sei cresciuto insieme. Sono amici VIP,
0: i colleghi.
1: Lui è molto amico di Ed Sheeran, tant'è che chiede aiuto allo stesso Ed quando deve fare parecchie date. Ha detto che quando supera le 5 di fila lui sente molta ansia, molta pressione. E quindi manda le mail a Ed Sheeran per chiedergli aiuto. Io, prima di dirvi questa notizia fuori onda, ho detto: ma come è possibile mandare mail? Siamo nel 2026, ma scrivi su WhatsApp, mandagli un vocale. Mary giustamente ha ricordato
2: che Ed Sheeran non ha il cellulare,
0: non usa il telefono.
1: Ma quindi a lui, cioè, gli scrivo le mail,
2: sì,
1: per qualsiasi cosa.
0: Posso dire, allora, Ed Sheeran dovrebbe un attimino, forse salutiamo tutti i fan di Ed Sheeran, sono un grandissimo fan di Ed Sheeran,
1: certo,
0: ho visto 3 volte live, però smolla un attimino su questa roba,
1: cioè, basta giocare a Snake, è il 2026.
0: No, perché non ha il telefono. Ah, tu dici
1: No, lui aveva, se non mi sbaglio, il telefono. Ricordi quando era uscita
0: il
1: fuori
0: il dumb phone?
1: Quando era uscita fuori la foto con Taylor Swift, che avevano il cellulare, cioè quello praticamente non smartphone,
0: il quello che viene chiamato il dumb phone.
1: Sì,
0: adesso,
1: sì, quello lì, insomma, quello, il 3330.
0: Sì, sì, il 3330, sì. E quindi, scusami, ha scritto Ed Sheeran per mail per chiedergli consigli. E poi
1: c'è un altro amico cui si rivolge per chiedergli cosa deve usare per avere la voce perfetta in tour, è Shawn Mendes. Quindi io mi immagino a lui i vocali glieli può mandare. Shawn, la Propoli B1 va bene.
0: Alex Warren, la Propoli B1 va bene. Perché lui gli dà proprio, gli dice cosa prendere.
1: Sì, le Benagol.
0: Ho capito, ma qui basta anche una zia, una cosa, cioè, nel senso,
1: si fiderà dei suoi amici,
0: si fiderà di Shawn Mendes, va bene.
1: Shawn Mendes, tra l'altro, credo di non sbagliarmi, è canadese, quindi se lui è in Nord America va anche in Canada a fare il tour, magari glielo può chiedere anche così,
0: certo,
1: in diretta, senza mandare messaggi. Sì, se non mi sbaglio, quando stava con la Cabello, stavano in Canada.
0: È un
2: canadese,
0: po' come
2: canadese.
0: È un po' come quando noi che ne so, chiediamo, scriviamo a Nicola Savino, a Alessandro Cattelan,
1: sì,
0: per chiedere qualche consiglio.
1: Certo. L'Augmentin va bene, Ale.
0: Pensa, scrivi Ale, visto che siamo colleghi e comunque sia tu sei un grande professionista e tutto quanto, c'ho un po' di raspina alla gola, che cosa mi consigli di prendere? Lui mi risponde e dice: ma a parte chi sei, non voglio avere niente a che fare.
1: Nicola, senti, mi sono usciti i trigliceridi un po' alti.
0: Ecco,
1: secondo te i salumi li devo limitare?
0: E questo è il mio caso. Chiederò consigli a Nicola Savino. Oh, se lui lo chiede a Shawn Mendes, non ho capito, se non lo posso chiedere a Nicola Savino.

0: Fire to the Rain, così cantava Adele alle 14.41 su Radio DJ. Oggi è domenica 24 maggio, quindi gli studenti quante settimane ancora hanno più o meno?
1: Due piene e poi secondo me sì, dal party la Cadige alla settimana dopo, in quella successiva sia il party, poi
0: chiudono un po' tutte.
1: Dipende da regione a regione, ma chiudono tutte, naturalmente a parte per coloro che devono fare la maturità.
0: Vero.
1: Però allora, forse secondo me la settimana prossima è l'ultima piena piena, quella dove ci sono da recuperare i compiti, le interrogazioni, perché poi quella che va da giugno un po', cioè qualcuno la lascia, cioè chi è già a posto va a scuola, fa presenza, dai. Cioè,
0: sì.
1: Non è che sta l'ultima settimana di giugno, non è che il prof spiega robe nuove.
0: No, non spiega, però è una settimana molto stressante, cioè io me la ricordo come stressante, perché tu avevi la tua tecnica che te...
1: Io al 24 di maggio ero già a posto.
0: Finito tutto.
1: Io andavo a scuola per divertirmi.
0: Un'organizzazione
1: e basta.
0: Nella tua vita...
1: No, che poi... Che... Sì, no, il fatto di andare volontario è... Così sapevo, intanto andavi all'inizio, gli argomenti erano meno.
0: Certo.
1: Perché poi se tu vai volontario al 10 di aprile rispetto al 25 di maggio c'è un po' di programma in meno.
0: Mm-hmm.
1: E poi a meno che non fossero compiti scritti che erano previsti dalla prof.
0: Comunque ci sono anche quelli, nell'ultima settimana anche gli ultimi compiti.
2: Anche perché la prima settimana di giugno c'è il ponte 1-2 giugno, quindi sono anche meno giorni di scuola.
1: Quest'anno
2: della
1: comunque
2: settimana,
1: un
2: quindi...
1: po' di ponte c'è perché il primo è di lunedì.
0: E non è stressante solo per gli studenti, è stressante anche per i professori, perché hanno quest'ansia, giustificata o meno, di dover interrogare tutti, di dover mettere a tutti i voti, perché se no si arriva in fondo e non c'hai il voto e non sai cosa dare a quello studente.
1: Sì, ma tanto hanno 3 mesi di vacanza ora.
0: Tu
1: lo faccio apposta per ricevere un po' di messaggi dagli hater.
0: Tu stai in questa maniera, anche qui voce del popolo, cioè...
1: Questa è una roba che anche in alcuni contenuti su Instagram e TikTok richiama dei messaggi che diventano veramente delle minacce da parte... Alcuni ci giocano sul provocare, si fa per ridere, per scherzare.
0: Sì,
1: sono strameritati 3 mesi di vacanza, però magari c'è qualcuno, quello che dice ma tanto ora c'hai 3 mesi, e tutti i prof sotto che rispondono sì, ho capito, allora
0: Viene punte. Ragà, nell'orgoglio
1: non cadete nella provocazione.
0: No, ma sì, ma è un po' come quando ci dicono a noi ma voi lavorate solo il fine settimana e poi non fate nient'altro, e io vengo un po' punto nell'orgoglio e sotto commento.
1: Ma perché Fede, è la settimana di Fede, è questa, quindi,
0: più o meno è quello che effettivamente faccio.
1: No, allora c'è da dire una roba, che quest'anno i professori e i maestri è possibile che vadano avanti nel loro lavoro, perché stai ridendo? È arrivato un messaggio?
0: Sì.
1: Gli
0: studenti hanno lo stesso calendario di Fabio Volo e Cattelan. In parte sì, è vero anche questo. Scusami, perché non allora non accusano Fabio Volo e Cattelan sotto i commenti? Voi vergogna, fate 3 mesi di vacanza.
1: Non lanciare sfide, perché
0: sto scherzando.
1: C'è il tuo tag.
0: No, infatti meglio di no.
1: No, ne parliamo dopo, vai, mettiamo un pezzo.
0: Ok.
3: Un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio DJ. Stavamo parlando di scuola, ci siamo un po' interrotti così all'improvviso, ma semplicemente perché dobbiamo parlare di un'iniziativa proposta dal ministro Valditara per in qualche maniera allungare l'anno scolastico, anche se non è propriamente così.
2: Sì, per dare la possibilità a chi non ha alternative, parliamo di famiglie, parliamo di genitori che magari devono lavorare anche a luglio, ad agosto, non hanno i nonni a portata di mano, non stiamo parlando più degli anni 80, agli anni 90, no? Dove si andava in vacanza tre mesi con il nonno o con la nonna, magari ancora fosse possibile, e quindi sono stati stanziati 300 milioni di euro per far sì che la scuola resti aperta anche nei mesi di chiusura, quelli classici, quindi luglio ed agosto. E in questo caso stavo pensando che ci sarà forse la possibilità anche per tanti professori e tanti maestri che solitamente non sono di cattedra, e quindi non sono di ruolo, ecco, non sono di ruolo, di poter lavorare. Perché credo che chi lavora tutto l'anno poi allunghi per altri due mesi.
1: No.
2: Quindi allo stesso tempo forse è un modo per entrare nel circuito scuola.
1: Pensiamo bene di questa cosa. Pensiamo bene.
2: In realtà tanti hanno scritto, ho letto un po' i commenti su TikTok, perché io
1: ti informi da lì.
2: Sono comunque benissimo. I profili social delle testate giornalistiche pubblicano la notizia. Quindi c'erano tanti professori, tanti maestri che dicevano: ma non è possibile andare avanti così. Però io, ripeto, secondo me chi lavora da settembre a giugno, cioè il suo l'ha già fatto, e come se l'ha
1: non
2: fatto.
1: Credo che torni a scuola da giugno a settembre.
2: Se no vuol dire lavorare un anno di fila.
1: Non credo. Però è vero, può venirci qualcuno in sostituzione, ma semplicemente per far fare delle attività a quei bambini che, come dici tu, magari hanno i genitori che lavorano, oppure non vanno, io li chiamo campi solari, ma ai campi estivi, e allora vanno a fare attività lì a scuola.
2: Sì, no, si tratta sia di attività per consolidare l'apprendimento, quando magari, che ne so, si tratta anche di uno studente straniero che ai primi anni di scuola magari ha bisogno anche di più input per imparare la lingua, oppure attività extrascolastiche che diventano

0: specie di oratorio scolastico.
1: È vero, sì, perché poi alla fine la funzione che svolge quella lì come campo estivo è anche l'oratorio.
2: Anche perché i campi estivi hanno un costo e magari non tutti possono sostenerlo, e quindi potrebbe essere una bella iniziativa.
1: Sì.
2: Adesso non so quanto siano contenti i ragazzi di continuare ad andare a scuola anche in quei giorni.
1: No,
2: però...
1: certo, però.
0: Sì, perché dici è l'ambiente.
2: È proprio l'ambiente.
0: Sì. Cioè, tu puoi anche andare lì a giocare a pallone o ascoltare
2: però
0: la
2: sei
0: musica.
2: Sempre lì.
0: Sei nelle aule scolastiche, sì, nel cortile di scuola, dove ti ricordi che un mese prima la prof ti aveva detto: ti bacio! Sì. Ti bacio!
1: Però
0: te!
1: Sì, però questo riguarda. Scusa, ma riguarda tutte, ma riguarda più le, diciamo, penso, gli istituti, sì,
0: medie,
1: le elementari. Non so se l'insegnante dal cortile: ti bacio!
0: Alle medie sì, Alle medie sì.
1: Ah, magari 5 anni no, perché ancora non va alla scuola. Però
2: ti gridavano ti bacio.
0: No, ma io ho dei ricordi di, sì, dalla palestra, di una prof che urlava a un ragazzo: ti bacio!
1: Ti bacio! Effettivamente poi l'ha bocciato oppure no?
0: No.
1: Non l'ha bocciato, no. Vuoi fare nome e cognome?
0: Credo sia stato bocciato 3 volte alle superiori.
1: No, non in quel caso lì però.
0: Sì, ma poi ma chi se ne frega, ma l'abbiamo visto poi. Cioè non è che la bocciatura ti vuol dire poi non fare un'attività dopo.
1: No, certo, quindi, cioè, l'avrebbe continuato a fare, sì, comunque. È un po' quello che sta che vogliono fare anche in Emilia Romagna dal 31 agosto al 14 settembre. Cioè per alcune scuole primarie verranno aperte le porte prima in questo periodo, proprio per permettere
0: ai pavoni,
1: no, ai pavoni,
0: a scuola,
1: no, ai pavoni,
0: anche a luglio,
1: agli alunni per entrare prima, e così i genitori che hanno ricominciato l'attività lavorativa o non hanno, diciamo, il tempo materiale per poter stare
0: per
1: dietro
0: portare i bambini a Punta Marina,
1: no,
0: magari
1: no,
0: da Riccione ci vanno con l'attività extrascolastica.
1: Chissà se questa iniziativa riguarda, siccome il progetto coinvolge 42 comuni dell'Emilia Romagna, chissà se coinvolge anche Punta Marina.
0: Ah, secondo me sì. Secondo me sì. Allora,
1: però
0: anche
1: potrebbe...
0: perché ora c'è stata la schiusa delle uova, quindi sono nati tutti i pavoni piccolini. Vedi la pavonessa, così si può dire, con 5 pavoni a suo seguito. Questi vanno, insomma, vanno allevati.
1: Scusa, ma dove l'hai visto che, cioè, hanno fatto i servizi alla
0: servizi,
1: vita
0: ma
1: in
0: poi,
1: diretta?
0: Ragazzi, ma tu apri TikTok, apri i social.
1: La schiusa mi fa ridere che ha lo stesso entusiasmo di quando io dicevo della schiusa dei falchi pellegrini sul Pirellone.
0: Vede, ma alla fine c'è qualcosa che ci accomuna.
1: In qualche maniera sì, sì.
2: Ci sono anche i Power Ranger che li scortano.
0: Certo,
1: i Power Ranger sono una squadra di umani che proteggono,
0: sì,
1: i pavoni. Ho capito.

0: Italia. Ma
1: dove?
0: A Villafranca di Verona il 12 di luglio. Ma l'estate per il ritorno delle band anni 2000 è fondamentale. Ora che gli Acqua si sono sciolti ufficialmente, c'è anche piazza, per
1: sì,
0: tutte le altre.
1: Sì, sì, perché ci si può.
0: One love is all we need. A dopo.
1: Ah, così è per chiudere, credevo, per le pubblicità.
0: Credevo che avesse bisogno Barbie di
1: invece
0: tempo.
1: No, ma andiamo a pubblicità.
0: No, era vero.
1: Perché siamo in ritardo, quindi se io continuo a parlare
0: era perfetto
1: peggio.
0: Quello che avevo fatto.
1: Ah, no, quindi
0: ti ha voluto mettere del tuo.
1: Vabbè, allora andiamo a pubblicità.
2: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
15: MyMovies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
18: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: farmacia.
1: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Risky Roll Radio DJ. Anche lui, lui è in tour, però c'ha avuto dei problemi. Cos'è che ha fatto?
1: No, lui, vabbè, parliamo di tour perché è estate, questi sono tutti a fa soldi qua e di là. E quindi anche Bruno Mars, che ricordiamolo, ci avrà la doppia data a San Siro a luglio, metà luglio. E però ha cominciato l'altra sera la cinquina di date a Toronto. Prima data subito è venuta giù un cazzone.
0: No, ma sì, no, ma Bruno Mars comunque non ha detto così.
1: Una grandine, non si vedeva da...
0: Ma
1: questo l'ho inventato io.
0: Ma che so io? Ma che ne pensavi? Stai raccontando una storia.
1: Per rendere l'idea, okay, uno scroscio d'acqua.
0: Forte.
1: La gente, cioè, poi non aveva l'ombrello perché non era prevista l'acqua.
0: Ok.
1: Quindi la gente proprio lì è tutto a scappare. Non si apriva più nulla.
0: Delirio, sì.
1: Il giorno dopo però hanno cominciato a mandare tutti i messaggi veramente
0: perché
1: anche
0: hanno
1: un po'
0: annullato
1: aggressivi.
0: La data.
1: Eh sì, hanno dovuto fermare il concerto. Quindi loro disillusi hanno detto no, ma così non si fa, abbiamo speso un sacco di soldi. E lui si è dovuto scusare. Ma ora io dico no, poi io sono sempre dalla parte del popolo,
0: certo,
1: sai?
0: Sì,
1: in questo
0: sì,
1: caso
0: sì,
1: mi tocca stare dalla parte degli artisti, cioè? Perché poi io mi trovo un po' nel mezzo.
0: Beh, chiaro, perché sei

0: artista e popolo,
1: è popolo. Certo, però certo, in questo caso io devo spendere la parola per Bruno Mars. Ma che colpa c'ha lui? Cioè, ma è successo anche altre volte che venisse rimandata una data per la pioggia.
0: No, aspetta, tu stai dicendo rimandata, non è che loro sono arrabbiati perché la data è stata annullata.
1: No, è successo. Non ho controllato bene. Cioè, aspetta, no, perché non credevo di approfondire la notizia così tanto.
0: No, scusa.
1: No, mi è venuto il dubbio. Tu perché dici magari come Rosalia.
0: Adesso sono arrabbiati perché gliel'hanno annullata.
1: Racconta qualcosa di te.
0: Lo sta raccontando. Non credo che avrebbe senso il caso in cui uno si arrabbia. Ah, ecco, allora. Ecco perché sono arrabbiati.
1: Ho capito, ma poi la rifaranno più avanti.
0: Sei cancellata. Non lo so.
1: Guarda, tu eri da Rosalia quando ha avuto il problemino alla pancia.
0: Quel problema lì. Sì, ma lì in quel caso lì lei aveva fatto un'ora di concerto e comunque ha rimborsato i biglietti.
1: Ma lì per lì si sono cazzati tutti lo stesso. Ma è possibile? No, prendi un Plasil.
0: Nessuno ha fatto così. Nessuno nel pubblico ha fatto così.
1: Ho letto i commenti il giorno dopo, erano tutti disillusi anche in quel caso.
0: Sta cercando di ritirar su la situazione. Non lo so, boh, comunque vedremo. Quindi,
1: morale della favola, devi raccontare una cosa in radio. Approfondisci un pochino prima.
0: Sì. Radio DJ
2: One Nation One Station. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
4: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

0: parlato nell'ora precedente, insomma, della scuola e del fatto che Valditara ha stanziato questi, vuole stanziare questi 300 milioni per permettere ai bambini che ne hanno bisogno di andare a scuola anche durante il periodo estivo per fare attività extrascolastiche. Valentina ci ha scritto: confermo tutto, nella scuola in cui lavoro a Milano, zona Porta Venezia, abbiamo attivato il piano estate 2026.
1: Sembra tipo il party la Cadige della scuola.
0: Il piano estate 2026.
1: Chissà se fanno gli speakers corner con la prof di educazione fisica.
0: È un po' milanese. Strano che non ci sia stato il piano summer 2026. Ed io dal 15 al 30 giugno impartirò delle lezioni.
1: Aspetta. A voi che siete all'ascolto, secondo voi sono lezioni di inglese, lezioni di italiano avanzato o lezioni di yoga per bambini target 7-8 anni?
0: Ma perché prendi in giro, scusami, le iniziative dei nostri ascoltatori?
1: Allora, scusate, allora stanno arrivando i messaggi, pensano italiano, pensano inglese, italiano, inglese. No, ragazzi, è la terza opzione.
0: Sì.
1: Ridilla.
0: Dal 15 al 30 giugno impartirò delle lezioni di yoga per bambini target 7-8 anni. Ora, noi ridiamo e scherziamo, ma probabilmente ha un senso.
1: Cioè, Ambrogio, butta giù la spalla destra.
2: Ambrogio, perché
0: Ambrogio, il bambino di 7 anni si chiama Ambrogio.
1: Vabbè, capito, siamo a Milano, nella Milano bene.
0: Certo.
1: È come il santo della città, il patron.
0: Certo, quindi
1: Kevin, sposta il codino a destra.
0: Kevin è a Livorno. Sì, poi?
1: E adesso rilassatevi, portate giù il diaframma. No, i cartoni animati oggi no.
0: Ma io voglio vedere oggi...
1: Oggi faremo yoga per le prossime 8 ore qui con me a scuola.
0: Mettiamo Paw Patrol, maestra, basta, maestra, non me ne frega più nulla.
1: Maestra, ma mia amica è andata a vedere l'Inter. Ma no, non ci vai,
0: è il momento dello yoga.
1: Ma è al mare, la mia cugina è al mare.
0: Mandiamo un abbraccio a Valentina, sì, e a tutte le persone che faranno questo piano estate 2026.
1: Ma si fa per ridere, per scherzare.
0: Assolutamente.
1: Questi sono tutti bambini che tra 10 anni sono project manager.
0: Ma sì, assolutamente, è tutto vero.
1: Tra 10 anni il mutuo lo andrò a chiedere sicuramente ad Ambrogio, che in questo momento fa lo yoga.
0: È vero, probabilmente noi siamo così perché non abbiamo fatto yoga a 7-8 anni. E un motivo
1: ci sarà. La mia mamma, questa cosa
0: è il momento della parentesi di Davide.
1: No,
0: aspetta,
1: so cose,
0: posto il foglio.
1: No,
0: vai.
1: Perché so cose, poi ci pensi dopo tanto

0: L'iscrizione all'oratorio di Quarrata, provincia di Pistoia, sapete di quanto era per un mese? Di, era di 10 euro.
1: Beh, niente.
0: Era con la chiesa.
1: Com'è possibile?
0: Però,
1: con la chiesa, ok.
0: Sì, sì. No, tanto eravamo, certo. Cioè, tutta la città praticamente là dentro, al campo estivo del 10 euro. Cioè,
1: ma come fai tu a sapere che costa 10? Perché io.
0: Se lo ricordava mia mamma, sì. Perché, te lo ricordi se davi 10 euro a giugno e tuo
1: basta,
0: figlio per 3 mesi?
1: Finito.
0: Non lo vede.
1: Quanto costavano i miei campi estivi?
0: No,
1: sicuramente
0: i campi estivi
1: più,
0: costavano tanto anche da me. Se andavi a giocare a tennis, ma Fede, si sa, tu sei parte dell'elite.
1: Perché pensa, loro fanno yoga. Io andavo a giocare a tennis col mio borsone,
0: no,
1: la mia raccettina,
0: certo, lui, raga, io so quello del popolo. Ricordo, nato ai bordi di periferia. Fede, no? Lui era il cine-

0: Food Blues su Radio DJ alle 15:13. È il momento anche di tirare un po' le somme di questo calendario scolastico, perché è vero che i bambini adesso faranno i corsi di yoga eccetera eccetera, però il grosso è quasi finito, cioè il corso di yoga non riguarda proprio la scuola in sé.
1: Chi te lo dice? Magari hanno l'interrogazione anche sullo yoga, che è difficilissimo perché ci sono tutti i termini tecnici dello yoga. Allora, o hai il Vic come amico, certo, quindi chiedi, perché lui è espertissimo di yoga.
0: Che ti suggerisce,
1: yoga.
0: Tu dici, durante l'esame
1: l'ho
0: di yoga.
1: Da tantissimo tempo, quindi certo. Cioè, è espertissimo, è bravissimo, perché sennò imparare i termini...
0: Saluto al sole, queste cose
1: no,
0: qua.
1: No, Fede, non è
0: no, non è questo.
1: Quello me lo ricordo anche io, a parte saluto al sole, è quello che fa in villaggio turistico quando c'è il...
0: non ce lo fa,
1: c'è
0: lo stretching. Non fanno il saluto al sole.
1: Ma no, ma lì è... Ma andiamo avanti, vai, no, saluto al sole. Poi, no. poi fanno anche la corsa campestre.
0: Ma che ne so, io pensavo allo yoga ci non fanno il saluto al sole.
1: Sì, ma non è quello.

0: il termine tecnico.
1: Ah, proprio, c'è un termine più,
0: sì,
1: più
0: i
1: tecnico.
0: Le robe. Ma andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
0: Parliamo di una roba che riguarda la fine della scuola, principalmente della materna e delle elementari, perché secondo me con le medie già questa cosa svanisce.
1: È vero.
0: Del regalo alle maestre. Sì, perché maestri. Perché è difficile. Non mi viene naturale dire regalo ai prof. O alla
1: essendo elementari, no, insomma.
0: Ma poi in seconda media, vabbè che c'è il Giro d'Italia, ma oggi qui sembra di essere vicino al sacco.
1: Sì, beh, basterebbe che noi chiudessimo, ma
0: ma l'estate a me gabba le finestre aperte.
1: Ah, è chiuso.
0: Sì, sì, comunque. Ma quello... Anche sta cosa comunque va gestita
1: tra
0: fuori
1: noi,
0: onda.
1: Non durante la diretta.
0: No, dicevo che alle medie poi è difficile che la mamma, il babbo intervengano sul... Cioè già, c'hai già la chat per sì. conto tuo con gli altri compagni.
1: Sì.
0: Però invece alle elementari, alla materna, il regalo esiste. Quindi di fine anno che chiude un po' il ciclo. Se chiude proprio il ciclo intero, cioè il terzo anno di materno, quinto di elementari, cioè lì c'è il regalone.
1: Sì, è vero. Vero,
0: per esempio,
1: vero,
0: mio
1: vero.
0: Nipote quest'anno finisce le elementari, poi non c'è neanche più l'esame ora. Cioè, loro il regalo ora lo fanno alle maestre.
1: Fanno il mega regalo.
0: Poi sono quelle che ti ricordi un po' per tutta la vita, no? Cioè, quelle che ti hanno introdotto nel percorso scolastico, quelle che ti hanno tenuto per 5 anni.
1: Grazie di avermelo chiesto, Davide, perché io come regalo alle mie maestre.
0: Io non me lo ricordo.
1: Per l'ultimo anno, aspetta, per l'ultimo, diciamo, quando eravamo alla quinta elementare, abbiamo inscenato abbiamo messo su un piccolo spettacolo.
0: Ah, figurati, lui
1: è diretto da me.
0: Sì, certo, immagino. Sì, è arrivato Almodovar.
1: Almodovar. No, però abbiamo fatto delle scenette ed è come sorpresa, c'era chi ballava e cantava, io invece avevo con il mio gruppetto di amici fatto una sorta di così di pièce teatrale, mi
0: Ma pensa alle maestre, cioè, sentendosi con i colleghi nelle altre scuole dove li hanno fatto, tipo hanno pagato un appartamento a
1: Experience quella
0: I
1: che
0: profumi
1: noi regaliamo, l'experience.
0: Da 185 euro a te che t'hanno fatto, a me mi hanno fatto Otello.
1: Cioè. Che poi no, era una scenetta di quelle che si fanno ai villaggi turistici, però era sì, è stato così. E invece noi abbiamo qua una lista delle 10 idee regalo per maestre e maestri a fine anno, di modo che magari qualcuno che ha l'ascolto dice: ah, non c'ho ancora, non mi è venuta ancora l'idea geniale, ve la diamo noi.
0: Allora, siccome non abbiamo figli, intanto partiamo da voi 347 342 5220, perché tanto lo sappiamo che ci avete le chat aperte del regalo per le maestre o i maestri. Quindi se volete condividere, perché anche lì si creano delle faide, perché c'è quelli che gliene frega nulla e quindi sì, a me va bene tutto, sì, un po' come il regalo agli amici, sì, a me va bene tutto. Quelle che invece propongono, che allo stesso tempo restano antipatici o antipatiche, perché quanti messaggi che mandano, ma se non ci fossero loro il regalo sarebbe
1: sì,
0: nullo,
1: non si farebbe.
0: Quindi tutti servono all'interno di quella chat.
1: E poi c'è anche il problema dei soldi, perché certo, c'è chi vuole mettere 10 euro sono troppi, chi ne vuole mettere 5, chi ne vuole mettere 20.
0: Questa il metodo giusto è quello di Fede per i regali, sì, cioè ognuno metta quanto vuole, non bisogna dire a una persona
1: senza
0: metti 15 euro 20.
1: Giudicare, sono d'accordo.
0: Se uno può mettere 5,
1: lo
0: no,
1: io.
0: A Fede però, questo certo, l'ho sempre detto, per fare regali, ma infatti avete bisogno di qualcuno che organizzi i regali della materna?
1: Ci penso io. Scusa, tu Mary volevi aggiungere qualcosa?
2: No.
1: Perfetto, allora mettiamo una canzone.
0: Ma che modo è di interagire con
1: no,
0: Mary?
1: Mi sembrava che volesse parlare.
0: Secondo me era Barbie che voleva di qualcosa del
1: tipo.
0: Sì,
1: cosa?
0: Metti

0: Il nuovo singolo di Brescia si intitola Da Dio su Radio DJ alle 15.20. Maria ci scrive al 347-342-5220. Buon pomeriggio, noi famiglie dei bimbi uscenti dalla scuola dell'infanzia abbiamo preso due libri, uno dedicato alle maestre e l'altro alla classe, un ricordo che resterà a tutti.
1: Ecco, Maria ha parlato di un regalo che è inserito nella lista di cui vi parlavamo prima, una lista di idee per fare i regali alla fine della scuola, dell'elementare e della materna in questo caso. Si chiama l'idea Un libro su di me, cioè un libretto con copertina rigida in cartone, 20 pagine bianche, in cui i bambini compilano con dei pensieri, con le loro firme, e così resta alla maestra.
0: Ok.
1: Poi se vuoi allargare la prospettiva, fai come Maria, ne fai un altro invece per i bambini. Però raga, lì comincia a essere una spesa, perché se devi fare, i bambini sono 40, sono due classi, che so io.
0: Davide, è proprio, io col commenti che fa lo sento proprio dentro ai gruppi WhatsApp, cioè sì, è palesemente una frase che arriva da un gruppo WhatsApp, cioè se lo fai a uno poi lo fai a quell'altro diventa una spesa impegnativa. Poi i bambini hanno anche il nuoto, che fai all'istruttore, non gli fai il regalo?
1: Le maestre sono tre, che io lo fa solo una perché è stata più brava,
0: certo. Oppure no, quella che fa educazione fisica, che la vedono solo una volta alla settimana, a parte che adesso forse
1: alla materna la maestra di educazione fisica
0: e
1: anche quella di filosofia
0: alle elementari, intendo.
1: Sì, ma che c'è, sì, c'è semplicemente,
0: ma adesso
1: la
0: non
1: maestra...
0: c'è il maestro unico,
1: ma c'erano maestri, cioè non esisteva la maestra di educazione motoria, era quella che ti faceva anche altre materie.
0: Dici?
1: Sì,
2: no, però io avevo, è sempre stata,
1: no,
2: separata.
1: Io ne avevo quattro, ginnastica non
0: e
1: era
0: giravano
1: separata.
0: Quella di storia faceva anche,
1: boh, secondo me sì,
2: faceva tutte le classi, però era una sola.
0: Io avevo quella di inglese che era diversa, mi ricordo. Vabbè, ma questo,
1: ma
0: chi
1: se ne frega della storia di Fede Pecchia,
0: diciamo,
1: cioè...
0: hai della tua, diciamo, delle queste idee regalo.
1: Allora, un'altra idea qual è? È una portachiavi in acciaio inossidabile con la dedica: grazie per avermi aiutato a crescere e imparare. Allora, non reagite come Fede Pecchia, perché tante di queste idee portano con sé la dedica incisa.
0: Ah, ok. Io quelle voglio leggere.
1: Per esempio, anche il girasole ha uncinetto, cioè una piantina con vasetto e girasole.
0: Ma quando abbiamo messo realizzato questa notizia? Perché ci è sembrata un'ottima idea parlarne in radio alle 15.23 di domenica 24 maggio?
1: Ma perché tante famiglie, cioè siamo partiti da Val d'Itara, che vuole lasciare i bambini a scuola anche d'estate per aiutare le famiglie. Queste famiglie ora devono fare regali. Allora usciamo dalle robe incise con l'uncinetto. Per esempio, un'altra roba... No, anche qui c'è la dedica.
0: Quale?
1: Cioè, praticamente prendere una cornice personalizzabile, anche qui con una dedica e qualcosa, e gli ci metti dentro la foto della classe.
0: Vabbè, questa ci sta. Questa secondo me è la migliore per adesso che hai detto.
1: La mattonella personalizzata in ceramica.
0: Questa me la spieghi, per favore.
1: Questa praticamente è un ricordo che resta e permetterà di avere sempre con sé i piccoli studenti.
0: Scusami, mattonella personalizzata?
1: La mattonella, cioè comunque la realizzi in ceramica, un po' come quando facevi le cose con la terracotta.
2: Sì.
1: Che soprattutto alle elementari, ve l'ho detto, no? Che sono ancora appese alla mia scuola, e quando vado a votare
2: io ho vedi ancora.
1: Sì, è un po' come quando vai, che ne so, alla Pinacoteca di Brera e vedi l'opera lì.
2: C'è il tuo autografo?
1: Certo.
0: Certo.
1: Didi.
2: Adesso valgo.
1: Davide Damiani, Didi.
0: La mattonella non mi piace. Barbie, volevi dire, scusa?
3: A miei tempi, negli anni 90, quindi, si regalava o una bella pianta o una bella borsa.
0: Una bella pianta, la pianta non c'è, la borsa c'è, Davide,
1: allora,
0: nella
1: intanto
0: lista.
1: Posso dire una cosa, a
0: borsa
1: Lecce,
0: personalizzata, c'è. Cioè,
1: a Lecce si spendevano soldi.
0: È vero.
1: Perché la borsa è una roba, cioè comunque anche firmata.
0: Si tratta comunque di una città che ha un certo agio.
3: È la Firenze del Sud.
0: È la Firenze del Sud.
1: È il Pitti del Sud.
0: Praticamente sì.
1: Ma posso dire che secondo me le maestre della materna ricevono regali con valore più alto.

0: due quadretti personalizzati di una ragazza che fa tipo vignettatrice e rappresentava un po' gli ambienti della scuola con tutti i bimbi e tutte le maestre stilizzati, molto molto carini, perché erano semplici, con colori semi stilizzati, però ognuno si riconosceva, sia le maestre che i bambini, quindi è stato un bellissimo regalo, apprezzatissimo e molto divertente. Ciao Ilenia da Firenze.
1: No, non è da Firenze, è da Fuerteventura, ma che vento c'è? Ha detto una cavolata Ilenia.
2: Infatti mi è piaciuta questa cosa. Sì, però questa è una bella idea. Come mai nella nostra lista perché nella nostra lista ci sono solo idee?
1: Secondo me sono le idee del 2025 e non sono state aggiornate a
2: sono le migliori però nel 2025 rispetto al 2026, può essere, sì.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Müller

0: Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
10: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra! Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
15: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
16: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
17: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
18: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
19: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Le 15.36 su Radio DJ, il nuovo singolo di Shakira con Burna Boy che si intitola Dai Dai, colonna sonora del mondiale. Come sta Shakira?
1: Allora, intanto è uscito il video musicale in questi giorni, proprio della, diciamo, della sigla dei mondiali 2026, ma la cosa importante di Shakira è che è sicuramente molto più rilassata rispetto agli ultimi mesi perché ha vinto contro il fisco spagnolo. Ti ricorderai che qualche mese fa eravamo qui a parlare del fatto che il fisco in Spagna le avesse detto: guarda che non hai pagato le tasse per un sacco di tempo. E invece no, le verranno restituiti ben 60 milioni di euro, che sono tantini,
0: un sacco di soldi.
1: Pensare a quanti ne entreranno nelle sue tasche da questi mondiali, che è la terza volta che firma la
0: sigla. Terza volta, scusami, oltre a Waka Waka
1: no, è passata in sordina l'altra.
0: L'altra non...
1: secondo me era la... no, guarda,
0: perché io ti faccio sta domanda?
1: Sì, ma dimmelo prima,
0: tu, cioè, non lo sapevo che avresti detto che c'erano le tre volte, non me lo ricordavo nemmeno
1: prima,
0: che l'avrebbe fatto tre volte, non me lo ricordavo nemmeno. Va bene.
1: Comunque,
0: quindi scusami, col fisco, no, perché noi col fatto che Shakira non è un'artista italiana ci siamo andati anche giù pesanti, cioè nel senso abbiamo detto però non paga l'età, perché lei, se non sbaglio, la questione era che lei aveva dichiarato che stava in un posto.
1: Sì, abbiamo riaperto le finestre. Sì,
0: vabbè, lo sentite benissimo. No, fa caldo.
1: Il periodo è quello, diciamo, in cui era legata sentimentalmente a
0: Piqué.
1: È per quello appunto il fisco spagnolo, perché lei stava in Spagna,
0: stava lì in Spagna.
1: Credo, secondo me non, no, forse ci sta ancora perché c'ha i figli in comune.
0: Può essere.
1: Ormai ne approfitto per dire quello che sta succedendo al contrario in America, dove appunto ci saranno i mondiali, perché notizia di questi giorni: Trump, che diciamo ha messo le mani avanti per i prossimi anni, e così non potrà essere intaccato al 100% dall'agenzia delle entrate USA, cioè non potranno esercitare controlli su di lui.
0: Sì, perché ha
1: una roba, vabbè, che fanno solitamente in una repubblica, solitamente in uno stato dove la democrazia vige.
0: No, ma perché tipo mi piace questo attacco che è velato, che hai mandato a Trump.
1: Mi sa che la prima volta che andrò a New York si sposterà ancora più avanti nel tempo.
0: No, immagini, gli americani hanno un quantitativo di nemici pubblici numero uno in assoluto, cioè proprio in tutto il mondo. Adesso c'è anche Davide Damiani, lui non è ben desiderato.
1: Ma io allinate neanche, cioè già dall'Italia non mi
0: ci arrivi, non ci arrivi. È arrivato il momento di regalarvi qualcosa, quindi mano al telefono 347-342-5220. Mandate un messaggio per vincere il premio fedeltà di quest'oggi, ma anche di ieri, cioè due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest. Vi dico gli artisti: 28 agosto Jamie Tights e Venerus, 29 agosto Fulminacci e Mobrici, 30 agosto Luca Carboni e Tropico, 4 settembre Madame e Dito nella Piaga, 5 settembre Emma e Safe, 6 settembre Negramaro e Motta. Mandate un messaggio e scrivete: Mary, scegli me lo merito io il premio del Trento Life Fest.
1: Tra l'altro parlavamo di regali per le maestre, che non vuol fare un regalo alla maestra che va a concerto. Questo posso dire è un regalo moderno,
0: troppo,
1: contemporaneo.
0: Sì,
1: troppo.
0: Ho capito, ma se io vinco il premio fedeltà non lo do alla maestra, anche perché l'ho vinto io e in questa maniera lo vince tutta la classe.
1: Allora devi sapere rovinare la

0: Sara dalla provincia di Monza. Ciao Sara.
1: Ciao, sono Sara. Purtroppo non sono riuscita a fermarmi con la macchina e togliere il viva voce.
0: Però per il momento ti sentiamo.
2: Posso dire che il tuo viva voce funziona piuttosto bene?
0: Sì.
2: E poi Sara ormai noi... Prego.
1: No, perché sono tratto di strada dove non c'è una piazzola.
0: Non esiste, ma funziona. Quando hai l'occasione della vita, poi è sempre difficile.
2: Poi la scelta è stata fatta su di te, quindi è giusto che continuiamo. No, tu sei per strada perché stai tornando da Trento adesso proprio.
1: Esatto, perché i miei genitori, cioè io sono di Trento originaria, i miei genitori sono a Trento, quindi ogni tanto vado appunto dai miei genitori e di conseguenza adesso sto scendendo da Trento.
0: Ok, e com'è andato questo fine settimana con i genitori? Che avete fatto?
1: Bellissimo, siamo stati, a parte due giornate splendide, siamo stati al lago di Caldonazzo, che è un laghetto molto molto bello vicino a Trento, e poi in tranquillità, insomma, ci siamo coccolati, ecco.
2: Quindi è perfetto, diciamo, questo appuntamento estivo per te, perché così a Trento già c'hai anche, diciamo, il B&B fatto.
0: Sì, l'appoggio, è vero,
1: esatto.
0: ma sei come nel nostro caso, cioè che quando torni i genitori, in particolare magari la mamma, ti prepara da mangiare, ti coccola più del necessario.
1: Certo, ma soprattutto io non posso andare a casa dei miei genitori senza Maggie, il mio cane, il mio Golden, perché se vado senza non mi lasciano entrare.
2: Certo, a te ne frega nulla se torni te.
0: Adesso mi tornano più cose.
2: Scusa se sono stato proprio diretto.
0: Brutale, sì. Certo, Maggie quanti anni ha, Maggie?
1: Maggie è un po' anziana, cioè 11 anni.
0: 11 anni.
1: Sì, è una coccolona, quindi chiaramente niente.
0: È diventato Animal House tutto insieme.
2: Sì.
1: Esatto.
2: No, è la prima volta, non c'è mai successo, noi siamo in 3 anni a Radio DJ, di dare il premio fedeltà a un animale. Lo facciamo oggi, a Maggie.
0: Sì, premio fedeltà, eccolo.
2: Così hai tempo anche di trovare una piazzola e fermarti durante la sigla.
3: Premio fedeltà. Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
0: fedeltà. Ebbene sì, perché così hai una scusa in più per andare a Trento, perché hai vinto i biglietti per il Trento Live Fest. Hai sentito le date prima? Sai già più o meno a quale vorresti andare?
1: Devo pensarci un attimo.
0: Devi pensare,
1: perché...
0: è giusto.
2: Chiedi a Maggie.
0: Ma tra l'altro, secondo me, ora non vorrei dire una cavolata, però magari in un festival del genere all'aperto così i cani sono ammessi. Ora non cioè, poi magari controlla sul sito, ecco.
2: Anche sì, perché però... è molto suggestivo questo festival anche dal punto di vista ambientale.
0: Capito, quindi secondo me ci starebbe benissimo. Va bene, allora buon rientro a casa, Sara.
1: Grazie ragazzi.
2: Ciao Sara, buona
0: un
2: domenica
0: abbraccio.
2: Ancora.
0: Ciao. This is DJ Radio. One nation, one station.

0: Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio DJ. Diamo un po' di aggiornamenti sportivi perché è cominciata la partita dell'unico italiano in questo momento in campo, poi sarà anche la volta di Bellucci e Sonego. Federico Cina, lo abbiamo detto, insomma, che è questo giovane tennista italiano su cui sono tante, insomma, le aspettative nei suoi confronti. In questo momento si trova sotto un 7-0 contro Pelka, che invece è un tennista statunitense, diciamo, molto molto esperto, 6-3, 3 pari invece nel secondo set. Per quanto riguarda invece la Formula 1, vabbè, la gara ci sarà stasera alle 10, stiamo parlando del Gran Premio del Canada. Sai che si sono, non so se hai visto, che si sono un po' presi Antonelli e Russell della stessa scuderia della Mercedes?
1: No, stavo guardando i pavoni
0: che nascevano.

0: macchina. No, ma ti dico.
1: I pavoni erano. Ma scusa, ma quanto facevi ad avercelo? Esatto. Che sapevi? Tu sapevi che ne avrei riparlato entro la fine del programma. Mi conosci, Baldi.
2: Figurati.
0: Pensavo vi eravate messi d'accordo voi due.
1: No, zero.
0: Come avete fatto? Vabbè.
1: Cioè, ma è venuta prima della sigla greca. Quando parlo della greca.
0: È vero, c'aveva i pavoni, ce l'aveva lì. Comunque, no, Russell e Antonelli si sono un po' presi, perché pare che Russell, insomma, abbia fatto un sorpasso durante la sprint race un po' azzardato. Fatto sta che adesso è chiaro che i due si danno battaglia, perché la macchina più forte ce l'ha hanno loro, e quelli insomma più in questo momento indicati per vincere il titolo mondiale sono loro due della Mercedes.
1: Perfetto, così volevo ritornare al Roland Garros.
0: Sì.
1: Hai già lanciato i Coldplay.
0: Sì.
1: Però ho qualche secondo per dire che i Coldplay sono stati scelti per aprire, diciamo, le danze al Roland Garros. Infatti risuonava Viva la Vida stamattina. Adesso noi ci ascoltiamo invece A Sky Full of Stars.

0: Sky Full of Stars, questa è una delle canzoni che, secondo me, dico il mio pensiero, porterà un sacco di soldi in cassa dei Coldplay nei prossimi mesi, perché è la stagione dei matrimoni e, ragazzi, è inutile girarci intorno. Questa è la canzone che viene scelta un sacco di volte per introdurre gli sposi al ristorante o per il taglio della torta.
1: Per i fuochi d'artificio.
0: Anche per i fuochi d'artificio, ma anche Viva la Vida, che hanno suonato, dicevo prima, a Roland Garros. Troppe R ci sono, cioè, questo torneo, chiamatelo in un altro modo. A Parigi stamattina era suonata con gli archi. Anche Viva la Vida, comunque, è una canzone che si sposa parecchio, scusate il gioco di parole, con i matrimoni.
2: Certo.
0: E questi gli arrivano soldi.
2: Cioè, stavo pensando, sì, ma è proprio che probabilmente tanto, cioè, non, di recente non fatti pochi di matrimoni, però dovremmo poi a un certo punto fare una lista, una top 10 delle canzoni più utilizzate al matrimonio.
0: Beh, io ho un matrimonio quest'estate, mia cugina e, insomma, il suo futuro marito, l'altra settimana ci siamo sentiti perché io ho apprezzato molto, volevano sapere un mio parere sulle canzoni da far scegliere alla band che suonerà, quindi in determinati momenti.
2: Cioè,
0: Davide, e io dei Coldplay, ragazzi.
2: Basta, hai detto Coldplay.
0: Sì, magari.
2: Cioè, tu non vuoi far guadagnare i soldi
0: a
2: Chris Martin.
0: No, non è che ho detto basta. Io ho detto, guarda, questa canzone è logico che ci sta, come dice Barbie, quando ci sono fuochi. Cioè, poi
2: perfetta.
0: Questa canzone la uso per caricarmi, per andare a far provino con Linus, ricordiamolo, nel 2023.
2: Vero, era questa.
0: Quindi, figurati, per me la canzone ci sono legatissimo.
2: Sky Full of Stars.
0: Sì,
2: per caricarsi, per andare da Linus.
0: Scusa, ma tu c'avevi Eminem,
2: sì,
0: che non ci portò bene a suo tempo.
2: No, hai ragione.
0: Questa volta ho detto scelgo la mia.
2: Comunque, vabbè, volevo dire un'altra cosa.
0: Però quando mi sposo ne uso un'altra, ne uso, cioè no,

0: Sky Full of Stars.
1: No, mi fa ridere che Davide Damiani è direttore artistico dei matrimoni dei suoi parenti. È veramente, cioè, ma poi da quello poi a Sanremo.
0: Ho pianto quando me l'hanno chiesto.
1: Beh, comunque
0: è un po' come essere testimone.
1: Sì, sì, è la stessa cosa più o meno. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio
2: DJ One Nation One Station. La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
3: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
4: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
5: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
3: Parola di Giorgio,
6: Gabriele
3: e Furio.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami. Un thriller emozionante.
21: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: Lady Gaga Deci, ultima mezz'ora di Pecchi e Damiani. Questo significa che, essendo domenica, tra pochissimo giochiamo con qualcuno di voi.
1: Altianila lì, al 347-342-5220 sono aperte le candidature che selezionerà la nostra Mary J. Quindi mi raccomando, dovete essere convincenti. Allora, qual è il gioco del Tianila lì? Siamo alla fine dell'anno.
0: Sì, ma poi annoiato a raccontare.
1: Ma uno lo sa, poi stiamo qua a ripetermi. Ma è come a scuola, cioè ormai la lezione l'ho spiegata.
0: Sì, ho capito. Ma magari c'è qualcuno di nuovo che vuole giocare a questo gioco innovativo e tu, cioè, bisogna spiegargli le regole.
1: Sono 15 domande.
0: No, ma non con
1: a ogni domanda si risponde con la risposta alla domanda precedente. Alla prima domanda si risponde con Pecchi e Damiani. Tra l'altro posso io, quello, no, che con gli ascoltatori fa finta di essere svogliato. No, non Pecchia, che l'altra settimana ce l'avevi. Con chi è che ce l'avevi che ha detto? Ah, dovete imparare.
0: Beh, certo,
1: a mandare i messaggi.
0: Certo. Ma guarda, non riaprire quella parentesi, perché sennò mi riarrabbio con l'ascoltatore.
1: E noi tutte le volte siamo entusiasti del fatto che abbiamo un rapporto con gli ascoltatori idilliaco. Certo.
0: Vabbè, scusami, perché c'è modo e modo. Comunque, va bene.
1: Poi, se il giorno che siamo a casa DJ a mezzogiorno della domenica, siamo lì sul palco, arriveranno.
0: Non c'è nessuno.
1: Ma l'anno scorso c'era un botto di gente.
0: Un motivo ci sarà.
2: E ricordiamo che non si vince niente.
0: No, ma
2: è solo per giocare.
0: Certo, a parte che non si vince niente, però le domande, poi, se uno sbaglia, ricomincia da capo, deve riuscire a fare queste 15 domande in 2 minuti. Cioè, noi, per noi siamo alla fine dell'anno, però se c'è qualcuno
1: ma
0: di nuovo.
1: Ma arrivano già messaggi.
0: Sì, ho capito, ma magari c'è
1: sanno.
0: Qualcuno di nuovo che vuole giocare, non lo so, vabbè.
1: Lo
0: dai.
1: Sanno, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanti sono?
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lillis.com.

0: /medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.

0: giocheremo al gioco Detienila Lì. Dispiace che anche stavolta, Davide, anche in questo fine settimana non siamo riusciti a dare i consigli della della perfetta abbronzatura.
1: E lo faremo la prossima. Troppe robe di cui parlare, Fede.
0: Forse abbiamo
1: anche 2 ore e mezzo, non è che poco per dire. Però...
0: forse abbiamo, non so, sprecato un po' troppo tempo sui regali. Le 10 idee migliori come regali dei maestri.
1: Cioè,
0: poi, è un processo, dici.
1: Cioè, se vai a fondo nell'argomento, non è che ti puoi fermare prima. Ma adesso parliamo con Andrea, che è il giocatore di oggi del Tienila Lì. Andrea al telefono con noi. Ciao!
2: Pronto?
1: Andrea, pronto? Noi siamo pronti, tu? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi.
1: Allora, Andrea, da dove ci chiami?
2: Da Seregno, Montobrianza.
1: Scusa, non abbiamo sentito?
2: Seregno, Montobrianza.
1: Cioè, in realtà non abbiamo sentito, tu l'hai detto bene. È che ci sono le finestre chiuse nello studio, ma non lo so, col Giro d'Italia suona di tutto.
0: No, davvero.
1: Quindi siamo in provincia di Montobrianza. Le regole le conosci bene?
2: Sì, sì.
0: Sei pronto per giocare, Andrea? Allora, sappi che ultimamente i nostri ascoltatori non sono andati benissimo, quindi diciamo che ricade tutto su di te.
1: Sì, è un periodo che l'unica potresti rilanciare.
2: L'unica cosa, non mi sento benissimo, sono sincero.
1: Non ci senti benissimo?
0: Non ci senti?
1: Prova a spostarti un pochino.
2: Un po' lontano e a sprazzi.
1: Perché noi ti sentiamo abbastanza bene.
0: Forse è colpa nostra, ma è che non possiamo spostare
1: allora,
0: il telefono.
1: Andiamo nello studio di Linus, giù.
0: Sì, andiamo e poi... adesso ci senti un po'?
3: Mettiamo la sigla, sì, così lui ha la possibilità di...
0: di sistemarsi, okay. vai, sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
4: Dai, si gioca!
1: Come ci senti ora? Uguale?
2: Sì. Uguale, è quasi uguale.
1: Peggio.
0: Perché il momento in cui hai sentito la sigla è peggio ancora. Sì. Te lo immagini al telefono, già fa schifo in radio. Pensa al telefono.
1: Allora, Barbie, puoi mettere la sigla di Chiacchiericcio?
0: No,
1: mettiamo un'altra.
0: Un'altra.
1: Così lui si sposta. Allora,
0: vediamo se ce la facciamo, Andrea. 2 minuti di tempo adesso, sei pronto?
2: Sì, adesso sono pronto.
0: 3, 2, 1, via.
1: Passa oggi da Milano il giro di
2: Picchia le mani.
1: Canta il cerchio della vita, Ivana.
2: Italia.
1: Si usa per astrofinarsi sotto la doccia.
2: Spagna.
1: In Peter Pan a chi fa la barba spugna?
2: Spugna.
1: Il romanzo di Oscar Wilde, il ritratto di? Lui.
2: Spugna.
1: No,
0: da capo. Passa oggi da Milano il giro di?
2: Picchia da mani.
1: Quello.
0: Canta il cerchio della vita, Ivana.
2: Italia.
0: Si usa per strofinarsi sotto la doccia.
2: Spagna.
0: In Peter Pan a chi fa la barba spugna?
2: Spugna.
0: Il romanzo di Oscar Wilde si intitola Il ritratto di? A chi fa la barba spugna?
1: Sulla
0: nel
1: nave,
0: cartone animato,
1: sulla nave.
0: Nella nave. È il capitano, si chiama?
2: Capitano Uncino.
0: Ok, verde in inglese.
1: Sì, quello.
2: Oscar Grey.
0: Da capo.
1: Passa oggi da Milano il giro di?
2: Picchia da mani.
1: Canta il cerchio della vita, Ivana.
2: Italia.
1: Si usa per strofinarsi sotto la doccia.
2: Spagna.
1: In Peter Pan a chi fa la barba spugna?
2: Spugna.
1: Il romanzo di Oscar Wilde si intitola Il ritratto di?
2: Capitano Uncino.
1: Verde in inglese.
2: Dorian Gray.
1: Scrittori tedeschi famosi per le loro fiabe, i fratelli.
2: Non ho capito.
0: Da capo. Passa oggi da Milano il giro di
2: Pecce di Amani.
0: Canta il cerchio della vita, Ivana.
2: Italia.
0: Si usa per strofinarsi sotto la doccia.
2: Spagna.
0: In Peter Pan a chi fa la barba spugna?
2: Spugna.
0: Il romanzo di Oscar Wilde si intitola Il ritratto di?
2: Capitano Uncino.
0: Verde in inglese.
2: Dorian Gray.
0: Scrittori tedeschi famosi per le loro fiabe, i fratelli
2: Green.
0: Sì, Alex e Mark della MotoGP, i fratelli
2: Green.
0: Grimm.

0: Allora, io scusa, voglio però rifarti solo una domanda. Sì. Passa oggi da Milano il Giro di...
1: Italia.
2: Sì, sì, ma sì, qual era la prima parola, la prima cosa da dire, la prima risposta?
0: Il Giro di...
1: Pecchia di Amiani.
2: Damiani! Damiani!
0: No, ma era difficile, Andrea, ma andando avanti nel gioco il mio cognome scompariva.
2: Sempre peggio. Pecchia domani diventa...
1: No, ma... Allora... No, sì. Ma io ripeto, perché mi sentivo un po' male. Poi penso sempre Pecchia Damiani e non
0: è difficile,
1: Damiani.
0: Ma Andrea,
1: no,
0: non ti preoccupare, è che era molto simpatico, perché da Pecchia e Damiani siamo arrivati a Pecchia e da Damni.
2: Sì, no, è una cosa, perché ci sono troppe IA nei nostri cognomi. Va bene, Andrea, peccato.
0: Molto simpatico però.
2: Molto simpatico, magari sentivi poco e in più c'era anche, insomma, non so come dire, un po' di ansietta per la telefonata. Ti mandiamo un abbraccio però, d'accordo?
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: E quest'estate poi rileggere il ritratto di Dorian Gray.
2: Di Dorian Gray, importante. Ciao Andrea.
1: E
2: ciao.
1: Io perché pensavo solo al pezzo finale, basta.
2: Perfetto. Vabbè, ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, grazie.

0: 1992, Marvin Gardens, My Body and My Soul. Sono sempre rimasto a Pecchia e Damani, perché effettivamente
1: ci scrivono: potete chiamarvi Pecchia e Damani dalla prossima settimana, ma anche Pecchia e Domani da oggi? Cioè proprio
0: sì, ma c'è da dire che non è un problema, se, secondo me è l'unione dei, dei nostri cognomi.
1: No, però se dici una cosa così in diretta non te la, te la giochi bene, cioè nel senso è il nostro nome qui del programma, cioè dillo fuori onda da noi.
0: Se,
1: cioè,

0: Come sono bene alle franze, capito? Alle franze, facile. Picchi e Damiani, sono troppe IA. Oh, è entrato un moscone?
1: Sì.
0: Ma dove è entrato?
2: Moscone.
1: Non ti puoi distrarre così facilmente. No,
3: allora, cambiamo argomento, perché questa è una roba che ha caratterizzato la mia mattina prima di venire in radio. Tanto voi là fuori dire, ma com'è possibile che passate da un argomento all'altro in questo momento? In così poco tempo. Stamattina avevo due mosconi, mosche, chiamatele come volete, in casa. Io sono andato fuori di testa. Questo è il periodo in cui
0: ti entrano. Sì, perché poi sono forti.
3: Io cerco di mandarli fuori. Non ci vogliono andare.
0: Certo.
3: Ho la finestra aperta e dico: vai fuori con l'asciugamano, perché non voglio farti male. Vai fuori. Oh, gli garba stancati.
0: A me fa ridere quando le mosche picchiano contro il vetro.
3: Sì.
0: Perché non riescono, non capiscono che quella roba non la possono attraversare.
3: Poi ce n'era una che secondo me voleva uscire, ma era da troppo tempo in casa. Secondo me c'era stanotte, l'ho lasciato la finestra aperta. Cioè, perché la vedevi e girava su se stessa.
0: Non ne poteva più. Cioè,
3: a parte sembra quello del ciclone.
0: Cioè, ha fatto tutto il giro della casa. Sì. Alla fine aveva poi visto tutto.
3: Cioè, non è che sto in una reggia. Probabilmente lei ha detto: oh, sono finito in una casa qui a Milano. C'erano le case grosse.
0: Cosa succede?
1: Hai iniziato ad arredarti, a cambiare i mobili.
3: Sì, certo.
0: Vabbè, andiamo avanti. Comunque è andato via forse.
3: Interessante questo talk sui mosconi che entrano
0: in casa. Mettilo nel documento dei nostri contenuti, e questo è importante.

0: questa direzione di Paola Iezzi su Radio DJ, per chiudere anche il contenuto che abbiamo scritto lì nel, di cosa abbiamo parlato oggi eccetera, oltre al fatto dei mosconi e tutto quanto, una domanda che rivolgo a te che fai, corri, tu non corri, tu no. corri, tu non corri, ti arrivano i moscerini in faccia?
1: Sì, può succedere. Sì,
0: perché giocare a tennis è impossibile con i moscerini, diventa, perché ce l'hai in faccia, in bocca, cioè se ti fermi un attimo diventa. Stavo cercando su Google quali sono i rimedi per evitarli. A te non frega niente.
1: Ma credo neanche agli ascoltatori, sinceramente. Credevo fosse impossibile peggiorare dal talk precedente. Senza saperlo siamo andati a parlare di come eliminare i moscerini da un parco dove vai a correre. Cioè tu elimini da un parco i moscerini.
0: No, non...
1: O anche nel caso del tennis, credo sia legato proprio al luogo.
0: Sì.
1: Cioè, quindi è che...
0: No, però se usi dei repellenti mirati, qua dici, lo applica su sulla pelle prodotti specifici, può essere un'idea.
1: Ma sulle labbra, tante volte proprio sulle labbra, attorno qua alla bocca, che infatti ti sembra di mangiare, non è che ti ci metti il repellente sulle labbra.
0: No, però magari perché però me li sento. Quindi se no prediligi tessuti tecnici traspiranti che asciugano rapidamente indumenti chiari, ma io quello lo faccio già.
1: Ma vedi, senti libero di chiudere l'argomento quando vuoi, perché tanto non ho altro da aggiungere.
0: Vabbè. Pensavo che tu avessi delle soluzioni in merito, invece.
1: No, poi corro, quindi mi muovo, ogni tanto li schiaccio, scusate, ho sbagliato verbo.

0: No, no, è un problema serio. A me piace camminare in campagna, poi io abito vicino all'Alzaia del Naviglio e ragazzi, sono di un fastidioso, ma di un fastidioso. Se sapete qualche rimedio, ditelo.
1: Qua noi lasciamo tutto Andy e Mike e loro stanno preparando il programma da un'ora. Ma pensa, noi lasciamo ascoltatori, argomenti di cui su cui approfondire, sì. I moscerini.
2: Ma sarebbe bellissimo effettivamente riuscire a farlo. Purtroppo non possiamo farlo perché il nostro tempo a disposizione è finito. Magari Andy e Mike, magari li fermiamo adesso, li
1: qualche settimana, che so, Bicche e Maria, Pinocchio, ne voglio parlare. Per noi non è un problema, cioè prendetelo pure l'argomento. Umberto e Damiano, aprite così domattina.
2: Sai chi secondo me? Linus e Nicola. DJ chiamata,
1: guarda, ma un messaggio al capo, io dico, se vuoi parliamo scene tranquillo.
2: Sì, perché noi alla fine non abbiamo approfondito, potete farlo voi. Va bene, noi ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 14. Grazie per averci seguito, grazie a Barbie, grazie a Mary, ma soprattutto
1: grazie a te Linus. Ciao.

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
0: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unie

0: le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.

0: Buona spesa, Italia.
1: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: oggi è belli freschi, 35 gradi fuori, invece qua dentro si sta da Dio.
1: Salutiamo il duo dei toscani che vi ha tenuto compagnia fino a poco fa, cioè Pecchia Damiani e Damiani Pecchia. Ciao ragazzacci,
0: ciao.
1: Buona domenica a tutti voi da una Milano con il Giro d'Italia.
2: Oh, passa il giro!
1: Una Milano tutta rosa oggi, che
0: beh,
1: bello.
0: Sì, dai,
1: bello,
0: una Milano bello, piena bello di appuntamenti, tra cui anche il Giro d'Italia.
1: Sì, Mike, guarda, io mi sono fermato a Milano ieri sera a dormire, sì, e stamattina mi sono un po' spostato prima che bloccassero tutto.
0: Macchina?
1: Mi sono spostato in macchina.
0: No, hai dormito in macchina?
1: No, per fortuna no.
0: No, okay.
1: Riesco ancora a dormire in qualche piccolo albergo a mezza stella.
0: La pensioncina?
1: Sì,
0: sì. C'è quella pensioncina lì dove si sta da Dio, che ti fanno anche la colazione, il colovetto, sodo.
1: Ah, però a parte gli scherzi, ero in una zona di Milano dove poi sarebbe passato il giro e quindi sì, mi sono dovuto spostare entro le ore 11 perché poi nella parte est e sud tutto bloccato e sono passato da Corso Venezia dove sì, c'è questo arrivo, devo dire, una bella macchina
0: perché fanno
1: del Giro d'Italia.
0: Sei giri interni alla città,
1: credo,
0: giusto?
1: 4 da 16 km, lo dicevamo ieri, se non sbaglio credo che siano a metà di questi 4 giri in questo momento, ma dovremmo avere sul posto
0: sì,
1: il nostro inviato Marco Lomonaco,
0: così pensiamo.
1: Ma dovrebbe, apriamo il collegamento perché non so se lui è lì,
0: ma forse in scooter. Ma
1: in scooter,
3: allora, Michele, stiamo seguendo la tappa, siamo qua a Milano, 31 km. Scusate, perché sì, sono anche, devo tenere il passo dei ciclisti.
1: Chi è che guida lo scooter?
3: No, sto facendo io.
1: Ma tutto tu
3: tutto
1: fai?
3: Tutto io, ma questi sono i mezzi che abbiamo. Ho le cuffie con l'archetto.
1: Scusa, pensavo
0: non c'era budget per un pilota.
1: Ma scusate, ma non si era detto Ricky Paternò che doveva guidare lo scooter?
3: Ma che guida anche lo scooter, Ricky?
0: No, era rischioso per innumerevoli bestemmie pronunciate nel corso della guida.
3: Entrano il microfono. Comunque adesso che me l'avete detto, la prossima volta chiederò a Icky per la prossima tappa. Sono qua a Milano, mancano circa 30 km al traguardo.
0: Al quadrato, 30 km al quadrato,
3: cioè,
0: un gruppo
1: di calcolo, 900 km.
0: Mancano solo 900 km al traguardo.
3: Sto facendo una fatica a seguire questi ragazzi in bicicletta, dei grandi campioni.
0: Vanno questi.
3: C'è un gruppetto di 4 in fuga, 1 minuto e 21 dal resto.
0: Tra l'altro gli ho dato in dotazione un cinquantino, che massimo fai 45, il gruppo va a 50.
1: Esatto, dicevo, lui non ce la fa sullo scooter a stare lì dietro. Sai, hai capito chi è in testa o è impossibile
3: capirlo? Assolutamente non ho assolutamente capito chi è in testa. L'unica cosa che so è che Vingegaard, che è la maglia rosa, pare che abbia forato, si è dovuto fermare, è andato dietro
0: sì,
3: e quindi è rimasto dietro. Non
0: sai dov'è?
3: Capisce.
0: Dov'è? È al Pan de Nus.
3: L'ho fermato a mangiare?
1: Pensavo al Bar Basso, ragazzi, per qualcosina. Molto Milano oggi, questo intervento.
0: Vabbè, ci sta.
1: Beh, chiedici la linea quando vuoi.
0: Torna in studio quando è finito il girone.
3: Certo, sto cercando intanto di capire chi sono questi quattro davanti. Aspettate un secondo che riaggiungo, un attimo. Ma who are you?
1: Cos'è?
3: Non ho capito. Sto cercando di capire. Scusate, sto cercando di capire chi sono. Sto raggiungendo il gruppetto davanti.
0: Non puoi seguirli, dai fastidio.
3: A dopo vi ridò la linea con i nomi dei quattro.
1: Grazie.
3: Dei quattro davanti. A voi la linea.
1: Torniamo in studio. Complimenti per l'inglese, a Marco.
4: Who are you?
1: Hello, Andy and Mike. How are you? Scrive Angelo da Londra, che scrive
3: fine
1: tutti i giorni a quest'ora. Lo sapete se ci seguite. 33 gradi, 33, Mike, a Londra.
0: Tu non puoi pronunciarlo, o dici 34 o dici 32, 33 non puoi.
1: Sole cocente, a casa dopo un piccolo infortunio stamane a basket. Angelo, quando si ha una certa età bisogna smetterla di giocare.
0: Non è che tutti i giorni puoi spingere,
1: Sì, e tra l'altro sigaro e whisky pronti per le vostre puntate.
0: Guarda, attenzione, 347-342-5220, giro di piccoli infortuni fatti perché si pensa di essere ancora validi dal punto di vista sportivo.

0: forza, voglio vedere messaggi numerosi, anche testimonianze se avete, quello che va a giocare a calcetto, quello che va a giocare a basket, quello che va a giocare a beach volley, insomma tutto quello che riuscite a fare per farvi male.
1: Com'è andato lo sbadilamento stamattina, Michele?
0: Guarda le mie mani.
1: Calli.
0: Calli.
1: Tanti calli. Michele Mainardi, braccia rubate all'agricoltura, invece qua in Andy & Mike su DJ

0: 8:39. Mike?
1: No, dicevamo infortuni, che stanno arrivando piccoli infortuni di gente che pensa di avere ancora l'età per fare lo splendido dal punto di vista sportivo, ma non è più così. Io sentirei per esempio la nota audio di Filippo, che fa uno sport che, se ci pensi, non è uno sport così invasivo, ma pensa cosa è successo a lui.
2: Ciao Andy e Mike, la cosa più da sfigati? Inclinarsi le costole giocando a golf. Ciao Filippo da Milano.
1: Ciao. Allora, io non ho mai giocato a golf, però cioè tu dici nel momento proprio del
0: nello swing potrebbe essere
1: la faccia che swing ha fatto.
0: Non lo so, ma che mazza aveva più che altro. Ragazzi, ci vuole un fisico bestiale, e non dico questa frase a caso, ci vuole un fisico bestiale anche per partecipare a Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo, ne parliamo con lui, il padrone di casa,
1: The Conductor,
0: Fabio Caressa.
1: Fabio,
0: ciao Fabio, buona domenica.
3: Ciao amici, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Allora, giovedì scorso hai ricominciato questo esperimento sociale, giusto Fabio? Possiamo definirlo così?
3: È sicuramente un esperimento sociale. La prima edizione ha fatto molto discutere proprio per questo, perché i 12 partecipanti fanno dei trekking quest'anno molto

0: Lauri, nella giungla malese, e affrontano delle tentazioni carissime. Hanno un montepremi iniziale, ogni volta che c'è una tentazione il montepremi scende, e quindi se uno cede pagano tutti. E quindi la contrapposizione tra il singolo e il gruppo, l'egoismo e l'altruismo, è sempre molto interessante.
1: Sì, un tema forte, molto ragazzi, forte, applicabile in tutti i giorni della nostra vita.
2: Sì, leggevo che si parte da 300.000 euro, giusto?
0: Sì, ma nella prima puntata hanno superato la prima prova e quindi hanno aggiunto 50.000 euro, quindi quest'anno partono da 300, sono partiti da 350, adesso dopo la prima puntata, senza fare spoiler, un po' sono scesi.
2: Sì, sì, sì. Ok, 12 persone comuni, quindi adesso non entriamo nel dettaglio di questo gruppo, fanno lavori diversi, da città diverse, e poi ci sono questi due tentatori speciali che sono Orietta Berti e Alessandro Borghese. Io mi immagino l'Orietta che fa la tentatrice. Com'è
0: lei? Orietta è stata straordinaria, veramente. È una delle parti più divertenti, secondo me, quella di Orietta, anche quella di Alessandro, naturalmente. Alessandro è stato generosissimo, si è molto divertito, ci ha parlato e si è veramente molto divertito. È una tentazione la sua, un po' legata ovviamente, diciamo, alle sue capacità, ecco, senza spoilerare oltre. E invece Orietta fa una cosa particolare, che ci ha raccontato, l'ha riportata quando era bambina addirittura nella sua città, e quindi è stata una cosa tenera, ma vi dico, è estremamente divertente.
2: E beh, immaginiamo.
1: C'è della psicologia, c'è quasi la regressione, hai capito?
2: Di Orietta non lo so. Certo. Sai che leggevo una cosa invece, Fabio, che mi ha fatto un po' sorridere: la presenza di sportelli ATM che ti permetterebbero di prelevare del denaro in mezzo alla giungla, cioè che è una tentazione. È così.
0: È una delle tante tentazioni. Ogni volta che il gruppo elegge una guida, la guida poi ha la possibilità di recarsi allo sportello automatico e può scegliere se prelevare 0, 2.500, 5.000 o un punto interrogativo, e nessuno sa cosa sia il punto interrogativo, e quei soldi eventualmente vengono tolti dal montepremi e inseriti nel suo portafoglio personale.
1: Fantastico.
0: Quindi li sottrae al gruppo, diciamo.
1: Certo, senti, ma è la cosa che ti ha divertito di più e che ti diverte di più quando conduci questo...
0: Guarda, la cosa che mi diverte di più è che ci alziamo la mattina con gli autori pensando che il gruppo si comporterà in un certo modo, e ogni volta ci sorprendono, perché sono sottoposti veramente a tensioni molto forti, perché intanto loro mangiano solo riso e fagioli e dormono in 12 su una panca praticamente, con i sacchi a pelo, ma dormono a una distanza molto relativa, cioè sì, dormono sì, tutti appiccicati.
1: Come se fossi in un rifugio, in un rifugio d'alta montagna, disperso in mezzo, sì, mamma esatto, mia, tosta!
0: E quindi diciamo che ovviamente il rapporto personale poi si modifica, perché se basta che una notte dormi male e ti svegli con tutta un'altra area rispetto al giorno prima, poi devi fare il trekking, che sono anche 4-5 ore di trekking in salita spesso, quindi sai, nel fango diventa difficile veramente, quindi ti sorprendono, perché magari tu pensi che cederebbero a delle cose, non cedono, e poi invece sbragano su altro che non avresti mai pensato.
2: Certo, e questo è il bello anche dell'uomo, no? Con punti forti che non ti aspetti, debolezze e quant'altro. Allora, ricordiamo, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky 1, in streaming su Now, e poi dal 26 maggio tutti i martedì in replica, anche in chiaro, in prima serata, su TV8. Senti, Fabio, noi ti dovremmo chiedere, ovviamente, se ti va di fare due battute di calcio tra un attimo.
1: Beh, visto che stasera è un po' calda, no? Come serata. Cioè, può succedere. No, però Fabio, sai, può succedere di tutto e può succedere niente. Cioè, nel senso, bello è questo.
2: Sì, ne parliamo dopo la prossima canzone. Grazie, se ti va. Quindi tra un attimo.

0: su Radio DJ, The Colors, che saranno con noi a Party Like a DJ il 6 giugno insieme ad altri artisti del panorama italiano: Annalisa, Car Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Gaia, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Paola Iezzi, I Pinguini Tattici Nucleari, Saif e anche Tommaso Paradiso.
1: Bella serata, ce n'è per tutti i gusti.
0: E poi tutti noi sul palco con tutti gli
1: speaker. Preso Fabio Caressa.
0: Fabio, ci vediamo il 6?
2: Ci vediamo il 6, come no?
0: Mi raccomando.
2: Certo che sì.
1: Ha in ballo un duetto con Zazza, secondo me.
0: Magari sapremo.
2: Ballate. Balliamo la rumba.
0: Ci piace.
2: No.
0: Allora, si balla la rumba questa sera alle 20.45 per la lotta per entrare in Champions League. Nel frattempo il Parma sta vincendo 1-0 col Sassuolo, manca veramente poco. Siamo all'86esimo, partita dal sapore emiliano e basta. Invece veniamo a questa lotta. Lotta. Cosa,
1: Fabio,
0: dici?
1: Tu cosa ne pensi?
2: Io penso che nelle ultime giornate abbiamo visto di tutto, quindi nulla è scontato. Cioè, ci sono diverse possibilità. Certo è che Milan e Roma hanno in mano, diciamo, il match ball, perché basta vincere con Cagliari e Verona per andare in Champions League e vedere la Juventus e come in Europa League, e quindi diciamo che saranno un po' tese come sempre, perché l'ultima partita non si può mai dire, però hanno il vantaggio di non dipendere dagli altri, che all'ultima giornata è fondamentale.
1: È fondamentale, sì, certo. Poi, come dici tu, giustamente nel calcio non si può mai sapere come va, no? Cioè, questa cosa magari ti potrà dare, mi immagino stasera, tanta carne al fuoco nel club, perché io sono un grande fan del club e la guardo, no, lo guardo sempre, perché insomma, vedi, se non succede niente, vabbè, non succede niente, ma se succedesse qualcosa, cioè sai come si infiamma bene la cosa, la situazione
2: ma
1: stasera.
2: Ma comunque vada, sai, carne al fuoco c'è tanto, perché non si sa bene cosa succederà al Milan, non si sa bene cosa succederà alla Juve, ma c'è un po' d'aria di cambiamento secondo me alla Juve, non in panchina ma nel resto.
1: Perché in panchina sembra che sia stato
0: confermato Spalletti. Certo, ieri hanno dato la notizia ufficialmente anche sulla carta stampata. Secondo te, Fabio, potrebbe essere una fatal Verona o potrebbe essere più il Cagliari a infastidire il Milan in queste due sfide?
2: È veramente difficile da dire. Ricordiamo che il Verona ha pareggiato con Juventus e Inter nelle ultime giornate del campionato, però è anche vero che la Roma ha veramente una grande opportunità che si è costruita proprio in queste ultime giornate, quindi sarebbe molto clamoroso.
1: Cioè, a meno che gli venga che la Roma diventi un po' stile Juventus, no? Che aveva la grande opportunità di tirare il match ball con la Fiorentina e poi ha fatto la partita più brutta del secolo.
0: E beh, anche col Verona,
1: e anche col Verona stesso. Cioè,
2: invece... infatti, quella, la tensione è una cosa che può giocare brutti scherzi, soprattutto, sai, incominciano a cambiare i risultati dalle altre parti, tu magari non riesci a fare gol. Questa è la difficoltà che possono incontrare sia la Roma con Verona che Milan con il Cagliari, perché ricordiamoci.
1: Certo.
2: Che il Milan ha questo problema che segna poco, quindi anche lì deve cercare di sbloccare. Diciamo che la Juve deve, però, per riuscire ad andare in Champions, deve sperare che 2 su 3 falliscano, perché per le classifiche UNCE si trova un po' in difficoltà, se no in certi casi, e quindi è un po' più complicato, diciamo. E poi comunque la Juve tra le 3 partite ha la partita più difficile, perché il derby, comunque, anche se Torino ha detto tutto nel campionato,

0: derby è sempre il derby, il Torino vuole finire bene.
1: Certo. Sì, noi non siamo
2: la Cremonese.
1: Difatti, per la zona retrocessione, vabbè, noi di origine cremonese tutte e due, vabbè, lì la speranza è cioè che Vardy impazzisca e ci faccia un super regalone, ma bisogna aspettare anche il risultato del Lecce, perché sennò non non
0: però
1: basta.
0: Lì ancora di più, guarda che lì ancora di più io ho visto la zona retrocessione, adesso tutti i tifosi di Lecce e Cremonese perché sono gli scongiuri, ma ho visto cose incredibili, perché lì ancora di più, lì non c'è solo la tensione, comunque di giochi la Champions è importante,
1: certo.
0: Ma comunque vai in Europa League e non ti giochi la vita, lì la retrocessione giochi la vita,
1: certo.
0: Quindi lì c'è tensione e paura, che sono due variabili che possono essere molto interessanti. Comunque è una bella ultima giornata di campionato, noi saremo in onda alle 19.30 con il 3, perché su Sky va il derby, Juve Torino, e poi saremo con il club pronti con una formazione al gran completo per analizzare quello che succede e comunque cercare di buttare un occhio anche sul futuro, perché comunque sarà un'estate molto movimentata secondo me per le squadre, perché sai, comunque se una delle grandi non va in Champions, soprattutto Juve e Milan, vuol dire un po' un fallimento complicato,
1: è complicatissimo,
0: diciamo una grande sconfitta. Fallimento non mi piace
1: dai, e noi saremo in prima fila pronti a guardare tutto stasera, dai,
2: grazie,
1: te la godiamo.
2: Grazie Fabio,
0: grazie,
2: ciao, buona continuazione. Ciao.

0: Masu su Radio DJ 16:54. Chiudiamo l'argomento piccoli infortuni che ci siamo fatti giocando a qualche gioco o facendo qualche sport che ci piace. Ciao guerrieri, io ho 3 punti di sutura sull'occhio giocando a mini golf, neanche a golf. Mio fratello ha fatto un mega tiro girando la mazza fino dietro di lui, io ero dietro, mi ha preso in faccia. Ciao Claudio.
1: Occhio ragazzi, occhio. Perché se uno ha uno swing un po' importante non mettetevi mai dietro, fiete male.
0: Male.
1: Cioè, hai presente il ferro in faccia?
0: Guarda, non voglio averlo presente.
1: Mamma mia.
0: Silvano, cari amici miei, ho la scusa di aver fatto il maestro di sci per 20 anni come hobby, ma dopo averci lasciato caviglia, ginocchio e spalla, sono riuscito a farmi male la seconda volta allo stesso ginocchio. Ho smesso. Mike, tu che anche, voglio dire, ne sai di sci e di
1: infortuni. Calma, con calma.
0: Che dire? Allora, qualcuno chiede di parlare di basket, lo faremo più tardi, sicuramente, perché ci sono tante cose.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
6: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
7: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
8: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
9: www.sistemi.com.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
15: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
16: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
15: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
17: Eccolo, Exquisa!
18: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
19: Exquisa!
18: La bontà va condivisa!
20: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani, in regalo con Repubblica.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
23: Oggi non c'è, solo intorno.
22: Frankie High Energy.

0: Non lo sto, sto saltellando perché intanto faccio anche un po' di attività fisica.
1: Era Girl Like Me, Pink Panthers su Radio DJ, le 17 e 3 minuti di questa domenica 24 maggio, che è anche il nome di una piazza di Milano.
0: Certo, che ha ancora molte cose da dire, come domenica.
1: Sì, sì, sì. Beh, innanzitutto sto buttando un occhio al Giro d'Italia, sì. Mike, che sta passando sulla Circonvalla.
0: Bene.
1: Come diciamo noi milanesi.
0: Bene, bene, bene. È una cosa un po' milanese. Vabbè, Giro d'Italia è patrimonio di tutti gli italiani, chiaramente. Però oggi, avendocelo qua, insomma, ne abbiamo parlato e lo stiamo seguendo.
1: Sì, sai che mi fa effetto perché sono le strade che facciamo noi per venire in radio, ad esempio.
0: Sì.
1: E tu dici, ma guarda lì è dove avevamo la casa io e Michele. Guarda,
0: secondo me, vent'anni fa non ti avrebbe fatto così effetto. Adesso che sei anziano, sì, cioè commenti anche le strade, le vie, cose di questo tipo. Ti lasci un po' più andare, ecco.
1: Beh, sì, perché tu ti commuovi per poco, sì, quando invecchi. No,
0: no, prima ti guardavo di fatti, guarda, Piazza Lodi,
1: dove sono cresciuto da bambino.
0: Bello.
1: E tu mi guardavi con compassione, come dire, guarda che vecchio che è.
0: No, vabbè, no, io ormai accetto tutto, cioè nel senso, cosa devo fare?
1: Ma
0: cioè,
1: no, nulla.
0: Cioè,
1: nulla.
0: Se questa cosa ti commuove, ti fa star bene, a me fa piacere, lo sai, l'importante è che ognuno stia bene.
1: Bravo Michele. Allora, attenzione, attenzione, è finita Parma-Sassuolo, che è più una sfida culinaria, secondo me.
0: Beh, immagino di sì.
1: 1-0 per il Parma.
0: Vabbè, un po' un derby lì, eh.
1: Sì, vabbè, partita che ai fini di quello di cui si parlava
0: non cambiava
1: poco
0: nulla.
1: No, no, no, no, niente. Amici, piccolissima pausa e tra poco inizia ufficialmente Andy e Mike. State con noi.
2: Ci sono Andy e Mike tutti i weekend su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: memoria della tragedia di Marcinelle, ti ricordi?
1: Certo.
0: Però attenzione, a proposito di date, oggi è anche la data storica in cui si ricorda l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale nel 1915. È per quello che c'è piazza 24 maggio a Milano, detta anche Porta Ticinese.
1: Sì, una guerra molto tosta, una guerra combattuta a metri, definiamola così, e che ha lasciato sul campo tantissimi giovani italiani.
0: Mamma mia, i ragazzi del 1899. Io non credo che lui parlerà di questo, perché io so che lui vuole parlare d'altro, e lui è il nostro storico da bar, Guido D'Amico.
1: Guiduzzo!
0: Guido!
1: Eccoci qua, come va? Buona domenica prima di tutto.
0: Ciao Guido, ho detto
2: anche
0: bene.
2: A voi, anche a voi.
0: Ho detto bene, non parli dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale,
2: no,
0: oggi 24
2: esatto,
0: maggio.
2: Parliamo, per una volta non parliamo di guerra, dai.
0: No,
2: facciamo,
0: giusto, anche se
2: un po' di...
0: No, posso dire una cosa, il tuo primo podcast era Le Caporetto degli altri,
1: certo.
0: Ricordando esatto, la famosa Caporetto, no? Il Piave mormorava calmo e placido e il passato è un po' così, giusto?
2: Ma
0: sì, noi
2: infatti il 24 maggio, certo,
0: 24
2: ma adesso
0: maggio.
2: Non vogliamo parlare di sconfitte, non vogliamo parlare di guerra, parliamo invece della cugina della guerra, del gemello della guerra, della finanza, signori, dell'economia, di grandi affari. Ecco che il 24 maggio del 1626, quindi anniversario tondo, signori, nel 1626 che veniva, cosa succedeva? Veniva comprata di fatto l'isola di Manhattan,
1: wow,
2: il più grande affare immobiliare della storia. Signori.
0: Ma dai, 400 anni fa qua servirebbe o l'inno americano
2: fa,
0: o una base tipo New York.
1: Sì, ragazzi, non stiamo parlando di un appartamento, non stiamo parlando nemmeno di un castello, stiamo parlando di un'isola.
0: L'isola.
2: Certo, e la base ovviamente non deve essere New York, perché all'epoca, siccome era tutto un affare di questi mercanti olandesi, doveva essere New Amsterdam.
1: Certo.
2: Ragazzi, proprio perché era tutto olandese, ovviamente. C'era una palizzata che difendeva appunto questa piccola colonia che sarebbe poi diventata Wall Street, no? Questa palizzata, questo muro di legna. E quindi cos'era successo? Beh, la compagnia olandese delle Indie Occidentali appunto era partita con queste navi ed era giunta appunto sull'isola di Manhattan, dove stava la tribù nativa dei Lenape, e qua ha iniziato a fare affari, no? Siccome doveva creare questa base, ecco che la leggenda narra, hanno proposto un po' di perline ai nativi e quindi hanno comprato il tutto per una cifra che al giorno d'oggi sarebbe equivalente a quella di $24,
0: ma
2: cioè
0: va,
2: l'affare degli affari. Ovviamente c'era un'incomprensione culturale, no, fra le due parti, perché avevano concezioni radicalmente diverse del territorio, no? Cioè per gli olandesi si trattava di un vero e proprio contratto di compravendita, mentre per i nativi la terra non poteva essere posseduta, loro avevano il concetto che avevamo noi di proprietà privata, no? E quindi consideravano l'accordo come un patto di condivisione, reciproca alleanza. Invece non era
0: invece
2: fatto
0: no,
2: così. Quindi questi 60 fiorini furono l'equivalente di $24, hanno fatto un grandissimo affare, e da lì poi, vabbè, con Manhattan è nata la grande colonia della Nuova Olanda, che poi è stata trombata a sua volta dagli inglesi, no? Questi qua non l'hanno nemmeno comprata, l'hanno cannoneggiata e l'hanno conquistata nel 1664, e lì è diventata non Nuova Olanda, appunto, Nuova Amsterdam, ma New York.
0: Come York, tipica città inglese. Cose pagate
2: certo,
0: poco, potrebbe essere un bel argomento, e poi più tardi parleremo invece di cose,
1: cioè, cose pagate poco che poi sono diventate di grandissimo valore.
0: Sì, e poi più tardi parliamo anche di cose pagate tanto, perché non so se avete sentito di questi due meloni venduti a 31.400 euro. Poi magari...
1: Meloni? Sono miliardario, ragazzi, non lo sapevo, anzi sono miliardario in euro.
0: Chissà che meloni sono.
2: Per farvi capire, oggi... Sì. Con i 60 fiorini con cui si sono comprati tutta Manhattan, ora nel mercato immobiliare di New York si potrebbe acquistare forse meno di un decimetro quadro.
0: Pensa,
2: di appartamento.
0: Cioè, figurati. Si guarda Linus e Nicola,
1: le stelle.
0: No, ma è vero, ho sentito Linus e Nicola parlare dell'appartamento di Sting con delle cifre da capogiro. Grazie Guido, grazie mille. Ricordiamo il tuo podcast Cenni Storici per fare lo splendido su One Podcast. Un abbraccio, a sabato prossimo.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.
0: Ciao.

0: Alicia Keys, Jay-Z su Radio DJ.
1: Sì, un bel pretesto, sì. L'intervento con Guido per suonare anche una canzone molto bella.
0: Canzone che è anche l'inno dei New York Knicks in tema basket, squadra che rischia di vincere l'anello dell'NBA. Quest'anno ne parliamo con il nostro esperto Marco Lo Monaco, ma che è rientrato in studio, eccolo qua.
2: Allora, per una volta mi fate parlare di una cosa che
3: Marco,
2: so davvero.
3: Marco, scusa, ma ti sei messo la crema? Sei pazzo?
2: Perché mi vedete, mi vedete un po' rosso?
3: E sei arrossato, ma c'è un sole pazzesco, l'avevo detto. Cioè, sì, non è che puoi stare.
2: Ho fatto mezza giornata in motorino.
0: Com'era il giro? Bello?
2: No, molto bello, non ho capito chi era davanti, insomma, comunque molto molto bello, mi ha emozionato perché io avevo in una cuffia il collegamento con voi e sentivo i vostri racconti, no? Qui sono cresciuto, qui sono stato, la circonvalla.
0: Molto ma sai,
2: bello.
0: Siamo anziani, quando vediamo la nostra Milano ripresa dall'alto.
3: No, scusa, parla per te.
0: Io sono anziano.
3: Lui, a parte che io non ho mai vissuto e cresciuto a Milano. Quindi...
0: Beh, però hai vissuto con me, amico mio.
3: Sì.
0: In zona Bocconi tanti anni, quindi sei un
3: quindi
0: po' milanese.
3: Devo commuovermi.
0: Secondo me sì, perché lì Viale Isonzo, quando vedi passare il giro di Italia, zona Bocconi, e noi giravamo lì tutti
3: i
0: giorni.
3: Guarda che ci stavo pensando,
0: Michele,
3: avrò un cuore di pietra perché non mi commuovo vedendo passare il giro d'Italia da Viale Isonzo. Marco,

0: Marco, lo chiedo a te.
1: Certo, hai il cuore di pietra, assolutamente.
0: Bene, non dirlo così triste però.
1: No, scusami, ragazzi, scusami Michele, non è che posso ascoltare te e anche preparare il mio intervento sulla pallacanestro.
2: Scusate, sono polemico perché c'è la base calcio, sempre parliamo di basket.
1: Non lo so, c'è sempre questa chiedo, base calcio.
0: Ok, base basket.
2: Base basket. Non lo so, vedi
3: questa.
2: Tu. Eccola qua, base basket. New York Knicks rischiano di vincere l'anello dell'NBA.
1: Sì, adesso che l'hai detto Andrea non lo vinceranno. Allora, cosa succede? Che in questo momento
0: scusa?
1: Perché comunque dall'altra parte hanno una squadra che è molto più quotata, anche se meno romantica.
0: Perché pensavo che lui menasse no.
1: Allora, New York, i Knicks sono a una partita dal raggiungere le Finals NBA. E sono 27 anni che non raggiungono le Finals. Per farci capire, l'ultimo anello che hanno vinto c'era Phil Jackson, che era l'allenatore di Kobe Bryant, di Michael Jackson e Michael Jordan in campo.
2: Addirittura,
1: cioè giocava, l'ultimo anello dei Knicks è stato quello.
0: Ed era un solo... anello vibrante,
1: esatto,
0: tra l'altro.
2: Sei scemo.
1: C'è un'emozione particolare in città a New York. Se voi andate a vedere, ci sono tanti video canali che raccontano la città di New York. In particolare c'è questo New York Nico, che è uno youtuber, un personaggio che racconta la città di New York. C'è una festa meravigliosa perché il ritorno dei Knicks alle finali NBA è una cosa, sarebbe una cosa epocale, straordinaria, perché i Knicks sono un po' la prima squadra della storia dell'NBA, quella più famosa insieme ai Celtics di Boston e ai
0: Los Angeles Lakers.
1: Esatto. E quindi diciamo che però se i Lakers hanno vinto 17 anelli e Boston ne ha vinti 18, i Knicks sono stati un pochettino più sfortunati perché non hanno mai vinto nulla. Nonostante
2: neanche con Pat Ewing, per dire.
1: Esatto, neanche con Patrick Ewing in quegli anni, negli anni 90, che sono stati insomma gli ultimi grandissimi Knicks.
0: Neanche con J.R. Ewing, tra l'altro.
1: Ma chi è questo? Chi è J.R.?
2: È una battuta, te li ricordi? I fratelli Ewing di Dallas.
1: Come faccio a ricordarmi? Non ho mai visto Dallas. Voi mi mettete
0: poi un'altra storia.
2: No, ma poi fa confusione perché Dallas
0: Cowboys che non c'entra niente con
1: Michele, io cerco di fare un ragionamento e Michele mi disturba.
2: Ma sì, ma poi lui ha detto Dallas Cowboys, che era la squadra dell'NFL
1: di football,
0: invece c'entra niente di Dallas.
2: No, di basket erano i Dallas Mavericks. Mike, è meglio se
0: c'è la sigla di Dallas, ragazzi.
2: E questa è la sigla di Dallas.
0: Certo.
2: Perfetto, è tutto dall'America, Marco.
1: Dico l'ultima cosa, sì. Uno che in America ha vinto è Scariolo, Sergio Scariolo, che allena il Real Madrid. Uh-huh. E questa sera c'è la finale di Eurolega alle 20 tra l'Olympiakos, che è una squadra super vincente, la squadra del Pireo, il porto di Atene, e il Real Madrid, che tanto per cambiare, allenata da Scariolo, ed è la squadra più vincente della storia della pallacanestro europea. Quindi Real Madrid domina pallacanestro e calcio europeo. Fine.
2: Grazie Marco, bravissimo. Invece sono in corso anche i playoff della Serie A, della LBA. Pallacanestro Trieste contro Germani Brescia è finita 83-77, quindi siamo sul 2-2. E poi ci sarà gara 4 tra Trento, Dolomiti Energia Trentino, contro la Virtus di Bologna. Sono sul 2-1 in questo momento. E poi c'è la Bertram Dertona Tortona contro l'Umana Reyer Venezia. In questo momento Venezia conduce 2-1, quindi Dertona deve vincere per forza. Ragazzi, è tutto per il basket. Abbiamo soddisfatto gli ascoltatori.
1: Una volta
2: basket.
1: Ogni sei mesi parliamo di basket.
0: Secondo me sì, però potevamo parlare anche un po' di Dallas.
2: Secondo me sì. Michele, cosa ricordi di Dallas?
0: Ragazzi, io vi saluto da South Fork Ranch, che era il ranch della famiglia Ewing, dove JR atterrava col suo elicottero.
2: Yeah.
0: Ed era avantissimo. E aveva come moglie lei, la dea dell'alcol, Sue Ellen.
2: Sì, ve la ricordate? Sue Ellen beveva sempre.
0: Come si chiamava la moglie di Bobby Ewing?
2: Oddio, aspetta, la sola.
0: Pamela.
2: Pamela! Quanto manca Dallas, è un po'
0: di brutto.
2: Ma lo rifanno su qualche TV?
0: Ah, secondo me sì.
1: Sai che secondo me sì, lo fanno su Paramount, lo fanno di tanto su quei canali. Sì, comunque secondo me dovremmo fare uno spin-off italiano, i Mainardis.
0: Sì,
1: fare, no?
0: Facciamolo.
1: Ambientato a Orzi Nuovi.
0: Casa mia.
2: Chiamiamolo Orzi Nuovi. A me piace.
1: Orzi Nuovi.
2: Perché tu, Michele, sei un po' il JR di Orzi Nuovi.
1: Sì.
2: Io ti vedo bene lì col cappello da cowboy nel tuo ranch dove sbadili. Manca solo il petrolio, poi dai.

0: perdono, Tiziano Ferro con Lazza su Radio DJ. 17:22 è finita la tappa del Giro d'Italia di Milano, Giro d'Italia che ha colorato di rosa la nostra città.
1: Ma adesso un po' di festa,
0: sì,
1: dai.
0: Sì. A proposito di rosa come colore, devo salutare e fare i complimenti ai Diavoli Rosa di Brugherio, perché tu direi perché? Perché hanno vinto.
1: Perché la Milli ci ha scritto 577 messaggi.
0: Milli, anche meno. Comunque siamo contenti, hanno vinto i campionati italiani nazionali di pallavolo.
1: Bravi.
0: Under 17.
1: Bravi, bravi, complimenti. Bravi, bravi, e bravi, questa bravi. Cosa ci dai là per fare i complimenti a tutti quelli che hanno vinto qualcosa, perché dai pulcini ai giovanissimi a quelli un po' più grandicelli, come dicevamo ieri, è periodo di tornei, quindi chi oggi giocherà una finale o chi l'ha giocata ieri, insomma, complimenti se avete portato a casa qualcosa, e complimenti anche a quelli che non hanno vinto, perché lo sport è fatto anche di delusioni, ragazzi.
0: Bella, sappiate. Questa frase non l'ha mai detta nessuno,
1: nessuno. Tra l'altro, quindi inutile che vi incazzate.
0: No, beh, perché è dalle sconfitte che si impara. Anche questa.
1: Ma lo dico sempre a mio figlio quando perde.
0: Mike, è rimasto in sospeso l'argomento meloni pagati tanto. Sì. Ne parlerei dopo la pubblicità. Praticamente, certo. Questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro.
1: Io, guarda, facendo due calcoli e avendo i meloni nell'orto, ma poi, tra l'altro, avendo delle piante pienissime di ciliegie, tu hai visto quanto costano al chilo le ciliegie?
0: Ho visto.
1: Delle legne. Io sono ricchissimo.
0: Portale.
1: Cioè, non lo so, ma sono ricchissimo.
0: Poi ti spiego di questi meloni. Intanto, se volete, apriamo l'argomento cose pagate tanto, che va sempre via
1: troppo.
0: Come il pane. Cose pagate troppo per quello che poi si sono rivelate.
1: Quindi scatenatevi, cene, non lo so, acquisti vari, aperitivi, perché ogni tanto ti fermi in qualche posto e dici: ma che bello quel posto qua, mi fermo, beviamo una cosa, dai. E poi ti tira una legna di traverso nella schiena ingiustificatamente.
0: Però io direi anche frutta e verdura ultimamente.
1: Sì, beh.
0: Guarda che vale anche quella cosa lì.
1: Sì.
0: Vi aspettiamo 347-342-5220.
2: DJ! One nation, one station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
3: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Amore,

0: racconti una storia.
1: Va bene, dai.
2: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
5: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa?

0: 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
0: Arredissima.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 4 continua Andy e Mike in questa domenica 24 maggio. Prima della pubblicità abbiamo buttato lì un argomento che è un grande classico della radiofonia intercontinentale, cioè cose pagate troppo. E al 347 342 5220 sta arrivando di tutto. Siamo partiti da questi due meloni che sono stati venduti a 31.400
1: sì, che poi non abbiamo
0: euro.
1: Ancora capito perché sono stati venduti a sta cifra, Andre.
0: Sì, adesso te lo dico. Michele, saluto un ascoltatore di cui non faccio il nome, anonimo.
1: Sì.
0: Buongiorno Andy e Mike.
1: Cioè si chiama Anonimo.
0: Lui anonimo, anonimo bolognese. Buongiorno Andy e Mike, io quasi una trentina di anni fa a Bologna pagai uno sbotto per due meloni di lusso, ma questa è un'altra storia. Non stiamo parlando di quei meloni lì. La notizia tutta matta, sei la classica notizia di cui tutte le radio parlano. Riguarda i meloni di Hokkaido, siamo in Giappone ovviamente, certo. Ma questa è una cosa famosissima che è l'asta record che si fa. Praticamente sono prodotti d'eccellenza, Mike, sono massaggiati questi certo. meloni, non so certo. se lo sai.
1: Ma loro hanno questa così insomma, cioè predilezione sul massaggio anche, cioè non solo umano, ma anche delle verdure, degli animali, di cose di questo tipo. E quindi questa cosa qua avvalora ulteriormente il pezzo.
0: Sì, sono i meloni Yubari, ok, si chiamano così.
1: Certo.
0: E praticamente cosa hanno fatto? Hanno raggiunto il prezzo record di 5,8 milioni di yen, equivalenti appunto a questi 31.400 euro, alla prima asta stagionale, e hanno superato il precedente storico che era di 5 milioni di yen, stabilito nel 19. Ad aggiudicarsi questi preziosi meloni della varietà Cantalupo, quindi sì. ricordati questo nome.
1: No, ma è famosissima la varietà Cantalupo.
0: Sì, è stata questa Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, come raccontano i media locali.
1: No, beh, ragazzi.
0: Ed è interessante, sai che cosa? Come vengono coltivati?
1: Perché come vengono coltivati?
0: Da una pianta tu ottieni un frutto solo.
1: Uno solo.
0: In certo. modo tale che tutti i principi attivi vadano in quel
1: chiaro,
0: frutto.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Ok, e poi la tecnica con cui vengono potate le piante e con cui vengono curate con questa maniacalità tipica giapponese.

0: Se no, è presente, praticamente il frutto viene girato, massaggiato con i guanti, protetto dal sole. È un lavoro pazzesco.
1: No, è un lavoro pazzesco, perché poi sui meloni devi stare molto attento, soprattutto anche all'umidità del terreno, cose di questo tipo. Se il melone appoggia a terra, no? Per esempio, io in passato ho avuto delle problematiche perché, avendo più meloni da gestire, probabilmente non riuscivo a girarli. Il famoso giro meloni.
0: Gira meloni.
1: Gira meloni. No, se sta molto appoggiato, per esempio, in una certa situazione, magari dove il terreno è molto umido, marcisce, il rischio che marcisce.
0: E quindi tu li devi girare un po' come si fa con le bottiglie.
1: Beh, sì, no? È meglio, cioè bisogna controllarli, cioè non bisogna lasciarli lì allo stato brado.
0: Senti, qua noi scherzando abbiamo detto: ci volete segnalare anche cose pagate troppo a tema frutta e verdura? E qualcuno ha risposto: un melone da mangiare con il crudo, 5,90 euro, per poi buttarlo via perché sapeva di zucca. Ma come, hanno spacciato una zucca per un melone?
1: No, però magari succede.
0: Poi senti qua, cestino di ciliegie da 200 grammi, 4,99, sapevano d'acqua, che poi...
1: Sì. Perché sono magari un po' pompate, però posso dire, cioè, le ciliegie costano veramente tantissimo. Qual è la cosa più rognosa secondo te delle ciliegie, se ci pensi? La raccolta. Perché io, per esempio, stamattina ne ho fatto una cassetta, sai, la classica cassetta di frutta.
0: Sì.
1: Però ci passi un'ora.
0: Un'ora per farla?
1: Ci passi un'ora, perché comunque
0: poi
1: prendi la scala,
0: vai su,
1: sali, prendi sempre quelle più in alto perché sono quelle che hanno preso più sole e quindi sono quelle che sono pronte prima. Insomma, cioè, c'è del lavoro dietro questa cosa, no?
0: E adesso a che livello sono di maturazione?
1: Ci siamo. Io ho 3 piante, ne ho 2 veramente molto ma molto cariche, della stessa diciamo specialità. Uh-huh. Ok. Poi ce n'è una invece della ciliegia un po' più grossa, quella che viene più scura, no? Che da noi lo chiamano un po' il durone, se vuoi, sì, certi versi, perché prende quella colorazione un po' scura. Quella, ecco, sono ancora un po' indietro, devo aspettare ancora una settimana.
0: Ok. Mettiamo una canzone, nel frattempo vi aspettiamo. Non parliamo ovviamente solo di frutta e verdura, si parla anche di esperienze che sono costate tanto, perché a volte succede.
1: Oggetti anche.
0: Sì, che poi il discorso è molto semplice, ne valeva

0: Argomento frutta, ragazzi, 16 euro al chilo di durroni spagnoli comprati la settimana scorsa per la mia signora.
1: Sì, ne parlavamo poc'anzi, però buoni, eh.
0: Il durrone.
1: Il durrone è buono.
0: Ragazzi. È buono, anche a me piace il durrone.
1: Io lo metto anche sotto spirito.
0: Che buone, quelle inizi con una e non finisci più.
1: No, inizi con una e poi non puoi più guidare, cioè, perché sennò adesso con le restrizioni che ci sono, cioè, io ho visto gente andare via da casa mia barcollando
0: con un durone sotto spirito.
1: Però cominci, sai, post caffè, e allora la metti nella tazzina del caffè.
0: Una, Michele, una sola, poi.
1: Perché poi ti bevi anche la quinta che fanno ed è alcol puro, ragazzi.
0: A tema frutta, senti cosa ci racconta Alessandro da Piacenza.
1: Ale,
0: benvenuto, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica, come stai?
2: Ciao, bene, sono a posto. Al mare, quindi sto benissimo.
1: Da Piacenza al mare, dove sei andato?
2: A Massa,
1: sì,
2: facciamo la cisa, siamo lì.
1: Siete lì, perfetto. Massa, hai fatto il bagno?
2: No, troppo freddo.
1: Troppo freddo il mare, però immagino esatto. Che comunque la temperatura sia buona, giusto?
2: No, si sta da Dio, sì, scherzi.
1: Beh, guarda, senza andare troppo in là, io c'è lì in Val Trebbia. Con quelle...
2: Bravo, allora abito lì io.
1: Abiti lì?
0: Dove?
1: Che fortuna, ragazzi.
2: Abito a Rivergao.
1: Allora, ci ho passato l'infanzia.
0: Mike, senti che bella R, tipo la mia. Rivergao.
2: Certo. Rivergao.
0: Ma invece questo mango, da dove
2: arriva? Allora, devi sapere che noi abbiamo un fruttivendolo vicino a casa nostra,
1: sì,
2: che praticamente è un gioielliere,
1: certo.
2: Cioè vende la frutta e la verdura dai prezzi clamorosi.
0: Non dire il nome,
2: mango,
0: però.
2: No. E c'ha il mango, che un mango 15 euro.
1: Mango pucazzo, mi verrebbe da dire. Cioè, però 15 euro?
2: Cosa? Sì, però ti dico, se ti piace il mango ne vale la pena, perché è buono.
1: Ascolta, l'hai mangiato in 3 ore, perché comunque per diluire la spesa, cioè,
2: esatto,
0: che poi, attenzione a sbucciarlo, perché se togli la polpa
1: sei pazzo, saranno 1,50 euro di polpa,
0: cioè devi stare attentissimo alla resa di quel mango lì.
1: Figurati,
2: fa un mutuo e poi prendi il mango.
0: Alessandro, scusa, me l'hai gustato in un'insalata con dei gamberi, dei pomodori,
2: no,
0: o come frutto?
2: Disintegrato così come frutto.
1: Pronti via.
0: Perché io lo consiglio col gambero, ragazzi. Il mango col gambero
2: è veramente buono quello.
0: Buonissimo.
2: Mamma mia. Cioè, non ha niente a che vedere con quelli che prendi nei supermercati.
0: Ma quando, scusa, tu sapevi già il prezzo prima di comprarlo o l'hai scoperto
1: dopo?
0: Alla fine?
2: No, sapevo che costava un occhio della testa, ma l'ho preso lo stesso.
1: Ma scusa, l'ha pesato e ti ha fatto il prezzo o l'ha buttata lì?
2: No, costa 15 euro secco il mango.
0: Uno. Madonna.
2: A prescindere dal peso.
1: Tra l'altro, lui è anche uno di quegli splendidi, perché io li amo quelli, sai, che ti fanno il conto. Allora sarebbe, però dai, sei tu, dai, perché sei tu, dammi 15.
2: Fan così.
1: Io li amo quelli lì.
0: Alessandro,
1: perché tu dici, cazzo, se non fossi io cos'era? Cioè, voglio dire, appunto.
0: Perché tu mi sei simpatico, pensa se gli stavi sui maroni.
1: Esatto.
2: 30 euro.
0: Voglio sapere una cosa, lui si è giustificato per il prezzo in qualche modo?
2: No, mi ha detto che sono molto buoni quelli suoi.
1: Quindi è così, punto.
2: Esatto.
0: Tutta
2: esatto,
0: colpa
2: esatto.
0: Dello stretto di Hormuz, sai quelle cose
2: esatto,
0: che dicono? Ragazzi, con lo stretto di Hormuz.
1: Vabbè, c'entra tutto con lo stretto di Hormuz. Vabbè,
2: esatto.
1: Dai, bisogna venire lì a mangiare un po' di torta fritta da te, dai.
2: Bravo, salume torta fritta, bravo.
1: Per forza.
0: Che voglia che mi è venuta adesso. Ragazzi, partirei. Viva la Val Trebbia, Alessandro, ma sei ancora lì a Massa o sei già rientrato?
2: Sono in autostrada, adesso magari salgo sulla macchina e vado, però
0: c'è coda?
2: Qua fino alle 8.
1: C'è casino?
2: Un pochino.
1: Però abiti in un posto bellissimo. Sai quanta gente ha la seconda casa a Rivergaro che vanno lì a...
0: è bello il fresco.
2: Vengo
1: a vedi a rompere le palle.
0: Ha già la sindrome ligure.
1: Subito. Lì sono vicini, perché vai su a Bobbio e scavalli dall'altra parte, sei ligure.
0: Alessandro, buon rientro, buona serata.
2: Grazie.
0: Saluta i manghi.

0: Mozzo Radio DJ.
1: Questa sfumatona finale è bellissima. È come tuffarsi in acqua.
0: Sì, bravissimo. A proposito di mango come frutto, senti qua, mango preso al supermercato, buonissimo, 2 euro. Ora è il suo periodo, quindi l'amico quindi, che l'ha pagato 15, insomma, sì, l'ha pagato veramente tanto.
1: Molto, molto. Quindi mango, dai, un frutto praticamente d'estate.
0: D'estate. Bella d'estate. Ah, c'è il collegamento con...
2: Grande mango. I signori del Link, la radio anni 80.

0: prima voce.
1: Mamma mia, ma che bravo, che bravo.
0: Senti qua invece, stamattina ho preso le ciliegie di Vignola, 4,90 mezzo chilo e sono buonissime.
1: Sì, sì, sì, ci sono anche messaggi audio, sulle... sulle...
2: Ragazzi, qua a Modena quando si va a Vignola a prendere i duroni e le ciliegie è come investire in lingotti d'oro. È andare in gioielleria praticamente, sì. Un miliardo al chilo.
0: Sai che tanti danno nomi di gioiellieri ai negozi di ortofrutta, lo sai?
3: Ciao ragazzi, il fruttivendolo dal quale mi rifornisco per la gelateria lo chiamo amichevolmente Cartier. Vi lascio
1: sono
3: immaginare
1: in tanti,
3: il motivo.
1: Sono in tanti che vengono
3: da Sebastian da Conegliano, ciao, gelateria ciao, dolce ciao. Capriccio.
0: No, ma non dire il nome adesso. Ha detto un nome.
1: No, ma non l'abbiamo sentito. Non l'abbiamo sentito. Sì. No, no. Poi c'è Paola. Sentiamo anche Paola.
0: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Paola da Roma. Voglio dire nella mia esperienza di coltivatrice diretta, ma così quando andavo a scuola, mi ricordo che c'era un innesto che facevano coi meloni per renderli, ecco perché sanno di zucca delle volte, perché ah. È proprio per rendere la buccia più resistente proprio agli agenti atmosferici, compresa l'umidità nel quale poi si poggia. Ah, sì. Comunque okay. Io a Spacca Napoli con mio marito abbiamo letto 2 euro lo spritz, pertanto ci siamo fermati perché la maschera, hanno visto quegli acchiappini là da fuori, ci hanno fermato. E noi ci siamo seduti, che volete, due cose da mangiare, porta mille, insomma è 2 spritz seduti, sì. 20 euro, prezzi hanno aggiunto uno zero.
1: È perché va
4: bene,
1: è
4: buona domenica da Roma, di sole bellissimo.
1: Bene, beh certo, c'è l'acchiappo 2 euro, poi c'erano i 18 fuori.
0: Ah, ma non ha visto che c'era scritto anche lo zero di fianco 2? No, non l'ho visto. Pausa.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Dai, racconta.
14: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
14: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema.
14: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema.

0: Crema antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Eccolo, Exquisa.
3: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto alle 6. DJ! Buonasera dalla redazione. I negoziati con l'Iran procedono in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo perché il tempo è a nostro favore. Lo ha affermato Donald Trump, sottolineando anche che il blocco dello stretto di Hormuz resterà in vigore finché non sarà firmata un'intesa. Intesa che dipende esclusivamente dal presidente americano, ha chiarito lo stesso Trump, assicurando: io non faccio cattivi accordi. E proprio Donald Trump avrebbe garantito al premier israeliano Netanyahu che l'accordo con Teheran includerà anche lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione delle scorte di uranio arricchito dal paese. Teheran deve capire che non può avere un'arma atomica, ha ribadito il capo della Casa Bianca. Il 5 giugno potrebbe tenersi un nuovo round di colloqui. E a proposito di Israele, continuano i raid dello Stato ebraico sul Libano, 11 le vittime di un attacco sferrato ieri sera. L'esercito israeliano ha ordinato invece oggi l'evacuazione di 10 centri abitati nel sud e nell'est del paese in vista di nuovi bombardamenti contro Hezbollah, nonostante la tregua in corso. Seggi aperti per le amministrative in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi, l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. A mezzogiorno l'affluenza è stata pari al 14,7%, leggermente in calo rispetto alla tornata precedente, pari al 15,7%. Si potrà votare fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Calcio: il Parma chiude il campionato vincendo 1-0 contro il Sassuolo. Sta iniziando al Maradona la sfida tra Napoli e Udinese. Alle 20.45 giocano gare decisive in chiave Champions per la salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e il derby della Mole, Torino-Juventus. Sentiamo Spalletti.
2: Mi aspetto una prestazione degna di quello che è successo questa settimana, degna di quello che vuole l'importanza della partita, perché è un derby. Il rammarico in questo caso qui e di non essere riusciti ad essere noi stessi per quello che avevamo fatto vedere durante tutto il nostro percorso. Devo prendere le mie responsabilità, come ho detto.
1: Infine il ciclismo: il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la 15ª tappa del Giro d'Italia, 157 km da Voghera a Milano, che torna ad ospitare la corsa dopo 5 anni. Il danese Vingegaard conserva la maglia rosa.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation,
5: One Station. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Public su Radio DJ 18:05 con Andy e Mike fino alle 19. Qua arrivano messaggi ancora di cose pagate troppo, ma che alcuni sono veramente folli, devo dire. Senti qua, da Zagabria, 2 giorni di parcheggio, 100 euro. Praticamente l'auto ha dormito meglio di noi.
1: Guarda che allora il parcheggio è un business perfetto, secondo me. Cioè, perché non hai spese, non hai alla fine un po' di manutenzione, cose di questo tipo, ma comunque qui ci sono dei parcheggiatori milanesi, adesso non possiamo fare né nomi né cognomi, cioè dei non parcheggiatori, ma
0: proprietari
1: di parcheggi, ok? Che veramente
0: che hanno fatto, che fanno soldi sempre.

0: Mamma mia!
1: Tanti. Cambiamo argomento. A quest'ora della domenica di solito si inizia a pensare un po' a quello che accade il giorno dopo, sì, dicendo uffa, domani è lunedì!
2: Uffa, domani è lunedì!
1: Rubrica che serve per esorcizzare l'inizio della settimana, lo diciamo
3: ragazzi,
1: tutti voi.
3: Certo, ha un doppio significato questo, cioè noi la buttiamo lì e vi chiediamo di mandarci al 347-342-5220, ok, tutte le cose più tediose che vi attendono il lunedì mattina, quindi magari un rientro in ufficio abbastanza traumatico, definiamolo così, una riunione di lavoro che non avete assolutamente voglia di fare e tante altre cose che magari vi danno tedio e vi danno noia. E a quest'ora, che sono circa le 18:10, e ci state già pensando.
1: Colui o colei che ha la cosa più pesante da fare domani vince il premio fedeltà. Non la solita DJ box con i gadget di Radio DJ, ma due biglietti per Party Like DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano, qua a due passi. Quindi ragazzi, un bel regalo.
3: No, bel regalo, perché c'è un cast pazzesco, sarà la solita grande festa di Radio DJ. Vi aspettiamo.
1: Tra l'altro, solo per chi vince il premio fedeltà, oltre i due biglietti per Party Like DJ, due meloni di Michele.
3: Sì,
1: è deciso così.
3: Che però non costano, ma non costano come quelli là.
1: No, quelli giapponesi.
3: No, quelli giapponesi no, io purtroppo non ci arrivo lì.
1: Vi aspettiamo ragazzi, forza. Chilometri da fare, mail da leggere, da mandare, conti da affrontare, oppure colleghi poco simpatici che vanno visti sul posto di lavoro.
3: Guarda qua, ore 9, avvocato per la separazione.
1: Vi aspettiamo.

0: Warriors, Andreas Johnson su Radio DJ. Quanti messaggi che stanno arrivando che ci raccontano le cose pesanti che vi attendono da domani mattina.
1: Ragazzi, godetevela. No, io il suggerimento che do è che avete un po' di ore ancora davanti, quindi godetevela, perché c'è della gente che ha degli impegni veramente tediosi domani mattina.
0: Valentina, ciao. Noi siamo in vacanza perché è lunedì di Pentecoste in Svizzera. Ci aspettano tanti lavori di casa, a cominciare dalla pulizia con idropulitrice di balcone e mattonato. Tu te intendi di queste cose?
1: Ragazzi, per me è consueto.

0: abitudine, la faccio almeno due volte alla settimana. Poi pulizia e tagli giardini, pulizia in casa. Poi, visto che partiremo in giorni diversi, dovremo preparare le varie cose. Un lunedì di ferie che insomma era meglio passare in ufficio. Sì. A volte è meglio, dici. Sì. Guarda, non vedo l'ora di andare.
1: Ma non è vero,
0: a
1: guarda che i lavori domestici comunque ti rilassano. Cioè, i lavori fatti con le mani non ti fanno pensare a tutte le problematiche che hai sul gobbone. E stai bene. Poi, se sei in mezzo alla natura, ancora meglio.
0: Poi senti qua, capo super arrabbiato già da venerdì, scrive Anna. I budget previsti sono molto lontani e in settimana volo da Bari per riunione commerciale.
1: Fate. Cioè, ma... quindi già tuonava i maroni venerdì, figurati lunedì.
0: No, però dice, ma almeno finisco la domenica così, e ci manda foto dalla spiaggia.
1: Bene, dai.
0: Quindi dai.
1: Non è quello che sto dicendo, godetevele le ultime ore di questa domenica bella.
0: Non è malaccio, vale lo svuotamento di casa per il trasloco imminente? Pesante, vale. Ma c'è qualcuno che ha qualcosa di un po' più pesante.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Lì vince Stefano dalla provincia di Milano.
1: Stefano,
0: benvenuto. Stefano,
1: allo.
3: Pronto.
0: Sì, ti sentiamo.
1: Dove sei, Stefano?
3: Sono in auto adesso, sto rientrando a casa dopo un weekendino con le figlie.
0: Sì. Weekendino che è andato bene?
3: Ma sì, tranquillo, niente di particolare, però dai.
0: Non ti sentiamo.
3: Rilassante.
0: Però pensa, adesso ci racconta cosa deve fare domani mattina.
1: Vai, lui, dici.
3: Allora, domani mattina devo iniziare un cantiere, una ristrutturazione di un appartamento a Cormano. Uh-huh. Però mi sono ritrovato da solo perché il mio collega mi ha paccato, quindi domani devo cominciare a demolire due bagni abbastanza al volo e da solo.
0: Mike, domani mattina
1: è da solo, scusa, ma vengo a darti una mano io quasi.
3: Ah, se vuoi, volentieri, so che tu con le bricolaste la cavi.
1: Io vado come un missile, senti, ma facciamo tutto a mano o... Beh, se demolire due bagni...
3: No, dai, qualche ausilio, c'è un po' di demolitori, certo. Di martelletti...
1: Cioè, c'hai un ILTI serio o devo portarlo io?
3: L'ILTI no, però la marca concorrente che funziona bene.
1: Dai.
3: Non so se posso fare pubblicità, allora,
0: Ormai avete citato...
1: Vabbè, certo, citala.
3: No, è Milwaukee, che è una marca apprezzata da chi lavora nel mio settore.
0: Certo, scusate, a noi che non facciamo una mazza.
1: No, ma voi esatto, noi non
0: ci spiegate,
1: una sega.
0: Per favore. No, capito, non capiamo una sega, è bella tra l'altro. Ma ci spiegate di che cosa state parlando?
1: Stiamo parlando di martelli demolitori, dai, su, fatti bravi.
3: Esatto.
0: Fatti bravi, ma se uno non se ne intende.
1: Ho capito, ma stiamo parlando noi due, la cosa, cioè siamo
0: no,
1: qua.
0: No, ho capito,
1: io
0: siete una casta, praticamente. Voi siete gli eletti.
1: Senti, ma a che piano siamo?
3: Sesto piano.
1: Sì, e la roba come la portiamo giù? L'ascensore?
3: Quello è il difficile, perché purtroppo per logistica di cantiere dovrò noleggiare una piattaforma che mi arriva la settimana all'altra, e quindi per forza devo demolire tutto da solo in tempo.
0: Pesante.
3: Non modo di, devo per forza mettermi sotto e via da solo.
0: Allora Stefano, hai vinto tu il premio fedeltà,
1: quindi
0: te lo meriti. Ti arriveranno due biglietti per Party Like a DJ con questo accesso esclusivo alla tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano.
1: Comunque ci ho pensato bene, non vengo domani mattina.
0: La chiami così. No,
3: dai, niente, no. Mi arrangio, tanto ormai sono tarato.
1: Vabbè, no, perché devo fare dell'altro, domani devo posare dell'erba sintetica, quindi figurati.
3: Va bene, dai, allora vengo a darti una mano io prossimamente.
0: Bravo, che figata, ragazzi. Ciao Stefano, buon rientro. Vai a letto
3: Ciao,
0: presto stasera.

0: Al mio paese, Serena Brancale con Levante su Radio DJ. Mike, a proposito di paesi, salutiamo tutti i paesi d'Italia, i piccoli comuni. Tra l'altro oggi ci sono delle elezioni anche in giro per l'Italia.
1: Sì, sì.
0: E in particolare saluto un amico che mi ha scritto che ha fatto un giro bellissimo, enocultural gastronomico culinario tra Montefalco, Spello e Assisi.
2: Mamma mia.
0: Ciao
2: che
0: Max.
2: Voglia, che voglia, che voglia. Ragazzi, poi questo è un periodo, come dicevamo anche in altri giorni, delle sagre. Quindi, sai, con tutti i piccoli comuni che ci sono in Italia, riesci ad imbatterti sempre in situazioni molto molto belle.
0: Ma torniamo alla nostra rubrica Uffa, domani è lunedì.
3: Uffa, domani è lunedì.
2: Abbiamo messaggi e note audio. Parto con una nota audio.
0: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, intanto vi ringrazio perché non ci stavo affatto pensando domani e quindi vabbè, cioè per questo mi dovreste regalare il kit. Comunque domani sveglia 5:30 per evitare il traffico della tangenziale est di Milano, così arrivo in ufficio alle 7:30 e non alle 9:30. Ma la cosa più tediosa è che devo parlare con una persona che da mesi non fa, diciamo, niente, categoria protetta, capisci a me, per appiopparle qualche lavoro. È una cosa proprio che odio. Ciao.
0: Ci dispiace.
4: Perché le vorrei dare due sberloni.
2: No. Adesso. Dai,
0: su, c'era il finale.
2: Cerchiamo sempre di.
0: Adesso. Poi categoria protetta. No, però sto pensando che questa rubrica, Mike, è a doppio effetto. Cioè, da un lato esorcizzi,
1: sì.
0: Però dall'altro, se non ci stavi pensando, noi inneschiamo il pensiero. E quindi non è bello. Dovremmo tornare a fare Non è finita finché non è finita. Ti ricordi? Cioè, le cose belle che ancora puoi fare,
2: certo,
0: la domenica sera.
2: Certo.
0: C'è la luce, le giornate lunghe.
2: Alterniamoli.
0: Dai, potremmo alternare. Giada da Volterra scrive: rientro dopo 3 settimane di certificato in un nido con 32 bimbetti urlanti. Me lo merito il premio fedeltà. Allora sì, però ormai l'abbiamo dato al ragazzo che doveva distruggere 2 bagni da solo. E quindi niente, ormai è tardi. Poi, non c'entra nulla questo. Tommaso da Sacile sta arrivando per vedere Milan-Cagliari a Milano. Quindi buona serata, buona partita. Invece qui Sveva da Parigi, addirittura Sveva da Parigi, uffa, domani verifica, uffa, martedì verifica, uffa, mercoledì interrogazione.
2: Vabbè, ci siamo.
0: E siamo alla fine della scuola, ma ci riempiono ancora. Ho 11 anni, ho già l'ansia. Cioè, l'ansia ho 11 anni.
2: Però è così, ragazzi, è l'ultima tornata, quindi bisogna impegnarsi e cercare di, per quelli che magari hanno qualche materia giù, di ritirare tutto in piedi, no?
0: Poi Luigi da Verona.
2: Ancora di salvezza, ancora
0: sì,
2: di salvezza.
0: Anche lui, Luigi da Verona, che è in breve. Domani ho un'interrogazione di scienze e devo andare al party like a DJ. Dai, che ti aspettiamo.

0: Vabbè, c'è tempo.
1: Dai. Ciao raga, scrive Silvia dalla provincia di Padova. Mi aspetto una settimana intera di turni di notte e ho detto tutto. Silvia, ci dispiace davvero tanto. Ragazzi, mettiamo una canzone di qualche anno fa. Sentite

0: bella, devo dire, ci piace, oh yeah, ci piace. Colonna sonora di chi sta viaggiando e ci sta ascoltando. Senti qua, Mike.
1: Ciao ragazzi, sono il Bisca. Sto andando a Malpensa perché vado a prendere un volo per andare in gita scolastica con i miei alunni. Destinazione Sardegna, Porto Pollo, settimana di vela. Ah. Ciao belli, però, sta settimana non pesa.
0: Però
2: ma ragazzi, io non capisco più le gite che fanno al giorno d'oggi. Cioè, ma noi andavamo
0: Porto Pollo, hai
2: ti
0: sentito?
2: Ricordi? Cioè, andavamo a vedere, che ne so, io in Mosaico.

0: Cara Ravenna.
1: Sì, sì, sì, sì. Invece niente.
0: L'abbazia di Pomposa.
1: Adesso no, si va a Porto Pollo.
0: Pollo. Guarda, mi hai dato il là per salutare il nostro amico Nick Mukes, che ha un locale bellissimo che si chiama Surf, lì a Porto Pollo. Andate a farvi un aperitivo, c'è un tramonto pazzesco da lì.
1: Amici, facciamo una piccolissima pausa. Tra poco ci sarà la Ginny con l'oroscopo della settimana prossima.
0: Sì.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
13: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Repeated, Martin Garrix con Ed Sheeran. Ho detto Garrix.
1: Garrix, come dicono quelli veri. Beh, un saluto a Martin Garrix, come l'hai chiamato tu, resident dell'Ushuaia, Ibiza.
0: Eccoci di nuovo insieme, Andy e Mike con voi fino alle 19. Detto ciò, come sempre a quest'ora della domenica, c'è lei, la Ginny. Buonasera Ginny, ben ritrovata.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. La Ginny accaldata, eccola.
0: Sì. Ciao, ciao Ginny, a Milano fa
2: contenta.
0: Caldo. Eh beh sì, poi oggi Milano col Giro d'Italia, un po' di casino devo dire
2: sì,
0: la verità.
2: Sì, sì, sono rimasta imbottigliata anch'io.
0: Mezza città bloccata. Sì.
1: Giro d'Italia e Giro di Maroni anche. Cioè,
0: sì, comunque... sì, abbastanza, però contenti noi.
2: Ma nessuno ci dà la maglia rosa a noi.
0: No. Allora, vediamo quali sono le maglie rosa e di altri colori della settimana dal punto di vista astrologico. Che tipo di settimana ci attende, Ginny?
2: Ma allora, i pianeti veloci si trovano tutti negli stessi segni zodiacali della settimana scorsa, quindi Venere in Cancro, Marte in Toro, Mercurio in Gemelli, e attendiamo la luna piena del 31, che viene chiamata luna blu soltanto perché la luna blu è quando all'interno di un mese ci sono due lune piene. È normale, perché la luna piena avviene dopo 29 giorni.
1: Che belle queste cose, che si cambia colore la luna, la luna rosa,
2: no,
1: blu.
2: Però questa qui non è blu perché è blu, si chiama blu quando tecnicamente in un mese ci sono due lune piene, visto che la luna piena avviene una volta ogni 29 giorni. Se tu la prima ce l'hai il 1 maggio, la seconda ce l'hai il 31,
0: certo.
2: Capito?
0: Una
2: è tecnica
1: blu. Zarrillo.
0: Partiamo con i segni cosiddetti flop, il primo dei quali è
2: l'acquario. Avere le palle girate in estate, che è la stagione migliore per mettere a frutto tutta la tua irriverente genialità, non te lo meritavi. Infatti, mentre tutti decidono dove fare l'aperitivo, tu vai solo ai silent reading, ma per disturbare. Le tue giornate iniziano in salita, come quella del vigile urbano romano che ha dovuto rincorrere un cinghiale per le vie del centro.
1: Sì. Vabbè, però dai, non ci sono tutte queste negatività. Alla fine, se ti girano le palle, ti arriva anche un po' d'aria.
2: Esatto. No, poi all'acquario gli girano le palle, ma in realtà i neuroni funzionano benissimo.
0: Vabbè, quindi è solo di malumore.
1: Bene.
2: Eh sì.
0: Settimana un po' così anche per il segno della
2: bilancia. Hai l'impressione che nessuno si occupi di te questa settimana e che anche le persone che dicono di amarti trovino tutte le scuse per starti lontane, anche quando ti sei appena fatta la doccia. Ecco, bilancia.

0: tuo sogno è essere un chihuahua di una milanese isterica ma ricchissima e poter fare da influencer per il nuovo hotel a 5 stelle per cani stressati sì. che sta aprendo in città.
1: Sì, sì, sì. Beh, ci sta.
0: Io mi proporrò per l'astrologa dei cani stressati.
1: Chihuahua, giusto.
0: Secondo me è un futuro.
2: Sì, anche un presente.
1: Ma i cani
2: esatto.
1: hanno i segni, sì.
0: Se sai quando è nato, sì. Certo, però devi certo. sapere, certo, certo. Per esempio, i miei genitori hanno preso un cane dell'Ariete con la luna in Ariete, infatti è pazza.
2: Ah, ok.
0: Bene. Capito? Ma io lo sapevo, mio padre no, povero uomo.
2: Andiamo avanti. E cosa leggo qua? Settimana flop anche per noi del
0: Sagittario.
1: Sì. Come mai?
0: Sempre
1: come
0: colpa
1: mai?
0: Di Mercurio contro. Non sempre le cose che farai appariranno immediatamente intelligenti, ma tu questa settimana hai un processo decisionale tutto tuo che non vuoi mettere in discussione. Soprattutto con la luna piena, che ti fa ritenere di avere ragione anche se spendessi, come Drake, $365,000 per acquistare le mutande rigorosamente usate di Michael Jackson. Son gusti.
2: Son gusti. Son Drake con i suoi soldi fa quello che vuole.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Hai capito?
1: Secondo me le anche lavate poi alla fine.
0: Beh no, perdon tutto, scusa.
2: Pazzo.
0: Perdi almeno 100.000 euro se le lavi.
2: Subito. Ma tra l'altro lui ha anche il guanto famosissimo di
0: sì,
2: Michael
0: no,
2: Jackson. Ed
0: tutto.
2: È in copertina dei suoi, del suo nuovo album.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Proseguiamo. Settimana flop anche per il segno del
0: Leone. Tocca imparare l'antica arte della pazienza, Leoncino, dato che ultimamente proprio non ti appartiene. Marte ti rende ansioso di dimostrare tutto e subito quanto sei fico, ma il rischio di risultare un boomer con i jeans bianchi skinny è davvero altissimo. Respira e rilassati, perché tutto avviene nel momento giusto, come i fratelli Duffer di Stranger Things, non so come si pronunci, che dichiarano che ci racconteranno il destino di 11, ma tra 20 anni.
2: Ma come
0: se resisteremo?
2: Ma come tra 20
0: anni? Perché sarà ancora vivo.
1: Quindi 31. Cioè
0: esatto.
1: 11 più 20, 31. Cioè lei si chiamerà
0: esatto,
1: 31.
0: Si chiamerà 31.
2: Sì, noi saremo in RSA probabilmente.
0: Noi sì, ce la dovranno spiegare proprio.
2: Settimana fredda anche per il segno del
0: Capricorno. Va bene che tu sei uno che ci vuole pensare bene alle cose prima di farle, Capricorno, soprattutto in amore, dato che sei anche insofferente e fastidioso questa settimana. Però forse questa volta esageri nel darti malato e impegnato per evitare la tua dolce metà. Finisce che ti ritrovi a confidarti con la tartaruga delle Galapagos, che è diventata padre per la prima volta a 135 anni.
2: Non è mai troppo tardi.
1: No, sono responsabilità comunque.
0: Certo,
1: anche
0: uno ci
1: certa.
0: Pensa bene.
2: Sapete che ho pensato alla canzone La tartaruga di Bruno Lauz in questo momento. Ve la ricordate? La tartaruga, che bella che era. Ginny, mettiamo una canzone.
0: Mettiamola, dai.
2: Dai. Popo de Jam.
3: Forza ragazzi, vi aspettiamo in casa. Oggi un giro, ragazzi.

0: sta tornando la Ginny sulla 32.
1: Grazie al nostro Giostraio. Giostraio, scusi, lei di che segno è? Tutto chiaro. Siamo nel bel mezzo dell'oroscopo con la nostra Ginny. Poco fa abbiamo sentito i segni flop: Acquario, Bilancia, Sagittario, Leone, Capricorno. E quindi adesso ci sono quelli hot.
2: Esatto.
1: Partiamo, Ginny. Sarà una settimana tiepida.
3: Tiepidina.
1: Non caldissima.
3: No.
1: Per il segno dello
3: Scorpione.
1: Tu
3: non ci credi per davvero, ma se così fosse saresti a cavallo. Pare infatti che la professione più ricercata nell'era dell'AI sarà il filosofo.
1: Ma
3: meglio se esistenzialista e distruttivista, come piace a te. Nietzsche, in confronto, era un simpatico umorista. La tua dolce metà invece non ne avrà alcun vantaggio da questo umore da becchino quando piove, però potrà contare nelle coccole e nella filosofia, ovviamente.
1: Viva la filosofia!
3: Certo!
1: Detto da filosofo.
3: Lo so, lo so.
2: Filosofia!
1: Settimana caldina per il segno della
3: Vergine. Con Mercurio contrissimo, questa settimana potresti scoprire verità che ti fanno crollare dei miti e delle illusioni. Però sei solida e strutturata, quindi è ora di aprire gli occhi senza paura, Verginona. Ad esempio, resterai delusa sapendo che il fichissimo curato del calendario dei preti sexy, che tra l'altro ha venduto migliaia di copie tra le pecorelle smarrite di ogni nazionalità, non è un prete bensì un assistente di volo. Sempre fico, però, è comunque abituato a stare vicino ai cieli.
1: Sì, sì, l'ho vista la notizia.
3: Hai visto?
1: Praticamente lui non è un sacerdote.
3: No, no.
1: Quel ragazzo che vediamo in tutte...
3: Sì, che poi ormai abbiamo stampato sulle tazze,
1: sì, sì,
3: tipo
1: dappertutto.
3: Col portachiavi.
1: Sì, sui calendari. E
3: ovunque.
1: Tu dici, che bel sacerdote giovane.
3: Certo.
1: E non
2: invece...
1: lo è.
3: No, no, era una controfigura.
1: Vabbè. Sì. Allora, sale la temperatura nell'oroscopo della Ginny. Settimana calda per il segno del...
3: Ariete. Se ti senti stanco e sfibrato, Ariete, e anche poco attraente questa settimana, non ti preoccupare, perché a Las Vegas, dove amano tutto quello che è finto e falsificato, stanno iniziando le Olimpiadi dei dopati.
1: Come no.
3: Cioè, puoi gareggiare solo se strafatto vergognosamente di steroidi e ormoni peptidici.
2: Ma ho letto sta cosa.
3: Anche di riprenditi.
2: Sì, sì. Ma io pensavo fosse un fake, invece
3: no,
2: è vera.
3: No, no, letto sul
2: cosa.
3: Corriere.
1: No, no, no, certo, è tutta verità.
2: E tra l'altro,
1: ragazzi,
2: ci sono dei premi in denaro altissimi.
3: Altissimi, altissimi. Beh, ma perché sperano che uno strafatto intanto vincerà, batteranno tutti i record del mondo, chiaramente.
1: Beh, certo, tu dici. Proseguiamo con un segno bollente, quello dei
3: Gemelli. Sei un geniaccio, come piace a te questa settimana, Gemelli, e credi che l'unico modo per restare vivi sia pensando e creando, senza usare troppo i mezzi meccanici, ma affidandoci ai cari vecchi neuroni. Quindi sei tristissimo per la fine del Late Show americano e soprattutto per il video, generato con l'AI ovviamente, pubblicato dalla Casa Bianca, dove Trump, col suo balletto dei Village People, butta il conduttore nel cassonetto. Ma ricordatevi che se non c'è satira non c'è democrazia.
1: Brava Ginny!
3: Come insegnarono i filosofi.
2: Hai fatto un'ottima chiusa, brava.
1: Sì, sì. Colbert è quello buttato nel cassonetto,
3: sì,
1: da Trump. Se ne parlava in questi giorni. Settimana bollente per il segno dei
3: Pesci. Quando si dice prendersi delle piccole rivincite dalle stelle, pesciolone, questa settimana ti senti a tuo agio, anche se capiti in mezzo al concorso di Miss Maglietta Bagnata, perché tu sei bello e soprattutto in pace dentro, molto oltre il tessuto adiposo sui glutei. Comunque senti di meritarti tutto ciò, come Shakira, che dopo lo scandalo dell'ex marito che l'ha mollata, adesso non solo è testimonial dei mondiali, ma ha ricevuto anche una bella lettera dal fisco spagnolo che deve ridare indietro 60 milioni di euro.
2: Ma cosa vuoi che sia?
3: Sì,
1: ah, sì?
3: Sì, perché lei ha fatto causa dicendo che non aveva evaso niente e dopo 8 anni l'ha vinta e quindi le ridanno un sacco di soldi.
1: Pensa!
3: Una cartella esattoriale al contrario.
2: Il fisco probabilmente ci ha provato.
3: Ci avrà provato.
2: Ha detto, magari questa, no, dico, magari questa è talmente impegnata a far concerti che gli passano questi 60 milioni sotto l'uscio, hai capito?
1: Pensa lei che adesso balla la waka waka per il resto dei suoi
3: esatto,
1: giorni.
3: Esatto,

0: gliene frega.
1: Mancano due segni bollenti, il primo dei due è...
0: il cancro. Tu ci provi a restare serio, ma la vita e la natura ti vogliono vedere ballare come una baccante in un convegno estatico, vestito solo di pelli finte, ovviamente, e piume. Insomma, cancro è l'amore che viene da te questa settimana e ti fa fare cose pazze, come al cervo che stava serenamente pascolando, ma si è ritrovato ubriaco per aver mangiato troppa
2: visto.
0: Frutta fermentata.
2: Ma l'ho visto,
1: no. Anch'io.
2: Girava su se stesso,
0: sì,
2: impazzito.
0: Sì, che tipo.
1: Sì, sì. Divertentissimo. E adesso l'ultimo dei segni hot, last but not least,
0: il toro.
1: Eccoti qua.
2: Eccoci qua.
0: Hanno scritto che Bad Bunny è nella classifica degli uomini più sexy degli ultimi 10 anni, ma soltanto se ci sussurra "no creo en el amor" in canotta sudata. Ovviamente non hanno visto te, torone, che sei così sexy che persino Bad in persona sviene quando ti stappi una birra con l'accendino.
1: Wow, Mike, se... potresti dire la stessa frase in bresciano stretto, secondo me.
2: Dici?
1: Non credo nell'amore. È questa la frase?
0: È questa.
2: Prova che credemi, io andrò.
1: Che sexy. Beh, il torone,
0: scansati.
2: Guarda che insomma il bresciano è sexy, soprattutto
0: sì,
2: quello
0: sì.
2: Bello peso, bello
0: profondo,
2: chiuso,
0: però
2: gutturale.
0: Deve essere profondo.
1: Ginny, grazie mille, ricordiamo le tue pagine social.
0: Una parola buona per tutti,
1: buona settimana.
0: Ciao. Anche a voi. Ciao
1: ciao ciao ciao. Ultima canzone di Andy e Mike di questa puntata, una canzone che ci piace tantissimo, Gaia, Bossa Nostra, un po' di Brasil.

0: Bossa nostra Gaia su Radio DJ. Bella, bella, bella.
1: Molto bella.
0: Abbiamo quasi finito. Giusto il tempo di fare due battute con il nostro inviato cialtrone Marco Lo Monaco. Che
1: Martino,
0: non so dove sia. A te la linea, Marco. A te la linea.
1: Eccomi, grazie alla linea, Andrea Michele. Sì. Sono qui in studio a Milano, effettivamente.
0: Ah, è vero,
1: ma
0: ti vedo.
1: Scusa, ma non mi avevate visto, giustamente. Scusa.

0: Questo perché sono dimagrito e quindi non mi vedete. Allora, sì, so già di cosa volete parlare, perché sì, è il tema sul tavolo, insomma, sì, è caldissimo, caldissimo.
1: Allora, non succede, ma se succede, perché, cioè, allora, non succede. Però, ma se succede...
0: Ah, tu vuoi parlare di quello, non di quell'altro, allora.
1: Ah,
0: allora,
1: no, fai tu.
2: No, no, no, io so invece tu di che cosa vuoi parlare. A te ha solleticato la notizia delle Olimpiadi dei dopati.
1: Figurati.
2: O sbaglio, o
0: sì,
2: sbaglio.
0: Perché ho sentito l'ottima Ginny parlarne, io ho già partecipato a queste Olimpiadi come atleta in passato.
2: Ma tu sei stato a Las Vegas l'estate
0: scorsa. Io sono stato a Las Vegas, esatto, ma non ho partecipato alle Olimpiadi, l'ho fatto molti anni fa.
1: Cioè, ti sei dopato lo stesso senza gareggiare.
0: Ho gareggiato nel nuoto, esatto, e andavo di fianco, avevo una Fiat Panda, no? E c'erano i 100 metri e io ho fatto più della Fiat Panda nella vasca. Però, sì, però mi dopavo, capito, non vale.
2: Scusa, scusate, noi scherziamo, però, ma se a uno venisse uno sciupun durante le Olimpiadi dei dopati?
1: A me sembra tutto molto esagerato.
0: Sì. È impossibile, perché sono queste Olimpiadi del doping, le hanno ribattezzate così, sono semplicemente dei giochi olimpici che si tengono ogni 2 o 3 anni negli Stati Uniti, sempre con formule un po' diverse.
1: Sì, ma tra l'altro, scusa, definiti giochi olimpici, ma senza nessun penso, nessun tipo di patrocinio,
0: no,
1: perché
0: no,
1: cioè non è sport vero.
0: No, sono giochi olimpici nel senso che fanno e replicano tutte quelle che sono le discipline olimpiche, quindi la corsa, tutti i vari tipi di corsa, l'atletica leggera, l'atletica pesante, il nuoto, solo che utilizzano sotto supervisione medica tutta una serie di steroidi anabolizzanti come l'EPO, testosterone sintetico, ormone della crescita, stimolante.
1: Non è molto educativa come cosa.
0: No,
2: però è dichiarata. Cioè,
0: allora, è una cosa fatta anche con un intento scientifico, perché è quello di provare a vedere dove, con l'aiuto di farmaci e di additivi, può arrivare effettivamente il corpo umano.
2: La prestazione, perfetto. Veniamo a noi, il campionato di Serie A. Stasera si gioca praticamente tutto alle 20:45.
1: Sì, tutto e niente. Fine, perché secondo me non cambierà nulla.
2: Tu dici, allora, stiamo parlando dell'accesso in Champions League.
1: E della zona retrocessione.
2: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como.
1: Allora, la Juve va in Champions e vince col Torino, già insomma, è già una cosa abbastanza complessa. Poi, se una delle due, cioè o Roma o Como, perde, ok, e il Milan pareggia, se non erro.
0: Sì, diciamo che il Milan forse è un pochettino avvantaggiato, perché il Cagliari teoricamente è già salvo, anzi, in pratica il Cagliari è già salvo, e quindi secondo me va a affrontare una partita un pochettino più semplice.
1: Io ieri ho telefonato, 1 ora e mezza di telefonata con Esposito, solo per rompervi le palle, sapete, cioè voglio dire, sappiatelo, io te lo dico, perché
0: sì, in questo momento è anche in corso il Napoli contro l'Udinese, purtroppo non vi sappiamo dare il risultato. Perché qui non è, no, perché non c'è il wifi.
2: Ma
0: è saltato il wifi cretinate. Per il caldo in tutta la radio.
2: Ma perché lo devi dire?
0: Ma
2: stai zitto, che fai più bella figura.
0: Magari se lo chiedevano.
2: Ma non se lo chiedevano se tu non aprivi questa parentesi. Sta zitto.
1: Cioè, se tu non stuzzichi.
2: Ma appunto, io volevo dire un'altra cosa e poi chiudiamo, che a pari punti col Milan passa la Juventus. E anche con la Roma
1: gli scontri
2: passa
1: diretti.
2: La Juventus. A pari punti col Como passa il Como con la Juventus. Resto dicendo.
1: Allora, il Como giocherà con la nostra Cremonese, con l'ultima speranza di salvezza, nel caso chiaramente il Lecce non vinca, perché chiaro. Se Lecce vince non c'è niente da fare.
2: Nada,
0: speriamo,
2: grazie Marco.
0: La Cremonese, insomma,
2: non dire niente,
0: Lecce,
1: non dire niente.
0: Io voglio la mia maglietta di Vardy, la vorrei.
2: Ma quella te la portiamo comunque, grazie
1: doppietta
2: a tutti.
1: Doppietta di Jamie Vardy.
2: Zitti, grazie a Simone Paleari in regia, tra poco le news alle 19 e poi il Jimmy Show con Guido Bagatta. Ci sentiamo sabato prossimo dalle 16:30 in poi da Andrea
1: e Michele.
2: È tutto, buona domenica sera su DJ. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: In the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
6: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
23: Italia Starter Pack.
22: Dito nella piaga.
24: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
22: Pinguini tattici nucleari.
25: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
22: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
26: Sono le 19.
27: DJ.
0: Buonasera dalla redazione. La Casa Bianca ha precisato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra non verrà firmato oggi. Potrebbero anzi volerci alcuni giorni prima di arrivare a un'intesa, anche se, stando alla CBS, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avrebbe approvato la bozza del documento. I negoziati con Teheran procedono in modo costruttivo, ha affermato intanto Donald Trump, precisando di avere detto ai suoi rappresentanti di non affrettarsi a concludere un accordo perché, ha aggiunto, il tempo è a nostro favore. Trump ha però sottolineato che il blocco dello stretto di Hormuz resterà in vigore finché non sarà firmata un'intesa che includerà anche lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione delle scorte di uranio arricchito dal paese. Voltiamo pagina. Il GIP di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne che mercoledì ha travolto due sorelle di 70 e 75 anni mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è rimasta gravemente ferita. L'uomo, risultato positivo all'alcol test e alla cocaina, è fuggito dopo l'incidente e si è poi costituito. Centinaia di persone hanno partecipato oggi ai funerali laici di Carlo Petrini, gastronomo, giornalista e fondatore

0: del movimento Slow Food e di Terra Madre. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo della bara all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, frazione del comune di Bra nel Cuneese. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio all'imprenditore scomparso giovedì, tra loro anche Don Luigi Ciotti e Moni Ovadia. Ora lo sport, calcio. Nell'ultima giornata di Serie A il Parma ha vinto il derby emiliano battendo 1-0 in casa il Sassuolo. In questi minuti al Maradona sono in campo Napoli e Udinese. Alle 20:45 si giocano tutte le altre gare decisive per l'accesso alla prossima Champions, ma anche per la salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e il derby della Mole Torino-Juventus. Ciclismo, il norvegese Fredrik Lavik ha vinto la 15ª tappa del Giro d'Italia, 157 km da Voghera a Milano, che torna ad ospitare la corsa dopo 5 anni. Il danese Vingegaard conserva la maglia rosa. E infine andiamo a Cagliari per la vela. L'Una Rossa ha vinto il match race finale nell'ultima giornata di gare preliminari dell'America's Cup. L'equipaggio italiano si è imposto sul team New Zealand dominando la sfida.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto, fortunatamente.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
6: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Solo per oggi, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: GB Show con

0: Visto che la gran parte dell'ascolto di questa trasmissione è da persone in macchina, questa è la canzone ideale per portarvi al gibi. Si chiama Drive Safe, guidate con prudenza e, come abbiamo detto già un paio di volte, pensate a me e a Radio DJ.
1: Su Radio DJ c'è il Gibi Show con Guido Pagatta. Guido Pagatta.
0: Benvenuti e bentornati amici, questo è il Gibi della Domenica, un saluto anche al mio amico Paganelli, Mr. Paganelli in assistenza tecnica per questa puntata, come era già successo ieri, l'accenno con il vai piano e pensa a me, cioè a Guido e pensate anche a DJ, era preso da quello che succedeva negli anni 60 quando le macchine avevano ancora i cruscotti con il metallo e non la plastica, e si poteva mettere un magnete che veniva regalato dalla moglie piuttosto che dai figli al papà che doveva guidare per lavoro, con un'immaginetta piuttosto che con un orologino, visto che l'orologio in macchina allora non era previsto, e vicino c'era appunto questa frase: vai piano e pensa a noi, vai piano e pensa a me. Io mi ricordo negli anni 60 un collega di mia mamma che sulla sua 600 aveva appunto una cosa del genere, che adesso sembra veramente preistoria. Bene, iniziamo parlando di qualcosa di problematico che riguarda le gomme da masticare all'oxilitolo, ovvero quelle sugar free e anche sbiancanti. Nessun problema per chi le mastica per gli esseri umani, al di là che magari danno qualche problema al lavoro del vostro dentista. Però, attenzione, sono letali per i cani, soprattutto per i piccoli cani, quelli di taglia medio-piccola, quindi 5, 6, 7 kg. Perché? Perché l'ossilitolo per loro, anche in piccole dosi, come è nel confetto della gomma da masticare, può diventare letale. E siccome da noi, a differenza che a Singapore, sapete che a Singapore sono vietate le gomme da masticare, se qualcuno le importa va in prigione, se qualcuno la sputa per strada prende una multa oltre che 10 giorni di prigione, ma quello a Singapore, da noi c'è questa abitudine: quando uno finisce di masticare, invece di metterla in un pezzo di carta e buttarla nel cestino, la sputa per terra, sul marciapiede. Il cane è attratto dall'odore del mentolo, l'odore, e anche dal fatto che c'è ancora un po' di zucchero artificiale e ovviamente senza le proprietà dello zucchero stesso, sono gomme sugar free, e c'è l'ossilitolo che il cane lecca. In quel momento il cane rischia di avvelenarsi, perché può scatenarsi all'interno del cagnolino, del suo sistema, un'ipoglicemia acuta che entro 30-60 minuti fa sì che il pancreas del cagnolino scambi l'ossilitolio per glucosio e rilasci quindi insulina in massa, facendo crollare la glicemia del cane. Detto così sembra complicatissimo, lo riassumiamo: se il cane lecca la cicca sputata da un idiota sul marciapiede, e se è una gomma da masticare sbiancante, quindi ha l'ossilitolo al suo interno, il cane può andare in coma glicemico alla rovescia, col crollo appunto della glicemia, perché il suo sistema, il suo pancreas non capisce più nulla. Quindi attenzione, voi che mangiate, non avete i cani, che mangiate le gomme da masticare, cercate di non lasciarle da quelle parti. Noi che abbiamo i cani, da quelle parti sui marciapiedi, noi che abbiamo i cani, quando li portiamo in giro, dobbiamo essere un pochino più attenti, un po' più focalizzati su cosa fanno. Io lo so che i cagnolini tipo da caccia, il mio bassotto, la mia bassotta, piuttosto che i Jack Russell, passano con il naso a setaccio il marciapiede sotto di loro. Però allertiamoci e tiriamoli via nel momento che notiamo che ci sia magari per strada una cicca spiaccicata, che però emana ancora un odore che attrae il cagnolino stesso.

I Cranberries con una canzone che si chiama Dreams, con i gorgheggi lasciamo questo gruppo che è durato una decina d'anni abbondanti e ha prodotto canzoni su canzoni come questa. Allora, Dreams vuol dire sogni, è un sogno di molti abitanti di Los Angeles, l'altro giorno si è finalmente realizzato. Ragazzi, Los Angeles ha una linea metropolitana che congiunge il centro downtown Los Angeles a Beverly Hills. Voi direte, e a noi che ce frega? Va bene, intanto è una notizia da raccontare. E poi, se per caso andrete nella città degli angeli, riuscirete a bypassare la zona più trafficata, una delle zone più trafficate al mondo, ovvero Wilshire Boulevard, che è un boulevard che parte dal centro di Los Angeles, da downtown, e arriva fino a Beverly Hills, quindi alle vie della moda e dello shopping. 20 minuti di percorso, sono 4 fermate, poi verranno estese a 7 entro un anno. Ma perché vi sto raccontando questo? Perché ci hanno messo 100 anni a fare il metro a Los Angeles, perché è stato boicottato da tutti, soprattutto dalle lobby delle case automobilistiche che vedevano crescere le freeway, ovvero le autostrade, e non avevano assolutamente interesse che parallelamente crescesse anche la metropolitana, quindi rubasse dei guidatori delle macchine che venivano appunto comprate. In realtà negli anni 30 c'era una serie di tram molto simili alle tranvie di periferia delle città europee, 1000 chilometri di tram che congiungevano tutte le zone di Los Angeles. Anche lì le lobby piano piano le hanno spazzate via, alla fine degli anni 50 non ce n'era più una. Adesso arriva il metro, che ha avuto 1000 problemi, tra questi

sono state delle azioni legali da parte delle scuole di Beverly Hills e da parte dei negozianti di Beverly Hills, che dicevano che scavando un tunnel sotto i loro negozi sarebbe successo che un po' di rumore arrivava e i clienti, quelli belli ricchi, non spendevano più, non sarebbero più venuti da loro perché avrebbero reputato i negozi non sicuri. Per quanto riguarda le scuole, il problema è sempre quello della sicurezza, con le famiglie di Beverly Hills che, di fronte a una cosa abbastanza ovvia, guardate solo Milano quante linee di metro ha, si sono sempre opposte perché avevano paura che magari la scuola crollasse nel tunnel del metro. C'è anche da dire una cosa: Los Angeles è una città esposta ai terremoti, si parla da sempre del Big One, della falda di Sant'Andrea, e magari il tutto, magari la gente di Beverly Hills, quelli che vivono non tanto nelle ville che sono di legno, quindi se ne possono anche fregare, ma nei palazzi dove ci sono i negozi di Beverly Hills, ci sono anche delle abitazioni, avevano paura che i tunnel scavati sotto potessero portare dei problemi in caso di terremoto. Questo non lo posso sapere, so invece che arriva uno dei miei preferiti qui al GB, questo infatti

0: maledetto me.
1: L'ultima produzione di Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio DJ. Allora, adesso andiamo in Canada per un qualcosa che ha veramente dell'incredibile. L'indagine in una televisione di Toronto ha scoperto che dall'aeroporto di Toronto passa un sacco di droga, ma molti inconsapevoli passeggeri la trasportavano senza esserne a conoscenza. Il tutto si chiama bag tag switching, praticamente il cambio delle etichette delle valigie. Ma queste etichette non sono quelle che mettete voi con il vostro biglietto da visita per cercare di non perdere la valigia o comunque di comunicare di chi sia la stessa. No, sono quelle che vengono messe al check-in, quindi quelle appiccicose, quelle che hanno il barcode di riconoscimento. Questa televisione, mettendo delle telecamere nascoste, ha scoperto che dei dipendenti corrotti

cambiavano le etichette mettendole su delle valigie piene di droga che venivano poi spedite dal Canada in tante altre nazioni. Per 17 volte è successo che l'ignaro passeggero è arrivato a destinazione, alla porta dello sbarco dell'aereo è stato arrestato perché il suo bagaglio è stato identificato come pieno di droga e ovviamente la persona non ne sapeva nulla. In tutti i casi ci è voluto un po', dalle 6 ore fino a 2 giorni sono poi stati scagionati perché hanno potuto dimostrare il tutto. Da lì è partita appunto questa inchiesta, un'inchiesta che ha portato all'arresto di decine di persone all'aeroporto di Toronto implicate in questo traffico, che oltre ad essere una porcheria perché c'è un traffico di droga, è un'enorme ingiustizia e porcheria perché rischi di far andare in galera. Pensate, non so, in Sud America che ti danno 3 ergastoli se porti la droga, rischi di far andare appunto in prigione uno che è assolutamente inconsapevole. Cosa bisogna fare nel caso, se vi viene in mente? Cosa dovete fare? Fotografate la vostra valigia se vi siete impauriti a questo racconto, infilateci dentro, fotografate la valigia nel momento in cui fate il check-in, quindi si capisce che valigia è con quell'etichetta, metteteci all'interno un tracker, quello che vi fa capire dove realmente la vostra, con un'altra etichetta, perché la vostra etichetta è su una valigia, l'etichetta dell'altra è sulla vostra, stia viaggiando. Come capirete, adesso è successo a Toronto, chissà se accade anche in altre parti del mondo. L'ultima cosa da dire, hanno beccato 17 persone innocenti che trasportavano della droga per altri. Ma pensate quante decine di migliaia di valigie sono partite da Toronto piene di droga in giro per il mondo senza che nessuno conoscesse nulla di questa truffa.

0: Lui, Jason Mraz, 2008, neanche tanto tempo fa, 18 anni fa, con I'm Yours, ultima canzone della prima parte del GB. Guido Pagatta vi aspetta fra poco, sempre qui, Radio DJ.
1: Guido Pagatta. Radio DJ.
2: One nation, one station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Venerdì 5,
8: sabato 6,
7: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ!
9: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
10: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
11: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
12: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner.

Bentornati il GB, Guido Bagatta con voi su Radio DJ. Lei era Olivia Rodrigo, cresciuta qualche anno in più, non è più minorenne, sempre però molto brava e molto carina. Questa era Drop Dead, la canzone che è appena arrivata dalle nostre parti e non solo. Proseguiamo la nostra corsa, abbiamo fatto anche una visitella in Canada con lo scandalo delle etichette scambiate per esportare droga appunto dall'aeroporto di Toronto. Rimaniamo più o meno in zona, andiamo un po' più in giù, siamo a New York, dove verrà giocata la finale dei campionati del mondo di calcio che stanno per iniziare. Allora, che cosa succede? Succede che la FIFA, che è l'organizzazione che organizza i mondiali di calcio ma non solo, si è adeguata al Super Bowl, alla NFL, e ha copiato in sana pianta, di sana pianta, quello che ormai succede da più di 50 anni nell'intervallo delle partite di football americano. Voi sapete che il Super Bowl, se andate a vedere le classifiche degli eventi singoli più visti al mondo, è sempre lì in testa, non solo sportivi ma anche in generale, è in testa, ma la partita

partita spesso e volentieri fa meno come telespettatore rispetto a quello che succede nell'intervallo, perché ci hanno cantato tutti nella storia del Super Bowl, da Madonna a Bruce Springsteen agli U2 e via dicendo. La FIFA ha detto: ma perché non lo facciamo noi? Dopo 96 anni si sono svegliati e hanno quindi deciso di fare un intervallo che sarà molto più lungo. Di solito l'intervallo in una partita di calcio dura dai 10 ai 15 minuti, in questo caso si arriverà alla mezz'ora. Non so quanto piacere farà alle due squadre che si giocheranno la finale, ma è così. Lo stadio è il MetLife di New York, dove giocano tra l'altro i Giants e i Jets di football americano, stadio che una decina, forse anche qualche anno in più, ha ospitato un rarissimo Super Bowl al freddo, perché solitamente lo giocano o al coperto o in zone calde, visto che si svolge in febbraio. C'è già il line-up, ovvero c'è già una possibile lista di quelli che hanno detto sì, artisti che hanno detto: e come? Anche perché ci saranno miliardi di telespettatori collegati. Korean Pop, BTS, sono già lì. Sono praticamente già arrivati in New Jersey e stanno già facendo le prove. Shakira, Madonna e Coldplay. Direi che come inizio non stiamo andando male, se ne dovranno aggiungere altri quattro in questi giorni. La domanda è: vengono gratis o no? Perché al Super Bowl tutti gli artisti che fanno il cosiddetto halftime show lo fanno per promozione, non prendono soldi. La FIFA sarà in grado di risparmiare anche su questo? Chi se ne frega, direte voi, lo dico anch'io, perché è talmente caro il biglietto per andare a vedere questa finale. Siamo attorno, per i posti migliori oggi, ai $200,000 a posto. Ieri nel programma, parlando di quanto costa andare a vedere i Knicks, abbiamo detto $100,000 per i playoff a bordo campo per il basket NBA, 200 per la finale, che potrebbe, cifra che potrebbe crescere anche in un futuro. Però questo è un altro discorso, vedremo soprattutto chi si aggiungerà e nel caso se l'halftime della finale del calcio dei mondiali supererà in classifica come l'evento più visto nella storia appunto della televisione, i Super Bowl che sono lì nelle prime posizioni.

Lenny Kravitz al GB, o magari si aggiunge anche lui all'Halftime Show per la finale dei mondiali a metà luglio da East Stratford, New Jersey. Questa è la location esatta, l'indirizzo del MetLife Stadium. Molto bene, adesso parliamo dei Labubu, ok? I Labubu sono quei pupazzetti pelosi che 2 anni fa, più o meno in questo periodo, esplosero, divennero l'oggetto più ricercato al mondo, con genitori, madri disperate che si picchiavano nei negozi perché le figlie volevano quel tipo di Labubu che era esaurito. 2 anni fa la Pop Mart, azienda cinese, è diventata non ricca, ricchissima, da un'azienda di giocattoli normale ha praticamente fatto più 400% nel fatturato. Tutto questo perché la cantante Lisa, del genere K-pop, nel 2024 fu fotografata con un Labubu appeso allo zainetto. Da lì è iniziato questo turbine infinito che ha portato a 300 edizioni di Labubu, da 20 a 1000 euro il costo. Il record, se vi interessa, un Labubu gigante è stato venduto a $130,000 nel 2025. Secondo me sono un po' in declino, ma io vi sto parlando dei Labubu perché sta circolando una voce abbastanza curiosa che non deve fare molto piacere a Casey Lang. Casey Lang è l'autore, quello che si è inventato il Labubu. Dicono che lui si è ispirato per il Labubu a Pazuzu. Chi è Pazuzu? È il demone, se siete esperti di cinema, è il demone dell'esorcista, è quello che pervade, tra le altre cose, la bambina e tutto quello che accade intorno a lei. È un demone cattivo, ce n'è uno buono di demoni? No, che è portatore di carestie, di locuste, di alluvioni, terremoti e via dicendo. E se lo vedete ha una raffigurazione, sembra molto un essere umano, simile se vogliamo anche alla Bubu, con i dentini come il pupazzetto cino-coreano del quale stiamo parlando. Quindi dovunque vada, soprattutto in Oriente, Casey Lang viene affrontato da una schiera di giornalisti che gli chiedono: ma è vero che tu sei un dannato, ti sei ispirato a Pazuzu per creare il Labubu? Sembra uno scioglilingua, ma è così. Lui nega, dice che è cresciuto in Olanda da giovane e nelle tradizioni popolari c'erano appunto degli omittini tipo il Labubu e lui si è ispirato a questa cosa. Chiudiamo il discorso dicendo che secondo me è un po' in discesa. È durato 2 anni, adesso quelli che hanno pagato 1000 euro la Bubu se lo mettono su Vinted piuttosto che su eBay, secondo me prendono 2 schiaffi, 5-10 euro se va bene per la questione.

È arrivato anche Francesco, inteso come Gabbani, per quanto riguarda la lotta alle gomitate per essere il tormentone dell'estate. La sua di canzone si chiama Summer Funk, l'abbiamo appena ascoltata alla Gibby. Parliamo di trasporti, abbiamo iniziato con la brutta notizia, notizia preoccupante, lo scambio delle etichette per portare in giro la droga, scoperto alla televisione di Toronto. Allora, invece ci sono due cose troppo carine, dovete però seguirmi. Allora, prima pubblicità di Air Transat, linea aerea un po', come possiamo dire, normale e un po' low cost, che però fa anche voli a lunga gittata, come dagli Stati Uniti verso l'Europa. Sapete che ci sono i mondiali di calcio, le partite del Portogallo sono abbastanza ricercate, costo medio del biglietto $3,800. Allora, c'è questo cartellone a New York bellissimo che dice Watch Portugal, quindi guardate il Portogallo, watch nel senso la partita dal vivo, $3,870. See Portugal, quindi vedete il Portogallo, scritto see come vedere in un altro modo rispetto a watch, $790. Se prendete l'aereo della Transat, andate in Portogallo spendendo 5 volte meno rispetto a una sola partita a New York degli stessi portoghesi. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, dovete essere ancora più concentrati. Allora, c'è un volo della Lufthansa che collega Berlino a Toulouse, ok? Toulouse, quindi zona Francia e dintorni. Il volo è LH2222, 4 volte 2, to Toulouse. Quindi quando lo chiamano ogni volta la gente si ribalta perché il volo viene chiamato così. Is departing the Lufthansa flight number 2222 Toulouse. Quindi praticamente 222 quindi per Toulouse. E ogni volta c'è qualcuno, lo trovate su Instagram, qualcuno che riprende l'annuncio di questo volo con la gente che si mette a ridere. Lufthansa ha pensato di cambiare il numero del volo, ma poi ho detto lasciamolo lì perché ci fa pubblicità. Infatti io ne sto parlando. Ultimo brano per quanto riguarda questa puntata del Gibby, loro sono i Prefab Proud con Appetite, cavolini di Bruxelles, fanno venire l'appetito, dipende dalle situazioni.

0: Allora, i Cavolini di Bruxelles, che è il nome di questo gruppo, sono molto buoni, sono quelli piccoli, un po' amarognoli. Come genera appetito non lo so, come verdura a tavola sicuramente, anche sicuro il fatto che dopo averli mangiati bisogna lavarsi i denti, perché diciamo rimane una piatella cavolesca che non fa piacere soprattutto a chi avete di fronte. Abbiamo chiuso, grazie a The Paganel, Paganelli il mio partner in crime per questa puntata. Guido Bagatta vi dà l'appuntamento al prossimo weekend, il GB torna sabato e domenica puntuale qui su DJ alle 19. A tutti, arrivederci. Guido Bagatta.
1: DJ One Nation One Station. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
15: Finisce sempre così quando siamo io e te.
14: Madame.
16: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
14: Night.
17: Dici che resti, allora urlalo forte.
14: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
18: Sono le 20.
19: DJ.
18: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ridimensiona le speranze di un accordo imminente con l'Iran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, nonostante i segnali di progresso da entrambe le parti. Il presidente americano ha detto di non avere fretta di concludere un'intesa perché, ha spiegato, il tempo è dalla nostra parte, avvertendo anche che il blocco statunitense dei porti iraniani, incluso quello dello stretto di Hormuz, rimarrà in vigore fino a quando non verrà raggiunto e firmato un accordo. La bozza, riferiscono i media statunitensi, avrebbe già avuto l'ok della guida suprema Khamenei. Il documento includerebbe lo sblocco di alcuni beni iraniani depositati in banche estere e la prosecuzione dei negoziati per altri 30 giorni. E proprio Trump avrebbe garantito al premier israeliano Netanyahu che l'accordo con Teheran prevede anche lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione delle scorte di uranio arricchito dal paese. Intanto il presidente dello Stato ebraico Herzog ha criticato gli atti brutali contro gli attivisti della flottiglia, fermati dalle forze israeliane e ripresi poi in un video mentre vengono umiliati e derisi dal ministro ultraconservatore della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Maltrattamenti compiuti da una manciata di persone che credono che gli arrestati non abbiano diritti umani, ha detto Herzog, il quale ha anche definito i violenti coloni nella Cisgiordania occupata una folla senza legge. Ora la cronaca. Un 36enne ricoverato in gravi condizioni dopo che oggi si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. È accaduto davanti a uno stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese. L'uomo, che non sarebbe un dipendente della multinazionale, avrebbe agito per motivi sentimentali. Restiamo in Italia. Seggi aperti per le amministrative in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Alle 19 l'affluenza era pari al 35%, leggermente in calo rispetto al 36,5% della tornata precedente. Si potrà votare fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Calcio. Tra 45 minuti si giocano le ultime 5 partite del campionato di Serie A, importanti per l'accesso alla prossima Champions, ma anche per la salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Lecce-Genoa e Torino-Juventus. Successo oggi del Parma, che ha vinto il derby emiliano battendo 1-0 in casa il Sassuolo. Alle 22 di stasera invece prende il via il Gran Premio del Canada di Formula 1. Mercedes in prima fila con Russell davanti ad Antonelli. Ciclismo. Il norvegese Fredrik Lavik si aggiudica in volata la 15ª tappa del Giro d'Italia, 157 km da Voghera a Milano. Il danese Vingegaard conserva la maglia rosa. Domani la carovana osserverà il secondo giorno di riposo.
20: Il meteo.it, il che fa la differenza.
21: Sponsored by
22: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
18: Nelle prossime ore i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Domattina sole su tutte le regioni, qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con il rischio di rovesci. Nel pomeriggio temporali possibili su Calabria, Sicilia e Arco Alpino. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
23: Radio DJ, informazione gratuita.
18: È tutto da Stefania Salardi, una buona serata su Radio DJ.
24: Radio DJ.
25: One Nation, One Station.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Ascolta!

0: umanoidi. Se non hai paura di questa potenza, vieni a combattere.
1: Ed ora con l'aiuto del sole vincerò. Attacco solare! Energia!
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: DJ, sono Daniele Bossari. Buonasera a tutti. Questo è il boss del weekend. Con me c'è Ilaria Salvaggio. Ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao, ciao anche a Simone Paleari.
2: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Siamo noi tre questa sera qui, praticamente soli nel DJ Building. È bellissimo, la domenica sera mi piace perché possiamo godercela già con l'aria condizionata, perché è arrivata all'improvviso l'estate, manca meno di un mese, ma le temperature

0: questa domenica sera. Il numero è 347 342 5220. Allora, tu cosa hai fatto questo weekend? Hai lavorato fondamentalmente, e nei momenti di pausa, dicevamo prima, cosa hai fatto? Hai montato qualche mobiletto nuovo, no? Che hai combinato?
1: Ho comprato una TV che non ho mai avuto.
0: Quanti pollici?
1: 65.
0: Wow. Perché 65 è uno schermo bello grande, impegnativo.
1: Perché io venivo da un proiettore.
0: Ah,
1: cinema.
0: Quindi abituata. Ok, abituata bene.
1: Un po' viziata.
0: Sì, a che distanza sei? Sai che c'è tutto il calcolo per stabilire il cono giusto, in modo che gli occhi siano, cioè abbiano il campo visivo, che non sia distorta l'immagine.
1: Allora, io non ho un divano fisso, le mie poltrone si possono muovere, quindi in realtà al bisogno posso andare più avanti, più indietro, spostarmi.
0: Okay. Se ti senti ciecata, se hai dimenticato sì. gli occhiali oppure no, a seconda delle cose
1: esatto.
0: che vedi. Cosa fai normalmente in TV? Guardi, cioè, tipo streaming?
1: Tanti anime, tanti.
0: Ah,
1: io guardo tanti anime.
0: Tipo l'ultimo che hai visto, che ci puoi consigliare?
1: Adesso ho appena fatto il rewatch di Il ragazzo e l'airone, bellissimo.
0: Ah, bellissimo.
1: L'ultimo uscito dello studio Ghibli,
0: bellissimo.
1: Ma sto guardando in questo momento Devil May Cry, che è molto carino.
0: Non è un videogame, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, hanno fatto la versione anime, ma mi piace un sacco.
0: Va
1: sono
0: bene,
1: molto presa.
0: Va bene, dopo questo.

0: ragazzi, non è domenica sera senza la pizza. Buona serata a tutti.
1: Il nostro, ciao, amico, ciao. Il nostro amico Fabio, che ogni volta mi fa venire fame qua dove, perché giustamente questa è l'ora della cena. Ciao Fabio, buon appetito con la tua pizza.
2: Ciao ragazzi, come state? Quando hai detto i ragazzi stanno sbraitando per la coda,

0: mi sono sentito chiamato in causa. Sto facendo un Napoli-Pordenone perché domani ho un volo aziendale da Venezia e c'è una coda infernale. Sono ancora a Orvieto.
1: Allora quanti chilometri mancheranno? Guarda un po' il volo.
2: Aspetta.
1: Orvieto Pordenone ha detto che dovrà andare, quindi sì. Così almeno vediamo un pochino.
2: 489, sono tanti, quasi 500.
1: Sì, ma quei suoni che sentivamo, secondo te cos'erano della macchina?
2: Potrebbe essere freccia?
3: Sì.
2: O tipo vicinanza dal veicolo davanti?
1: No, sei in viaggio, no. Forse qualche segnalazione del navigatore.
3: Di tutto, la mia suona per qualsiasi cosa, dalle cinture a... anche solo per salutarmi, bip, buffa, delle robe.
1: Bisogna decodificare questi suoni, adesso sono curioso.
2: La mia no. La mia
1: poi
2: non
1: sentiamo non i prossimi messaggi.
4: Buonasera Daniele, le vicissitudini del weekend. Avremmo voluto riposare tanto, siamo in Salento, ma io e la mia compagna con la piccola Agnese di 8 mesi non ci fa riposare mai, sempre a bomba, solo che noi siamo vecchi.
1: Ok, allora buon relax, dai, grazie per il vostro messaggio. Come si chiama? Non ce l'ha detto.
2: Sì, la Mattra Gastronomia è il loro nickname.
1: Ah, quindi sarà un commerciale, un profilo aziendale. Vi mando un abbraccio grande, grazie per essere con noi. Zona meravigliosa, Salento, e quindi sono felice.
2: Ci ha risposto Andrea che i suoni erano quelli del navigatore.
1: Ah, vedi, che quindi era quello, no? Magari segnalava la velocità, un autovelox o qualcosa del genere. Sentiamo Anna.
5: Volete ridere? Oggi io, la mia amica Anna, siamo due Anna, siamo andate in zona Lambrate a Milano per un evento fantastico tutto il giorno.
1: Quale?
5: Peccato che la notizia era di 10 anni fa, anzi 11 anni fa, 2015, ma noi l'anno della data non l'abbiamo letto, abbiamo letto 24 maggio, il risultato è un bicchierino di qualcosa e a casa.
1: Che disastro, cioè leggere una notizia convinta di andare a qualche evento, non so di che tipo, e poi dopo scoprire che è una roba vecchia, è frustrante.
2: Di 11 anni?
1: Sì, avranno litigato? Chissà, tra di loro.
2: Ah, vabbè.
1: Salutiamo.

0: Ciao Daniele.
1: Ehi.
0: Noi stiamo tornando a Cremona, anzi a Piadena, da Bellaria Igea Marina, dove siamo andati a fare un corso di 3 giorni con Richard Romagnoli.
1: Ah, grande Richard.
0: Ciao Lorenzo.
2: E Alessandra.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Beh, sento la carica che vi ha dato. Richard era stato anche ospite da noi, insomma, ed è un grandissimo comunicatore, e quindi no, quando parli con lui o comunque lo ascolti ti cambia proprio la giornata. Se, in alcuni casi, ad alcuni credo che possa cambiare anche la vita, il modo di pensare che viene instillato da Richard Romagnoli. Vedo anche Anna che ci dice, a proposito dell'aver sbagliato di un 11 anni l'evento, cioè loro hanno guardato sul giornale, hanno visto che c'era un evento, sono andati, ma in realtà era una notizia di 11 anni fa. Non hanno litigato, anzi dicono che hanno riso tantissimo, quindi
3: meno male, certo,
1: in amicizia. Poi c'è Marco, cosa dice? Da Houston?
3: Sì, da Houston.
1: Che dice?
3: Sta preparando le valigie per lavoro, deve andare a San Antonio, sempre in Texas.
1: Ah già, che tu pronunci, quando senti una parola americana devi pronunciarla.
3: Devo fare un po' la international.
1: Sì, va bene.
3: Dice 3 ore di viaggio, ovviamente con Radio DJ ad accompagnarlo. Si vede che si ascolta.
1: Grande Marco da Houston, grazie mille. Allora, grazie a tutti. 347-342-5220. Ci fermiamo un istante, poi, come sapete, 20:30 ci sarà il primo ospite, anzi la prima ospite, e entreremo proprio nel vivo del nostro programma.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari torna tra poco su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
3: Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover?

0: E partire per incredibili avventure. Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Cinquant'anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica.

0: di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

1985, Don't Stop the Dance, Brian Ferry su Radio DJ, al boss del weekend. Allora, adesso parliamo di streghe. Di streghe, cioè quando sentiamo la parola strega cosa ci viene in mente? La classica iconografia, no? Cappello a punta, magari il naso bitorzoluto, la scopa, il calderone, il gatto nero. In realtà dietro questa iconografia classica si nasconde una dimensione storica che è molto diversa, drammaticamente diversa, direi, che è fatta di censura, controllo sociale e anche, non so, sono dei silenzi forzati, perché adesso lo scopriremo, perché ho letto questo

0: Il libro mi ha turbato, ma è, credo sia importantissimo poterlo divulgare, perché ne parliamo con una studiosa straordinaria che ha scavato veramente nei faldoni degli archivi di tutta Italia, direi, per restituire la dignità e l'identità alle voci di queste donne, di queste che sono state chiamate streghe. Lei è una saggista, storica delle donne e filosofa, ha un dottorato di ricerca in scienze filosofiche ed è socia della Società Italiana delle Storiche. Ha collaborato a lungo con l'Enciclopedia delle Donne, oggi è in libreria con il libro che vi stavo dicendo, edito da Ponte alle Grazie, è un saggio importantissimo. Si chiama Malefiche, storia delle cacce alle streghe in Italia. Diamo il benvenuto a Giovanna Potenza. Ciao Giovanna.
1: Buonasera, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Grazie, piacere nostro. Guarda che questo libro mi ha messo male, cioè nel senso che quando l'ho letto, scusa, lo dico perché quando l'ho letto, siccome mi interessa molto l'argomento, mi è venuta proprio dentro questa sensazione frustrante, perché in effetti, sai, siamo abituati a Halloween, eccetera, a celebrare le streghette, no? È così. Invece poi rendersi conto dai documenti anche che tu hai raccolto qual è la storia vera di queste streghe, insomma, la sapevamo, probabilmente la sanno in tanti, ma non così nel dettaglio. Allora, andiamo con ordine. Quando nasce la figura della strega?
1: Allora, le streghe erano sostanzialmente delle donne accusate, erano, come dire, le guaritrici, le levatrici, le guaritrici del villaggio, cioè coloro che possedevano delle conoscenze di medicina empirica, popolare, tradizionalmente trasmesse così di madre in figlia, e assistevano quindi nei parchi, nei parti, curavano i malati nei villaggi rurali o montani, soprattutto per le comunità che erano la stragrande maggioranza, che non potevano permettersi i medici laureati, quelli che erano definiti i fisici e che provenivano dalla tradizione salernitana oppure ebraica, quindi, e che erano semplicemente l'appannaggio delle classi più benestanti. La stragrande maggioranza della popolazione, io direi ampiamente in tutto fino al pieno 800, si affidava alle guaritrici, che erano sostanzialmente delle donne che utilizzando delle formule, delle invocazioni, assistevano appunto malati e partorienti nei momenti fondamentali, ecco, della cura.
0: E allora, perché comunque le donne, no, anche nel libro lo spieghi, cioè le origini anche mitologici, sì, dei vari culti pagani, eccetera, sì, sono sempre legate a delle divinità che rappresentano un, sì, po' i cicli della natura. In realtà la concezione del divino femminile è ambivalente, perché da una parte possono essere legate alla fertilità, eccetera, ma poi anche, no, ai fenomeni naturali che possono anche essere l'opposto, eccetera. Quindi c'è sempre stata una figura di venerazione, cioè c'è sempre stata un'idea, no, della donna in quanto figura da venerare. Poi però nel corso della storia tu ci spieghi che le cose cambiano piano piano, e allora, se rimani con noi adesso, ripercorreremo tutta questa storia cominciando proprio da quella che è la mitologia, da lì, con una parola che forse conoscete, che è Strix, no? Che è un volatile, che è lì che si lega poi questa ambivalenza della figura notturna, di questo uccello che è notturno, di questo rapace.

0: origini mitologiche, no? di queste divinità. Stiamo parlando, Giovanna, appunto del tuo libro edito da Ponte alle Grazie, si chiama Malefica, storia della caccia alle streghe in Italia. Andando avanti nei secoli, questo concetto piano piano è cambiato nelle varie culture. E poi, quando è che il potere femminile, quello legato alla cura, alla seduzione anche, diventa, in realtà cambia radicalmente immagine e si lega al demonio, a una figura così negativa?
1: Beh, diciamo che, giusto per completare quello che tu dicevi, in realtà le figure femminili, le dee antiche avevano comunque una natura ambigua, ambivalente, quindi da un lato benevola, dall'altra appunto malefica oppure terrorizzante, ma il momento, lo snodo da un punto di vista storico, diciamo che risale più o meno al 1200, quando poi si ridefinisce il ruolo del demonio e quest'ultimo viene associato appunto all'ispirazione delle streghe. Quindi in modo particolare poi tra la fine del 300 e l'inizio del 400 il crimine di stregoneria viene assimilato a quello dell'eresia e viene poi perseguito con la medesima ferocia. Ci sono dei testi che segnano questo snodo, questo passaggio, uno fra tutti il celeberrimo Malleus Maleficarum di Heinrich Kramer e Jacob Sprenger del 1487, che di fatto codifica l'esistenza delle streghe con tutto il corredo simbolico che va dal sab ai famigli, alla messa demoniaca, no? E quindi diciamo, nel momento in cui l'accusa di eresia viene assimilata a quella di stregoneria, quest'ultima viene perseguita con i medesimi mezzi e quindi con i tribunali sia civili che soprattutto ecclesiastici, quindi quelli dell'Inquisizione, e con la medesima brutalità, anzi.
0: Sì, no, però quello che ti voglio chiedere, perché appunto adesso mi interessa anche andare nel dettaglio, visto che nel tuo libro lo spieghi molto bene, però in realtà le radici di questa misoginia io voglio capire, perché l'eresia in teoria non ha sesso, quindi può essere eretica anche una figura maschile. Perché le vittime,
1: soprattutto una figura maschile.
0: E perché le vittime erano quasi tutte donne?
1: Beh, insomma, la misoginia sicuramente è un elemento che ha un po' accompagnato la cultura occidentale, bisogna dirlo. Diciamo che infatti sotto un profilo storico non sorprende nemmeno che poi la strega abbia finito per diventare il principale bersaglio delle paure collettive. Se noi analizziamo ad esempio le sacre scritture, il libro della Genesi, cioè, esiste già una narrativa fondante in cui la donna è dipinta come subordinata all'uomo, creata come aditorium, no? Di Adamo, è il veicolo della trasgressione, la responsabile della sua caduta originaria. Questa sorta di colpevolezza, di presunta colpevolezza, pesa fortemente nella formulazione di una sorta di antropologia negativa, no, del femminile.
0: Ma qual è il ruolo dei predicatori? Perché questo è anche una cosa importante, perché non erano semplici preti, cioè avevano un'influenza pazzesca, cioè adesso abbiamo l'influencer, sì, eccetera. Loro all'epoca non avevano i giornali, la radio, le cose, quindi arrivavano questi predicatori, riempivano le piazze e dal loro pulpito invitavano poi le folle a individuare e a denunciare queste streghe. E questo innescava delle dinamiche pazzesche. Allora rimani con noi, perché ad

0: Si chiama Malefiche, il libro di cui stiamo parlando. Malefiche, storia della caccia alle streghe in Italia, edito da Ponte alle Grazie. L'autrice è la ricercatrice Giovanna Potenza. Giovanna, guarda che appunto stavamo dicendo cosa bisognava fare, cioè perché erano indiziati, cioè che cosa bastava fare, quale gesto per finire poi dopo sotto inquisizione?
1: Beh, era molto semplice finire sotto inquisizione perché le stesse pratiche, le stesse guaritrici che venivano invocate nella cura, quando per esempio si verificava un fallimento nella terapia o addirittura una morte, venivano sostanzialmente considerate la causa della morte stessa, oppure potevano essere semplicemente oggetto di maldicenze, di invidie da parte degli altri abitanti del villaggio, perché cioè, anche questo elemento è molto molto frequente nei processi.
0: Infatti c'è ad esempio Pellegrino, stanno arrivando tantissimi messaggi al 347 342 5220, sono molto interessati i nostri ascoltatori a questo argomento, e sì. Pellegrino dice forse venivano denunciate da altre donne invidiose o da altre persone.
1: Assolutamente sì,
0: in effetti
1: questo accadeva
0: stavamo dicendo, bastava in realtà anche solo un litigio tra vicini, certo. Magari per un pezzo di terra eccetera eccetera, e tu segnalavi il vicino, dicevi guarda che quello fa, e bastava la segnalazione anonima per poi essere inquisiti.
1: Bastava la segnalazione anonima, per esempio a Venezia c'erano le cosiddette bocche del leone, dove era possibile in pratica segnalare anonimamente, ma un po' in tutta Italia, anche in Sicilia ad esempio i predicatori invitavano alla denuncia durante la confessione, quindi si era sostanzialmente il delatore era sostanzialmente immune da qualunque tipo di effetto, e la persona si poteva trovare nelle maglie dell'inquisizione senza avere possibilità di scampo molto spesso, semplicemente perché era fragile, sola, invidiata, quindi non necessariamente, non soltanto perché magari la pratica terapeutica non era coronata da successo, ma anche perché magari il proprio possedimento oppure il proprio aspetto fisico, perché no? Perché non mancavano in questo variegato mondo delle accusate anche persone giovani, non necessariamente, prevalentemente di sicuro persone anziane, vedove, fragili, con le spalle tra virgolette non coperte, ma non soltanto. Quindi era estremamente, se non facile, non insolito essere invischiati in processi che poi non potevano anche non risolversi con il rogo, ma segnavano profondamente non soltanto l'accusata o gli accusati, perché abbiamo avuto accuse di stregoneria anche nei confronti di uomini. Il primo caso di stregoneria documentato a Milano aveva come vittima un uomo, infatti, ma comunque anche la famiglia veniva investita da questo stigma che

0: insomma veniva insegnava alle generazioni anche a venire, perché esisteva una sorta di dannazio memoria, no? Quindi una cancellazione della memoria della strega.
1: Ecco, abbiamo parlato del profilo, no? Di queste donne che erano, abbiamo detto, guaritrici, levatrici, ma anche magari anziane, che vedove, eccetera, quindi con anche un aspetto diverso, poi signore che invece si dedicavano alle pratiche, alle erbe, quindi conoscevano, avevano anche questo genere di conoscenza. Però in realtà a me interessa capire di che cosa venivano accusate, cioè la pratica di stregoneria in che cosa consisteva, cioè incantesimi, filtri d'amore,
0: filtri d'amore, cioè tutte le pratiche superstiziose che venivano considerate e venivano equiparate all'apostasia, quindi alla negazione, al ripudio in realtà della fede, e quindi al connubio con il diavolo per la realizzazione dei propri sortilegi.
1: Ok, allora Giovanna, rimani con noi. Tra poco parleremo ancora invece di che cosa avveniva proprio durante il processo dell'Inquisizione, e anche raccoglieremo un po' di dati su quelli che sono i numeri dei roghi in quei secoli così oscuri. Insieme

0: Anna, volevo capire con te come poteva, cioè come, quali erano i passaggi che portavano poi alla condanna di queste streghe?
1: Sì, praticamente esisteva una sorta di azione sinergica, oppure poteva essere in tensione, tra i tribunali civili e tra quelli religiosi dell'Inquisizione. In tutto l'arco temporale che va dal 1300 più o meno al 1700, il ruolo dell'Inquisizione è stato estremamente importante. La Chiesa aveva un principio che era quello, in latino, di ecclesia non sitit sanguine, cioè la Chiesa non ha sete di sangue. Questo voleva dire che la Chiesa non poteva spargere sangue e dunque procedere all'esecuzione capitale. E allora che cosa accadeva? Consegnava il malcapitato, la malcapitata, al braccio secolare, quindi ai tribunali civili. Questi ultimi naturalmente erano vincolati però dai tribunali ecclesiastici e quindi dovevano eseguire la pena.
0: È una cosa di un'ipocrisia pazzesca, cioè loro praticamente mettevano questa sentenza di colpevolezza, poi però se ne lavavano le mani e quindi ci pensava poi questo l'istituzione della, va bene, ok.
1: C'era anche una formula di rito, perché la Chiesa consegnava l'imputato o l'imputata naturalmente impetrando clemenza, che era naturalmente una formula giusto di rito, ma in realtà subito dopo i tribunali civili erano vincolati naturalmente all'esecuzione della condanna. C'è anche da dire che in effetti l'Italia ha avuto una geografia diversa, sia non da un punto di vista numerico, no, delle vittime, ma anche da un punto di vista proprio delle istituzioni coinvolte. Molto spesso, per esempio, l'Inquisizione ha operato anche in senso di contenimento delle derive che i tribunali civili effettuavano, essendo talvolta addirittura più brutali, soprattutto nell'arco alpino, quindi o a Priora. Quindi da questa tensione tra i due poteri, quello inquisitoriale, quello ecclesiastico e quello civile, abbiamo l'intera storia, no, della caccia alle streghe.
0: Allora guarda, tra l'altro poi queste confessioni erano estorte attraverso dei meccanismi ben precisi di tortura, ma una tortura terrificante.

0: nonostante ancora insomma si possono trovare in alcuni posti no, le testimonianze e i documenti e anche gli stessi attrezzi, era tutto codificato bene, no, il processo per poi arrivare a far parlare e far ammettere qualcosa che magari non era mai esistito. E poi si finiva, come dicevamo, al rogo. Quante persone, quante donne sono state bruciate nel nostro paese nel corso di questi secoli?
1: Allora, se fare una stima proprio realistica è difficile. Io ritengo, ed è una cifra per difetto, svariate migliaia, credo tra le 3.000 e le 5.000.
0: Dico solo in Italia, solo in Italia.
1: Solo in Italia, tanto perché moltissimi archivi sono andati perduti, e qui ci sarebbe poi da dire, da chiedersi perché in alcuni casi banalmente per fare spazio ai nuovi documenti, oppure con un intento politico per non alimentare un sentimento anticlericale. Questo è accaduto soprattutto nel corso della domenificazione italiana. Però in generale, diciamo, il vero equivoco è che si è sempre ritenuto che la caccia alle streghe sia stato un fenomeno protestante, nordico, e che l'Italia, la terra della Chiesa, ne fosse stata immune. Non è così.
0: Non è così. Non è così. Non è poi così. Nel libro parli anche del sistema politico, la paura delle donne troppo colte, troppo intelligenti, che potevano diventare anche delle politiche influenti. Quindi ci sono tantissimi nomi anche conosciuti. In realtà, meno male che poi questa epoca del terrore è finita con l'arrivo dell'illuminismo nel Settecento. Voglio proprio al volo chiederti cosa rimane oggi delle streghe. Ci sono ancora delle correnti, diciamo, un po' più new age, che no, rispolverano il naturalismo, il legame con la terra, eccetera, le Wicca. Però in realtà la parola strega è ancora usata per umiliare, quindi ci sono nuove forme di inquisizione?
1: Può essere sicuramente ancora brandito, no? Un termine che viene ancora brandito. Io vorrei dire soltanto una piccola cosa: l'ultimo processo per stregoneria risale al 1944 in Inghilterra. Ellen Duncan, che era una medium, venne sostanzialmente incriminata in base al Witchcraft Act del 1735, semplicemente perché aveva rivelato durante una seduta medianica l'affondamento di una corazzata che era segretato dal governo inglese. Quindi per silenziare questa medium si ricorse a questo atto antico e fu gettata per 9 mesi in galera. Persino Winston Churchill intervenne.
0: Certo, quindi la cosa è durata fino al secolo scorso, questa caccia alle streghe.
1: Assolutamente sì, quindi persino in Inghilterra, vuol dire la civilissima Inghilterra.
0: Allora Giovanna, guarda, io ti devo ringraziare, devo salutarti perché abbiamo il tassativo, figurati, alle 20:56 dobbiamo mettere.
1: Okay.
0: Però ti ricordo ancora il tuo libro, che è Malefiche, storia della caccia alle streghe in Italia. Davvero è ricchissimo di documenti, di testimonianze, tutto riportato da una bellissima ricerca rigorosissima fatta da Giovanna Potenza. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
8: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
10: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani, in regalo con Repubblica.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Lover, Sienna Spyro su Radio DJ per cominciare la seconda ora del Boss del Weekend.
1: Il Boss del Weekend con Daniele Bossari torna tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.
1: Allora, quest'anno si celebrano i 50 anni dalla nascita di Apple, quindi tutti conosciamo, ovviamente utilizziamo magari i loro prodotti, no? Il successo stratosferico dell'iPhone, dell'iMac, però per capire come si è arrivati a queste vette dobbiamo esplorare gli anni più bui di Steve Jobs, quando dal 1985 al 1997 è stato proprio in esilio dalla Apple, è stato addirittura licenziato dalla sua stessa Apple. È appena uscito un libro super interessante, anche in italiano. Si chiama proprio Steve Jobs, la storia, l'esilio, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano, di Geoffrey Cain. Ma all'interno c'è un vero e proprio saggio scritto da Diego Piacentini. Lui è founder di View Different, già general manager e vice president di Apple Europa e poi senior vice president international di Amazon, oltre che commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale del governo italiano. Diego, benvenuto al Boss del Weekend. Ciao.
2: Ciao, buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno, buonasera. Buongiorno e buonasera, perché tu in realtà adesso sei proprio negli States.
2: Io abito a Seattle, esatto.
1: Ok, allora,
2: 25 anni.
1: Grazie mille per questa tua disponibilità. Dicevo, il libro è estremamente interessante proprio perché racconta una storia mai raccontata, ma non tanto conosciuta, quella del suo esilio. Ma tu scrivi che quando entri in Apple nel 1987, Jobs era già fuori da 2 anni, però la sua presenza all'epoca era ancora un'ombra molto forte. Che cosa significava lavorare in Apple senza Steve Jobs?
2: Sì, era un'ombra forte, ma che si stava man mano assottigliando, nel senso che a Apple stava assumendo tantissime persone, quindi molte persone come sottoscritto erano arrivate e Steve non avevano mai conosciuto direttamente. E di fatto quello che si sentiva di Steve erano più i lati negativi che i lati positivi, anche se devo dire le persone che capivano i

0: tecnologia, Steve lo adoravano, lo idolatravano. Lavorare senza Steve per i primi 3 o 4 anni è andato abbastanza bene, anche perché si viveva un po' di rendita dei prodotti che erano stati pensati, architettati al suo tempo. E poi ci siamo trovati in una situazione dove chiaramente, se un'azienda di tecnologia è gestita solo da persone di marketing e di finanza, soprattutto in un grossissimo momento di cambiamento tecnologico, ricordiamoci Microsoft con Windows, Windows 95, certo, d'altro, l'azienda ha sofferto tantissimo perché non c'era visione tecnologica.
1: Non c'era la visione proprio della concezione dei prodotti, che poi dopo abbiamo imparato ad apprezzare proprio dal suo rientro. Ma secondo te, in quegli anni di esilio, quando Steve Jobs era a Next, cioè che cos'è che l'hanno reso poi capace di tornare alla Apple con la figura che tutti conosciamo, così vincente?
0: Ma direi che di base certi aspetti caratteriali ovviamente non sono cambiati da parte sua, che quando è tornato è una persona estremamente diretta, senza fronzoli, intelligenza incredibile, senso del design pazzesco, conoscenza del prodotto. Quello c'era prima, c'era durante Next e c'era dopo. Quello che è cambiato, quello che ha imparato, sono probabilmente tutte le cadute che gli hanno fatto sostanzialmente riflettere sugli errori. Una persona con un grossissimo senso di consapevolezza, quindi fa fatica a cambiare idea, ma quando cambia idea è perché è veramente convinto. Quindi quello che ha visto in Next gli ha permesso di ritornare in Apple con delle idee molto più chiare e soprattutto molto più pragmatico. Ricordiamoci che Next è partita come azienda di hardware, ovviamente supportata da un sistema operativo, ma poi si è accorto che non riusciva a produrre hardware a un costo tale da poter permettersi di essere sul mercato, se non nelle nicchie. Però è un sistema operativo potentissimo.
1: Certo, ma infatti poi insomma nel libro c'è tutta la storia nel dettaglio, che io non conoscevo, ed è piena di aneddoti molto interessanti, proprio anche sulla manialcalità di Steve Jobs e la sua visione, no? Anche qui durante Next, appunto, il fatto di spendere milioni e milioni di dollari nella ricerca del materiale giusto, del design perfetto, e quindi questa forma di cubo, addirittura il logo, $100,000 all'epoca, negli anni 80, solo per disegnare, no, il logo giusto di Next, che doveva avere una certa angolazione. Continueremo tra pochissimo a parlare con Diego Piacentini di Steve Jobs.

0: 1997, durante il Macworld, parli di Gila Meglio che parla per ore senza riuscire a dare poi una direzione a noi, ai giornalisti, eccetera. Poi appare Steve Jobs per pochi minuti e cambia completamente l'energia della sala, cioè si capisce che è lui il vero capo. Tu eri lì, cos'è che aveva Jobs in quel momento che gli altri non avevano?
1: Ma innanzitutto tieni conto che la sala era piena di fans di Apple, quindi computer scientists, piuttosto che hobbisti, rivenditori Apple, giornalisti, tutte persone che avevano amato Apple tantissimo ed erano stati delusi in maniera incredibile negli ultimi 10 anni precedenti a quello, quando si è andato Steve. Quindi c'era un po' l'aspetto sia sentimentale, è ritornato il salvatore, quindi quello si vedeva proprio nella prima che entrasse, ma poi questa capacità di comunicare una visione semplicissima ma allo stesso tempo che avesse senso. Noi eravamo persone che avevamo sentito e assistito a decisioni irrazionali da parte del management, che ormai ci avevano scoraggiato completamente. Un esempio, non so se vi ricordate, ma Apple a un certo punto aveva fatto il licensing di macOS. Ha detto Microsoft ha fatto il licensing di Windows, noi dobbiamo fare il licensing di macOS.
0: Cioè, spieghiamolo in termini poveri, significava aprire il sistema e quindi si potevano creare dei cloni creati con un altro hardware di altre aziende che potevano montare quel sistema operativo, giusto?
1: Sì, esattamente. Peccato che fosse troppo poco e troppo tardi, nel senso che il market share di Apple stava già declinandosi. E quindi aggiungere cloni non faceva altro che aggiungere concorrenti in una torta che stava diminuendo di dimensioni.
0: Quindi chi era fan Apple,
1: l'effetto opposto.
0: Esatto, chi era fan Apple, anziché spendere più soldi per avere il prodotto di qualità, Apple prendeva il clone che costava meno, aveva lo stesso sistema. Ma invece quando è tornato al comando Steve Jobs, semplifica, come stai dicendo tu, tutto proprio, addirittura si riferisce a questa piramide, no, di priorità, e c'è questa famosa anche griglia 2x2, cioè taglia tutti i prodotti che erano anche invenduti, diciamo così. C'era quanti ce n'erano all'epoca? 70 circa?
1: Tra software e hardware c'erano una settantina di prodotti a catalogo.
0: E quindi semplicemente con questa griglia 2x2 lui divide tra pro e consumer, poi dopo tra desktop e portatili
1: e laptop.
0: Esatto. E quindi diventano alla fine 4 prodotti identificabili, quindi rispolvere anche un po' quelli che sono i ruoli giusti, visionari dei designer all'interno dell'azienda, rivaluta questo. Nel tuo saggio, il saggio si intitola proprio Una notte al museo, e poi quindi racconti di quella cena privata al Louvre, no? Dopo l'Apple Expo a Parigi. Mi interessa molto questa immagine, cioè di Jobs che cammina tra le opere d'arte.
1: Allora, il contesto è questo. Dopo un anno circa, Steve Jobs fece la prima review, la prima, diciamo, esame al management europeo. Quindi ho organizzato questa review con tutto il mio management team. Lui venne da Cupertino con tutto il suo management team, cioè c'era veramente tutti. Tim Cook, che era appena arrivato da pochi paio d'anni, c'era John Rubinstein, c'era Ivy, il designer, cioè c'erano tutti. E abbiamo fatto 2 giornate di review molto intense, e una sera, tramite il capo di Apple Francia, siamo riusciti ad avere il Louvre riservato a noi per una cena organizzata con visita al museo serale, anzi notturna direi, esatto.
0: Senti, ma per lui la tecnologia e la bellezza erano veramente la stessa cosa? Cioè, pensi
1: erano
0: che...
1: imprescindibili.
0: Quindi quella, cioè, sensibilità
1: non
0: estetica...
1: Non esisteva prodotto tecnologico che non avesse anche un senso di estetica e di design che fosse complementare alla grandezza del prodotto tecnologico. Erano due cose che sono le cose che hanno contraddistinto Apple, ma già dall'inizio, col primissimo Macintosh.
0: Certo, e ce lo ricordiamo ovviamente tutti. Allora, Diego, con te però siamo all'inizio di questa storia, perché quando torna Steve Jobs e tutto esplode nel suo...

0: capire il successo di Apple bisogna veramente comprendere tutto il passaggio, no, di questo lungo esilio di Steve Jobs dalla sua stessa azienda. Ne stiamo parlando con Diego Piacentini, che Steve Jobs ha avuto il piacere di incontrare, di lavorarci proprio assieme in quel periodo, anche nel rientro. Allora, nel 1999, Diego, Apple era tornata viva, l'iMac funzionava, mi ricordo tutti i colori, no? Ce l'avevo anch'io, ovviamente, meraviglioso.
1: La pubblicità con la canzone dei Rolling Stones.
0: Sì, poi Think Different, tutta quella campagna pazzesca. Quindi internet era esploso, tu eri in una posizione importantissima e poi arriva, ti chiama direttamente Jeff Bezos. All'epoca era poco più di un venditore di libri, diciamo, no? Quindi era anche difficile riuscire a prevedere il successo che avrebbe poi avuto negli anni a seguire Amazon. E che cos'è che aveva, che hai visto tu in quel progetto che gli altri non hanno visto? Perché poi te ne vai da Apple e lì c'è un episodio quasi cinematografico, perché ti chiama direttamente Steve Jobs.
1: Contesto anche in questo caso, io non stavo assolutamente cercando, perché mi trovavo benissimo in Apple ed era chiarissimo che eravamo in una fase ascendente. Poi già allora Steve stava lanciando i messaggi del tipo: i telefoni di oggi fanno schifo, bisogna reinventare la telefonia.
0: Cioè, wow.
1: Si capiva dove volesse, cioè, non si poteva immaginare, ma la direzione era quella, stava reinventando la musica, quindi era veramente una fase ascendente. È capitato casualmente che un mio ex collega di Apple, che era andato in Amazon, mi ha chiamato, mi ha chiesto se conoscessi Amazon, ovviamente sì, anche se ero tra i pochi che la conoscevano, e mi ha chiesto se ero interessato a fare da guida Amazon in Europa. Nota bene che non c'era ancora Amazon in Europa.
0: Appunto.
1: Si trattava di creare tutto quanto. Gli ho detto: guarda, no, non mi interessa, perché sto benissimo. Però e qui ci sono queste situazioni di destino sempre molto interessanti. Questo è tipo aprile 99. A luglio io sono in vacanza nel nord-ovest, sono dalle parti di Seattle. Se la posizione è ancora aperta, due chiacchiere con Jeff Bezos le faccio più che volentieri. A luglio la posizione era ancora aperta, io con la mia famiglia ero in vacanza da quelle parti, l'ho incontrato e devo dire che sono rimasto colpitissimo dalla visione, dalla capacità di espressione di quello che stava facendo e dalla sua capacità di farmi capire che cosa sarebbe diventato l'e-commerce, il commercio elettronico, non solamente internet. Cioè, allora l'e-commerce era una frazione, era meno dell'1% delle vendite,
0: certo,
1: del retail.
0: Bisogna entrare in quel contesto storico, era proprio una cosa anche ancora non esisteva, cioè veramente.
1: Quando Bezos raccoglieva i primi finanziamenti di Amazon, stiamo parlando del 95, la prima domanda

0: 94. La prima domanda che faceva gli investitori era: sapete che cos'è internet? Anche che cos'è il commercio elettronico.
1: Certo,
0: quindi la maggior parte degli investitori all'inizio aveva una pallidissima idea di cosa fosse internet.
1: Senti, ma poi la cosa è che tu a un certo punto hai deciso, ti sei quindi innamorato di questo progetto, e però poi devi comunicare a Steve Jobs che lasci Apple per Amazon, quindi lui ti fa volare a Cupertino per decidere, e quando poi capisce che tu avevi già preso la tua decisione, cos'è che ti ha detto?
0: Ma quello che mi disse, dopo avermi cercato di convincere, ma neanche più di tanto, perché mai aveva visto che ero molto deciso, io l'ho messa abbastanza, l'ho parafrasata in maniera gentile nel libro. Lui mi ha detto sostanzialmente: allora non sei così intelligente come pensavo che fossi. Perché, e poi ci ha usato anche un altro impropero, però insomma va bene così.
1: Quindi fondamentalmente, no, dici nel libro, cioè, ma scusa, se mi lasci Apple per andare da un venditore di libri, non sei così intelligente come pensavo.
0: Nota bene che lui adorava Amazon. Quando, Apple ha lanciato l'online store nel 97-98, se non mi ricordo, lui l'aveva fatto proprio sul modello di Amazon e Dell, però era Amazon il suo modello di copia e di musa a cui ispirarsi.
1: Ma è una cosa meravigliosa la tua storia, hai veramente lavorato con due figure enormi, Jobs e Bezos. Stiamo parlando con Diego Piacentini, rimani ancora con noi un po' di musica e poi le domande.

0: Siamo in collegamento telefonico con Diego Piacentini, il libro è Steve Jobs, l'esilio, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano. Diego, ho bisogno di farti delle domande al volo, ma ci tengo proprio, vista la tua visione, perché a proposito di Europa, no? Ho capito con anche un altro ospite che abbiamo intervistato domenica scorsa, Bruno Giussani, che l'Europa è fragilissima dal punto di vista infrastrutturale, cioè le banche, gli ospedali, le reti elettriche, i governi, gli eserciti dipendono poi in larga parte da tecnologie, cloud, software, sistemi operativi, satelliti, piattaforme che sono controllati da grandi aziende americane. Tu hai guidato Apple in Europa, hai lanciato Amazon sempre qui nel nostro continente, hai lavorato sull'agenda digitale italiana. L'Europa ha ancora il tempo e direi la capacità di recuperare un po' di questa sovranità digitale?
1: Ma guarda, sono domande difficili, è una domanda difficilissima a cui rispondere, perché chiaramente o rispondi col tono dell'ottimismo, quindi botti il cuore oltre l'ostacolo, sì l'Europa ce la farà, i segnali si vedono, effettivamente voglio dire, segnali di investimento si vedono, AI, a prescindere dai modelli e dai sistemi, vede applicativi sviluppati in Europa molto molto interessanti, però gli Stati Uniti e la Cina, non ricordiamo, ci sta andando tanto velocemente se non di più, quindi il distacco rimane. E per quello che pensare solamente a dei sistemi di intelligenza artificiale, così si chiama sovereign AI, totalmente indipendenti, secondo me non è né pratico né forse neanche saggio. E bisogna operare in maniera tale da veramente cercare di continuare a consolidare i rapporti che io capisco siano influenzati.

0: influenzati dalla politica, che però è contingente, cioè ogni 4 anni cambia, con gli Stati Uniti.
1: Ma allora ho questa domandona finale, perché a te lo posso chiedere, se guardi ai prossimi 20 anni, secondo te quale sarà la tecnologia che cambierà davvero il nostro modo di vivere e lavorare? Cioè, siamo all'intelligenza artificiale, come stavi dicendo, che però è solo all'inizio, e quindi cosa ne pensi tu? Qual è la tua visione?
0: Ma guarda, cambierà tutto, ma veramente.

0: poi stiamo vedendo e stanno avendo cose incredibilmente positive per l'umanità. L'altra cosa, e questa forse un po' meno aspettata rispetto alle altre, è che si sta veramente generando un'economia dello spazio. Spazio nel senso proprio di
1: space economy, certo.
0: Cioè la possibilità di aprire data center che non consumino energia e anidride carbonica sulla Terra, ma nello spazio, non è una cosa tra 50 anni. Molto probabilmente tra 10 anni avremo i primi data center in suborbita.
1: E già queste sono visioni che ci accendono l'immaginazione. Diego, ti ringrazio tantissimo, è stato un vero piacere e un onore poterti avere qui ospite.
0: Grazie a voi.
1: Ricordo ancora il libro per il quale tu hai scritto questo saggio iniziale che si chiama Una notte al museo. Il libro è Steve Jobs, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano di Geoffrey Cain. Era con noi Diego Piacentini, ti abbraccio Diego, grazie.
0: Ciao, grazie a tutti.
1: Ciao.
2: Il boss del weekend su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny!
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
7: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

0: Michael Jackson, I Can't Help It, su Radio DJ, al boss del weekend. E adesso torniamo a parlare di tecnologia. In realtà di qui si entra più forse nel boss del paranormal, quelle case, quei casi UFO,
1: dai,
0: ok,
1: dai.
0: WAP, oppure adesso si chiamano WAP, no?
1: Ah, è vero, sì, me l'avevi anche spiegato, sì.
0: Che è Unidentified Aerial Phenomena, questo è il nuovo concetto. Ma perché lo dico? Perché nelle ultime settimane sono stati desecretati molti file, lo sapete, no? Un'operazione un po' di Trump per distrarre, secondo me, l'opinione pubblica.
1: Togliere lo sguardo.
0: Sì, sì, lui dice guardate sti UFO, così almeno può agire indisturbato. Intanto la gente, stavo vedendo gli accessi al sito del Pentagono, no? Al Ministero della Guerra, come si chiama adesso, dove si trovano tutti questi nuovi file, questi nuovi X-file desegretati dal Pentagono. E il sito è war.gov/UFO. E il 22 di maggio, quindi in questa settimana sono stati pubblicati nuovi documenti. Io me li sono guardati tutti.
1: Ah, tu li hai visti tutti quanti?
0: Sì, perché il primo faldone di documenti di un paio di settimane fa non mi ha dato grande soddisfazione.
1: Non c'era, okay.
0: No, non c'era. Molti erano casi già conosciuti, eccetera, e poi anche cose troppo vecchie, no?
1: Okay.
0: Niente di eclatante. Qui ci sono tanti file, ok, che magari non dicono molto, però poi in realtà ci sono dei casi che sono veramente interessanti.
1: C'è ciccia?
0: Sì, rimaniamo sempre nell'ambito di fenomeni che non hanno una spiegazione logica. Però qui si parla di documenti ufficiali del Pentagono e quindi ce ne sono alcuni, ad esempio uno che è un PDF, in realtà non si vede niente, per cui all'interno c'è la registrazione della testimonianza, è un rapporto ufficiale proprio risalente al 2025, quindi a pochi mesi fa. È un ufficiale dell'intelligence statunitense che a bordo di un elicottero militare ha messo a verbale quello che ha visto, cioè due enormi oggetti, lui li descrive proprio a forma ovale, di colore arancione, con questo nucleo bianco-giallastro luminosissimo. Ma la cosa sconvolgente è che dice che questi oggetti sembravano inseguire i jet, cioè la traiettoria dei jet, e poi quindi si muovevano nelle vicinanze attorno a questo jet, e poi dopo praticamente sono partiti con una velocità che nessuna tecnologia umana è in grado di replicare, tipo 3000 km orari, così all'improvviso, un'accelerazione, no, all'improvviso da quello che era il volo normale.
1: Okay.
0: Sì, esattamente. E quindi questo è uno che mi è piaciuto leggere, no? E poi dopo ho visto tante sfere che anche lì sono interessanti. C'era l'Apollo 12, c'era il file audio degli astronauti dell'Apollo 12, dove dicono che vedevano questi flash luminosi anche con gli occhi chiusi, però lì hanno capito che si trattava di un fenomeno legato alle radiazioni cosmiche. Perché con gli occhi chiusi magari hai dei flash, dei lampi, no? Quando le particelle colpiscono le tue cellule nervose. E poi però mi piaceva anche, ho visto in Siria tante cose, no? Queste immagini magari o dal satellite o alcune basi americane che spiano comunque, o dai droni eccetera dall'alto. Tra l'altro siamo tutti spiati, è inutile, perché basta vedere quelle immagini lì, vedi la definizione proprio. Vabbè, e comunque vedi comparire a un certo punto questa formazione di sfere, è un grande classico, ne ho viste a bizzeffe anche nei miei programmi, no, paranormali, di questi fenomeni, però non c'è una spiegazione, e lì sembra proprio un comportamento intelligente, perché si esclude, cioè il Pentagono esclude qualsiasi uccelli che stanno volando, oggetti conosciuti, non c'è, ripeto, una spiegazione. Però vedi queste sfere, prima sono due, poi magari si stacca, diventano tre, quattro, volano con una certa intelligenza, cambiano rotta eccetera, poi alcuni si mettono davanti, cioè c'è proprio qualcosa che ancora non abbiamo capito e che è tutto da spiegare, quindi lo trovo parecchio interessante.
1: Sono sconvolta, sì.
0: Io, guarda, sì. Allora, non si sa cosa credere, certamente non è una stupidaggine questa, ecco, no?
1: No.
0: L'omino verde, eccetera, eccetera. Io avrei tanto voglia, mi piacerebbe, cioè la mia idea romantica è quella non tanto di entità provenienti da altre parti dell'universo, ma proprio di entità spirituali, cioè forme di intelligenza che magari vivono, convivono nel nostro pianeta, ma che ancora non conosciamo, e proprio perché hanno forme di espressione completamente diverse dalla nostra. Boh, mi piace pensarla così.

0: bello parlare di UFO, no? Ci si intrippa nelle varie ipotesi e teorie. Invece, rimanendo nell'ambito tecnologico, cos'è che ti ha colpito questa settimana?
1: Allora, questa settimana mi ha colpito una cosa che probabilmente io ho fatto per un sacco di anni e non ho mai valutato la sua potenziale gravità. E secondo me nessuno di noi in questa stanza, cioè fare una foto selfie facendola V con le mani, quindi il classico gesto tipo
0: di vittoria o sì, di andare in bagno, che sai che significa così, se fai questo gesto qui significa che devi andare in bagno.
1: Però diciamo che negli anni anche 2000-2010 si usava un po' accompagnato a un sorriso per fare, diciamo, una posa carina.
0: Okay. Adesso si fanno le corna invece.
1: Adesso sì, poi è un po' più swag, evidentemente. Okay. Però anche lì, comunque, se le corna le giri verso la telecamera, a quanto pare un gruppo di esperti cinesi ha visto che probabilmente l'intelligenza artificiale può risalire alle tue impronte digitali attraverso un selfie, diciamo ovviamente con luce adeguata, foto bella, bella nitida, e può avere le tue impronte digitali, captarle da una foto e averle, punto.
0: Certo, e quindi clonarti le impronte digitali semplicemente da un selfie.
1: Sì, dicevano addirittura, secondo loro, entro un metro e mezzo di distanza dalla foto, ovviamente una foto nitida con una buona fotocamera, si possono ottenere già dei dettagli elevati di nitidezza delle impronte.
0: Da un metro e mezzo a tre metri è possibile. Sì. Chiaramente adesso i cellulari, anche cioè gli smartphone, fanno foto sempre più dettagliate. È chiaro che deve essere tutto a fuoco, perché se poi
1: ci sono alcuni.
0: Oh, ma non so se capita anche voi, quando dai il telefonino a qualcuno, mi fai una foto?
1: No, il tuo telefono perde risoluzione.
0: Sì, cioè, ma come è possibile? Sempre con che sbagliano, che ti lasciano troppa aria in testa.
1: Ti tagliano i piedi.
0: Sì, ti fanno proprio sempre, ma il 100% delle volte, tranne te che sei brava. No, è vero.
1: Grazie.
0: Però non ti taglio la testa. Però è sempre così, quando tipo, ci fai una foto? Niente.
1: Sì, ma io non chiedo più, ormai faccio un bel selfie.
0: Quindi in quel caso puoi fare anche la V quando dai il cellulare.
1: Quando dai il cellulare a un altro sicuro non si chiede. Ma se ti fai un selfie, attenzione, perché da qui a qualche tempo forse potremmo.
0: E poi cosa te ne fai delle impronte digitali? Come fai a mettere in pratica? Cioè, allora, tu hai il file con l'impronta digitale e poi però come fai a aprire?
1: Ma adesso tanto con l'autenticazione a due fattori, il Face ID e tutto il resto, hai una protezione in più.
0: Vabbè.
1: Ti consiglia di usare anche quelle, così siamo più tutelati.

0: In realtà allora lì torniamo a Apple, no? Con l'idea del 1998, la rinascita e quel periodo che abbiamo raccontato prima, e c'era questa colonna sonora evidentemente, Love Unlimited dei Fun Loving Criminals. Criminali al centro della trama del soggetto di questo film, che mi ha colpito perché mi stavi raccontando una cosa.
1: Sì, primo lungometraggio realizzato interamente con l'intelligenza artificiale che ha debuttato a Cannes.
0: Ah, quindi sì. Cioè un film fatto proprio con i prompt,
1: sì.
0: Cioè scritto
1: sì.
0: Lì al computer.
1: È costato anche poco, costato mezzo milione. 500.000 dollari, di cui 400.
0: Poco per l'industria cinematografica,
1: certo.
0: Sì, certo, però non è che stai nella cameretta, spendi di token 500.000 dollari. No,
1: ecco, no, però 400.000 dollari li hanno spesi solo in calcoli IA.
0: Ok, sì,
1: la trama
0: sì.
1: È particolare, ve la dico. Allora, il film si chiama innanzitutto Hell Grind. E praticamente ci sono quattro ladri di strada che hanno fatto un colpo che è andato a finire molto male e letteralmente loro finiscono per strada, ok?
0: Ok, ok.
1: Però questa strada è una strada verso l'inferno e quindi loro aprono questo portale verso gli inferi, dove il protagonista deve andare appunto al giro.
0: Vabbè,
1: ci hai
0: spoilerato tutto il film, non lo vedremo mai.
1: No, non ho detto niente. Okay. Queste sono le prime tre righe.
0: Ok, ok.
1: Vabbè, in sostanza deve anche salvare una persona, ma non
0: va
1: vi dico
0: bene,
1: niente di più. Non vi dico
0: però
1: nulla
0: in ogni
1: più.
0: Caso la notizia è che è stato presentato il primo lungometraggio interamente generato dall'AI.
1: Sì.
0: Con i prompt, quanto ci hanno impiegato? Perché cioè, non è che ci si impiega non ci si impiega tanto tempo a scrivere un film che poi te lo genera. Io credo poche settimane.
1: Sì, due settimane.
0: Due
1: settimane.
0: Cioè, vi rendete conto, ragazzi, che siamo arrivati
1: pochissimo.
0: A fare le canzoni in 10 secondi?
1: E i film in due settimane.
0: Beh, allora dobbiamo riprenderci un pochino la nostra identità umana. Sì, poi tra l'altro io non credo ancora nella capacità di certi sguardi. Cioè, quando tu fai, no, generi questi video con l'intelligenza artificiale, ancora secondo me gli sguardi umani sono un po' tipo rincoglioliti.
1: Sì.
0: No, Freddy, tipo che si guardano un po' con gli occhi sbarrati, vi sarà capitato
1: un po'
0: di
1: da
0: vedere.
1: Pesci.
0: Sì, è da lì secondo me che si vede.
1: Capisci.
0: Un po' da pesce, ho visto anche adesso delle pubblicità con gli animali domestici, no? Un gatto in particolare è interamente computer grafica generato dall'AI, ma anche lì l'occhio del gatto che lo vedi che proprio
1: ti
0: un
1: rendi
0: po'
1: conto.
0: Sì, un po' così da pesce lesso proprio, questo è. Dai, ancora
1: per il
0: abbiamo un po' di

0: grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto questa sera del Boss del Weekend. Ringrazio Ilaria Salvaggio.
1: A te, a voi, ciao.
0: E grazie mille a Simone Paleari.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ci sentiamo domenica prossima dalle 20 alle 22. Mi raccomando però, rimanete su Radio DJ, adesso c'è Frank con On The Road. A domenica prossima, ciao a tutti.
3: Il Boss del Weekend.
4: Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ, il Boss del Weekend.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta e zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Pioggia di fatture da Saturno.
12: Fatture processate.
11: Pratiche nebulose.
12: Già chiuse.
13: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello

0: Studio.
1: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
2: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
3: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sabato 6 giugno è Party!

Quando invecchiamo non torniamo nei luoghi famosi della nostra vita, quando si diventa più grandi. Si torna nei posti piccoli, anche un po' brutti, anche un po' sfigati, ma che ci appartengono tantissimo. Questo è il concetto alla base della canzone che apre questa nuova puntata di DJ on the Road su Radio DJ, il programma che state ascoltando. Sono tornati insieme Paul McCartney, Ringo

0: Star Home to Us, la canzone fa riferimento proprio a The Boys of Dungeon Lane, cioè i ragazzi della via di Liverpool dove si sono conosciuti i Beatles. Ce l'avete voi due una via? Io saluto gli amici di via Manzoni, perché da piccolo a Monteiasi era una via di dietro casa mia, noi giocavamo a pallone per strada e attaccavamo il canestro, ragazzi, il canestro attaccato alle ringhiere, perché volevamo giocare a basket nel 1985.
1: Però giocavate coi piedi a basket.
0: No, non giocavamo mai. E questa cosa, quando ho sentito questa canzone, mi ha fatto impazzire l'idea di ricordare un quartiere che tra l'altro non esiste più, Dungeon Lane. Sono andato a cercarla, si chiama Menlo Avenue adesso, non esiste più quella via lì di Liverpool, è stata ribattezzata. Marco, tu ce l'hai una vietta, un posticino che è tuo?
2: Sì, tu sei milanese, non...
1: No, io sono di milanese, no, io sono di Rho e a Rho ho un posto...
0: Una vietta?
1: Sì, che noi chiamiamo Capuana Bay, che è la zona dove io sono cresciuto con i miei migliori amici, diciamo. Abitiamo tutti nel giro di 100 metri.
0: E quel posto lì, sì, c'è tutto. Magari è anche brutto. Nel senso, non lo so, però
1: non è un posto, non è, cioè, magari è molto verde, ma non è un posto.
0: Perché nella canzone Ringo Starr e McCartney dicono era un posto brutto.
1: Sì,
0: Ringo
1: racconta,
0: e poi Ringo racconta che ogni volta che usciva da scuola lo derubavano, cioè per dirvi la situazione a Liverpool. Tu, DJ Aladdin?
3: Io avevo nel mio paesino Pozzuolo Martesana in provincia di Milano, la chiamavamo la pista perché era tra le case, avevamo questo loop. Era una strada asfaltata dove era praticamente un anello con in mezzo tutta una specie di verde. Giocavamo lì.
0: E giocavate là?
3: Anni 80.
0: C'è ancora?
3: Certo, sì, c'è ancora.
0: C'è ancora lì?
3: Sì, sì. Quando ripasso, diciamo che... Con in fondo la statua della Madonna.
0: E ogni...
3: Quindi sa quella Madonna quante ne ha viste, povera. Sì.
0: E ogni volta che passi da lì oggi dici: Madonna, i migliori anni della mia vita.
4: Radio DJ One Nation One Station. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: L'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.

0: che il DJ Ala di mio cugino di acquistare aveva il piatto che girava più lento.
1: È arrivata la console nuova.
0: L'ho dovuta sostituire. Wow. Sì, sì, sì. Tra l'altro, vabbè, facciamo una cosa. Benvenuti, bentornati. Se stavate già ascoltando il boss, che saluto. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte. Frank DJ Aladdin, c'è Marco in redazione. Parlavo pochi istanti fa di console perché settimana oggi è il 24, quindi sì, settimana prossima vado a fare,
1: torni a fare dopo, DJ set
0: dopo 15 anni. Vabbè, adesso
1: com'è il nome d'arte quando vai a mettere DJ dischi?
0: Ciccio Bomba Cannoniere, qual è il nome d'arte?
1: Non so, DJ sei... Lotta.
2: Ma figurati. Ma io so che è Lino Lotta.
0: Sono sempre Frank. No, DJ, qual è Frank. La cosa divertente è che sono andato, cari viaggiatori che siete all'ascolto, a chiedere ad uno bravo la fortuna di lavorare in questa radio, che sei circondato da persone brave. Adesso lo tiro un po' su perché poi lo tiro giù, e sono andato da DJ Aladdin. Io ho detto: Dino, guarda, sono 15 anni che non metto dischi, però non voglio prendere la console di nuovo. Cioè una, per gli appassionati, avevo una Vestax, cioè di quelle console completamente,
1: è un marchio storico, la
0: digitale.
1: Vestax, che non c'è più,
0: non c'è più, non esiste più,
1: è una roba da collezionisti oramai.
0: La tengo ancora, però dammi un consiglio. E tu mi hai consigliato la Impulse T7, mi sa, che è bellissima perché hai giradischi.
1: Sì, adesso diciamo sono console digitali dove

0: ricreano i vinili e okay. questo ha praticamente dei 45 giri come grandezza.
1: Bellissimo,
0: è molto bello.
1: Stupenda, ma poi estremamente affascinante perché
0: molto leggera da portare in giro, soprattutto.
1: E poi l'idea di avere la possibilità di intercambiare, anche se in realtà non servirebbe intercambiare anche solo i vinili per pura bellezza,
0: sì, sì, certo.
1: è molto affascinante. Il problema qual è? Che mi è arrivata la prima console che non funzionava il piatto, uno dei due piatti girava più lento degli altri. Quindi io
0: quanto me l'ha fatta pesare. Però sono stati bravi, te l'hanno cambiato.
1: Bravissimo,
0: subito,
1: bravissimo, bravissimo. Mi è arrivata subito quella nuova. Un saluto ai ragazzi di Napoli, questa da dove ho comprato la console quest'anno. Ma la porca miseria, vedi, volevo fare il figo in onda.
0: Salutiamo
1: Global loro. Net si sì. chiama, credo, se non sbaglio. Però tutto pagato, niente regalato. Tutto comprato, regalato, comprato, acquistato regolarmente con regolare
2: fattura.
1: Perché
2: ti sei confuso? Tutto comprato, regalato.
1: No, comprato con regolare fattura. Mi sono confuso perché sono stato in imbarazzo, perché sono stati molto carini. Perché cosa succede quando tu acquisti qualunque mezzo, qualunque bene che è difettoso? Glielo devi rimandare, loro lo controllano e poi dicono: ok, c'è il difetto, ti mandiamo l'altra.
0: Sì.
1: Mentre sapendo certo. che ho questa serata a Foggia settimana prossima, loro cosa hanno fatto? In contemporanea hanno ritirato la difettosa e mi hanno mandato quella nuova.
2: Frank,
1: quindi.
2: Però tu sei abile, devo dire, a fare queste cose, cioè anche a trattare coi brand. Ti vedo.
1: Ma che
2: infatti io ti
0: è
2: devo
0: sgamato,
2: chiedere
0: è sgamato,
2: io ti devo chiedere un consiglio, perché io
0: certo.
2: ho comprato, mi hanno regalato questo giradischi straordinario della Sony, solo che purtroppo non so come, forse per la mia scarsa manualità, sono riuscito a piegare la puntina.
1: Ma come cacchio hai fatto?
2: Non lo so.
1: Ma quello devi parlare col DJ.
2: Ma secondo me, infatti, ma c'è qui anche Dino, magari
0: hai le mani da wrestler, hai le mani troppo
2: grosse. La mano
0: grosse.
2: Un po' pesante.
0: Niente, devi cambiarla.
2: Ma in realtà va in automatico il braccio, capito? Solo che ce l'ho da pochi mesi, cioè l'avrò suonato dischi per 2 mesi e si è già piegata. Oh, allora Frank, non è che puoi contattare tu gli amici?
1: Ma no, sei riuscito a rovinare. È molto sensibile, come dice il DJ Aladdin, perché devi essere delicatissimo.
0: Devi avere la mano da fata.
2: Ma non si può raddrizzare, vero? Devo comprarne una nuova.
0: Cioè, le mani di Steven Seagal, devi sempre spezzare qualcosa.
1: Non parleremo di puntine rotte, né tantomeno di giradischi che vanno più lenti in questa puntata di giovedì. Sì, buonanotte, di domenica 24 maggio.
0: È rimasto giovedì.
1: Sono rimasto giovedì.
0: Fatto giovedì.
1: Perché giovedì mi è rimasta in testa questa cosa di giovedì perché ho rivisto Sara. Guarda, stamattina il primo intervento lo facciamo tutto dedicato ai nostri amici, conoscenti. Sara Foresti, con la quale abbiamo pubblicato questa settimana la nuova puntata di Andiamo a fare un giro, questo format che abbiamo creato insomma con alcuni amici della radio, in cui in bicicletta andiamo appunto a scoprire luoghi della loro infanzia. Vedi che tutto torna partendo dai Beatles, e sono molto felice perché ancora questa notte arrivano messaggi di congratulazioni, di bellezza, di gente che si è emozionata perché è tornata a visitare, in questo caso Selvino, con Sara siamo andati lì, posti che aveva completamente dimenticato. E quindi il cerchio si chiude. Giovedì mattina ho visto Sara e abbiamo riso insieme, perché andatela a guardare, cercate su Instagram Francesco Franclotto oppure La Zanza e troverete la nostra puntatina. Dicevo, non parleremo però di tutte queste cose, ma di viaggi. Verrà a trovarci un bravissimo, un meraviglioso ospite questa sera, si parlerà anche di musica. Le coordinate 347 342 5220, se volete c'è la mail on the road @dj.it. Questa sera iniziamo così.

0: Allora andatevi a guardare, se ne avete voglia, anche nei prossimi giorni, chiaramente non in questo momento, perché la mia immagine e la nostra immagine, che è quella probabilmente di voi alla guida, di rientro da un weekend fuori porta, state ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Dicevo, andatevi a guardare il video dei Bleachers, la canzone che abbiamo appena ascoltato, Tiny Moose, perché loro sono una band americana guidata da un certo Jack Antonoff, che voi direte, pre, chi è? È produttore di Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, per dirne alcuni, ma soprattutto a me mi è piaciuta tantissimo questa canzone, perché il video c'è sua moglie che balla sulle note appunto della canzone del gruppo, ed è veramente fatto molto bene da un punto di vista cinematografico, quindi se avete voglia di trascorrere due o tre minuti un po' diversi dal solito, andatevi a godere questo spettacolo, perché credo sia girato all'interno di una nottata, e quindi gioca su tante luci e su tante sfumature della luce, dalla notte fino all'alba. Piccoli gesti, relazione, quotidianità, una dichiarazione d'amore veramente inaspettata. Appunto, state ascoltando Radio DJ. In tema di dichiarazioni d'amore o comunque di affetto, settimana scorsa abbiamo letto una cosa molto bella dedicata alla libertà, che DJ Aladin ha apprezzato tantissimo. La ricordi?
1: Oggi cosa mi leggi? No, abbiamo, hai letto, noi siamo qui seduti che ascoltiamo.
0: Vabbè, però le mani alla musica le metti te, no? Il monologo era sulla libertà, senza fare falsi incensamenti, però abbiamo pubblicato il reel su Instagram, è andato molto bene, e tra i vari commenti che sono arrivati ce n'è uno però che mi ha colpito tantissimo. Simona ha scritto: Frank, molto bello il tema della libertà, però bisogna puntualizzare una cosa, che leggo testualmente: a volte la libertà comporta anche solitudine, ha scritto lei, che è una condizione complessa, non spiacevole, ma che va imparata. Grazie, vabbè, per le tue parole, che includono sempre interessanti riflessioni, bla bla bla bla. Perché ho letto anche ringraziamenti? Perché in realtà, Simona, siamo noi che ringraziamo te, perché grazie a questa tua riflessione è nato il monologo di questa sera. A volte pensiamo che diventare indipendenti significhi semplicemente avere più possibilità, poter scegliere, muoversi, cambiare direzione. Ma quasi mai pensiamo alla distanza che certe scelte possono creare. Perché ogni volta che iniziamo davvero a vivere secondo quello che sentiamo nostro, inevitabilmente

ci allontaniamo da qualcosa. Abitudini, aspettative, persone che ci conoscevano in una versione precedente di noi. E allora succede una cosa strana. Più impariamo a bastarci, più alcune strade diventano silenziose. Forse è inevitabile, perché chi cambia ritmo, a volte, finisce per camminare da solo per un tratto. Viviamo circondati da connessioni continue, eppure raramente ci fermiamo davvero ad ascoltare quello che succede. È lì che certe volte compare quella sensazione sottile. Non tristezza, non malinconia, solitudine. Non è quella che ci fa sentire abbandonati, ma quella che, qualche volta, ci mette finalmente davanti a noi stessi. Pasolini scriveva: «La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza». E forse crescere significa anche accettare questo equilibrio fragile. Capire che alcune scelte ci fanno perdere delle cose, ma che, allo stesso tempo, sono proprio quelle scelte che qualche volta ci fanno capire chi siamo davvero.

0: Si può vivere davvero senza appartenenza, like a Rolling Stone? Comunque non lo stai più ribattezzando il monocolo, eh?
1: Ma perché devo spiegare agli ascoltatori, che loro purtroppo il fuori onda non lo vedono, ma quando Frank sta leggendo le sue storie, io e Marco facciamo il pediluvio. Esatto, andiamo alla bacinella, mettiamo i piedi al caldo perché fa un freddo nello studio. Pensa che bella scena, con le zampe nell'acqua calda.
0: Ma quella è la storia dei viaggiatori che leggeremo dopo.
1: Però
0: questa del monocolo era invece era un discorso sulla libertà, visto, no, sulla libertà, sulla solitudine, perché c'è una tripla, no, una doppia coincidenza. La prima ve l'ho già detta, cioè settimana scorsa questa ascoltatrice ci ha dato lo spunto sotto ai commento del reel in cui ho letto della libertà e ha detto: però Frank, quando si è molto liberi si è anche molto soli. Quindi monologo sulla solitudine. Quindi domenica 24 maggio un certo signore compie 85 anni. E sapete chi è? Credo l'artista più libero e solo al mondo, nelle eccezioni positive chiaramente di questo concetto. Bob Dylan. Quindi Bob, tu che vai sempre in giro a ritirare premi, che sei sempre disponibile.
1: Questa Marco l'aveva conosciuto nei suoi viaggi in America, no?
2: No, a me è capitato, sono stato al concerto e ero in prima fila con un biglietto che costava $2000. Lui ha fatto la prima canzone, poi ha fermato e ha detto: fermi.
0: Marco, fa, please,
2: chi è quello? Non mi piace la sua faccia, mandatelo via. Cioè, tutto in italiano, assolutamente. E mi ha mandato via, quindi non ho poi visto il concerto.
0: Pensavo ti avesse invitato nel camerino.
2: No, no, mi ha cacciato. Ha detto che la mia faccia lo disturbava, non poteva andare avanti col concerto.
0: Credo che sia stato il primo a fare una cosa giusta, peraltro, nei tuoi confronti.
2: No, poi ho letto che lo fa sempre. Che lui, dopo la prima canzone, cambia l'ordine delle prime file, perché sennò non.
0: Aspetta, ma stiamo dando un'informazione o te la stai inventando?
2: Stiamo dando un'informazione. Bob
0: quindi
2: Dylan,
0: tra il serio e il faceto.
2: Bob Dylan fa questa cosa.
0: Ok, cioè ai concerti. Durante le prime canzoni lui poi cambia la prima fila.
2: Fa la prima canzone, guarda, si guarda un po' intorno,
0: okay.
2: E se non gli piacciono le facce in prima fila, ferma e dice: mamma, allora che per brutto. Favore tu vai dietro, tu facciamo così, perché sennò io non posso, mi deconcentro.
0: Tu pensa che hai pagato, certo, sei seduto lì davanti, a un certo punto Bob Dylan
3: stop, ferma tutto.

0: foto.
1: I don't like your face.
0: Please, can you move down there? Madonna santa, io morirei. Però è Bob Dylan, che io vuoi dire?
2: Cosa vuoi dire?
0: Senso,
2: non è neanche andato a prendere il premio Nobel.
0: Per quello ti dicevo.
2: Fa problemi a
0: cambiare, no. Stasera volevo fare i

0: Esiste un momento in cui il viaggio ti può cambiare davvero forma. Questo è il concetto che c'è dietro questa canzone meravigliosa di qualche anno fa, del 2010-13, di Nick Mulvey, Fever to the Form. State ascoltando Radio DJ, questo è DJ on the Road. Abbiamo chiacchierato tanto questa mezz'ora, facciamo una cosa, non vi faccio neanche intervenire. Ah no, aspetta, prima però ci tenevo molto a salutare, caspita, dov'è che era, mannaggia me, aspetta, fermi che è arrivato questo messaggio meraviglioso, sempre in tema di libertà. Vorrei stampare le parole che avete letto settimana scorsa, dice Marti, ragazzi, e appiccicarle accanto al letto, rileggerle quando la fatica di lottare per la libertà sommerge tutti noi. La vera libertà è scomoda. Vedi che torna questa cosa qua, la gente comunque è presa bene. Grazie, ci fa molto piacere. 347 342 5220, piccola pausa, questa è Radio DJ, torniamo tra poco.
1: DJ One Nation One Station. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Teatroni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia

0: e la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà che spesso supera la fantasia.
1: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente con Matteo Saudino.
0: Perché ci facciamo la guerra e perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: No, a me fa sorridere una cosa ascoltando questa canzone, che il tema che ha voluto mettere in evidenza è ho voglia di cambiare, mollare tutto, ricominciare. Sono dell'idea che nella vita a un certo punto si debba evadere da quello che si sta facendo. E sapete perché mi fa sorridere? Perché a dirlo non è uno degli ultimi, ma è Ed O'Brien, che è il chitarrista dei Radiohead, cioè una band non solo storica, rischierei di essere banale, ma soprattutto una band che ha creato il suono in un modo completamente diverso, che è un percorso lunghissimo, che però dice anche lui: no vabbè, tutto bello, ma c'ho voglia di cambiare. Soprattutto perché il 6 ottobre saranno a Milano. Ma sarà solo lui, Marco Lo Monaco, o ci saranno i Radiohead?
1: C'è soltanto lui. C'è soltanto lui che fa questo progetto solista interessante. Ma è una novità, perché lui in realtà è Johnny Greenwood, l'altro chitarrista che fa le cose da solo. E anzi, io avevo visto un'intervista in cui lui dichiarava che era stato scelto nei Radiohead dall'inizio solo perché era bello e non perché sapesse suonare, e che ha imparato a suonare la chitarra bene, ovviamente,
0: perché era nei Radiohead.
1: Dopo, quando è entrato nei Radiohead, certo, lui è diventato il king degli effetti. Infatti lui ha una pedaliera spaventosa. Io non ho mai visto una pedaliera così.
0: Sì. Beh, ma loro... Comunque si chiama Brasil il pezzo che avete ascoltato. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Non so se ci avete fatto caso, lo dico adesso in modo tale che dopo si possa raccontare la storia del viaggiatore, ma la puntata sta andando verso questa dualità, cioè evviva la libertà ma c'è la solitudine, che bello poter viaggiare ma poi si rimane anche molto fermi. Mettiamo i Rufus Du Sol e poi dopo capirete questa dualità in che cosa si trasforma.
2: Feels like I'm waiting, like I'm watching.

0: adesso faccio ridere il DJ Aladdin. State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, perché è un mese, due quasi, l'ho detto all'inizio della puntata, che sto preparando le mie 20 canzoncine da far ascoltare nel, mi fa ridere dire DJ set, vabbè, nella sequenza musicale, e c'è questa.
1: Quindi è la scaletta pronta?
0: Beh, un po' sì, non sono bravo come te,
1: devo arrivare... Però, ma io non ho mai scalette, vado freestyle.
0: Porti... Appunto, giusto, giusto. Tu sei...
1: Non sai mai chi trovi, poi sì, chiaro, un po' di robe le suoni, però poi in base a hai chi talmente... hai davanti...
0: Ma poi dire, tu hai talmente tanta dimestichezza, capacità e delle conoscenza del mezzo che in base a quello che succede fai partire il flow e... Devo arrivare, al contrario, devo arrivare preparato, cioè non è che mi posso inventare in quel modo. Quindi un'idea me la sono fatta, è un set a mezzogiorno. E Rufus Du Sol con Inner Bloom c'è, e mi piacerebbe, insomma, è un po' che la sto ascoltando, mi piacerebbe provare a metterla in questa sequenza. Però, a parte le nostre faccende personali, vi ho detto, la puntata volge, sta andando verso una direzione di dualità, no? E di collegamento tra queste dualità molto diverse. Il tema più importante che abbiamo raccontato è la libertà e la solitudine. Ecco, c'è una coincidenza molto molto bella questa sera, dopo il compleanno di Bob Dylan. 24 maggio 1883. Per la prima volta, il tema questa volta del viaggiatore è un po' diverso, la storia del viaggiatore è un po' diversa da quella che vi ho raccontato, perché non vi racconterò un'impresa, ma per la prima volta viene creato, collegato, aperto al pubblico il ponte di Brooklyn. Ci sono persone che passano la vita a partire e altre invece cercano semplicemente un modo per collegare ciò che sembra troppo distante. È la seconda metà dell'Ottocento, nella città di New York l'aria cambia continuamente. Nebbia, fumo, vapore. L'East River divide Manhattan da Brooklyn come una striscia d'acqua inquieta, attraversata ogni giorno da traghetti lenti, barche e correnti. Da una parte la città cresce, dall'altra ancora più in fretta. Tra le due rive esiste sempre una distanza. E allora un ingegnere tedesco emigrato negli Stati Uniti immagina qualcosa che per quell'epoca sembra quasi assurdo. Un ponte sospeso gigantesco, in acciaio, più lungo di qualsiasi altro al mondo. Non solo un ponte, un passaggio stabile sopra il vuoto. Per anni studia cavi, tensioni, materiali. Vuole costruire qualcosa che non serva soltanto ad attraversare un fiume. Vuole costruire fiducia. Ma poco dopo, l'inizio dei lavori, succede qualcosa. Un incidente improvviso, una ferita, un'infezione.

l'ingegnere muore nel 1869, prima di vedere il ponte prendere forma. Il progetto allora passa a suo figlio e lui a raccogliere il peso dell'opera. Continua i lavori, coordina uomini, tempi, problemi. Ma gli anni passano, i costi aumentano, la città dubita e lentamente anche lui smette quasi di comparire in pubblico. La salute peggiora, il corpo si indebolisce ed è lì che la storia cambia direzione. Perché accanto a quell'uomo c'è sua moglie. All'inizio nessuno la considera davvero parte del progetto e invece giorno dopo giorno diventa il collegamento invisibile tra il ponte ed il mondo. Studia matematica, ingegneria, resistenza dei materiali, porta istruzioni, ascolta problemi, attraversa continuamente le distanze tra chi progetta e chi costruisce. Mentre il ponte cresce sopra il fiume, cresce anche qualcosa di diverso. L'idea che certe opere non esistano grazie a una sola persona, ma grazie a chi continua a tenere unite le parti quando tutto rischia di separarsi. Poi arriva il giorno, 24 maggio 1883, la città si ferma. Migliaia di persone guardano verso quei cavi sospesi nel cielo di New York. E quando il ponte finalmente apre, succede una cosa semplice. La gente inizia ad attraversarlo. A piedi, piano, quasi con cautela, come se stesse imparando un nuovo modo di stare vicini. Forse è questo il senso dei ponti. Non portarci lontano, ma ricordarci che anche le distanze più grandi, qualche volta, possono essere attraversate. Il suo nome era Emily Warren.

0: È tutto un 24 maggio in questa puntata, ma c'è un'altra bella coincidenza, le ripetiamo: Bob Dylan con il compleanno, il 24 maggio 1883 l'apertura del ponte di Brooklyn, che Marco Lo Monaco ha fatto più e più volte, avanti e indietro, avanti e indietro. Hai fatto anche in bicicletta?
1: No, in bicicletta assolutamente no. Però quando sono stato a New York sono rimasto stupito dal fatto che quello famoso è quello di Brooklyn, ma in realtà io avevo in mente quello di Manhattan. Ce ne sono due, io pensavo ce ne fosse solo uno.
0: È il fesso che non sei altro. Non hai mai visto Spider-Man?
1: Uno è De Ferro, sì l'ho visto, certo. Ma uno è De Ferro e l'altro
0: è De Piuma.
1: È De Piuma, esatto.
2: Le vendevano le cicche Brooklyn sul ponte?
1: Qui ci vorrebbe il tamburello, allora. Quello della battuta.
0: E poi l'ultima coincidenza, così chiudiamo questa oretta insieme, perché è arrivato l'ospite di questa serata, David Bowie, Rebel Rebel. La canzone viene naturalmente presa dall'album Diamond Dogs, che usciva il 24 maggio 1974.
2: Ah, guarda che l'ospite sta facendo un attimo il pediluvio e poi è pronto per parlare.
0: Ma no, l'ospite stasera ci parla di musica. Parla di musica con un album tutto concettuale, tutto suo. Sì. Però mi piace che si senta già subito a casa.
2: Saremo così noi gli ospiti.
0: Ma soprattutto sono le origini, perché anche lui è del sud. Quindi, vabbè, tra poco con noi Antonio Di Martino.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
6: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: fare leggerezza senza essere superficiale. Questo è il singolo dei Phoenix che avete appena ascoltato, che apre questa seconda ora insieme di DJ on the road su Radio DJ. Adesso devo capire se, anzi dobbiamo capire se è arrivato il gruppo o se è arrivato lui da solo. Tra poco però, tra poco lo scoprirete.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
0: DJ on the road. Allora, devo capire se questa sera è arrivato da solo, cioè Di Martino, oppure è arrivato col gruppo, cioè Di Martino tutto attaccato.
5: No, sono arrivato da solo, perché all'anagrafe sono Di staccato Martino, come artista diciamo sono Di Martino unito, ho avuto questa genialata.
0: Sai che ieri sera mi stavo guardando un'intervista fatta, non so quanti secoli fa, secondo me almeno 2013, di te seduto su un divano in una televisione in Sicilia con i due ragazzi che immagino i due componenti del gruppo.
5: Sì.
0: E spiegavi questa cosa e facevi riferimento ai Bon Jovi.
5: Sì, esatto.
0: Vero?
5: No, ma questa cosa di... perché a un certo punto cercavo un nome d'arte, penso a un certo punto è uscito il principe dei mostri, vedo quei nomi stupidi.
0: Sì.
5: E ho detto vabbè, ma sai cosa, mi chiamo Di Martino, unisco.
0: Fa diventare tu. L'avete già sentito, buonanotte, benvenuto Antonio Di Martino, ciao, grazie per essere qua.
5: Ciao, grazie a voi. Grazie.
0: Come
5: voi.
0: Stai intanto? Tutto
5: bene? Bene, molto bene.
0: Senti, mi fa piacere in realtà, forse perché le nostre origini del sud ci accomunano. Io sono di Taranto, non sono siciliano e purtroppo non ho mai visitato la Sicilia, non m'ammazzare. Poi ne parliamo.
5: Da Taranto, cioè, sei là.
0: Lo so, poi recupero.
5: Manca pochissimo, ti manca due ore di mezzo.
0: Scusa, la devo fare per forza. Col ponte ci metterò meno.
5: Sì, no. quello non lo so.
0: Però dicevo, c'è già subito tanta confidenza. Però per iniziare, quando arrivano gli ospiti, quelli bravi, on the road, faccio un giochino che ho preparato e serve un po' per rompere il ghiaccio. Ripeto, con te non c'è quasi bisogno.

0: però è una cosa carina che noi facciamo. E quando arrivi in ostello, non so se ti è mai capitato, comunque in hotel quelli un po' che piacciono a noi viaggiatori, un po' di distrutti, c'è sempre quel momento in cui vuoi iniziare a chiacchierare con qualcuno, però si crea un po' quella timidezza. Cosa faccio? Parli te, parlo io, no? Allora io ti farò adesso una serie di domande, magari di Gerard, preparo una basettina che piace a lui, e l'unica cosa che devi fare è rispondere senza pensare troppo, che per te è molto difficile visto l'album che hai preparato, che sei venuto a raccontarci questa notte, ma non commentare, cioè dammi una risposta così come ti viene.
1: Va bene.
0: La regola è rispondere senza francamente.
1: Pensarci.
0: Pronto?
1: Vai.
0: Andiamo. Cosa bevi questa sera? Birra, vino o tisana?
1: Vino.
0: Qual è stato il tuo primo concerto, non come artista, ma...
1: Vasco Rossi.
0: Quando?
1: 96, mi pare.
0: Partire o tornare?
1: Partire.
0: Hai mai chiesto l'autografo a qualcuno?
1: Poche volte.
0: Non ti ricordi chi, dove, come?
1: Guarda, l'ho chiesto a Califano.
0: Ah, caspita.
1: Sì.
0: Lo conservi ancora?
1: No.
0: Venduto.
1: Non ho idea di dove sia. L'avrò perso la stessa sera, penso.
0: Cosa succede quando moriamo?
1: Quando moriamo diventiamo particelle.
0: Guidare o farti portare?
1: Guidare.
0: Viaggiare da soli o in compagnia?
1: In compagnia.
0: Con chi?
1: Ma con un amico. Con un amico mi piace molto.
0: Partire domani mattina. Partiamo domani mattina. Dove andiamo?
1: In India.
0: Caspita. Ci sei già stato?
1: No.
0: Ti piacerebbe?
1: Mi piacerebbe, una di quelle prossime cose. Sono stato in Asia, in Cina, però in India è uno di quei posti in cui mi piacerebbe.
0: È la seconda volta che accade con Cosmo, uguale uguale. Anche lui, anche Marco mi fa, in India, subito.
1: Sì,
0: vi ispira. Voi artisti
1: non lo so,
0: bravi.
1: Sarà banale, sarà pure un po' banale. L'idea, però cioè, effettivamente è uno di quei posti che vorrei andarci per un po', mi piacerebbe.
0: Questa è difficilissima, la leggo piano perché effettivamente hai bisogno di qualche secondo. Descrivi il resto della tua vita da questa sera in poi in 5 parole, quindi da qui in poi. Quando vuoi che le contiamo.
1: Macchina, scarpe da tennis, fiume, saltare, letto.
0: Grazie Antonio Di Martino, adesso il viaggio può cominciare.

0: C'è Antonio Di Martino questa sera con noi, Acqua Donde Vas, la canzone che avete appena ascoltato, dell'album nuovo. Fammi fare il bravo presentato, il bravo conduttore, uscito l'8 maggio scorso, l'improbabile piena del Loreto. Dopo 7 anni che non facevi musica da solo, sei ritornato. Tra l'altro l'hai fatto in maniera veramente molto intima, cioè io che ti seguo un pochino, anche con Marco, ci siamo rivisti questa settimana, il lavoro che avevi fatto, il cortometraggio, la commedia che avevi fatto con Colapesce su Prime Video, dove... Comunque, guarda, voglio farti questa considerazione. Si viaggia molto, è proprio il caso di dirlo, tra la leggerezza, musica leggerissima, e la spiritualità.
1: Sì, diciamo tra Jodorowsky e Franco e Ciccio, quella è quella definizione.
0: Bellissimo, cacchio.
1: Adatto è quella là. Ma sì, ma io penso che uno può comunicare messaggi pesanti in maniera anche leggera, quindi...
0: Ma caspita.
1: Cioè, penso che, vabbè... Battiato era quello che diceva che la musica, la canzone ha questo potere di comunicare dei contenuti attraverso un mezzo leggero che è quella della canzone pop.
0: Sì, sì, che poi tra l'altro ho citato musica leggerissima non nella definizione di canzonetta,
1: certo,
0: al contrario,
1: certo,
0: avete vinto tutto un sacco di premi.
1: Una canzone sulla depressione.
0: Cioè, quindi insomma una roba serissima. No, mi raccontavi poco fa fuori onda, in realtà questo programma si chiama On The Road, quindi di viaggi anche un po' parleremo, della tua vicinanza ad una delle regioni del mondo, mi citavi il Messico, ma perché il riferimento in Acqua Donde Vas, perché ho sentito, no, ascoltandomi il brano, ma ascoltando poi l'album, che hai viaggiato veramente tanto.
1: C'è un po' di cumbia in Acqua
0: Donde Vas. Esatto, ogni tanto ce l'hai.
1: Allora, io sono stato in Messico diverse volte, una volta nel 2014 che ho registrato proprio un disco lì, insieme a un altro cantautore, si chiama Fabrizio Cammarata. Abbiamo fatto questo disco che è un omaggio a Chavela Vargas, che era una grandissima cantante messicana che era stata l'amante di Frida Kahlo. Avevamo registrato un disco con i suoi chitarristi in uno studio di Città del Messico, quindi siamo stati un bel po' di tempo.
0: Quanto tempo? Un mese, due?
1: Siamo stati un mese e mezzo, poi da lì siamo andati a suonare a Austin, al South by Southwest, quindi ci siamo fatti la frontiera Messico.
0: E com'è stato quel viaggio lì?
1: Beh,
0: perché comunque attraversare da Messico,
1: sì, ci hanno controllato tutto, tutto quello che è, infatti è stato l'impatto con la frontiera americana
0: è importante,
1: sì, però devo dire che è stato un viaggio molto di formazione, abbiamo imparato tantissime cose, abbiamo parlato con tante persone, siamo stati da dei curanderi. Siamo andati a Catemaco, che è questo posto, lo stato di Catemaco in Messico, dove si dice che è nato il diavolo.
0: Certo.
1: E c'era questo raduno di brujos che andavano lì ogni anno a purificarsi.
0: E cosa facevano? Tu hai assistito?
1: Io ho assistito a questo rito di purificazione che era un po', anche un po' quasi pubblicità, perché c'erano queste casse nella piazza principale di Catemaco, dove c'era un curandero che stavano facendo un sacrificio di una pecora.
0: Mamma mia.
1: E con queste casse mettevano il microfono proprio nella bocca della pecora, si sentiva la pecora che belava.
0: Cioè, credo, povero animale.
1: E poi il sangue veniva messo su una curandera che si purificava attraverso. E in mezzo a questa cosa c'era una pubblicità.
0: Ma come?
1: Una pubblicità di pneumatici, capito?
0: Ma
1: il Messico è così, il Messico è il sincretismo religioso al massimo, capito?
0: No, non riesco a immaginarmi l'intervento pubblicità. Cioè, a un certo punto cosa hanno fatto? Tutto sospeso.
1: Sì.
0: E adesso?
1: Sì. Adesso lo sponsor offerto da...
0: Immagino.
1: Beh, se ci pensi, il Messico è proprio una cultura in cui...

0: il basso e l'alto si uniscono tantissimo, sì, come la Sicilia. Cioè, infatti noi facevamo in quel periodo questo parallelismo tra la festa dei morti messicana e la festa dei morti in Sicilia, perché noi abbiamo lo stesso culto dei morti praticamente.
1: Perché anche per voi c'è, dico, in Sicilia il culto della Settimana Santa, del, che ha a che fare più che con la festa dei morti, con la Pasqua.
0: Sì, però... sì, no, no, il culto dei morti, proprio il 2 novembre, per noi è un giorno di festa. Cioè, noi crediamo che non sia un giorno tragico, ma un giorno da festeggiare, perché da noi infatti si fa la frutta martorana, che è questa frutta, no, questi dolci, sì, di pasta di zucchero, che è una cosa simile, si fa l'offrenda che si fa in
1: Messico,
0: in Messico, quindi c'è questa unione profonda.
1: Quindi messa al cimitero, andare, si va a trovare tutti.
0: Sì,
1: tutti,
0: sì. Quindi c'è un'unione incredibile, sono forse gli unici due posti. Poi tra l'altro siamo stati in questo posto assurdo, tu sai che a Palermo c'è la cripta dei Cappuccini.
1: Certo.
0: Dove noi abbiamo da più di 100 anni esposto i cadaveri,
1: sì, di tutti.
0: La gente visita questo posto, che è un posto macabro, assurdo. Cioè, lo stesso posto in una città del Messico.
1: Pensate al parallelismo.
0: Uguale.
1: Incredibile.
0: C'è lo stesso posto.
1: Però stiamo parlando di Sicilia non a caso. Guarda, ho scelto questa canzone, ma adesso ti capirai perché. Facciamo un salto nel tempo, sì, perché appunto Acqua non devasse è dell'ultimo album. Ci diamo un bacio. Tra l'altro qui ci sono la rappresentante di lista, ma adesso capirete perché. Questa era la DJ di John the Road.

0: vivi a Roma.
1: Oh, questa frase che sentite, palloni bucati sui balconi di via Roma, questa radio DJ di John the Road, c'è Di Martino questa sera nella seconda ora del programma. Per me è una fotografia che poi è la caratteristica che tu ti porti in tutte le canzoni, in tutto, nel tuo modo di scrivere, è una fotografia della mia adolescenza, della dell'adolescenza di tanti ragazzi secondo me del sud. C'è nel mio paesino via Roma e per noi i balconi erano davvero i contenitori dei Super Santos bucati.
2: A voglia, sì, perché il pallone si perdeva nel momento in cui uno tirava più in alto, finiva il balcone ed era finita, sì. Soprattutto nei balconi di quelli che non ci vivevano.
1: Esatto, quindi, esatto.
2: Oppure a noi capitava spesso che le signore che ci rimproveravano perché facevamo un rumore e ci bucavano la palla.
1: È una cosa incredibile.
2: Bucare una palla a un bambino penso che sia l'atto più crudele che può fare un essere umano.
1: È violenza pura, Antonio, no?
2: Sì, assolutamente. Ma noi, ci capitava proprio che prendevano il coltello e ce lo tagliavano
1: davanti per farti vedere. Senti, ce l'avevi appunto per rimanere in zona Palermo, comunque in Sicilia, ce l'avevi, non dico il cattivo di turno, però quello che i palloni li bucava un po' di più.
2: Assolutamente sì.
1: Vedi, lo sapevo.
2: Assolutamente sì, ma noi nel mio quartiere a Misilmeri, al mio paese, facevamo una cosa bellissima. La mia è una famiglia di falegnami, mio nonno era un falegname e ci costruiva delle coppe di legno, okay. E noi facevamo dei tornei quando moriva un anziano del mio quartiere,
1: credo.
2: Facevamo i tornei in onore a Uzzupino, Uzzurru.
1: Lo zio Pino,
2: quindi faceva le coppe proprio con la targa commemorativa.
1: E scusa, la targa anche quella scritta con legno?
2: Sì, scritta no, tutta vabbè. Benissimo. Io ho un paio di queste ce l'ho. Quindi avevamo le coppe e noi facevamo i tornei commemorativi.

0: questa sera siamo delicati e attenti. Fermati, non parlare, non dire nulla. C'è ospite Di Martino. Piccola pausa, torniamo tra poco. Questa era DJ on the road.
1: DJ on the road.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Venerdì 5,
11: sabato 6,
10: domenica 7 giugno, ritorna
12: Party Like a DJ.
13: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
14: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
15: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
16: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
17: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Beh, è il, tra virgolette, nuovo singolo, perché adesso è più di un mese che sta suonando, è uscito l'8 maggio l'album, appunto. L'Oro del Fiume, c'è Di Martino questa sera con noi a On The Road. Mi ha molto colpito di questa canzone questo tuo scrivere, ricercare, o meglio raccontare di come in realtà alla fine tutti gli esseri umani si perdono nella ricerca di un obiettivo che puntualmente poi scopri è fittizio, no?
1: Alla fine sì, ti perdi il viaggio. Per citarti, diciamo, ti perdi il viaggio, ti perdi. A un certo punto questo cercatore d'oro poteva pensare: ma mi poteva aprire un ristorante a Taranto piuttosto che
0: di cozze.
1: Ristorante piuttosto che stare qua in questo fiume col setaccio a cercare una polvere d'oro che poi non so neanche cosa significhi l'oro in questo momento. Potevo godermi la vita in un altro modo. È una riflessione sull'uomo contemporaneo, sì.
0: E tu ti ci ritrovi, è un'osservazione che hai fatto, come dire, come diceva Battiato, forse Jodorowsky, da fuori guardando te stesso, oppure ne sei parte integrante? Cioè il cercatore d'oro sei tu?
1: Guarda, ogni tanto mi sono sentito come uno che stava andando dietro, però devo dire che con l'età ho imparato invece a godermi il viaggio, una cosa secondo me che dopo una certa età, dopo che hai fatto una serie di cose, penso che sia la cosa...
0: Beh, non è però scontata, ci sono tantissimi artisti che guardano il numero, anche la scelta, così torniamo a parlare anche un po' del disco.
1: No, guarda, questo disco qua rappresenta...
0: Esattamente questo, cioè la tua ispirazione, il tuo modo, lo diciamo per quelli che ancora non avessero avuto modo di ascoltare, un disco veramente predisposto per l'unplugged, cioè per il suonare live, la chitarra, sei stato da solo in giro, no?
1: Sì, è un disco senza un'iperproduzione, senza un'ambizione necessariamente radiofonica, senza un'ambizione necessariamente da classifica, ma un disco abbastanza intimo, dove ho messo dentro veramente quello che volevo dire, senza nessuna mediazione, senza filtri. Il tour che ho fatto è un tour... chitarra e voce.
0: Sì,
1: quindi,
0: sei proprio tu. Sì. Io mi aspettavo a un certo punto che arrivasse anche Brunori.
1: Perché... Chitarra e voce, perché la canzone è nuda, la canzone nasce nuda.
0: Sì, nasce nuda. Ma si sente tanto in questo disco. Tra l'altro anche le citazioni, si parla di cercatori d'oro perché il fiume immagino sia poi l'Oreto, no? Che dà dal nome all'album.
1: Sì, non credo che nel fiume Oreto ci sia l'oro.
0: No, però ho scoperto, infatti volevo chiedere, non vedevo l'ora di incontrarti questa notte per chiedertelo, ho scoperto, vabbè, la tradizione, quale sai, quelle leggende metropolitane, che forse l'idea di Oreto potrebbe arrivare da Oros, che vuol dire montagna.
1: Io non lo sapevo.
0: Quindi
1: può essere, ma figurati, l'Oreto è un fiume strano perché è un fiume secco in certi punti, alla foce invece è molto, molto pieno, molto vivo, e man mano che scende dalla città si va sporcando fino ad arrivare alla foce, che è un posto comunque sporco. La foce del fiume Oreto è un posto dove negli anni 70, col sacco di Palermo, no? Quando il sindaco mafioso famoso Ciancimino ha distrutto la città costruendo i palazzoni, tutti i detriti dei palazzoni costruiti alla mafia finivano alla foce del fiume Oreto. Ma nonostante questo, il fiume Oreto comunque riusciva ad arrivare al mare.
0: Ti è piaciuta questa ispirazione?
1: Mi piaceva che c'era comunque un simbolo di resistenza, comunque nonostante tutto comunque il fiume riesce sempre a arrivare
0: alla
1: al
0: fine
1: mare.
0: Ce la alla fa, fine l'acqua riesce, sì. È forte questa tua, come dire, vicinanza, poi anche un po' la denuncia, no? Tu hai vinto anche un premio parlando di mafia in maniera...
1: Ma sì, io penso che comunque le canzoni in qualche modo, pur non parlandone esplicitamente, debbano prendere una posizione, debbano raccontare.
0: Questo è interessante, sai, perché che tanti tuoi colleghi invece dicono: ma no, ma a me interessa fare intrattenimento e sono contento di quello. Io sono molto più dalla tua parte, cioè, caspita, abbiamo un potere, abbiamo un microfono, qualcosa la possiamo
1: anche
0: dire.
1: Ma sì, ma la canzone puoi mettere anche due parole e raccontare la tua visione
0: sì,
1: politica.
0: Sì, però devi essere bravo come te.
1: Non mi sento così bravo. Comunque, se ci pensi, ci sono canzoni di De André in cui tu capivi subito da che parte stava, dicendo, con due frasi, cioè non aveva bisogno di dire io sono contro la...

America contro Trump, contro cioè pensi un disco come Indiano di De André, comunque prende subito una posizione rispetto alle minoranze degli indiani d'America, rispetto, cioè ci sono modi per raccontare, penso, per prendere una posizione politica anche senza dichiararlo esplicitamente.

0: Vampire Weekend su Radio DJ, in DJ on the Road. Ogni tanto andiamo anche da altre parti. In questo caso questa canzone è stata scelta anche un po' per l'idea di diventare molto pop, che è una caratteristica che tu hai portato sempre sul palco di Sanremo con Colapesce, ma anche un po' nelle tue produzioni, no? Prima abbiamo ascoltato Ci diamo un bacio, che alla fine è una canzone molto popolare, molto divertente. Tra l'altro, non l'ho anche detto, disannunciato, era con la rappresentante di
1: Insta, no? Sì, era un featuring, sì, avevamo fatto.
0: Bello. Mi è piaciuto veramente tanto. Come si fa, Antonio, secondo te? Beh, insomma, lo vivi, l'hai vissuto, ad alternare questo, se di alternanza si parla, questo passare da musica che arriva più facilmente, ma in realtà sotto ha messaggi molto molto, a invece canzoni come quelle che hai scritto nell'ultimo album, che sono chiaramente più delicate.
1: Ma no? Guarda, io mi lascio guidare da quello che ho da dire in quel momento, cioè non ci penso più di tanto, cioè mi sembra ogni volta di dover dire qualcosa di vero, principalmente, sì, cioè senza inventarmi le sovrastrutture. Quindi, questo momento volevo dire questa cosa.
0: Esatto, non te ne frega, o meglio cerchi di non farti influenzare da quello che accade con numeri, Spotify,
1: no,
0: algoritmi, cazzate varie.
1: Assolutamente no, devo dire che da questo punto di vista sono privilegiato, perché venendo da 5 anni comunque di, tra virgolette, successi pop, posso permettermi adesso di fare anche un disco.
0: Però te lo dico io, non è detto, non è scontato, perché c'è gente che continua a inseguirlo.
1: No, assolutamente, però sai, quello è il grande errore secondo me che si può fare, cioè cercare di replicare un successo non è replicabile, perché il successo è un insieme di, diceva Gino Paoli che il successo è un incidente, cioè sono una serie di fattori che incidono nel fatto che quella canzone abbia quell'eco, musica leggerissima, ha avuto successo non solo perché è una bella canzone, ma perché è stata fatta a Sanremo, perché è stata fatta in un periodo in cui c'è il Covid, in cui la gente si identificava, in cui...
0: E c'è una serie di circostanze che... Guarda, c'è una frase che ti chiedo di, per favore, di commentare, perché, come dire,

0: ce l'ho molto a cuore, cioè l'impegnati e ce la fai, no? Che vale anche nel settore artistico, cioè mettiti lì, butta giù tutti gli ingredienti corretti per fare una bella canzone, non riuscirà la prima, non riuscirà la seconda, la terza funziona. Io cerco sempre nel nostro piccolo, nelle 2 ore della domenica sera, di dire fermi tutti, guardate che non funziona così, perché implicitamente si sta dicendo se tu ti impegni e ce la fai, vuol dire che se non ti impegni, o meglio se ti sei impegnato e non ce l'hai fatta, è solo colpa tua. E questo è un disastro, perché non è vero. C'è la fortuna, sì, le coincidenze, le persone.
1: Il culo fatta.
0: Oh, ecco.
1: Vogliamo dire questo?
0: Sì, ci tenevo a dirla.
1: Diciamo. Poi certo, sì, devi impegnarti. Io comunque sono 20 anni che vado in giro a suonare.
0: Ripeto, andatela a cercare questa intervista, poi mettiamo una canzone, siete veramente meravigliosi, perché appunto dopo te la faccio vedere, c'è questa immagine di voi seduti sul divano, sarà il 2010.
1: Sì, me la ricordo. Me la ricordo. Certo, sì, me la ricordo.
0: Dove eravate?
1: Eravamo a Lecce, secondo me.
0: Puglia.
1: Eravamo in una TV privata.
0: Perché prima c'erano tante, adesso c'è YouTube, ci sono giustamente i social, no, per fare queste sperimentazioni.
1: Quello era il podcast di prima,
0: Antelit. Esatto.
2: Eravamo anguille silenziose,

0: Di Martino, meravigliosa incoscienza dall'ultimo album qui su Radio DJ, in DJ on the road. Allora Antonio, io mi sono permesso di fare questa cosa, puoi anche mandarmi a cagare, però ieri sera sono incappato, tra l'altro sul vostro profilo, quello condiviso con Colapesce, in questo video, perché voglio un commento live, lo sentiamo insieme, vediamo se funziona perché è tutto un po' arrangiato in diretta, vediamo sentite qua.
1: Chia, non me l'aspettavo da te questa cosa di affittare una barca. Bravo, bravo, bravo. Immagino dovevamo fare il singolo estivo, cantare in play.

0: Deck, fingere di divertirci. Invece siamo qui noi stessi, a non fare niente, pacifici nell'oceano Pacifico.
1: Mediterraneo.
0: Ma questo è il singolo estivo, che significa? Con i cambiamenti climatici che ci sono.
2: Tra l'altro la gente non è stupida, se ne accorge che i singoli estivi sono sempre uguali da troppi anni e non si li ascolta più. Gli stessi cliché, il cocktail, la città esotica, gli amori di una notte. E quindi gli autori cosa fanno per raggirare il problema? Inseriscono degli elementi estivi, ma senza dichiarare apertamente che si tratta di un singolo estivo.
0: Vero. Questa cosa dei featuring. Cioè, dovevamo fare il featuring con rapper giovane, così noi sembravamo ancora più vecchi.
3: Allora mi fermo perché, allora, cercatelo con la pece di Martino, tutta la verità sulle canzoni dell'estate. Ma perché avevate fatto questa cosa? Scusa, io ho riso come un bambino, le lacrime agli occhi. Perché continua, a un certo punto parlate delle cozze con dentro le hit estive,
4: le cozze USB.
3: Le cozze USB, è una roba pazzesca, Antonio.
4: Guarda, devo dire che con Lorenzo ci divertiamo di più a fare queste cose che a suonare.
3: Ma sai, allora, guardando anche la commedia che avete fatto, che c'è ancora su Amazon Prime, cercatela, si sente, cioè, sì, e poi sia te che lui, forse sia te che Lorenzo, avete detto questa frase per me pazzesca, e cioè: noi esaltiamo le nostre individualità quando siamo in coppia, che è una dichiarazione d'amore,
4: sì,
3: bellissima.
4: Sì, sì, sì, siamo abbastanza complementari da questo punto di vista, sì. Ma guarda, quando questi video nascono da un'esigenza, cioè avevamo un disco nel 2021 e nel 2020 ci siamo chiesti: ma come lo promuoviamo questo disco? Dove andiamo? È un disco comunque di canzoni, non è un disco iper pop, per cui era anche un po' complicato. Allora abbiamo detto: facciamo un po' di video, sì, vediamo cosa può succedere.
3: Oh, tra l'altro, nel senso, girati non bene, benissimo, la fotografia pazzesca.
4: Il regista è Zabbo Nicolosi, okay, che è il regista del nostro video, del nostro film, della Primavera della mia vita, che comunque è uno psichiatra lui, te lo volevo dire.
3: Ecco, giusto, rimanere in tema.
4: Diciamo, il regista è il suo secondo lavoro.
3: Ok, quindi. Ok, per il resto si occupa di voi artisti.
4: Quindi, sì, comunque la riflessione, io ancora, diciamo, ancora dopo 2 anni che è uscito questo video, sono ancora d'accordo, cioè i singoli estivi...
3: Beh, ci tenevo a fartelo ascoltare per quello, per qualche secondo, non voglio intristire nessuno, però siamo veramente alle porte dell'estate, no?
4: Io purtroppo
3: non è vero, non è vero. Perché anche solo l'oro del fiume, secondo me, è molto molto bella. Non è, come dire, nei cliché del singolo estivo, però
4: sì,
3: a un certo punto
4: non c'è la città esotica dentro.
3: Non c'è la città esotica,
4: no,
3: dentro.
4: Sì.
3: Tra l'altro, voi con un rapper l'avete fatto in realtà un pezzo,
4: sì,
3: con Fibra.
4: Sì, con Fibra, però non era estivo.
3: Non era estivo.
4: Era propaganda.
3: Era propaganda. Anche lì l'avete pestata bene.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Dai, mettiamo un'altra canzone. E attenzione, però, non una canzone a caso. Mi sono un attimo distratto, scusami, perché mi diverte molto questa chiacchierata che stiamo facendo. Teoricamente dovrebbe guardo il DJ Aladdin, però secondo me ci abbiamo ancora tante domande da fare. Ma mettiamo già l'ultima, Aldino? Sì, purtroppo. No, ma come, è già finita? Abbiamo appena iniziato. Vabbè, ho scelto un artista a caso che puoi vedere qua. Ce l'ascoltiamo.
4: Come mai?
3: Chissà come mai. L'ascoltiamo e poi lascio parlare te, perché io qui devo fare un passo indietro.
4: Va
3: Questo
4: bene,
3: è Franco Battiato, Radio DJ.

0: Beh, l'hai citato prima, dai, è troppo facile, a parte le origini, però percepisco nei lavori che hai fatto in tutti questi anni, c'è Di Martino questa sera con noi, on the road, abbiamo quasi finito purtroppo la puntata, ci siamo veramente, almeno io mi sono molto divertito.
1: Anche io.
0: Però insomma le attinenze sono tante, no? I punti di congiunzione, la capacità del maestro di raccontare con leggerezza tante cose e poi di andare da un'altra parte, di buttare dentro la musica elettronica, è un po' di essere molto pop ma anche molto conservativo. Le Stagioni dell'amore è un capolavoro assoluto.
1: E poi di essere siciliano ma di essere allo stesso tempo più internazionale di tutti.
0: Esatto.
1: Raccontare la Sicilia ma non raccontarla, come raccontarla come se fosse un'isola quasi dell'Oceano Pacifico.
0: Sì.
1: Questa grandissima capacità di astrarsi anche dal suo essere siciliano, che è una cosa complicata.
0: Ah, caspita, ma infatti ho scelto anche questa canzone per capire che rapporto hai tu comunque con la tua terra, che è chiaro, è d'amore. Però mi rendo conto, da pugliese anche, che delle volte viene più semplice, a parte che, permettimi la battuta, tutti i cantanti indie o comunque pop devono avere residenza a Milano, l'avete detto.
1: Cioè, trasferisciti a Milano. Ma in realtà io sono stato a Milano 5 anni.
0: Poi sei scappato.
1: Adesso me ne sono tornato. Ora che ero in promozione me ne sono tornato a Palermo.
0: Sei a Palermo. Quindi.
1: Ora io vivo a Palermo.
0: Però sì, questo mi interessava capire, raccontare, no? Cioè il rapporto che hai, sì, con la tua regione, viene da dire quasi nazione, no? Sicilia.
1: Certo, no, è perché il siciliano è come se è siciliano ancora prima di nascere siciliano. C'è qualcosa proprio nei ricordi, è proprio un. Io ho un bellissimo rapporto, ma la mia città la odio anche. Ho un amore e odio nei confronti di Palermo, perché è una città bellissima, straziata dalle bombe, però nello stesso tempo è piena di conflitti, è una città in cui è complicato vivere, infatti questo è il motivo per cui tanti se ne vanno, tanti vanno a cercare il lavoro fuori. In questo momento è un grandissimo B&B a cielo aperto,
0: sì,
1: perché
0: vero,
1: è diventata una meta di tantissimi turisti e il centro storico praticamente è diventato un recinto per turisti, quindi come tante città europee.
0: Sì, cioè, sì,
1: attenzione,
0: sì, questo non è un puntare il dito, certo.
1: No,
0: certo,
1: assolutamente, però in tante città europee, anche a Lisbona ho vissuto questa cosa, anche a Barcellona, i centri storici diventano dei recinti dove pascolano i turisti e non si vive più, diciamo.
0: Secondo te c'è una soluzione, se deve esserci una soluzione a questa cosa?
1: Una soluzione è sicuramente politica. Non è una soluzione che possiamo trovare noi, non riesco a dirti una soluzione, a dirti la verità. Sicuramente calmare, diciamo, l'apertura continua di nuovi posti, di franchising, di cose, perché i centri storici in questo momento somigliano più agli aeroporti.
0: Un po' sì, esatto, cioè, esatto.
1: Ho questa sensazione.
0: Sì.
1: E trovi sempre lo stesso negozio che c'è nell'aeroporto, lo trovi nel centro storico. Questa cosa danneggia, secondo me, l'humus proprio del cittadino, dell'identità proprio.
0: Ti leggo al volo prima di salutarti, sono tantissimi i messaggi che sono arrivati, chiaramente ne abbiamo scelti un paio, ne ho scelto uno, forse perché è quello che è più curioso tra i tanti, infatti avete sentito, non vi ho neanche detto il numero perché avevo troppe curiosità di sentire la voce di Antonio. Il tuo rapporto col basso, scrive Franco, ti ritieni un bassista o un musicista prima che un cantautore?
1: Allora, il mio rapporto col basso è. Il basso è lo strumento del mio cuore.
0: Io anche.
1: È quello che lo strumento che. Il primo strumento che ho imparato a suonare e che mi dà molta emozione. Diciamo, io quando sento un bel giro di basso in una canzone, comunque mi emoziono di più di sentire una bella parola, capito?
0: Parti da lì quando scrivi? Questa è una mia curiosità, invece.
1: No, mi è capitato di partire dal basso, però no, suono con il piano e la chitarra, sì.
0: Sì, parti.
1: Sì, da arrangiamenti armonici. Il basso ha il limite, diciamo, che armonicamente comunque è complicato scriverci. Sì. Però mi è capitato anche di scrivere partendo da un giro di basso, per esempio.
0: Senti, c'è una domanda che facciamo per chiudere sempre ai viaggiatori che arrivano. Tu sei un viaggiatore un po' più astratto, anche se un po' di geografia ce l'hai raccontata. Qual è la prossima cosa che ci dobbiamo aspettare? Che sia un viaggio di esperienza per scrivere o che sia un prossimo disco che magari hai già in mente qualcosa, perché qualcosina ce la devi dire.
1: Ma guarda, i dischi in questo momento no, però mi piacerebbe tantissimo andare in Argentina.
0: Ah, ok. Come mai?
1: perché ho, voglio indagare un po' sul tango, voglio indagare sulle radici musicali del tango. Mi piacerebbe tantissimo. Ho scoperto un paio di cose ultimamente, un paio di autori che mi piacciono molto, e quello è un viaggio che vorrei fare.
0: Ogni tanto passiamo a On The Road, che c'entra poco, lui è argentino ma c'entra poco col tango, forse lo conosci, Facundo Cabral.
1: Certo.
0: Una meraviglia.
1: Io facevo una canzone di Facundo Cabral che si chiama Non Soy Di Aquí, Non Soy Di Allá.
0: Bellissimo.
1: Nel disco, l'abbiamo tradotto Non Son Di Qui, Non Son Di Là, nel disco che abbiamo registrato,
0: certo,
1: in Messico.
0: Certo.
1: Perché la faceva Chavela Vargas.
0: Sì, è vero, hai ragione, sì. Caspita, meraviglioso, artista pazzesco.
1: Incredibile.
0: Una storia, andatevela a cercare, ve l'ho raccontata più volte, ma una storia veramente meravigliosa. L'improbabile piena del Loreto, ci saranno delle altre date, cercate insomma Di Martino prossimamente. Oh, grazie per essere
1: grazie, venuto. Ma grazie a voi.
0: Davvero di cuore. Grazie DJ Aladdin, grazie a Marco, ci sentiamo domenica prossima sempre su Radio DJ. Buonanotte. Sì.

0: DJ
1: One Nation One Station. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Frisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
7: Party like a DJ.

0: Carry On è il titolo della canzone che avete appena ascoltato.
1: Dai, ma voi non potete capire dove siamo. Siamo intanto insieme, che è un vero miracolo.
0: È vero.
1: Io,
0: è vero.
1: Vic e Daniele. E in più io sono a Milano negli studi di Radio DJ, che è un evento. Un'epifania.
0: Ma quanto tempo è che non vieni in via Massena numero 2? Tantissimo, tantissimo.
1: Sì, molto prima. Cioè, molto prima del Covid, molto prima del momento in cui mi sono spaccata la gamba, quindi
0: tanti anni. Madonna, tanti anni. E come ci trovi? Come la trovi la radio?
1: È bellissima, voi non potete capire, è bellissima, tutta super moderna. Ho trovato l'acquario dei pesci anche qua, non è proprio un acquario, è un video che viene mandato a loop.
0: Ah, l'ingresso, è bello quello.
1: Quindi i pesci, diciamo, connotano un po' il mio lavoro, perché... Che tempo che fa c'è l'acquario.
0: È vero, è qua anche. Questo è finto, però.
1: Sono qua perché sto guercio si deve far operare di nuovo domani all'occhio. Sì. E quindi già che ero qua che facevo altre cose di lavoro.
0: Sei passata e così registravo la puntata di oggi. Avrei preferito farla come al solito senza andare in sala operatoria. Però posso dire la cosa bella, almeno t'ho vista. Cioè, non in un monitor.
1: Poi
0: infatti, prima che sia troppo tardi. Metti la sigla, dai, per favore.

0: dico che ho qui il telefono perché c'ho la sveglia per il collirio, quello medico, quindi può essere che a un certo punto suoni, eh?
1: Siamo dei livelli proprio da badante.
0: Da badante. È arrivata Luciana e ha incontrato il Tato, che gli ha raccontato tutta una roba
1: della Verga d'Oro, della che non è come pensate voi, ma è una tisana per le cistiti.
0: Esatto, ormai sembriamo la Bagì. Poi siamo andati da Franco Russo, che anche lui è pieno di rogne,
1: magagne
0: pazzesche. Se finiamo il giro, guarda, è un attimo
1: quelli che stanno da Dio sempre sono tutti quelli che fanno sport.
0: Sì, cioè, ma anch'io ne faccio un sacco, però non serve una mazza
1: gli
0: per me.
1: Gli occhi non fa tanto. Meno male che ne hai solo due di occhi.
0: Mamma, veramente, Luciana, veramente, guarda. Avrei preferito essere come Polivia. Tu come stai? Che è una bella settimana, bella fresca.
1: Mamma mia, cioè, io sono in decomposizione. Bene, sono contentissima perché il romanzo va bene, poi c'è stato storia del libro, un sacco di gente.
0: Ho visto un po' di immagini.
1: Impressionante, e anche la mia sezione della leggerezza è andata bene.
0: Tutto pieno.
1: Ho visto degli ospiti meravigliosi.
0: Hanno partecipato in tanti, c'è stato grande tifo, sembrava tifo da stadio.
1: Ma poi comunque la mia sezione è molto pop,
0: certo.
1: Quindi parli di scrittura, ma magari con delle persone della televisione o della radio. È stato anche veramente molto bello l'incontro tra Linus e Nicola e Marco Presta e Antonello Dose, che non si erano mai conosciuti, il Ruggito del Coniglio e
0: di Jack Cavaitaglia. Adesso sono amici?
1: Ma sai che si sono trovati, Nicola si è proprio gasato molto, ma anche Linus, insomma tutti. Sai, poi il tema del salone era il mondo salvato dai ragazzini, quindi noi praticamente.
0: Certo. Dei ragazzini, sì.
1: Però è stato bello parlare della radio, della scrittura e parlare di comunque di questo mezzo meraviglioso, effimero, evanescente, che però richiede un lavorone.
0: Sì, certo.
1: Quindi il pubblico era molto attento. Poi ci sono state, Orietta, la Maion, che lascia fare, che facevano riderissimo. Poi Pintus e la Follesa da rivoltarsi per terra.
0: Sì.
1: Maionchi,

0: Gioglio e Alfa.
1: Ah sì, ho visto che si sono incontrati, diciamo, una vecchia e una nuova generazione,
0: sì,
1: di scrittori.
0: Sì, di autori.
1: In questo caso di testi.
0: Lui dice non parolieri perché non mi piace,
1: okay.
0: Dice Malgioglio. Però insomma è sì. stato, e poi ho presentato il libro io, quindi
1: bene,
0: te l'ho
1: bene.
0: Anche portato.
1: Oh, bene, sono contento.
0: Così
1: sono
0: ti faccio la dedica, al prossimo giro lo porto anche a lui.
1: Ma guarda,
0: tanto lui viene a Torino.
1: Sì, è vero. Ma guarda che tomone, tra l'altro.
0: Hai visto?
1: Madonna, ma ne avevi di cose da dire.
0: Ma che ne so, è successo tutto così per caso.
1: Madonna, ma guarda che tomo gigante.
0: Ma vero.
1: Ma chi sei? Tu e Stephen King scrivete,
0: sì,
1: così tanto.
0: Io e Dan Brown.
1: Dan Brown, esatto.
0: Stessa trama, tra l'altro.
1: Va bene, dai, iniziamo la puntata di
0: Dai.
1: Oggi, e che bello, tutte e due dal vivo qui a Milano negli studi di Radio DJ.
0: DJ One Nation One Station One Love.

0: E No Sunshine dal 1971, una canzone di moltissimi anni fa su Radio DJ nella bomba che è appena iniziata. Come sono contento di guardarti in faccia, bene.
1: Ma vero? Ma mi hai trovato molto piccola. Dici
0: molto
1: che
0: minuta.
1: Sono come Sansa, quelle, sai, quelle testoline africane.
0: Sì, sì.
1: Corrose dall'acido, no?
0: No,
1: no,
0: no,
1: piccolissime,
0: no.
1: Con i capelli lunghi.
0: No, ti trovo. Sì, che, no, ma brutte quelle. No, ti trovo benissimo, ma proprio benissimo.
1: Ma sono truccata.
0: Vabbè, ho capito, però ti trovo bene. E minuta, che anche a Franco gli ho detto prima, dice, ma è piccola? No, piccola, nel senso, già non è mai stato un donone, però minuta, sei proprio...
1: Sì, no, perché la televisione ti fa prendere due taglie.
0: Tanta, quello ti frega.
1: Tante persone mi incontrano e mi dicono, ma sta male? Dico, no,
0: no,
1: sì, perché?
0: Uguale, per fortuna. E
1: no, perché è così piccola.
0: Sì. Sì.
1: E poi non è così bassa, grazie. Sai come quella che mi ha detto, la facevo più brutta.
0: Quindi,
1: questi,
0: già, ricordo,
1: questi complimenti sempre, costantemente. Bello.
0: La ricordavo quella lì. Va bene.
1: Comunque parliamo di bellezza, ma anche qua a Milano ho visto veramente tanti di terrazzi fioriti, giardini, verde, comincia a fare più caldo.
0: Sì, quella è la disperazione dei milanesi che tentano di mettere del verde dove non ce n'è, almeno sul proprio
1: terrazzo.
0: Però
1: guarda, noi qua vediamo degli alberi frondosi, qua c'è il Parco Sempione.
0: Sì, è vero, quindi... questa però è una zona, diciamo, più fortunata, ecco, rispetto ad altre.
1: Sì, sì, certo. Ma questo da tutte le parti.
0: Sì, sì.
1: Devo dire che anche il mio terrazzo è rigogliosissimo, pieno, tutto in fioritura, la clematis, le rose, il gelsomino, rododendro, peonie, ortensie, fico, albicocco.
0: Un sacco di cose.
1: Peccato che si riempiano non solo di fiori, ma anche di insetti.
0: Certo, e lì c'è il grande dubbio, che faccio? Uso il chimico o li sopporto?
1: Chimico, no,
0: no, no, il chimico no.
1: Ma poi aumenta di anno in anno la presenza degli insetti, come i turisti a Venezia. Non fai in tempo a trovare una misura per contenerli che raddoppiano.
0: Sì, è vero.
1: Allora, dunque...
0: Scusa, ma tu poi

0: lascio andare, ma a formiche come sei messa?
1: Allora, formiche sono arrivate in gran tromba tantissimo, tipo un mesetto fa,
0: sì,
1: 3 settimane fa, ma sì, proprio... Cioè anche lì, turisti a Venezia, ma giapponesi,
0: tante,
1: a Fiotti. E poi adesso sono abbastanza sparite.
0: Perché anche a me hanno fatto così. Sono arrivati e ho detto, ragazze, è un po' prestino, siete troppe.
1: Esatto.
0: Cioè, organizziamoci. E poi dopo, non so, sono andate via.
1: Chissà come mai.
0: Boh, si vede che hanno capito, un quarto piano a Monza non è così interessante.
1: Ma anch'io sono all'ultimo piano, dai.
0: Cosa fate lì?
1: No, però ho comprato uno spray naturale, perché io, avendo cane e gatto, non posso
0: spogliare
1: il ride e quelle cose lì. E ha funzionato.
0: Vabbè, meno male.
1: Okay. Però è sempre brutto che spray e poi li vedi ribaltare.
0: Lo so, mi spiace.
1: Poi vai a salvare i cani e i gatti, ai gattili, ai cani.
0: C'hai ragione, io ho provato a prenderne una a portarle fuori. Però
1: e poi anche convincerle.
0: No, è complicato. Va bene.
1: No, volevo segnalarvi il nemico numero uno delle nostre rose, soprattutto di quella bellissima rosa bianca che si chiama iceberg.
0: Sì.
1: E cioè, quello che si può anche tenere su un balcone. Io lo tengo in un vaso, quindi niente di che. È praticamente un insetto che si chiama, io penso che sia una femmina,
0: sì,
1: che è fastidiosa, si chiama Oxytyrea funesta, cioè Oxytyrea di nome, funesta di cognome,
0: brutto cognome,
1: è anche abbastanza azzeccato, ed è proprio funestissima. Praticamente è un insetto nero anche un po' puntinato di bianco,
0: sì,
1: che si annida proprio nel cuore della rosa.
0: Okay.
1: Cioè, che voglio dire, sei in una rosa bianca,
0: ma lasciala, cioè, dai,
1: ti vedono,
0: perché sei tutta nera,
1: tutta
0: cioè,
1: nera, cioè, non puoi nasconderti, non ti puoi mimetizzare, sei nero,
0: non sei stata furba sulle tende del cinema, eventualmente non ti si vede, ma sulla rosa
1: capito? E la divora, cioè, ma non solo, se una pianta è afflitta dalla sua presenza, ella, come una specie di vampiro vegetale dotato di superpoteri, è già presente nel bocciolo, cioè non è ancora fiorita,
0: è già lì,
1: è già dentro, quindi fiorisce, pam, già con l'accessorio, il gadget,
0: certo,
1: dentro.
0: Certo.
1: Tu vedi questo bocciolino bianco ancora chiuso, poi poco a poco si apre, dentro c'è già la funesta. Porca funesta.
0: Porca miseria. Ma è quella che poi gli fa tutte quelle foglie bucate o non c'entra?
1: No, e sai cosa fa? No, bucate no. Quella è un'altra roba. Sono
0: tipo pulcette.
1: Picchiolate, così. Sono macchie.
0: Sì.
1: No, invece rosicchia anche i boccioli dal gambo, cioè l'attaccatura del gambo che arriva al bocciolo, quindi il bocciolo china
0: poi
1: la testolina.
0: Per forza, certo.
1: E io credo che sia una delle incarnazioni del maligno su questa terra, cioè, perché è impossibile sconfiggerla.
0: È certo,
1: cioè, è proprio Lilith, la luna nera.
0: Sì.
1: Una volta avevo una bella rosa che aveva dentro la funesta.
0: Sì.
1: Ho provato a fare una potatura, ma estrema, cioè l'ho ridotta, cioè, ho tagliato. Sì.
0: Come
1: ho lasciato
0: la famiglia Adams,
1: sì,
0: sai quando.
1: Così.
0: Sì.
1: Qualche volenteroso rametto, pensando che togliendo l'habitat l'avrei debellata, invece no, l'anno dopo è partita con delle foglie. I boccioli
0: e la funesta
1: sboccia il primo bocciolo e eccola lì dentro, c'era già lei che mi guardava ridendo, ma cioè, ma bisogna piantarle nel cuore un paletto d'argento come i vampiri, ma non sono troppe, non ce le faremo mai. Poi ci sono gli afidi,
0: sì,
1: delle rose, che però sono quasi una presenza.
0: Ma no, ormai sono amici. Sì,
1: sì,
0: esatto, bravo.
1: Perché sono tutti assiepati sul gambo a fare il loro rave.
0: Sì.
1: E se tu lo scuoti un po' così, oppure fai tan tan, gli dai,
0: schicchere
1: con le dita.
0: Sì.
1: E poi spariscono. Ma
0: cadono,
1: poi ritornano. Sì, volano via.
0: E poi dopo però il tempo di fare la strada e sono di nuovo tutti lì.
1: Allora, per eliminarli bisogna innanzitutto far conto sulle coccinelle,
0: sì,
1: che sono instancabili divoratrici di afidi. Pensa che una sola coccinella nel corso della sua vita, che dura circa un anno, ne mangia fino a 5.000.
0: Caspita.
1: Allora, io ho trovato già i nidi di coccinelle.
0: Ah,
1: però
0: ci sono i nidi di coccinelle.
1: Sì.
0: Ah,
1: non so come fare ad allevarle, perché
0: certo.
1: Cioè, se io li avessi sul mio terrazzo con un certo numero, avrei risolto il problema almeno degli afidi.
0: Certo.
1: Però ho letto che per attirarle si possono piantare calendule, aneto, fiordalisi, tutte le piante di cui amano nutrirsi, e poi tenere sempre a disposizione dell'acqua e soprattutto evitare di usare i pesticidi, perché crepano anche loro.
0: Anche loro muoiono, certo. L'acqua porta anche le zanzare, ma magari ne parliamo tra poco, se non hai finito del tuo balcone.
1: No, no.
0: Va bene, mettiamo
1: voglio ancora parlare della bolla del pesco.
0: Ah, non vedo l'ora.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Una canzone bellissima, d'amore, che sa anche un po' di Natale, però non so. Aaron, si chiama Wonderful Thing. Su Radio DJ, perché se non lo dici non va bene, cioè la frase completa, hai capito?
1: Ma sai che quando è venuto Linus, io sul palco ho detto, io voglio dire DJ, comincia tutto qui, e Linus no. Mi guarda e mi fa, ma guarda che lo dice solo Linus.
0: Eh sì, e non
1: tu
0: puoi.
1: Puoi dire l'altro pezzo.
0: Tu prima. Puoi dire tutto quello che ci sta prima.
1: Vediamoli, cerchiamoli,
0: troviamo, perché? Perché siamo Radio DJ.
1: E poi comincia tutto qui, lo deve dire il capo dei capi.
0: Esatto.
1: Io non capivo niente.
0: Quello lì è il trucco.
1: Come al solito.
0: Quindi, certo, però hai fatto bene perché sei andata proprio a pungere.
1: Ma
0: diciamo.
1: Adesso io vengo martedì prossimo da DJ Chiam Italia.
0: Ah, bene, ci rivediamo allora perché, certo. Ma bello, ma c'è un via vai, ma una vita pienissima. Questo libro.
1: La promozione del libro che peraltro va bene, quindi ringrazio veramente tuttissimi. E poi i ritorni sono belli, nel senso che la gente si diverte, leggero, fa ridere, fa un po' pensare anche. Insomma, fa quello che facciamo noi costantemente nella vita.
0: Che bello, sono
1: un po'
0: curioso.
1: Un po' leggeri, un po' profondi, ma sempre con respiro.
0: Giustamente.
1: Allora, altro sistema che alcuni consigliano, ma onestamente non saprei sostenerlo proprio su base scientifica, è quello di spruzzare le piante di rosa con acqua e sapone dei piatti.
0: Sì, ho provato.
1: Niente, io non ho provato, mi fa un po' impressione.
0: No, anch'io, perché poi il sapone dei piatti comunque mi sa di chimico, non è che sia piacevolissimo, no? Riceverlo addosso.
1: E invece acqua e sapone di Marsiglia.
0: Quello non ho provato.
1: Quello potrebbe essere Orietta Berti, lo usa per tutto, cioè ha un beauty
0: che usa, cioè per
1: apposta,
0: tutto,
1: e dentro ci mette un tocco grosso, tipo parmigiano, di sapone per il bucato, non proprio sapone così.
0: Sì, io ce l'ho a casa, che è un quadratone di solito.
1: Esatto, un cubo che lei usa contemporaneamente per lavarsi le mutande, la faccia, tutto, si lava tutto così.
0: Ah, ok.
1: Adesso, non so, io non ho mai provato, anche perché è un po' scomodo portare.
0: È un po' scomodo, non so neanche se, perché mi dà l'idea che mi secchi tutto.

0: Invece poi invece
1: tira. E invece lei dice che quella pelle. Roba lì funziona benissimo per la pelle. In effetti
0: lei ha una pelle pazzesca, cioè io non,
1: cioè 82 anni
0: caspita, sì sì.
1: E poi lei fa una vita anche mica da poco, nel senso che fa un sacco di concerti, dorme pochissimo, poi arriva in albergo e si lava non solo il vestito che ha messo, anche tutti gli altri che ha portato.
0: Perché?
1: Perché ci sono i microbi sopra, quindi preferisce lavare tutto
0: da capo, anche se sono puliti.
1: Anche se sono puliti e stirati e inamidati.
0: Va bene.
1: Allora, ultimo nemico invincibile almeno c'è nel mio terrazzo, ovviamente portando moltissimo rispetto a tutti quelli che di mestiere fanno i contadini, coltivano, che in queste burrasche improvvise a volte perdono praticamente tutto il raccolto, o se non lo perdono è talmente sbrindellato che poi non posso
0: comunque perso perché non lo puoi raccogliere,
1: e questi massimo rispetto, io sto parlando con leggerezza, ma di quelli che insomma hanno un orticello sul terrazzo, nei vasi, le piante eccetera. Dicevo, la bolla del pesco non so se sia un insetto, un fungo o una maledizione celeste, ma è inesorabile.
0: Non lo conosco. Cosa
1: allora
0: fa?
1: È un'entità malefica, anche questo, come la funesta. Perché succede questo, che le foglie a primavera spuntano, i rami fioriscono, fiori rosa, fiori di pesco, bellissimo. Le prime minuscole peschine cominciano a manifestarsi. Poi un mattino tu vai sul terrazzo e vedi le foglie che sono piene di bolle, che si storcono. Ma non bolle ballerino Roberto Bolle, proprio
0: certo, pieno di bolle attaccato.
1: No, perché se fosse lui avrei le agitazioni, no? Tante bolle rossastre, tipo vesciche della varicella, che fanno parecchio schifo e incurvano e infettano le foglie fino a distruggerle. Intanto però attenzione, le pesche si fanno la loro vita.
0: Sono serene? Però
1: più o meno crescono, maturano e allora perché? Natura, minchia, qual è il tuo scopo se lasci i frutti e distruggi le foglie? Me lo spieghi?
0: Certo. Che poi ti rimane anche il dubbio, che faccio con queste pesche? Perché
1: No, le pesche sono buonissime.
0: Le mangio, senso
1: crescono, poi magari non crescono, adesso magari non tantissimo.
0: No, certo, però
1: avevo un pesco antico, l'avevo comprato in una di queste insomma manifestazioni tipo piccola così che c'è a Torino, al castello di Masino. Ed erano delle pesche buonissime perché dentro erano tutte rosse, quindi avevano un sapore proprio dolcissimo. E poi, senti, io credo che ci siano dei prodotti chimici che distruggono la bolla del pesco, ma però io trovo che la natura dovrebbe venire incontro anche a noi che non vogliamo usarli.
0: Dovrebbe un po' aiutarsi.
1: Sei davvero madre natura, devi dire: brava Luciana, ho notato che non usi mai pesticidi per le tue piante, grazie, per quest'anno ti risparmio la funesta e la bolla del pesco, magari tengo a bada anche i tordi. Perché non è che ci sono solo insetti e funghi e bolle e insidiare tutte le piante.
0: Certo.
1: Anche gli uccellini, tanto carini.
0: E quelli c'han fame.
1: Ci mettono del loro.
0: Allora,
1: io ho un ciliegio. È una pianta di amarene, ne ho quindi una. Le ciliegie non fanno in tempo a diventare appena rosate che in una notte
0: se le fanno fuori tutte.
1: I tordi se le divorano tutte.
0: Maledetti. Ma come si fa? Dovresti coprirle con delle reti forse.
1: Infatti solo che sono alte e io devo sempre chiamare qualcosa. Senti, potresti vengo sicuramente. Poi dopo 3 settimane dice: allora vengo. Non venire, me ne hanno già mangiate.
0: I tordi sono già passati.
1: Perché quando sono ancora verdi i tordi, i corvi, le cince le schifano come
0: certo, chiaro. Aspettano che siano mature, almeno un po' mature.
1: Allora io ho proprio l'impressione che la natura si stia vendicando di tutto il male che le abbiamo fatto e che ci punisca piano piano, rivoltandosi contro di noi. Guarda i topi dell'antivirus, girano indisturbati da sempre, si riproducono e ci infettano e fanno la bella vita. Cioè, è chiaro che poi la natura li tratta con un occhio di riguardo.
0: Certo.
1: Adesso poi ci sono anche le influencer. L'avete vista quell'influencer che era in un boschetto? Ha preso in mano un topo antivirus, non sapendo che fosse un topo portatore di quella specie lì, ratti dalla coda lunga, che poi non era neanche un ratto, era un topolino, e la carezza, amore, io lo adotterei, dice nel video. Brava, le hanno risposto, è quello dell'antivirus.
0: Certo,
1: e lei dice: ma io non lo sapevo, ma di questi tempi in Sud America, per di più.

Puoi evitare di coccolare i topi a favore di TikTok, anche perché i pifferai che se li portano via tutti in giro non ce ne sono. Prego, dai! Hit the beat and take it to the first note.

0: Fi dal 2008 su Radio DJ. Allora, abbiamo praticamente aperto una lunga parentesi suggerimenti per il vostro terrazzo.
1: Esatto.
0: Anche un po', diciamo, speranza in madre natura che risolva delle cose, perché se no tu spruzzi e basta.
1: No, devi, che faccia anche lei qualcosa.
0: E che faccia anche lei qualcosa, che mandi le coccinelle, magari non quelle, se posso dire, scusa che sono tanto simpatiche, che gli rimane sempre quella letta fuori, hai visto, dalla metà del guscio, non so come dire.
1: Sì.
0: E che mi spiace sempre, mi sembra che siano un po' ferite.
1: Che pinzata nella portiera.
0: Brava, come quei vestiti che ogni tanto vedi, sai, quei vestiti lunghi di... che sono fuori dalla portiera, dico, ma tirala dentro quella, quella letta lì.
1: Basta pinzata.
0: Carine che sono. Vabbè.
1: No, e poi tra l'altro il mio terrazzo è proprio anarchico, a me piace la confusione. Come mi diceva la Carrà quando era venuta a fare la trasmissione a casa mia, aveva detto, è un disordine ordinato.
0: Sì,
1: credo che mi rappresenti molto.
0: Sì.
1: Sono disordinata ma ordinata.
0: Sì.
1: Il mio disordine.
0: Sì, è vero.
1: Allora, c'è invece quest'altra cosa che ho scovato che mi fa troppo ridere.
0: Sì.
1: Parliamo di particolarità genetiche.
0: Ok.
1: Allora, cioè delle caratteristiche genetiche che hanno pochissime persone.
0: Mm.
1: Cioè qualità

0: rare, okay, o rarissime. Per esempio, ho scoperto che ci sono delle persone che hanno il sangue d'oro. Cioè, io ho fatto una piccola ricerca, però mi sembrava un dato assolutamente fantasy. Cioè, sì, insomma, certo, è una roba così. Chi ce l'ha il sangue d'oro? Sì. Fate.
1: Ah, in quel senso, cioè Trilli ce l'ha, certo. Sì.
0: Remida. Pensavo che nella vita vera fosse proprio impossibile, proprio come il sangue blu di principi e duchi, cioè una metafora. E così l'ho cercato su Santo Google, protettore della mia ignoranza, e ho scoperto che con questo termine ci si riferisce alle persone che hanno il sangue con RH null.
1: Ah.
0: Cioè che non hanno antigeni sui globuli rossi. Non mi chiedere cosa vuol dire.
1: No, non so. Che...
0: Cioè che non è da confondere col gruppo sanguigno RH zero negativo.
1: Sì.
0: Detto donatore universale,
1: brava,
0: che comunque
1: che quello è una bella fortuna, cioè nel senso,
0: però molto
1: saluto,
0: raro,
1: molto raro, certo, perché 7% le cose
0: della popolazione mondiale,
1: già, infatti se sai di averlo sarebbe veramente cosa buona e giusta dirlo, e poi anche donare il sangue, perché è molto prezioso, nel tuo caso può essere distribuito a tutti. Sì.
0: Comunque invece il sangue d'oro, ad avere questo sangue d'oro sono circa 50 persone in tutto il mondo,
1: a cavolo,
0: che però sono costantemente collegate a una rete medica,
1: sì,
0: tutte,
1: sì,
0: in modo da poterle rintracciare in caso di necessità.
1: Sì.
0: Perché anche questo sangue è compatibile con qualunque altro gruppo, ma a sua volta può ricevere una trasfusione soltanto da un altro sangue d'oro.
1: Ah, urca! Allora non bello.
0: Sì, devi sapere sempre dove trovarli.
1: Certo.
0: E questa è proprio una rarissima particolarità genetica, ma ce ne sono anche altre, no?
1: Sì.
0: Non facciamo magari neanche tanto caso. Ad esempio i mancini.
1: Sì.
0: Anche loro, per una variante genetica sono così, ma di quelli ce ne sono a bizzeffe. Cioè, sì. Volete sapere quanti sono i mancini?
1: Sì, sì.
0: In percentuale su 10?
1: Sì.
0: 1 su 10.
1: Ah beh, avrei detto un po' di più. Chissà,
0: ah no,
1: perché
0: io avrei detto di meno.
1: No, io avrei detto
2: meno di 1 su 10, quanti sono?
1: No, perché
0: no,
1: ci sono le percentuali.
0: 20, su 30,
1: sì,
0: su 40.
1: Esatto. Cioè, perché sai che forse è una cosa che ho notato solo io. Se tu guardi tipo gli americani, o perlomeno quelli che fanno i film in America, sono tanto mancini.
0: Davvero?
1: Facci, adesso che te l'ho detto ci farai caso. Un sacco di attori nelle scene in cui scrivono sono mancini.
0: Ah.
1: Attori e attrici. Facci caso, non so perché.
0: E poi dicono
1: quello,
0: anche i serial killer che sono spesso mancini.
1: Sì, è vero, è vero. Però vabbè, no.
0: Non è così, non vi preoccupate.
1: No, certo.
0: Poi la fossetta sul mento. Avete fossette,
1: no?
0: Solo grandi peli di barba.
1: Sì.
0: Anche quella è una particolarità genetica.
1: Sì.
0: E le nostre mamme, forse anche le nostre nonne,
1: sì,
0: impazzivano per quella di Cary Grant.
1: Vero.
0: Senza immaginare che anche lui invece impazziva per quella del suo fidanzato segreto.
1: Già, perché poi dopo sì, c'era quella questione lì.
0: Quello specializzato nei ruoli di cowboy.
1: Sì.
0: Invece la fossetta assassina è una persona su 20.
1: E cos'è la fossetta assassina? Ah, cioè quella lì. Ah, ok,
0: sì,
1: ok. Una su 20. Beh, è già un po' di più. Sì. Però io non ne vedo così tante, per la verità, forse non ci faccio caso. Vabbè.
0: Ma prima o poi si faranno operare,
1: sì,
0: si faranno fare la fossetta. Chiofalo di sicuro.
1: Sicuro.
0: Col
1: guarda,
0: trapano.
1: Guarda, se sei all'ascolto, è la prossima fantastica idea che puoi fare.
0: Ma adesso si fanno tutte le lentiglie. L'altro giorno se le fate anche mia figlia. Gli ho detto, cosa
1: è successo?
0: Ma no, ha fatto le lentiglie. Ma le hai fatte tutte vicine. Sembra che tu abbia una macchia sul naso. Ma perché? Una volta, quando ero più piccola io, cioè se avevi le lentiggini un po' di dispiace.
1: Ti prendevano anche un po' in giro, invece adesso. Senti, Luciana, dobbiamo forse mettere un disco.
0: Vai.
1: E poi dopo continuiamo.
0: Sì.

0: Il disco nuovo di Coez su Radio DJ. Prima di chiudere quest'ora finiamo anche l'argomento che avevamo iniziato prima.
1: Particolarità genetiche.
0: Esatto.
1: Tra queste, le persone che hanno gli occhi di due colori diversi, cioè sì, si chiama l'eterocromia.
0: Sì.
1: Ecco, questi sono meno dell'1% della popolazione. Popolazione umana, perché invece i cani, i gatti, i cavalli...
0: Quello spesso capita, spesso, esatto. Saranno. La Marta ha gli occhi diversi.
1: Dai.
0: Sì, uno verde e uno azzurro.
1: No.
0: Si vede tantissimo
1: al sole
0: tanto, sì sì. Ed è impressionante perché ci sono delle persone che la incontrano e la conoscono magari da tantissimo tempo, magari non proprio i migliori amici perché loro lo sanno, che però a distanza magari di mesi dicono: ma hai gli occhi diversi, perché non lo noti subito, non è immediata,
1: certo,
0: la cosa,
1: certo.
0: Però con tanta luce si vede.
1: Eh beh, sono meno dell'1%
0: sì,
1: della
0: sì,
1: popolazione.
0: Sì, sì, è una rarità, è vero.
1: Beh, oggi è una cosa interessante secondo me, ma nel Medioevo se avevi gli occhi di colore diverso eri classificata come strega, sappilo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: Perché sì, proprio era una delle caratteristiche di Satana,
0: sì,
1: cioè zoccolo del fauno, occhi diversi, cornetti, cioè
0: aiuto,
1: tutta quella roba lì.
0: Devo stare
1: e poi
0: attento.
1: Nel Medioevo non c'erano le lenti a contatto colorate, neanche gli occhiali da sole, quindi.
0: No, certo.
1: E poi chiuderei
0: sì,
1: con una particolarità genetica che sarebbe proprio la benvenuta perché per quelli che vogliono intraprendere la carriera criminale.
0: Sì, cioè?
1: L'assenza di impronte digitali.
0: Ah, ok.
1: Perché esistono persone che hanno i polpastrelli delle dita, delle mani perfettamente lisci.
0: Sì.
1: Sono poche, eh? L'ultimo sì, studio che ho letto risale al 2011, questa caratteristica ce l'avevano soltanto in quattro famiglie svizzere.
0: Ah, allora diciamo che lo sanno che sono loro, anche se voglio dire.
1: Le becchi subito.
0: Subito, siete voi gli svizzeri?
1: E quindi alla mancanza di impronte si associa anche di solito la scarsità di ghiandole sudoripare.
0: Ah.
1: Cioè non gli sudano le mani a questi signori e signore svizzere.
0: Beh, che comunque in alcuni momenti di tensione è comodo. Sempre per i ladri, tra l'altro,
1: sì,
0: cioè,
1: che possono fare furti, che, sì, delitti, rapimenti senza,
0: certo,
1: guanti,
0: certo,
1: tanto impronte non ne lasciano.
0: No.
1: È vero è che non possono neanche fare il touch, farsi
0: no,
1: riconoscere dal cellulare con questo
0: sistema. È vero.
1: Però ci sono anche casi in cui le impronte digitali si cancellano per usura, ad esempio battendo tanto sui tasti del computer.
0: Ecco.
1: Io sono vicina.
0: Sì.
1: Vado bene perché...
0: Ci fermiamo e torniamo tra poco.
2: La bomba
3: con Luciana Littizzetto e Dick
2: su Radio DJ.
4: Non sto

0: domenica.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso Paradiso.
9: Roma

0: Tan, tan, tan, tan. Material Lover su Radio DJ. Inizia la seconda ora della bomba, che inizia fermandosi per un istante e poi parte davvero.
1: Dai.

0: Eccoci qua, la seconda ora della bomba. Questa settimana tutti insieme, Luciana, io e Daniele, nello stesso studio, a Milano. Ci guardiamo negli occhi.
1: Poi qua è tutto figo, non è com'è che c'ho la macchinetta tutta...
0: La tua macchinetta vecchia, che tra l'altro Giorgino te l'ha portata, non so, il primo modello.
1: Prima tua. Ancora del 2019,
0: no, ma gli esordi delle macchinette, diciamo. Per trasmettere da casa.
1: Schiaccia alt la cosa, uno,
0: due,
1: Allora, questa settimana sto cercando di trovare delle notizie allegre, che non è facilissimo.
0: È difficile, sì.
1: Però ce n'è una piccola, ma proprio bella.
0: Ah, dai, sentiamo,
1: di buon umore.
0: Sentiamo.
1: Allora, qua a Torino, in una piazza del centro, che è Piazza Santa Giulia, ci sono delle 8 pietre d'inciampo per ricordare le vittime del nazismo. Ovviamente le pietre d'inciampo non è che sono pietre, sono targhette di ottone dorato, quadrate, grandi più o meno come un San Pietrino, che vengono inserite nel terreno e vengono chiamate pietre d'inciampo, ma lo sapete benissimo, ma comunque non è che fanno inciampare i passanti, perché inducono i passanti a fermarsi, a guardarle, a leggere i nomi delle vittime, le date della loro vita, quando sono nati, quando sono mancati, a riflettere. E ce ne sono 130.000 distribuite in 26 paesi europei. In Italia, cioè, pensa quante persone,
0: mamma mia.
1: E in Italia ce ne sono tantissime, in ogni regione ce ne sono tante, e per esempio ce ne sono 479 a Roma, 264 a Milano e 159 a Torino.
0: Ma pensa.
1: Però ci sono anche nei piccoli paesi, no? E quelle di Piazza Santa Giulia ricordano 7 donne e un uomo che erano in una ospizio lì, quindi erano anziani in Piazza Santa Giulia, che ospizio che adesso è chiuso, erano stati praticamente presi e deportati ad Auschwitz. Comunque, il 25 aprile le 8 targhette, una vicino all'altra, sono state imbrattate, rovinate, alcune cancellate, altre sfregiate, quindi indignazione generale di tutta la città, sindaco, visto che pochi giorni prima, sempre nel quartiere Vanchiglia, era stata bruciata una lapide partigiana, si è pensato sempre insomma, un gesto di antisemitismo, vilipendio, eccetera, eccetera. Quindi per risalire agli autori e responsabili, la polizia, le forze dell'ordine hanno controllato le videocamere di sorveglianza e hanno finalmente scoperto
0: chi è stato.
1: Tre bambini dell'asilo.
0: Sì. No.
1: Avevano una scatola di pennarelli e le mamme e i genitori momentaneamente distratti.
0: Certo, a loro piacevano quelle targhette lì da
1: Ma colorare. Sì, non faceva caldo un po' di settimane fa. Questi bellissimi quadratini, tutti d'oro, messi per terra tra le pietre, li hanno considerati
0: dei quadernetti,
1: ma
0: diciamo,
1: per provare i pennarelli, no?
0: Sì.
1: Cioè, a parte che un po' lo potevi capire, perché uno, cioè un paio, guarda qua, sono tutte nere, col pennarello nero, tutte nere. E le altre scarabocchiate così.
0: Sì.
1: No, ma poi fa ridere che nessuna delle mamme, immagino mamme, ma potrebbe essere anche
0: papà
1: si sia accorto di niente. Perché tu pensi, vedi il bambino che non si rotola nella fanga, non si butta dal marciapiede, non si tira i capelli con un altro bambino, è lì per terra che scarabocchia, e dici vabbè, lasciamolo.
0: Chiaro.
1: Cioè non ti fai delle domande da mamma,
0: no,
1: io le
0: capisco. Anzi, dici che bello oggi è lì fermo.
1: Un attimo di quiete, un attimo di pace, quindi di rigori, turbini di colore, perché i bambini quando hanno un pennarello in mano perdono la testa.
0: Sì, è l'unica cosa, guarda, che per fortuna alcuni ristoranti, quando vedo, è l'unica alternativa per i bambini, quelli più irrequieti, che al telefono, al tablet, che a me non piace molto, chiaramente, perché
1: per niente.
0: Allora dico vabbè, insomma, piuttosto che niente, lì se gli metti il pennarello con una roba da colorare,
1: ma certo,
0: piace.
1: E loro si sono messi lì e niente, e hanno imbrattato tutto quanto, adesso le hanno già pulite, però secondo me è anche carino raccontare in maniera ovviamente morbida che cosa sono quelle pietre, perché così lo capiscono da subito anche i bambini piccoli.
0: Giusto.
1: Ed è una cosa triste ma bella.
0: Sì.

0: Matteo.
1: Wow, una canzone bellissima intitolata Stan, Eminem dal 1999 su Radio DJ nella bomba. Eccoci qua belli dritti.
2: Ma no, ma perché devo stare drittissima? Perché Daniele mi ha messo il microfono ovviamente alto, ad altezza della mia bocca.
3: Ma posso abbassarlo se vuoi.
2: Eh no, ma io no, sai che non sono capace a farlo.
3: Faccio io.
1: Vengo lì. Va bene, okay, ecco, così, almeno
2: va
1: ci vediamo.
2: Va bene.
3: Okay.
2: Allora, volevo raccontarvi questo miracolo a Hubei in Cina.
1: Sì.
2: Anche questa è una notizia meravigliosa.
1: Sì.
2: Una signora molto anziana, anni 90 anni, da una ventina d'anni aveva tra i suoi utensili da cucina, oltre al mattarello,
1: certo, ai mestoli,
2: La schiumarola, adesso sì, io non so cosa usino in Cina, però no, insomma schiumarole tante perché fanno tanti fritti, insomma togli torsolo di mele eccetera,
1: sì,
2: anche una bomba a mano.
1: Orca, che cosa serve la bomba a mano?
2: E lei la usava come la cosa per pestare
1: la carne.
2: Pestello, sì, esatto. per rompere i grani di pepe, le noci.
1: Ah, cavolo, tra l'altro.
2: Anche per piantare i chiodi. Bam, bam, bam, bam, con una granata inesplosa.
1: Madonna, che paura.
2: Cioè, l'ha trovata in un campo mentre lavorava. Ha pensato che era proprio quello che le serviva.
1: Certo.
2: Se l'è portata a casa e l'ha spensieratamente sbattuta di qua e di là per anni.
1: Per anni.
2: Poi un giorno alcuni operai che lavoravano nei pressi di casa sua l'hanno vista e gli ha preso un colpo.
1: Certo.
2: Quindi hanno avvertito la polizia locale, gli artificieri, che ha sequestrato questo oggetto e poi hanno confermato che era proprio una granata militare cinese chiamata Type 67.
1: Sì. Inesplosa, per cui pronta ad esplodere. Comunque lì è proprio il destino,
2: no, ma
1: di una
2: culo,
1: vita.
2: Chiamiamolo il culo.
1: Sì.
2: Quattro lettere.
1: Sì.
2: Cioè, poi la testa era tutta ammaccata perché la signora la sbatteva anche forte. Cioè, a parte che così en passant, tocca dire complimenti a sta novantenne che ancora prende martellate le noci, tra l'altro con una bomba a mano, ma quello non lo sapeva.
1: No, certo.
2: Perché il dispositivo di sicurezza era stato rimosso, ma la miccia era ancora lì.
1: Mamma mia.
2: E la domanda è: ma com'è possibile che non sia mai esplosa? Cioè, che la signora in 20 anni abbia dato una botta forte che superasse le altre,
1: che
2: la facesse
1: certo
2: esplodere.
1: Punto, già.
2: Forse ha un angelo custode, veramente, attivo H24.
1: Si dà un grande affare. L'angelo custode tutte le volte che vede che lei va in cucina dice no.
2: Ma
1: no,
2: di nuovo,
1: adesso,
2: ma
1: però
2: devo starti indietro, sono 20 anni. Anche la fatta madrina, quando è nata, le ha fatto l'incantesimo. Dice, non so come morirai, ma di sicuro non per l'esplosione di una granata.
1: Direi di no.
2: Però tocca dire che era una granata non proprio regular, ma quella che chiamano granate soft. Tu sapevi?
1: No, non sapevo già. Non mi piace neanche l'idea che siano, so, non ci dovrebbero proprio essere, ma comunque.
2: Però questa, la granata soft, esplode, fa casino ma non ammazza nessuno.
1: Ah, okay.
2: Comunque anche forse non è esplosa.
1: Sì.
2: Forse, non so, aveva anche un tocco delicato. Però se cadeva per terra, è come, cioè, no.
1: Certo.
2: Comunque questa storia qua è pazzesca.
1: È incredibile, sì.
2: Anche noi in Italia ne abbiamo una bellissima di storia, dove però la bomba era proprio letale. E poi c'è stato il miracolo. Siamo nel 41 a Genova, durante un bombardamento degli inglesi. Una bomba viene lanciata sulla cattedrale di San Lorenzo, buca il tetto, cade in mezzo ai fedeli che erano lì per la messa.
1: Mamma mia.
2: Cade, si spostano, cioè non becca nessuno.
1: Sì.
2: Non esplode, ma grossa, adesso ti faccio vedere la foto, più di un metro e mezzo, 500 kg, che anche se non esplode ti
1: comunque ti arriva in testa, invece non becca nessuno, cade, si spatascia lì ma non esplode.
2: Si adagia graziosamente in mezzo alla navata centrale dove non c'era nessuno ed è rimasta lì. Se andate nella cattedrale di San Lorenzo a Genova, potete ancora vedere una replica.
1: Certo, perché l'originale sarà stata poi fatta brillare.
2: Però non c'era ancora Instagram e quindi nessuno ha postato la foto.
1: Nel 41 no.
2: No, quindi resta una faccenda privata tra i genovesi e il cielo.

0: Com'è bello questo disco, volevo capire, Madame con Marrakesh insieme su Radio DJ.
1: Meno male che è tornata.
0: Sì, davvero. Pezzo bellissimo, davvero.
1: Hai messo ste gocce?
0: Ho messo adesso, sì, che non è suonato il campanello d'allarme durante il disco, quindi tutto a posto, appena messo il collirio.
1: Allora, cercando notizie per la radio, queste notizie bisblacche che insomma di cui parliamo sempre, ho letto questo titolo.
0: Sì.
1: Cortisol Dressing. Ho letto, il cortisol dressing sta spostando il dopamine dressing. Cosa sto dicendo?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: No, io non sapevo neanche di questo dopamine dressing che è stato surclassato dal cortisol.
0: Sì.
1: Così, mi sono informata. E ho imparato che stiamo parlando di moda.
0: Sì.
1: Non so perché, però applicare questo, questa cosa al mondo frivolo della moda, insomma applicare dei termini medici. Però il significato è che la moda diventa una cura psicologica per stare meglio, o per aumentare la dopamina o per abbassare il cortisolo.
0: Il cortisolo
1: è quello dello stress, la dopamina è l'ormone del benessere, per dirla in soldoni.
0: Sì,
1: no?
0: Quindi o da una parte ti vesti per aumentare la dopamina o dall'altra parte per abbassare. Ma come si fa?
1: Allora, per stile dopamina, una moda che, come dice appunto l'ormone, tende a dare benessere, joie de vivre, energia, quindi colori brillanti. Abiti che colpiscono al primo sguardo, tacchi assassini, accessori vistosi, allegria macarena. Però nell'eterno pendolo del trend adesso è arrivato il momento del cortisolo, cioè l'ormone dello stress, che si scatena quando siamo troppo stressati, e quindi anche la moda si attiva per aiutarci a trovare la
0: calma, tenerci calmi. E come fa la moda?
1: Vestiti comodi, che non stressano, che non indossiamo per colpire gli altri e per farci notare, o per essere fighe, ma per star comode, rilassate, provare un senso di benessere.
0: Sì.
1: Quindi io sono a posto.
0: La tuta a casa, diciamo.
1: Io sono, questo giorno sono di modissima. Prima fuori moda totale.
0: Prima sì, la
1: adesso
0: dopamina, no.
1: Tranquilla, almeno fino a quando il pendolo non torna a girare e oscillare verso l'altra parte.
0: Certo.
1: Io sono un orologio che sta sempre sulla stessa ora, che per 6 mesi all'anno la segna giusta.
0: Sì, certo.
1: Adesso è il mio periodo ora giusta. Sono proprio cortisol di natura. I tacchi alti non riesco neanche a pensare.
0: No, adesso io non so, ma immagino che siano faticosi. Sì.
1: No. Poi i colori accesi, giallo uovo sodo, ma no, per carità.
0: Giallo uovo sodo.
1: No.
0: E infatti oggi come sei un total black, diciamo.
1: Sì, nero, jeans, scarpe comode che non stringano le dita dei piedi,

0: Che poi quando le togli fatichi a separarle una dall'altra.
1: Si sono incollate
0: ormai. La punta, dai.
1: Sì, sì.
0: Tacchi, niente. Taglia meglio una in più che una in meno.
1: Sì.
0: Evitare i tessuti che arrivano da un laboratorio chimico.
1: Già, quello non è male.
0: Completi in pelle aderentissimi, cioè che sembri una creatura della giungla, comprato in un momento di esubero di dopamina, niente.
1: No.
0: Tessuti naturali, quindi cotone, lino, lana, seta, che lasciano respirare la pelle, non provocano dermatiti. Se siete molto ricche e volete farlo notare,
1: seta.
0: Cashmere.
1: Cashmere, certo, sì. Certo, chiaro, sono. Guarda, Luciana, facciamo così, mettiamo una canzone. Sì.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: A Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Mr. Know It All, il disco di Teddy Swims su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, l'ultima parte della bomba, ma eravamo rimasti a tutto questo, alla moda, diciamo, che da una parte non ti stressa, oppure dall'altra parte ti carica di dopamina.
1: Carica. Sì. Io rimarrei sulla donna cortisol, sì, che sono io.
0: Certo,
1: perché...
0: quella più...
1: Ma no, io e molti altri, anche
0: ma
1: uomo
0: certo,
1: cortisol.
0: Ma certo.
1: Voi
0: ma certo.
1: Siete più dopamina o no, più cortisol?
0: Cortisol. Cortisol. Ma noi abbiamo anche il vantaggio che alla fine, non... per il lavoro anche che facciamo, non è che giacca, cravatta, stare sempre, cioè, sempre,
1: sì, cioè,
0: molto
1: non è come
0: morbid.
1: Ministro Giuli che si veste da dandy. No, non siete come
0: vero, no, no, non abbiamo l'obbligo.
1: Ma io penso infatti che una volta che non vedo niente, come sì, devi che leggermente sì, un po' di più di te,
0: sì,
1: poco, una volta ero per la strada, vedo da lontano una signora e ho detto, ma guarda come è vestita bene, perché era vestita di nero con le scarpe nere, però aveva una gonnellona lunga, poi un golfino, cioè proprio abbottonato, con sotto una maglietta bianca. Ho detto, sì, quello è bellissimo.
0: Beh, certo.
1: Mi avvicino, era una suora.
0: Ah.
1: Sei di quegli ordini che non hanno il velo. Ho detto, ah sì, allora
0: andiamo bene.
1: Andiamo
0: bene.
1: Vabbè,
0: questo cortisol.
1: Ma infatti è importante la scelta dei colori.
0: Già.
1: E ho trovato delle indicazioni molto precise. Allora, intanto, se vuoi essere cortisol, niente rosso.
0: No, ma va, certo, perché il rosso agita,
1: sì,
0: forse.
1: Io poi non lo amo per niente,
0: sì,
1: è proprio la dopamina fatta colore. E anche rosa, shocking e blu elettrico.
0: Sì.
1: Cioè, se una cosa è elettrica, non credo proprio che calma e benessere. E, è molto consigliato il giallo burro o il bianco burro. Io dico, dipende da che marca di burro scegli, sta roba
0: perché,
1: del burro adesso.
0: Certo, sono d'accordo, perché cambia molto.
1: Ma sì, se lo compri quello naturale è più giallo, l'altro,
0: sì,
1: il burro solesina è bianco.
0: È più, sì, esatto, chiarificato forse, non so.
1: Burro chiarificato, ma il burro chiarificato in realtà
0: no,
1: è giallino,
0: certo,
1: è
0: vero,
1: solo un
0: vero,
1: po' più sciolto,
0: sì,
1: ma è bello,
0: sì,
1: giallo.
0: Sì.
1: Ma poi pochi colori sono più smorti del burro, quindi...
0: Sì.
1: Ma perché non dici bianco morto, smorto?
0: Sì, cioè, che ti sbatte anche un casino.
1: Giallo smorto, che diventa poi un aggettivo positivo.
0: Sì.
1: Ti vedo un po' smorta oggi, proprio un complimento diventa.
0: Però c'ho il cortisolo proprio fuori dalla porta. Cioè.
1: Però nell'articolo dice che giallo burro induce un delicato ottimismo.
0: Vedi, delicato, certo.
1: Va molto bene anche l'azzurro polvere.
0: Sì.
1: Che a casa mia, non so da voi se siete delle fate o dei maghi, ma la polvere è
0: grigia.
1: Azzurra,
0: sì,
1: non
0: no,
1: lo è.
0: No, no, sono d'accordo.
1: Però l'azzurro polvere dà un senso di stabilità, poi il verde salvia che evoca, cito, calma meditativa,
0: sì,
1: che credo contrapposto al verde stica la menta, che è bello squillante,
0: sì,
1: e poi ovviamente consigliatissimi il grigio, il beige, tutte le sfumature del grigio,
0: sì,
1: l'unico rosa che potrebbe essere accettato è il rosa cipria,
0: quindi cos'è, tenue?
1: Sì, tenue, poco poco, che fa coppia con l'azzurro polvere,
0: sì.
1: Sono tutti i colori evanescenti che si disperdono nell'aria. E, comunque c'è molto senso in questa nuova tendenza. È come se almeno il mondo della moda provasse a indicare una strada diversa. Cioè, mentre intorno a noi i capi degli stati più potenti del mondo, i capi dei capi, Trump,
0: certo,
1: Netanyahu,
0: certo,
1: Xi Jinping, Xi Jinping e quant'altro, combattono, minacciano Putin, conquistano Zelensky, insomma. Almeno noi uomini e donne della vita normale proponiamo un'immagine quieta, simpatica, empatica, cioè, rilassata.
0: Giusto.
1: Io vorrei che anche Trump diventasse un po' cortisol.
0: Più cortisol.
1: Sì, si lascia i capelli grigio polvere, non giallo nespola, ed ecco fatto.

0: like a rainbow.
1: Fino alla fine True Colors, il disco di Cyndi Lauper, ovviamente 1986. Siamo quasi arrivati in fondo alla bomba e abbiamo il tempo per raccontare ancora una cosa.
2: Allora, io volevo assolutamente che dessi qualche consiglio, perché è un po' che non lo facciamo,
1: serie,
2: voi che siete proprio
1: appassionati,
2: avvezzi, io le vedo solo con mia mamma, quindi poi in questi giorni non ho avuto tanto tempo, però una sì, ma iniziate voi.
1: Adesso, va bene, allora,
2: questo balengo qua di Daniele ha dato un consiglio, vuoi darlo?
1: Dai, diciamo,
3: non Blacklist.
1: The Blacklist, voglio vedere di quand'è. Tra l'altro,
3: credo sia del 2013, ma ha tante stagioni.
1: Ha tante stagioni. Questo non ti giustifica comunque. Vabbè, perché.
2: No, ma a te piace che abbia tante stagioni?
3: No, però mi piace la 2013. Serie, finché reggo, non firmo un contratto.
2: Che io se vedo già che ha 25 stagioni.
1: Ti demoralizzi, certo, sono d'accordo un po'.
3: Se mi stufo prima, ciao.
2: No. Nel senso,
1: però ci sono delle serie talmente tanto belle che quando tu le hai viste, magari sono 6-7 stagioni, e incontri qualcuno che non l'ha ancora vista, un po' lo invidi. Perché è ancora vergine.
2: Che tu sei un positivo, se no la maggior parte dicono: ma come? No. Non hai visto Pippa Formaggia? No, non l'ho visto perché non ho avuto tempo.
1: 6 stagioni di Pippa Formaggia. Imperdibile.
2: Mamma mia.
1: Mi piace invece, mi dico, che bello, tu non l'hai ancora visto, hai la possibilità di farlo. Senti, allora, io adesso, quindi non so, per te Toamma forse non è il caso.
2: No, vabbè, però la vedo anche da sola, non è che devo vedere sempre.
1: Allora, ma tipo Kay Scarpetta non l'ha intercettata?
2: Sì. Però lei

0: Faccio molto impressione le autopsie.
1: Perché infatti per quello stavo pensando, probabilmente per la tua mamma è un po' forte, perché lei è una Kate Scarpetta, è interpretata, ci sono due attrici perché diciamo viaggia su due tempi diversi, per cui Kate Scarpetta adulta è Nicole Kidman, giovane un'altra attrice che peraltro le assomiglia anche abbastanza, tutto sommato,
0: brava anche.
1: Anche molto molto brava, e lei è una di quelle indagatrici più che altro che fanno autopsie, per cui un investigatore specializzato in quello. E diciamo che se siete degli appassionati dei romanzi da cui è tratto saprete già tutto, questa è una piccola parte, credo si basi su uno o due romanzi
0: fusi insieme. L'ho scoperto leggendolo.
1: Sì, esatto, e quindi viaggia, come capita spesso, diciamo verticalmente con ogni episodio dove si aggiungono dei piccoli pezzi, ma poi una lunga storia che si sviluppa. Abbastanza bello, devo dire che a me personalmente non ha fatto impazzire.
0: Ah, neanche a me.
1: No,
0: non mi ha veramente preso.
1: Però diciamo tra le novità, ecco, di qualche settimana fa c'è questa.
0: Basta, solo questa?
1: No, c'è l'ultima stagione di The Boys che io, sostengo.
0: Parliamone, quante stagioni?
1: Questa è la quinta e ultima. Quinta e ultima. Però non so
0: neanche. Quante puntate?
1: 8? 8 a stagione, lunghe però, 50 minuti.
0: Ma di cos'è in palla?
1: A te farebbe da un certo punto di vista anche molto ridere, Luciana, perché è la storia di alcuni supereroi classici, quindi c'è uno che si chiama Patriota ma è Superman, quell'altro si chiama Abisso ma è Aquaman, poi c'è Wonder Woman eccetera, che però essendo dei super, cioè con dei superpoteri, si ribalta la visione e loro sono cattivissimi. Cioè non gliene frega niente, ma io sono super, perché mi devo fare un culo così a salvare tutti quanti? Ma io sono il più figo di tutti.
0: Però è una bella idea.
1: È un'idea incredibile, però molto molto violento, ma per alcuni aspetti geniale. È tratto da un fumetto che era stato censurato proprio perché alcune tematiche sono esagerate. Però insomma sto dicendo una cosa
0: politicamente scorrettissimo.
1: Totalmente scorretto, molto molto... Ripeto, ci sono delle immagini forti, ma ti piacerebbe perché...
0: Vedere la prima puntata, vedere se mi acchiappa.
2: Poi posso dire anche che è molto attuale, secondo me.
1: Terribilmente attuale, perché è terribilmente attuale. È molto molto bello. Vabbè, tu
0: Io invece ho visto e sto vedendo, non ho ancora finito, ma sono alla penultima puntata, perché poi le fanno uscire col contagocce.
1: Maledetti, una settimana.
0: E ho visto La Casa degli Spiriti, quella tratto dal libro dell'Allende. Sì. È fatto benissimo, io ve lo consiglio. Proprio bello, perché sono appunto questa saga familiare, la storia di questa famiglia, e parte con questa nonna Clara che aveva i superpoteri, ma superpoteri non da fumetto,
1: davvero.
0: Vedeva le persone morte, riusciva a prevedere cose che sarebbero successe, e quindi raccontare quella forma di magia lì, in quel mondo lì, il Cile di quegli anni eccetera. E gli attori sono strepitosi. E adesso devo fare l'abbonamento senza pubblicità, perché Amazon Prime ogni due secondi ti manda
1: la pubblicità, tanto.
0: Cioè tu la magia, quel mondo lì, fatato eccetera,
1: e poi compra il dado vegetale.
0: Ma dai!
3: Scrivo

0: Pedala e batteria, il disco di Frankie High Energy con Jovanotti, l'ultima canzone di oggi. Allora, velocemente i saluti.
1: Allora,
0: e
1: salutiamo e ricordiamo gli ospiti di domani, che sono Emma, Gino Cecchettin, Grossman, La Lagarde, Lino Guanciale e poi tutti gli altri. Vi volevo solo sottolineare che nella scaletta che arriva a noi, che è scritta a mano in una lavagna che c'è in redazione,
0: è fotocopiata, cioè fotografata, poi
1: c'è scritto in scaletta, c'è un riquadro che dice Filippa beve, che sembra che ci sia sempre qualcuno che la insulta.
0: Dice
1: in
0: Filippa,
1: realtà
0: ogni tanto però la vedi
1: adesso
0: che
1: svegliamo gli altarini. Filippa
0: beve.
1: E invece abbiamo uno sponsor,
0: certo,
1: deve bere in onda, e quindi Filippa beve. Io lo trovo sempre una delle cose più memorabili delle nostre scalette.
0: Passate un buon weekend.
1: Ciao.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Turisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
5: Finisce sempre così quando siamo io e te.
4: Madame.
6: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.